0: averla trainata alla vittoria dell'Europeo in balia un po' di se stessa, era questo, e da lì poi sono arrivate soltanto delusioni, e per questo questa cosa non gli era stata molto perdonata a Mancini negli ultimi tempi,
1: No, non gli era
0: forse anche
1: stata
0: giustamente.
1: molto perdonata, però comunque nelle ultime settimane il suo nome aveva ripreso a circolare dopo che c'era stata anche l'elezione di Giovanni Malagò presidente della FIGC. C'erano voluti alcuni mesi da fine marzo, quando c'erano state le dimissioni della precedente dirigenza subito dopo la mancata qualificazione ai mondiali. E questo nome aveva iniziato a circolare nelle scorse settimane, poi era cambiato improvvisamente tutto. Vabbè, non stiamo
0: Sì, stiamo a ricapitolare, ne
1: a riparlare,
0: abbiamo parlato fin
1: esatto,
0: troppo.
1: del caos degli ultimi
0: Ma
1: giorni.
0: adesso rieccoci di qua al vecchio che avanza di nuovo, cioè Roberto Mancini. La domanda fondamentale, forse, Luca, ed è questa che giriamo al nostro prossimo ospite, che è già collegato con noi, era: dopo le grandi delusioni, l'arrivo di Malagò doveva servire a rilanciare, a rifondare dalle fondamenta il calcio italiano, e si sono fatti i nomi di Guardiola, di grandi santoni, e, insomma, persone che potevano davvero mettere sottosopra quello che è il sistema calcio italiano. Alla fine ci ritroviamo con il vecchio Roberto Mancini. Quindi che fine fa quella rivoluzione? È la domanda. E la giriamo a Massimo Cervelli, che è collegato con noi. Benvenuto, Cervelli.
1: Buonasera.
2: Buonasera,
0: Massimo
2: buonasera.
0: Cervelli, che è vicepresidente del Museo Fiorentina, soprattutto autore insieme ad Alberto Molinari del libro Il governo del pallone, un libro che racconta la storia della FIGC, pubblicato dal Mulino. Che fine ha fatto quella rivoluzione di Malagò che aspettavamo, dunque, Cervelli?
2: È una rivoluzione che non si vede, perché la cosa più triste di tutta questa vicenda è che abbiamo risolto il problema, abbiamo il tecnico, abbiamo l'allenatore, no? Abbiamo il Papa, come se fosse un conclave, mentre in realtà questa scelta doveva essere segnata da un riesame profondo di tutto il movimento, e avendo a che fare con una governance complessa come quella della federazione, fatta di leghe delle varie serie, di componenti, allenatori, calciatori, arbitri. Per cui, se si consegna, già abbiamo consegnato il ruolo di presidente a Malagò in quanto personaggio vincente. Poi cerchiamo il nome, e abbiamo cercato fin dall'inizio i nomi, cioè non c'è nessuna area di rivoluzione, c'è area di spostamento di caselle dal mio punto di vista. E questa è la vicenda più triste. Anche il fatto c'è che non sia partito un dibattito su cosa significa non qualificarsi per 3 volte al mondiale e quale sia poi la gerarchia delle responsabilità, perché è evidente che da noi tutto il movimento calcio soffre, e soffre via via che la Lega di Serie A assume più potere. Io lo continuo a dire: chi ha più potere è anche quello che produce più deficit per il calcio italiano e ostacola le riforme.
0: Anche se la Lega di
2: Riforme
0: Serie A
2: anche.
0: non avrebbe voluto Mancini e Ranieri, non
2: No,
0: dimentichiamoci di Ranieri, direttore tecnico, avrebbero
2: di
0: voluto
2: Ranieri. No, ma
0: un'altra
2: questo
0: figura.
2: voleva Conte. Voleva Conte, che dal punto di vista della non rivoluzione poteva essere anche una scelta peggiore, perché Antonio Conte, che è un ottimo allenatore, sappiamo, cioè, che è un martello pneumatico. Arriva, esige il controllo totale su tutti, setta il gruppo su una performance da raggiungere, 2 anni, e poi quando va via c'è
0: Certo,
2: tutto da
0: possiamo dire allora a
2: ricostruire.
0: Cervelli che, insomma, in una sorta di gerarchia di chi poteva davvero fare quella rivoluzione e chi no, Maldini era stato identificato come la persona migliore. E dopo che Maldini si è anche un po' autosabotato con quella scelta di Pirlo e non si poteva andare avanti e poi si è dimesso, scegliere Mancini ora serve a Malagò sostanzialmente per mettere d'accordo un po' tutti e non cambiare gatto pardescamente niente, è troppo azzardato anche questo.
2: No, la penso come te, con la differenza, cioè, che Mancini 2, secondo me, più che la vendetta, è la messa a sistema di tutto quello che non ha fatto come avrebbe voluto. Mancini rispetto alle squadre nazionali ha una capacità d'ascolto che altri allenatori non hanno, delle giovanili, delle esigenze, per cui riesce a interpretare meglio. Cioè, se vogliamo, rispetto alle squadre nazionali ha una capacità d'ascolto che altri allenatori non hanno, delle giovanili, delle esigenze, per cui riesce a interpretare meglio. Cioè, se vogliamo, la sua vittoria degli europei,

0: beneficio del dubbio, perché Claudio Ranieri è un grande vecchio saggio del calcio italiano, sa come muoversi. Ranieri, Mancini, esatto, altrettanto, quindi magari non sarà la rivoluzione con la R maiuscola, ma i due sanno come muoversi e lavoreranno a stretto contatto con Malagò. Luca?
1: No, ecco, a Massimo Cervelli volevo chiedere questo, perché uno anche degli aspetti che veniva evidenziato nei giorni scorsi, prima del caos, ecco, che ne è seguito, si parlava un po' come se ci fossero appunto due anime che si contendevano in questo momento il futuro del calcio italiano, appunto la spinta al cambiamento anche radicale, e dall'altra parte invece un sistema molto refrattario a mettersi profondamente in discussione. Tu dici che Mancini riuscirà quindi a entrare anche in sintonia con questa parte più refrattaria, a mettersi profondamente in discussione, perché forse dopo tre mondiali mancati sarebbe il caso finalmente di farlo.
2: Io penso che la coppia Malagò-Mancini, con la saggezza di Ranieri, farà questo passo. Secondo me Malagò, che è stato voluto dalla Lega Serie A, con questa scelta già si è un po' smarcato. E poi ha affidato a due uomini la Casa Azzurra, che la sanno governare, conoscono tutto del calcio. Il problema grosso, irrisolto, è che noi abbiamo un intero movimento che sta male, che sta male perché non vengono fatte cose semplici. Ad esempio, la Serie A 18 squadre, come c'ha la Francia e come c'ha la Germania, un campionato primavera che non è un campionato allenante e che diventa un parcheggio esagerato per i nostri giovani, una ricerca nei settori giovanili di soggetti rispetto alle proprie dimensioni fisiche, rispetto a se sono nati 3 o 4 mesi prima e non alla possibilità di produrre istruttori che sono gestori e che non, certo, sono dei veri e propri istruttori, cioè che è questo, cioè che manca.
0: E Mancini e Ranieri sono più uomini di compromesso più che di rottura, e perciò forse davvero quelle cose che lei diceva non sappiamo se le vedremo nel breve periodo, un po' questo il dubbio che ci rimane, ma i due sono in grado di muoversi e vedremo come
2: muoveranno. I due sono in grado di muovere la nazionale, sono due soggetti cerniera. Resta irrisolto, ma non gli si può chiedere certo a loro due, il problema di rimettere in moto il movimento dal basso, perché se te non affondi i piedi su terra solida, sei sempre un gigante d'argilla.
0: E rischiamo di ritrovarci in questa stessa situazione da qui a poco tempo. Grazie Massimo Cervelli per essere stato con noi.
1: Grazie, buona serata.
2: Grazie a voi.
0: Grazie anche a Luca Parena, ne riparleremo ancora?
1: Sì, immagino proprio di sì.
0: Non so, dipende come vanno le prossime partite.
1: Però è uno di quei temi che va anche oltre lo sport, comprensibilmente.
0: Eh sì, è certo. Digli al giornale radio, poi noi con Pop Sera torniamo alle 20. Ciao.

Un minuto dopo le 20, rieccoci di nuovo in onda con Pop Sera per l'ultima mezz'ora della nostra informazione estiva. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Ciao. Nella prima parte abbiamo parlato della guerra in Medio Oriente, che oggi passava soprattutto dagli incontri alla Casa Bianca, in particolare quello tra Trump e Netanyahu. Dopo il colloquio è uscita una nota del governo israeliano che avete sentito poco fa nel giornale radio. Israele ha fatto sapere di essere allineata a Washington e che sosterrà qualunque strada sceglierà Donald Trump nei confronti dell'Iran. Parole che sembrano dunque accettare in qualche modo l'idea che Trump voglia dare un'occasione al dialogo con Teheran, per ragioni di opportunità sue ovviamente politiche.

0: Però Netanyahu sembra aver accolto alla fine la decisione di fermarsi con l'escalation con l'Iran, ma in cambio di che cosa? Questa è la domanda. Il sospetto è che potrebbe aver avuto mano libera su altri fronti, per lui altrettanto importanti, e tra questi c'è la Cisgiordania. E noi di questo parliamo nella nostra mezz'ora finale di Pop Sera. La Cisgiordania, un indizio di tutto questo e delle mire di Netanyahu sui territori occupati palestinesi arriva dalle notizie degli ultimi giorni. Dell'aumento dei raid nei villaggi palestinesi occupati, di un allargamento delle colonie, oggi il ministro della difesa Israel Katz, durante una riunione con i vertici dell'esercito israeliano, ha dato istruzione di prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi, seguendo il modello adottato con i campi profughi di Jenin, Tulkarem e Nur al-Shams, i tre campi profughi che sono stati oggetto di devastanti operazioni dell'IDF dall'inizio del 2025, hanno vissuto un'accelerazione anche in questi ultimi giorni. E allora, che cosa sta accadendo in Cisgiordania, in West Bank? Qual è la quotidianità di un cittadino palestinese in un campo profughi? Non è facile raccontarlo, noi stasera proviamo a farlo grazie a un ospite speciale che è collegata con noi, che è Anita De Donato, in collegamento in diretta qui su Radio Popolare. Benvenuta Anita.
1: Ciao Mattia e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera a te, grazie Anita De Donato, fondatrice di un'associazione che si occupa di assistere la popolazione palestinese, si chiama Gaza, l'Organization for Community Development, e vive Anita in questi giorni, in queste settimane, nel campo per rifugiati di Deisha, vicino a Betlemme, è corretto?
1: Sì, esatto, io diciamo che ho iniziato a venire in Cisgiordania nel 2009 per fare ricerca sul campo, per la laurea specialistica e per il dottorato in antropologia all'Università di Milano Bicocca e all'Università Paris Witt. E nel frattempo mi sono sposata qui con un palestinese, con il quale ho un figlio, e vengo qui regolarmente da 17 anni e viviamo appunto nel campo rifugiati di Deisha, che è vicino a Betlemme, appunto, dove mi trovo in questo momento.
0: E tu ci parli proprio da lì. Dunque, quindi ci puoi raccontare che cosa significa vivere in un campo per rifugiati. Però innanzitutto io ti chiederei un commento agli ultimi fatti. Ci sono stati raid di coloni, ovviamente anche coadiuvati dall'esercito israeliano in alcuni campi profughi. Abbiamo visto, osservato una sorta di escalation rispetto anche alla situazione già disastrosa che si viveva in Cisgiordania negli ultimi anni. Ma ti chiedo un commento su questi ultimi fatti, se in qualche modo avete la percezione che stia cambiando ancora ulteriormente in peggio la situazione.
1: Sì, certamente, la situazione sta peggiorando di giorno in giorno, i soldati fanno violente incursioni soprattutto nei campi rifugiati, ma non solo, ogni giorno, anche nel campo dove vivo, insomma la situazione sta peggiorando e ci preoccupano molto le dichiarazioni del ministro Katz sulla possibile evacuazione e distruzione di un altro campo rifugiati, certamente.
0: Si è capito qual è questo campo?
1: No, non ha dichiarato quale sia il campo, ha solo dichiarato che sono in preparazione di questa ulteriore azione repressiva, ma non sappiamo quale sarà il campo.
0: Dunque, a tutti gli effetti, notate un aumento, cioè un intensificarsi almeno delle operazioni di polizia e insomma militari nei confronti della popolazione palestinese che vive in Cisgiordania?
1: Sì, qua anche nel mio campo rifugiati i soldati fanno incursioni tutti i giorni, lanciano bombe al suono che fanno tremare i muri delle case e gas lacrimogeni che, come sappiamo, sono proibiti dalle leggi internazionali, sparano a macchine e persone che sono per strada e a volte fanno incursioni solo come azioni provocatorie, intimidatorie, per far ritirare le persone nelle loro case o per impedire loro di vivere momenti di condivisione collettiva e anche di gioia. A volte invece durante le incursioni i soldati entrano nelle case per prelevare persone, gran parte delle volte ragazzi, e devastano le case, picchiano e derubano le famiglie anche se nessuno pone resistenza. Alcune persone vengono picchiate e torturate per avere informazioni e poi rilasciate. Altre vengono arrestate e scompaiono letteralmente. Infatti, le famiglie vengono a sapere dove sono e se sono trattenute in detenzione amministrativa o con un'accusa formale solo dopo lunghi periodi di investigazioni che possono durare anche mesi. E questo ogni giorno è una situazione che peggiora ogni giorno. E dal 7 ottobre 2023 l'esercito sta proprio facendo arresti di massa, sta portando in carcere, in detenzione amministrativa, la maggior parte dei giovani dai 16 anni in su in misura preventiva, senza che abbiano commesso alcun reato. E posso farvi degli esempi: tra la notte tra il 14 e il 15 luglio, i soldati hanno fatto una grossa incursione della durata di 3 ore nel mio campo rifugiati, introducendo il loro arrivo con le solite bombe al suono, e due droni controllavano le persone nelle case mentre hanno prelevato 24 persone, le hanno portate in un edificio del campo e le hanno picchiate per raccogliere informazioni, per minacciarle, e poi le hanno rilasciate, alcune la stessa notte, alcune qualche giorno dopo, tranne un ragazzo che invece è ancora in carcere, in detenzione amministrative. I soldati fanno incursioni anche nelle scuole primarie, le assediano, le attaccano con gas lacrimogeni, sparano alle finestre. E tutto questo accadeva già prima dello 7 ottobre 2023, ma è appunto una situazione che ogni giorno si fa più grave e la paura è tanta.
0: Con quale obiettivo dichiarato? Sicuramente, insomma, sono operazioni che loro pubblicizzano come antiterroristiche, ma dal vostro punto di vista, quali sono gli obiettivi anche simbolici di queste operazioni, almeno dell'intensificarsi anche di queste operazioni nei campi profughi?
1: Esatto, il governo giustifica queste operazioni come operazioni antiterrorismo, ma in realtà sono operazioni appunto che avvenivano anche prima del 7 ottobre e che hanno lo scopo di attuare pulizia etnica e comunque azioni persecutorie nei confronti di tutti i palestinesi ed in particolare dei rifugiati. Che sono i campi rifugiati, sono considerati focolai della resistenza palestinese e l'obiettivo del governo è di reprimere qualsiasi forma di resistenza, ma anche di proprio perseguire i palestinesi e continuare l'operazione di pulizia etnica.
0: Perché facci capire, le operazioni dell'esercito sono di due tipi in Cisgiordania, quelle che vanno contro i villaggi palestinesi cercando di intimidire la popolazione insieme ai coloni con l'obiettivo in qualche modo di occupare quelle aree anche con queste azioni di intimidazione, e poi ci sono le operazioni nei campi profughi dove, ti chiedo, ci sono mire di, insomma, di impadronirsi anche di quei territori, di quei campi, in qualche modo nel progetto di Netanyahu di allargamento sempre di più della zona israeliana in Cisgiordania?
1: Ma più che impadronirsi dei campi rifugiati, l'obiettivo è quello di eliminarli o normalizzare la loro presenza in Cisgiordania, perché comunque sono diciamo, un motivo di ostacolo, diciamo quello che è l'obiettivo di Israele di conquistare tutto il territorio, la rivendicazione dei rifugiati di tornare nel territorio, nei villaggi, nei territori israeliani che sono stati occupati per la creazione di Israele, comunque ostacola, diciamo, ostacola alla creazione, l'obiettivo israeliano di conquistare tutto il territorio, perché il ritorno dei rifugiati implicherebbe un cambiamento importante nella demografia dello Stato di Israele. In quanto la popolazione israeliana ebraica non sarebbe più la maggioranza con il ritorno dei rifugiati, e dunque diciamo che le rivendicazioni dei rifugiati di tornare alle loro terre è un punto importante e critico per Israele.
0: Perché poi, ricordiamolo, forse nel racconto giornalistico che si fa della situazione in Cisgiordania spesso si danno tante cose per scontato, ma la popolazione che vive in un campo per profughi nella West Bank, sostanzialmente si tratta di persone palestinesi che avevano una casa e che quella casa gli è stata tolta e non hanno più un tetto sotto il quale stare, si ritrovano poi costretti a rifugiarsi in uno di quei campi profughi. E questa è la composizione di quelle zone.
1: Sì, esattamente. I campi rifugiati sono abitati da persone che sono state evacuate nel 48 e altri successivamente nel 67. E quando Israele, con la creazione di Israele nel 48 e poi l'occupazione dei territori, Israele ha appunto occupato le terre, i villaggi dei palestinesi, e oggi la popolazione, questi rifugiati, molti di questi rifugiati, ad esempio nella zona di Jenin e di Tul Karem, si ritrovano nuovamente senza una casa. Ricordiamoci che 45.000 rifugiati sono stati evacuati dai tre campi che sono stati distrutti a gennaio 2025 e sono stati evacuati in 5 minuti senza dar loro la possibilità neanche di prendere dei vestiti, niente. Dunque la situazione è molto grave e la minaccia di sgomberare e demolire un altro campo è veramente, fa paura.
0: Senti Anita, questa è la situazione al momento che tu puoi osservare e ci puoi raccontare, però tu ci puoi raccontare anche molto altro che va al di là poi della cronaca doverosa che bisogna fare dei fatti, e cioè la vita quotidiana dentro un campo profughi. Che cosa significa vivere lì per te, che ci vai poi puntualmente ogni anno e che vedi il confronto e forse riesci a darci meglio di tutti l'idea di qual è la differenza e di che cosa significa poi sulla pelle viva?
1: Vivere in un campo rifugiati vuol dire essere soggetti alle incursioni da parte dei soldati quotidianamente, perché i campi appunto sono focolai della resistenza palestinese, dunque sono, come abbiamo detto, presi di mira in modo particolare. Vuol dire soffrire maggiormente per la mancanza di acqua, per le condizioni di sovraffollamento, per le forme di discriminazione anche tra la stessa società palestinese. I servizi pubblici come la raccolta dell'immondizia sono inadeguati, le case sono attaccate l'una all'altra, tanto che è difficile distinguerle. Insomma, ci sono condizioni di vita molto più dure rispetto ad altre zone, diciamo.
0: E per un ragazzo palestinese che vive in un campo profughi, visto che tu sei madre di uno di loro, e innanzitutto, aspetta, prima di arrivare a questo, tu sei tranquilla a raccontarci tutto questo così in diretta proprio da lì?
1: Diciamo che ci ho pensato un po' prima di farlo, perché non si è mai tranquilli a parlare della situazione qui, perché qui viene repressa ogni forma anche di insomma, ogni forma di informazione, di solidarietà, e dunque no, non sono tranquillissima, ma insomma, speriamo in bene.
0: Che cosa ti ha spinto a decidere di farti avanti?
1: Mi ha spinto la necessità di informare le persone, tante persone mi chiedono e diciamo che ho deciso che era il momento di informarle. Io ho anche pubblicato degli articoli su quanto ho studiato qui e sulle mie ricerche, però insomma, diciamo che mi sembrava importante in questo momento anche parlare pubblicamente.
0: Certo, poi fortunatamente sei anche membro di un'associazione riconosciuta, registrata, che si occupa di assistenza alla popolazione palestinese, oltre a essere cittadina italiana, quindi sicuramente tutto questo rende un po' le cose, se possiamo usare questo termine, un po' più facili. Però fra poco arriviamo a quello che fate con la vostra organizzazione. Prima però mi dicevi, sei madre di un ragazzo palestinese che vive appunto in un campo profughi, un campo per rifugiati. Cosa significa oggi avere 12 anni e vivere in quelle condizioni?
1: Significa rischiare ogni giorno, anche solo per andare in giro con i suoi cugini. Mio figlio è molto, molto contento di venire qui nonostante tutto, perché abbiamo una grande bellissima famiglia, tantissimi cugini che li vogliono bene, ma i rischi sono sempre, sempre più grandi. E lui, insomma, io devo sempre sapere dov'è, cerco di raccomandarmi, informarmi sui suoi movimenti, perché comunque muoversi qua è molto pericoloso, anche solo nel campo rifugiati. E dunque sì, è difficile, soprattutto adesso che ha 12 anni e che non posso più tenermelo stretto, perché è non posso neanche tenerlo in casa. Dunque, come gli altri ragazzini della sua età, chiaramente esce e va anche in giro da solo.
0: Muoversi è difficile anche nel campo per rifugiati, perché? Spiegaci.
1: Perché le incursioni dei soldati sono improvvise e dunque non si può mai sapere quando arrivano, e le misure di apartheid che mettono in atto i soldati sono state intensificate, e anche muoversi in tutta la Cisgiordania da un centro abitato all'altro, dal campo rifugiati semplicemente alla Betlemme, che qua a 10 minuti, è comunque pericoloso.
0: Tu, ad esempio, che contromisure devi mettere in campo prima di muoverti?
1: E allora, io ho imparato dai palestinesi contromisure, diciamo che sono poche, però negli ultimi anni i palestinesi usano i social per scambiarsi informazioni sull'arrivo dei soldati, e oppure usano delle app per informarsi sull'apertura e la chiusura dei checkpoint, perché l'esercito da ottobre 2023 ha moltiplicato i checkpoint tra un centro abitato e l'altro, e li chiudono continuamente, rendendo gli spostamenti difficilissimi. Per percorrere pochi chilometri ci si può impiegare molte ore, intere giornate, causando non pochi problemi e difficoltà nel lavoro, per andare a scuola. E attraversare checkpoint vuol dire subire violenza, essere arrestati o addirittura uccisi, rischiare di essere arrestati o uccisi. E così vale per mio figlio, che è considerato palestinese in quanto ha una carta d'identità e un passaporto palestinese.
0: E trovarsi al posto sbagliato al momento sbagliato può fare la differenza.
1: Esattamente, diciamo che queste contromisure non possono essere efficaci al 100%, perché chiaramente la chiusura dei checkpoint o le incursioni dei soldati sono improvvise, però qualche volta aiutano. Saperlo prima ti permette di aspettare ad uscire, oppure metterti in salvo per strada, chiudendoti in un negozio, a casa di qualcuno. E così sto insegnando a mio figlio, diciamo.
0: Avrei ancora tante altre cose da chiederti, e vorrei anche parlare della tua organizzazione, però prima, insomma, dopo tutto questo racconto che ci hai fatto, Anita, cioè, mi viene spontanea una domanda: come ci si può abituare a una situazione del genere? Cioè, ci si abitua poi alla fine o è impossibile? Qualcosa che non è nemmeno immaginabile per noi che siamo qui dall'altra parte.
1: Diciamo che sì, ci si abitua, perché comunque la percezione del rischio cambia dopo un po' che vivi qui. All'inizio io i primi anni non dormivo la notte, invece diciamo che adesso riesco a gestire meglio i miei timori, e spero di insegnare a mio figlio a farlo a sua volta. E i palestinesi mi hanno aiutato tantissimo, perché hanno veramente una capacità di una resilienza, una forza e un coraggio incredibile. Sono in grado di creare spazi di normalità, per così dire, in tutto questo contesto terribile, e di vivere la loro quotidianità nonostante tutto, di sposarsi, di avere momenti felici, gioire per la nascita dei figli nonostante la morte di altri, insomma. Sono loro che mi hanno insegnato, e tanto è l'ironia palestinese mi ha aiutato, perché i palestinesi hanno una grande capacità di ironizzare su tutto, e questo è una grande forza per me.
0: Abbiamo ancora un minuto, Anita, raccontaci giusto in un minuto qualcosa in più sulla GASA, l'Organization for Community Development, di cui sei tra le fondatrici.
1: Sì, ecco, ho fondato questa organizzazione insieme a persone palestinesi a me care, e da dicembre 2023 ad oggi abbiamo realizzato 7 iniziative solidali sia nella striscia di Gaza ma anche in Cisgiordania, dove è in corso una grave crisi economica e dove a gennaio 2025 tre campi rifugiati nella zona di Jenin, appunto come hai detto, e di Tulkarem sono stati rasi al suolo. E a dicembre 2025 abbiamo portato a Gaza coperte e giacche invernali, conoscendo le difficili condizioni atmosferiche, e in questo momento stiamo riuscendo a portare aiuti alimentari nella striscia di Gaza, cosa che non è facile perché il governo israeliano continua a limitare al minimo l'ingresso di alimenti. Questo riusciamo a farlo grazie a una fitta rete di relazioni che abbiamo qui in Cisgiordania a Gaza e ad una profonda conoscenza delle dinamiche locali, ma anche grazie al sostegno di tante bravissime persone in Italia, Svizzera e Spagna e anche in altri paesi che contribuiscono alle nostre raccolte fondi e che ci tengo a ringraziare ancora di cuore. Sono piccole gocce, non è che, però facciamo quello che riusciamo.
0: E noi ringraziamo te, Anita De Donato, per essere stata con noi e averci raccontato tutto questo, molto importante ovviamente.
1: Grazie a te, Mattia, e a tutti gli ascoltatori per la vostra attenzione, e mantenete l'attenzione sulla Palestina e rompete il silenzio che tante istituzioni media impongono. Grazie.
0: E ci risentiremo. Grazie a te, Anita Detonato, dal campo profughi di Deisha, vicino Betlemme. Diodato ci vuole dopo questa conversazione.

0: Che vita meravigliosa, Diodato. Ultimi minuti di Pop Sera per passare a quello che sta accadendo in Libia da alcuni giorni. Perché da domenica sera Tripoli è teatro di proteste, a innescare la mobilitazione sono state settimane di blackout prolungati, l'aumento dei prezzi dell'energia, ma il malcontento nella società è più profondo, è legato alla corruzione, agli sprechi di risorse pubbliche, carenza nei servizi essenziali. E migliaia di persone, soprattutto giovani, sono scese in piazza chiedendo le dimissioni del governo di accordo nazionale guidato da Deiba, lo scioglimento delle attuali istituzioni politiche. I manifestanti hanno annunciato l'avvio di una campagna di disobbedienza civile e ieri hanno bloccato diverse strade della capitale e impedendo l'accesso a ministeri e istituzioni pubbliche. Questa mattina alcuni gruppi hanno assaltato il complesso energetico di Melita, a ovest di Tripoli, uno dei principali hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche Eni. E i protestanti continuano a bloccare l'accesso al sito, impedendo l'accesso a un contingente inviato dal governo di Deiba. Valentina Bosoni ne ha parlato di tutto questo, ha chiesto a Arturo Varvelli, politologo esperto di Libia, ricercatore senior presso il Consiglio Europeo per le Relazioni Estere, che cosa sta accadendo e da dove nasce questa protesta. Sentiamo.
1: Il malcontento in Libia è sempre presente, data la situazione. La Libia è un paese altamente instabile, dove non esiste un solo governo, ma esistono perlomeno due forme di governo, nelle quali soprattutto si sta muovendo l'inviato speciale dell'amministrazione americana, di Donald Trump, Bulos, che sta in qualche maniera cercando di forzare la situazione. Quindi è difficile capire quale piega prenderà questa protesta, se è già rientrata e se è una cosa sporadica, e anche, diciamo, quali erano gli obiettivi di questa protesta. La protesta avviene in uno dei centri, degli snodi principali della industria energetica libica, perché a Melita parte un gasdotto che arriva fino a Gela in Sicilia, che porta il gas naturale a noi in Italia e in Europa. Quindi bloccare con questa manifestazione questa infrastruttura significa in qualche maniera chiedere l'attenzione del governo di Tripoli, in questo caso quello di Ahmed Dbeibah, cercare di ottenere alcune rivendicazioni. In Libia si continua a vivere una grande fase di incertezza, naturalmente, poiché il monopolio dell'uso della forza non è mai stato ricostituito e quindi i cittadini non beneficiano della grande ricchezza potenziale che il paese potrebbe avere.
2: Come hai detto tu, appunto, questo complesso, il Melita, è un importante snodo energetico nel Mediterraneo, e come parte di queste azioni di boicottaggio i manifestanti l'hanno preso d'assalto. Quali sono le connessioni con l'Italia e il livello di dipendenza dell'Italia dal gas libico?
1: La dipendenza che è sempre stata notevole, addirittura un terzo del nostro fabbisogno energetico veniva preso dalla Libia prima della caduta di Gheddafi nel 2011. Dopo, a causa proprio delle condizioni politiche, delle condizioni di sicurezza, il nostro fabbisogno energetico è diventato meno dipendente dal gas e dal petrolio libico, un po' perché non si sono fatti investimenti sul territorio libico. Immaginate con quale grado di incertezza le grandi compagnie operano nel paese, e dall'altra parte proprio perché si sono aumentate le forniture da altri luoghi, e in particolare dai paesi del Golfo, dall'Algeria, dall'Egitto, anche dalla Russia, che poi dopo il 2022 ha terminato di essere uno dei fornitori principali, e ora ci stiamo rivolgendo invece in grande misura, soprattutto per il gas naturale, dagli Stati Uniti. Quindi la rilevanza continua a essere importante, ma relativamente molto meno rispetto a una decina, quindicina di anni fa.
2: A far scaturire queste proteste sono stati i prolungati blackout di questi giorni e rincaro del prezzo dell'energia, ma sicuramente tra la popolazione libica vi è un malcontento molto più profondo, legato a corruzione, spreco delle risorse pubbliche. In che modo ha contribuito, a aizzare queste proteste in questi giorni?
1: Ma io credo che questo sia alla base un po' di tutte le proteste che avvengono in Libia e nel paese. La sensazione da parte dei cittadini è che della ricchezza, della grande ricchezza del paese se ne beneficino solo alcuni, e in particolare in questo caso il clan Dbeibah che gestisce in qualche maniera il potere attorno a Tripoli e al governo di unità nazionale. Dall'altra parte del paese, in Cirenaica, il generale Haftar e la sua famiglia. Quindi diciamo che la Libia può essere descritta come una sorta di cleptocrazia o uno stato rentier che basa i propri introiti sulla vendita degli idrocarburi all'estero, non impone le tasse ai propri cittadini, però anche insomma non ha nessuna capacità di ridistribuire realmente la rendita e la ricchezza, e quindi anche un sistema alquanto corrotto e inefficiente, e questo naturalmente porta a queste proteste.
0: E questo era Arturo Varvelli, politologo esperto di Libia, sulle proteste che stanno accadendo a Tripoli in questi ultimi giorni, intervistato dalla nostra Valentina Bosoni. Prima di chiudere e salutarvi, rispondo soltanto a Francesca, che ci ha scritto su Telegram, chiede ancora il nome dell'associazione con cui collabora la nostra ospite che abbiamo sentito, l'antropologa Anita De Donato. Si chiama GASA, l'Organization for Community Development. Se volete recuperarla, questo è il suo nome, potete cercarla e poi in qualche modo anche aiutarla. Grazie, ci fermiamo qui con Pop Sera. Un saluto da Mattia Guastafierro, a domani, ciao.

Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato? I concerti che ha frequentato? Le opere che ha amato? Quali dischi avrà comprato? Discoteche d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria ma rigorosamente fondata di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta si racconta un protagonista della letteratura, della cultura attraverso il suo rapporto con la musica, gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze e frammenti biografici, perché anche gli scrittori, prima di diventare classici, sono stati ascoltatori. In questo episodio vi parlerò di una grandissima scrittrice, giornalista, poetessa, sceneggiatrice americana, Dorothy Parker, non conosciutissima qui da noi in Italia, ma oggetto di un piccolo quanto vibrante culto grazie anche all'opera di studioso, traduttore e divulgatore di Silvio Raffo, che ha curato anche una recente edizione delle sue poesie per la De Piante Editore. Il titolo del libro è Veleni e Champagne, poesie dell'età del jazz 1926-1931. Silvio Raffo figurava comunque già in altre pubblicazioni riguardanti Dorothy, fra le quali vale almeno la pena di citare Tanto vale vivere, una sorta di compendio dei generi frequentati da Dorothy Parker, in cui accanto a Silvio Raffo figura come traduttrice Chiara Libero.

per arrivare preparati al mondo di Dorothy e alla sua infinita trama di rapporti con la musica, vi invito a seguirmi nella New York degli anni 20, un luogo dove davvero negli ambienti intellettuali e artistici della città si viveva a tempo di parola.

Sì, viveva a tempo di parola, dicevamo, anzi era proprio la parola a dover stare a tempo. New York, la città degli spostamenti veloci, abbiamo sentito Tetti, A-Train, degli infiniti incontri, incroci. La linea A portava ad Harlem, che era un quartiere multietnico, ed era la città più accogliente e crudele assieme del mondo, la più luccicante, la più spietata. Ed era una New York che stava imparando a gareggiare con l'Europa, l'Europa intesa come vecchio continente in senso di classico, ma anche come vecchio continente nel senso di vecchio, bene avviluppato nella sua malattia di fine secolo, da cui aveva elaborato, come si dice, una foresta di simboli da cui non sapeva, anzi in realtà forse nemmeno voleva, districarsi. Tutto così astratto, così francese per un cittadino di New York. Nella grande mela si puntava sulla realtà, sul ritmo, a scegliere le parole da dire. Sono le rotaie della metropolitana, il pensiero elevare del jazz. E se c'è bisogno di sfuggire alla realtà, di renderla capace di alludere anche a ciò che non si vede, basta ricordarsi di quella magnifica declinazione del quanto piace al mondo è breve sogno, che è la luce del proiettore in una sala cinematografica.

Quella che abbiamo ascoltato è una delle voci femminili sommerse del jazz statunitense, cioè Joe Elizabeth Stafford. L'interpretazione che più spesso si ascolta di lei è You Belong to Me, un altro standard, ma in realtà ne ha realizzate tantissime dagli anni 30 fino agli anni 60, l'anno da cui poi ha abbandonato le scene gradualmente. Però qui abbiamo ascoltato Joe Stafford in un altro standard, cioè The Best Things in Life Are Free, perché è una canzone che sta nella colonna sonora di It's a Wonderful Life, La vita è una cosa meravigliosa, la celeberrima pellicola di Frank Capra, di cui la co-sceneggiatrice fu proprio Dorothy Parker. Ci occuperemo poi di questa parte della carriera di Dorothy, ma quello che ci interessa subito dire è che quel loro cinema, un cinema di commedia, consisteva proprio nel trasporre la magia jazzistica fatta di contrappunti, botte risposte, incursioni logiche, calembour, sorrisi accennati e spallucce, che era l'arte della conversazione, di trasporre, dicevamo, tutto questo su un piano simbolico. Quindi, come è lo schermo, dove tutto è vero, ma tutto è anche finto, a cominciare dai colori, così per loro doveva essere la vita, almeno quella di un artista. Quella generazione di intellettuali newyorkesi, di cui Dorothy Parker era una delle punte di diamante, stava proprio forgiando un nuovo gusto. E tutto questo accadde in un luogo preciso. Loro si ritrovavano in una sorta di circolo che si chiamava Algonquin Round Table, che fu uno dei cenacoli letterari più celebri del Novecento americano. Chi volesse pensare un po' a una dimensione simile può pensare al grande Gatsby come atmosfera. Però qui era tutto molto meno epico e molto meno decadente. In realtà possiamo considerare il tutto una sorta di compagnia di amici, non un vero e proprio movimento. Erano scrittori, erano giornalisti, critici, drammaturghi, attori, tutti insieme, e si ritrovavano tutti i giorni a pranzo, chiamandosi così a Algonquin Round Table, dall'Algonquin Hotel, che era proprio il posto, l'hotel che li ospitava. Si ritrovarono per 10 anni, dal 19 al 29. The Vicious Circle, il circolo vizioso, perché le loro conversazioni erano proprio famose per l'arguzia, le battute fulminanti, l'ironia spietata, che poi è anche una delle cifre di Dorothy Parker. Davvero, ogni loro pranzo era una specie di improvvisazione jazzistica che diventava conversazione. Addirittura Alexander Wolcott disse che un pranzo riuscito era quello in cui nessuno suonava un assolo troppo lungo. Ora, una frase di questo tipo, un cittadino europeo, per quanto illuminato, istruito dico di cultura moderna, non avrebbe mai potuto farla, perché comunque noi europei eravamo quelli della lunga cadenza, della fioritura, i discorsi andavano pronunciati godendoseli. Invece queste battute si costruivano su un'altra grammatica, davvero influenzata dal ritmo del jazz, come dalla fisicità di quel grande organismo che era la città moderna, con i suoi tempi, i suoi spostamenti, i suoi riti e i suoi nuovi linguaggi. Si stava costruendo quindi l'arte della conversazione, la stessa che avrebbe dato forma alla commedia americana classica e sui cui ritmi si sarebbe poi anche perfezionata la nostra scuola italiana di doppiaggio. È una cosa che va detta questa, perché vedere i film in lingua originale spesso è un valore aggiunto indiscutibile, però è vero anche che i nostri attori, i nostri proprio lettori a tavolino e i traduttori che nutrono i loro discorsi sono un bene culturale unico al mondo, perché proprio formatisi su quei film americani di cui dovevano tenere il ritmo quando noi italiani nel dopoguerra, il secondo dopoguerra, abbiamo finalmente potuto vederli questi film e volevamo sognare e volevamo divertirci, e certamente non capivamo l'inglese. Di cosa era fatta questa arte della conversazione? Cosa aveva di musicale? Posso cercare di dirlo in teoria, però in realtà basta guardare una conversazione, che ne so, tra Spencer Tracy e Katharine Hepburn, o tra Katharine Hepburn e Cary Grant, per sentire che saper conversare era trovarsi in uno stato di ascolto attivo,
attivo era stare pronti a entrare a tempo quando il filo del discorso necessitava di una variazione. Quindi praticamente era una improvvisazione del contenuto, delle modalità, anche soprattutto era un fatto di tempo giusto e bisognava anche stare in armonia. Quindi questo che cos'è se non l'improvvisazione jazz? E questa è una maestria nella quale Dorothy Parker primeggiava assolutamente. Per esempio, è rimasta famosa la sua risposta quando le comunicarono la morte del presidente Calvin Coolidge. Ah sì? E come se ne sono accorti? Risponde Dorothy, alludendo alla fama di uomo estremamente taciturno che lo accompagnava. È una capacità che si coglie anche nelle poesie. È famosissima Resumé, in cui, come in altri luoghi della sua opera, affronta il tema del suicidio e dice: «I rasoi fanno male. I fiumi sono freddi, l'acido lascia tracce, le droghe danno i crampi, le pistole sono illegali, i cappi cedono, il gas è nauseabondo, tanto vale vivere».

era The Ballad of Dorothy Parker, uno dei tanti brani che sono stati dedicati al mito minore, se vogliamo, di Dorothy. In questo caso il pezzo era di Prince e c'è dentro non tanto la biografia di Dorothy, ma l'ideal tipo di donna fragile. Questa canzone, esattamente come tutte le altre a lei dedicate, si rifanno ovviamente alla particolarità della sua esistenza, che però, come dicevamo prima, è tutt'uno con i temi della sua produzione letteraria. Questo si vede anche in una sua famosissima sceneggiatura, ovvero quella della prima versione, come la seconda degli anni 50 con la regia di George Cukor, di un film molto noto, È nata una stella. Dorothy la scrisse insieme al suo secondo marito Alan Campbell, secondo e terzo in realtà, perché si sposarono due volte con un divorzio in mezzo. George Cukor l'ha rivisitato nel 1954 con Judy Garland, però è questa la versione in cui, nonostante la drammaticità del soggetto, che peraltro era originale, ha una sceneggiatura che è proprio una macchina da guerra. Innanzitutto perché la versione con Judy Garland, esattamente come le successive, quella del 1976 con Barbara Streisand e la recente attualizzazione con Lady Gaga, sono dei musical, cosa che il film in origine non era. E poi perché la trama della prima edizione è estremamente coerente col soggetto, ripeto, originale. C'era un altro film di argomento simile che Cukor aveva realizzato nel 1932, A che prezzo Hollywood, però in realtà solo alcuni aspetti sono tenuti nella trama. La conoscerete, ma insomma vi faccio una rapida sinossi di quello che Dorothy si era inventata. Il film è la storia di una ragazza, Esther, che poi sarà detta Vicky, che approda ad Hollywood in cerca di successo e incontra un attore famoso, Norman, che si innamora di lei e la lancia. Però dopo il loro matrimonio la popolarità di Vicky continua a crescere e invece quella di Norman declina fino ad arrestarsi. Norman finisce alcolizzato e poi si suicida soprattutto per non ostacolare la carriera della moglie, che voleva lasciare il cinema per occuparsi di lui. La sceneggiatura funziona a meraviglia perché dentro c'è veramente tutto il mondo di Dorothy Parker: il matrimonio difficile, l'alcolismo, il suicidio, la depressione, la solitudine, il conflitto sono fra i temi dei suoi bellissimi racconti, ma anche fra i motivi ricorrenti di un'esistenza che riservò all'autrice sì soddisfazioni e attenzioni, ma anche tanta infelicità. Ecco il mito di The Ballad of Dorothy Parker. Il film è bellissimo, i personaggi di Norman e Vicky hanno una potenza che non avranno in nessuna delle versioni successive e i dialoghi conservano, pur nella loro cupezza, il serrato cinismo della allegra ma non troppo brigata dell'Algonquin Hotel. Il tema della colonna sonora, anche questo strepitoso, è di Max Steiner.

flashback. Dorothy era nata a Rothschild il 22 agosto del 1893 a Long Branch, nel New Jersey, da una famiglia benestante. L'infanzia è segnata da una lunga serie di perdite. La madre muore quando Dorothy ha solo 5 anni, poi qualche anno dopo perde la matrigna, con la quale però non aveva mai avuto un buon rapporto, e infine muore anche il padre. È una bambina ribelle, la scuola non le piace, frequenta un collegio cattolico pur essendo ebrea per parte di padre, protestante per parte di madre. Nel 1914 c'è la svolta. Vende alcune poesie a Vanity Fair, che è già allora una delle riviste più prestigiose degli Stati Uniti, e subito dopo viene assunta. Quando comincia la sua collaborazione ha poco più di 20 anni. All'inizio scrive didascalie per foto, piccoli testi redazionali, recensioni, però il suo talento emerge subito, sa essere elegante senza risultare artefatta, spiritosa senza essere frivola, cattiva senza perdere in precisione. È una combinazione rarissima che insegnerà tanto anche alla narrativa moderna, anche se questo ruolo di ponte fra la letteratura accademica, diciamo, e la New York pre-Wall Street Crash è un ruolo che solo occasionalmente le viene riconosciuto. Così come non le viene riconosciuto l'impegno politico, che invece, come vedremo, le costerà molto caro. Forse perché in un momento in cui le donne iniziano a conquistare una libertà sociale sconosciuta fino a pochi anni prima e danno vita al movimento delle flapper, capelli corti, gonne sopra il ginocchio, sigarette, cocktail, indipendenza esibita, Dorothy mantiene una posizione appartata e a volte anche polemica rispetto al movimento. Però una donna libera, anticonformista, pugnace. Basti dire che nonostante il primo matrimonio sia durato poco e male, si terrà sempre il cognome del primo marito, anche quando va in seconde nozze, perché con quello era diventata una delle firme più importanti del giornalismo americano. Negli anni 20 e 30 pubblica sulle pagine del New Yorker, una rivista appena nata che in poco tempo diventa punto di riferimento dell'intelligenza urbana americana, i suoi pezzi, anche dei racconti. Parker è una delle firme simbolo della testata. I suoi racconti sembrano fotografare la borghesia newyorkese, uomini incapaci di comunicare, donne costrette a recitare un ruolo, coppie che si parlano senza ascoltarsi davvero. Non ci sono colpi di scena, non ci sono eroi, non ci sono finali consolatori, il dramma si consuma nelle sfumature, in una telefonata che non arriva, in un invito mancato, in una frase pronunciata con leggerezza che invece cambia per sempre il significato di una relazione. Uno dei racconti più celebri è Big Blondie, pubblicato nel 1929. La protagonista è Hazel Morse, una donna bella, in apparenza allegra, sempre pronta a sorridere durante le feste. Ma dietro quel sorriso si nasconde una disperazione che nessuno vuole vedere e che somiglia tanto alla vita di Dorothy. Hazel beve troppo, cerca continuamente approvazione, attraversa matrimoni falliti e relazioni senza amore, fino a tentare il suicidio, come accade all'autrice del racconto, del resto. È un racconto durissimo, eppure è scritto con una delicatezza straordinaria. Le belle stars, quelle di Sign of Times e Aiko Aiko, si ispireranno al racconto per un loro brano, Big Blonde, appunto, che mette insieme le origini ska della band tutta femminile con un riferimento alle atmosfere della New York Jazz degli anni 20-30. Il testo ripercorre anche qui una routine di finzione, fatta di una festa diversa ogni sera, uomini sempre nuovi e il risveglio amaro da una serie di relazioni vuote. Esattamente come nel racconto della Parker, dove la protagonista Hazel Morse beve per dimenticare, la canzone si chiude evidenziando la dipendenza dall'alcol come anestetico per il dolore. E come nel racconto, anche qui introspezione e disperazione sono risolti in un gioco disincantato.

E qui ci ricongiungiamo praticamente con il periodo da cui eravamo partiti, cioè quando a un certo punto si interrompe il rapporto con Vanity Fair e Dorothy divorzia il primo marito. In pratica Vanity Fair temeva che la penna troppo caustica della scrittrice nel recensire eventi, pubblicazioni, spettacoli teatrali potesse fare terra bruciata intorno al giornale. Effettivamente la rottura con Vanity fu molto più grave agli occhi di Dorothy rispetto alla separazione dal primo marito, con il quale dopo la prima guerra mondiale praticamente avevano scoperto di non avere proprio nulla da dirsi, ed è una fase difficile dalla quale esce proprio con l'occasione di Hollywood e sì, anche con il pur burrascoso nuovo matrimonio con Campbell. Però c'è da dire che le occasioni, anche hollywoodiane, non furono pari alle premesse. A Star is Born era stata una partenza davvero straordinaria e tutto sommato la troviamo in poche situazioni che tutte quante potevano preludere a qualcosa di più. Piccole Volpi, per esempio, che aveva Bette Davis come protagonista, vide Dorothy Parker non come sceneggiatrice principale, però contributor di dialoghi aggiuntivi ed era un impiego sul set di uno dei grandi classici del cinema americano. Nel 1947 scrive un altro film con Susan Hayward come protagonista, Smash Up, che in italiano è Una donna distrusse, che tra l'altro fruttò una candidatura all'Oscar sia a lei per il soggetto sia a Susan Hayward stessa. Ed è anche interessante il fatto che abbia collaborato con Hitchcock in Sabotatori, che è uno dei film proprio del periodo bellico di Hitchcock, quello che ha tutta la sequenza finale girata sulla Statua della Libertà, un film bellissimo dove Dorothy Parker figurava tra i tre sceneggiatori, ma era come se la carriera facesse fatica a decollare. C'è anche una voce, è poco più di una voce, nel senso che anche la Dorothy Parker Association non la conferma se non con qualche riserva. Cioè che molto probabilmente Parker sia stata chiamata come dial doctor, cioè praticamente una specie di ghostwriter incaricata di rendere più brillanti i dialoghi di una sceneggiatura che però non veniva accreditata nei titoli per un film molto molto importante, cioè It's a Wonderful Life, La vita è meravigliosa, il grande classico di Frank Capra.

La ragione per la quale la carriera di Dorothy Parker non decollò è sicuramente da ricercare nel maschilismo che caratterizzava e in parte anche caratterizza l'industria cinematografica e discografica. Dorothy Parker era una donna sostanzialmente sola, nonostante il matrimonio con Campbell sia durato sino al 1963, ma c'è anche un'altra ragione, non meno subdola, che risiede nelle simpatie politiche della scrittrice. Se negli anni 20 Dorothy Parker era stata il simbolo della New York brillante, elegante, mondana, man mano che i decenni passano, il suo sguardo si sposta sempre di più sui cambiamenti che stavano interessando il mondo dall'altra parte dell'oceano. E la donna famosa per le battute fulminanti comincia a parlare di diritti civili, di antifascismo, di libertà. Lo fa perché è convinta che uno scrittore non possa limitarsi a osservare il mondo senza prenderne parte. Quindi, quando in Europa il fascismo e il nazismo iniziano a mostrare il loro vero volto, Dorothy Parker sostiene apertamente le cause antifasciste, contribuisce a raccolte fondi, firma appelli, partecipa a iniziative pubbliche. In realtà, era sempre stato così. Per lei la satira non era mai stata un mero esercizio di stile. Era stato anche un modo per mettere in discussione il potere e lo stesso patriarcato. E quando il potere diventa autoritario, a quel punto il silenzio le sembra impossibile. Però questa scelta avrà delle conseguenze pesanti dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché quando gli Stati Uniti entrano nella stagione del macartismo, il timore dell'infiltrazione comunista si trasforma in una vera e propria caccia alle streghe, e una delle streghe fu proprio Dorothy Parker, la quale aveva un mega dossier dell'FBI che pendeva sulle sue spalle, che era proprio nel mirino. Le attività antifasciste, i rapporti con gli ambienti progressisti, il sostegno a numerose compagnie civili che figuravano su questo suo curriculum, in realtà di tutto rispetto, vengono reinterpretati come prove di simpatie comuniste, che significava finire nella cosiddetta lista nera di Hollywood e significava una condanna professionale vera e propria. Per cui è questo che fece diminuire drasticamente le offerte di lavoro e i colleghi smisero di frequentarla. Uno dei pochi colleghi che si ricordarono di lei e la fecero lavorare fu Leonard Bernstein, il famoso direttore d'orchestra, che la coinvolse nella stesura di alcuni testi del Candide, una sua opera umoristica basata sull'omonimo romanzo di Voltaire. E diciamo che la sagacia di Bernstein e lo spirito umoristico di Dorothy Parker si combinavano a meraviglia in brani come questo.

anche il Candide era in qualche modo una satira contro il potere. E a proposito di satira contro il potere, vorrei leggervi quello che scrive Dorothy Parker in una recensione su un romanzo di Benito Mussolini. Ai tempi, semmai ce ne furono, in cui portava ancora la camicia bianca, il signor Benito Mussolini scrisse un libro. È stato recentemente tradotto in inglese e se ne trovano copie a mucchi nelle locali librerie. Si intitola L'amante del cardinale. Proprio quando credi che le cose comincino ad andare un po' meglio, ecco che si scopre che Mussolini era uno che scriveva libri sulle fidanzate dei prelati. Ecco come vanno le cose in questo mondo. A volte penso che farei meglio a smettere di provarci. Vorrei diventare completamente russa, sedermi su una stufa e lamentarmi dalla mattina alla sera. Si dice che il duce sia in preda a uno dei suoi cari vecchi attacchi di ira così latini, a proposito della traduzione e della pubblicazione della sua gemma letteraria. Per conto mio, questa potrebbe essere l'unica ragione di giubilo di tutta la faccenda. Qualsiasi cosa capace di far innervosire Mussolini è musica per le mie orecchie. Se solo avessi una rendita privata, lascerei perdere tutto e dedicherei quel poco di vita che mi resta a prendere per i fondelli il dittatore dell'Italia. Senza dubbio i miei sogni sono per lo più costituiti da scene in cui lo apostrofo con «Oh, il duce, proprio lei, vecchio trombone!» e poi lo riduco in polpette. L'amante del cardinale è stato scritto quando Mussolini era un astuto barbiere di 26 anni ed era segretario della Camera Socialista del Lavoro. Il suo salario montava $24 al mese, oltre all'uso del negozio di barbiere, e sbarcava il lunario dandosi alla letteratura. Per questo libro, da principio pubblicato a puntate, elaborò il seguente titolo: Claudia Particella, l'amante del cardinale, grande romanzo dei tempi del cardinale Manuel Madruzzo. So bene, visto che leggo i giornali, che chiunque tenti di pensarla diversamente dal dittatore gioca con la morte. Così mi limiterò a far notare a bassa voce che se l'amante del cardinale è un grande romanzo, io sono Alexandre Dumas, père et fils. A quanto pare succedono un sacco di cose nell'amante del cardinale. Ci sono intrighi politici e veleni subdoli e novizie col cuore spezzato che languiscono in convento, cavalieri misteriosi che si allontanano al galoppo in nubi di polvere e tutto il resto della compagnia. Ma cose del genere non fanno per me. L'unico vantaggio è che il libro ha considerevolmente incrementato quella vita onirica di cui vi parlavo qualche minuto fa. Ora si è allargata tanto da comprendere la scena in cui dico a Mussolini: «Non riuscirete mai a scrivere un libro che chiunque può leggere. Voi, vecchio duce, proprio voi». Capite bene quanto male ci resterà.

Era il 1928 quando Dorothy prendeva in giro Mussolini, mentre erano rispettivamente il 1931 e il 1935 quando scrisse le parole di due brani entrati a buon diritto nell'American Songbook, How Am I to Know, su musica di Jack King, e I Wished on the Moon, quello che abbiamo appena ascoltato, su musica di Peter DeRose. E il fatto che Billie Holiday le avesse incise era per Dorothy Parker motivo di orgoglio. Non immaginava che il suo antifascismo e il suo progressismo le si sarebbero un giorno ritorti contro. Per una donna che aveva sempre creduto nella libertà di parola, vedere artisti e intellettuali giudicati non per ciò che scrivevano, ma per ciò che pensavano, rappresentò una sconfitta morale profonda. Si lamentava di Hollywood, della vanità, del denaro guadagnato e della indole delle persone. Negli anni 50 e 60 condusse una vita sempre più appartata, continuava a scrivere ma pubblicava sempre meno. L'alcol, che per anni aveva accompagnato la sua vita sociale, diventa un problema sempre più serio. La morte del marito Alan Campbell nel 1963 la lascia profondamente sola. Dorothy Parker morirà il 7 giugno 1967 a 73 anni in una camera d'albergo a New York. Ma la storia non finisce con la sua morte, anzi, nel testamento decide di lasciare il proprio patrimonio a Martin Luther King. È una scelta coerente con tutta la sua vita. Quando King viene assassinato, l'eredità passa alla National Association for the Advancement of Colored People, la storica organizzazione per i diritti civili degli afroamericani, e dunque, persino dopo la morte, sceglie di sostenere una causa nella quale aveva creduto profondamente.

e The False Friends, una poesia musicata dalla cantautrice canadese Miriam Gendron, che ha dedicato a Dorothy Parker tutto un album, Not Deep As Well, con il permesso degli eredi di Martin Luther King. Un esperimento simile, ma di natura diversa, nel senso che si tratta di un disco di jazz, è stato realizzato da una bravissima contrabbassista di Chicago, Katie Ernst. L'album si chiama Little Words e contiene 7 poesie di Dorothy Parker musicate, e da esso abbiamo tratto 2 volume novel.

Insomma, l'eredità di Dorothy Parker, la sua intelligenza, il suo impegno civile, la sua fragilità sono un lascito importante anche destinato a lievitare nel tempo, che sconfina nel pop, perché persino nel pluripremiato e vendutissimo primo album di Frida degli ABBA viene musicata una delle poesie più belle di Dorothy Parker, Trenori. Ciao e al prossimo episodio di Discoteca d'autore.

Eccoci, 14 e 32 minuti, si comincia con Almendra. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buona estate da Rio Grande, qui con voi fino alle 16.30 come sempre. Insomma, durante questi giorni di luglio fino al 31 luglio sono io a tenervi compagnia in queste due ore pomeridiane, oggi e per tutta questa settimana. Dopo la conduzione musicale di Claudio Agostoni, che salutiamo, e come al solito ad Almendra un sacco di musica, un bel po' di news che ci ricollegano alla musica, ma non solo, alla cultura pop solitamente anche, e poi insomma tante cose che succedono tra battaglia delle band, minigiochi estivi, riconosci la cover di questo artista, oppure insomma ospiti, e come al solito anche oggi non siamo da meno da questo punto di vista. Oggi verso le 15 abbiamo il piacere di andare a scoprire un altro festival, ne abbiamo scoperti una vera sfilza in queste settimane di luglio, perché effettivamente ancora il mese di luglio e anche almeno fino alla prima settimana di agosto in giro su e giù per l'Italia di festival indipendenti che ci incuriosiscono, ce ne sono veramente un sacco, e oggi andiamo a trovare i ragazzi di Filagosto Festival, un storico festival indipendente che da oltre 20 anni va in scena, si tiene dalle parti di Bergamo. Oggi a raccontarci quello che succederà dal 30 luglio al 2 agosto, Giuseppe Carminati, anche presidente dell'associazione no profit di promozione sociale Filago Giovani, che proprio organizza il festival. Successivamente, che dire, siamo arrivati praticamente al grande concertone di Patti Smith, che si tiene domani, ormai resta solo da aspettare poco più di 24 ore, e quindi iniziamo così a prepararci sentendo verso le 15.30 l'artista che aprirà il concerto di Patti Smith domani sera al Castello Sforzesco, e quindi Marta Del Grandi con noi al telefono verso le 15.30 per raccontarci un po' come vanno i preparativi, come si sente all'idea di suonare appunto il suo set, il suo concerto in apertura alla grandissima Patti Smith domani sera al Castello Sforzesco, per festeggiare questi 50 anni di Radio Popolare, ma anche quello che è un po' il tour di celebrazione dei suoi 80 anni. Patti Smith che quest'anno proprio compierà 80 anni. Questo ed altro qui ad Almendra oggi. 331 6214013, come sempre SMS, WhatsApp, Telegram, cerchiamo di rendere Almendra il più interattiva possibile, quindi non tiratevi indietro, aspetto i vostri messaggini per leggerli qua in diretta. Iniziamo come al solito con un brano che mi sa un sacco di estate, ditemi se siete d'accordo. Arrivano i Kings of Convenience.

Miss Red, ovviamente i Kings of Convenience per cominciare quest'oggi, Almendra Kings of Convenience, che ascoltiamo anche non a caso, perché questa sera sono in concerto dalle parti di Ferrara, in particolare alla Delizia Estense di Benvignante ad Argenta, come dicevo, nella provincia ferrarese, una delle diverse in realtà date italiane del loro tour estivo. Domani invece saranno al Festival Teneramente al Vittoriale di Gardone Riviera, quindi si avvicinano sicuramente di più a Milano. Insomma, Kings of Convenience, due norvegese, Erland Oi, Erik Glamberg Bø, sperando di pronunciare quantomeno decentemente questi nomi, appunto, norvegesi, band che non ha bisogno di particolari presentazioni. Divertente il messaggio che ci ha scritto Nicole. Pensa che per me i King of Convenience sono sinonimo di malinconia, autunno e tazza di tè alle 17, cose che amo. Beh, in effetti ci sta anche in quello scenario, mi verrebbe da dire, ma non so perché, forse è soggettivo questo pezzo e un po' il loro mood rilassato, mi sa. Mi hanno sempre così fatto sentire un po' il sapore dell'estate. Però bello perché sono cose assolutamente soggettive. E continuate a scrivermi al 331 62 14 01. La prossima invece è una canzone nuovissima uscita proprio la settimana scorsa. Parlo del ritorno dei Queens of the Stone Age. Sono tornati così senza grossi annunci con un singolo, il primo inedito dopo In Times New Roman, il disco del 2023 ormai, e una canzone che diciamo ha un sapore più acustico del solito, se pensiamo al sound più pesante consueto per i Queens of the Stone Age, con cui ci insomma preannunciano probabilmente l'arrivo di qualcosa di grosso, qualche nuovo disco, nuovo materiale insomma per la band di Josh Homme. L'ascoltiamo, questa si intitola Easy Street.

Si intitola Easy Street, il brano dei Queens of the Stone Age, uscito poco più di una settimana fa, una decina di giorni fa. Josh Homme nel brano canta, tra l'altro, insieme a Nikki Lane, una cantautrice folk country statunitense. Si prospetta, insomma, l'arrivo di un nuovo album, probabilmente per i Queens of the Stone Age, anche se non hanno ancora fatto annunci precisi. Ed ecco, sicuramente ci si chiede quanto possa essere questo nuovo disco in arrivo, questo nuovo materiale in arrivo, stando anche a questa anticipazione Easy Street, quanto possa essere influenzato dal Catacombs Tour Live in the Catacombs che i Queens of the Stone Age hanno portato in giro un po' per tutto il mondo. Tra l'altro, anche in Italia erano passati lo scorso ottobre in un concerto a teatro che mi ricordo costava tantissimo, era praticamente inavvicinabile, però in effetti deve essere stato qualcosa di veramente interessante, diciamo, almeno per i followers, gli appassionati, coloro che seguono le avventure di Josh Homme e soci. Una rivisitazione totalmente teatrale, appunto, e acustica, con una vera e propria piccola orchestra che la band ha eseguito così nei teatri, come dicevo, un po' in giro per il mondo. Invece, tra le notizie musicali del giorno, decisamente a vincere su tutte è quella di Boy George. Immagino che molti di voi sappiano di chi sto parlando. Parliamo del frontman dei Culture Club, band sicuramente simbolo del new wave, synth pop anni 80, quelli per intenderci, di un brano molto molto famoso, Karma Chameleon, che immagino conoscano tipo tutti, e anche se pensate di non conoscerla, in realtà la conoscete senza saperlo. Beh, lui diventato, insomma, con i Culture Club icona pop, famoso per il suo stile androgino e eccentrico, è stata anche una delle prime vere, si può dire, pop star dichiaratamente gay a sfondare a livello mainstream. La notizia è che Boy George ha pubblicato un brano, We Will Dance Again, condiviso anche in, tra l'altro, ebraico sui social, dove praticamente prende posizione netta e schierata a favore di Israele. Nel testo canta delle cose piuttosto toste, tipo: tu dici genocidio, io dico guerra. E va, insomma, a difendere apertamente la risposta militare all'attacco di Hamas del famigerato 7 ottobre 2023. E non solo, nel brano se la prende pure con gli artisti pro-Palestina, accusandoli di seguire, per così dire, il gregge, sventolando bandiere. Non è in realtà proprio la primissima uscita pubblica del cantante, di Boy George, su questo tema. Va già in certi momenti espresso solidarietà alla comunità ebraica, anche se in modi un pochino meno netti, in modi un pochino meno decisi. Invece questa volta proprio non lascia scampo a libere interpretazioni. Detto questo, ci lascia ancora meno voglia di ascoltarlo a questo punto, e andiamo ad ascoltarci qualcosa che ci va di ascoltare molto di più, ovvero una band che arriva da loro arrivano dagli Stati Uniti e si fanno chiamare 44 Go. Sono super emergenti. Questo EP che andiamo ad ascoltare è uscito poco più di un mese fa, si intitola D1, e questa Business.

I 44 Go con Biz Niz, una delle tracce forse più interessanti di questo EP di debutto di questa giovane band che a questo punto terremo decisamente d'occhio e potrebbe essere che insomma riascolteremo con anche altri brani qui ad Almendra. O forse no, visto che in realtà Almendra ormai oggi è martedì, ci sono ancora dopo oggi ancora restano 3 puntate fino al 31 luglio e poi stop, poi vacanze anche estive per Almendra, quindi ci risentiremo magari con i 44 Go in altri spazi, in altre trasmissioni, magari direttamente nel nuovo palinsesto di Radio Popolare che prenderà il via più o meno dopo la prima settimana di settembre. Adesso non saprei esattamente qual è il lunedì di partenza, ma solitamente il diciamo dopo la prima settimana di settembre. Ora andiamo avanti con un altro brano, anche questo nuovo, è di Greg Freeman, un cantautore che arriva dal Vermont. Lui nel 2025 si era fatto notare con un disco Burnover che decisamente gli aveva aperto le porte di festival e dato decisamente più visibilità di quella che aveva raccolto negli anni precedenti, non che sia attivo da molto in ogni caso. Viene accostato a band chiaramente sul filone indie statunitense, dai Dinosaur Jr. ai Pavement, alle cose più recenti anche per esempio di MJ Landerman, anche se ha sicuramente comunque uno stile tutto suo. La scorsa settimana ha annunciato già un ritorno con un nuovo disco che si intitolerà All Set The Bone, che arriva il 2 ottobre. E cose, vabbè, da nerd, è stato prodotto da John Congleton, produttore sicuramente molto ricercato nella scena indie americana, per esempio lavorato già con Sharon Van Etten, Angel Olsen, Sam Vincent, Explosion in the Sky e tante altre band. Quindi andiamo ad ascoltare questo nuovissimo brano di Greg Freeman, che settimana scorsa avevamo tra l'altro ascoltato senza sapere nulla di questo ritorno, e il nuovo brano si intitola Indu.

Indu, questo è Greg Freeman qui ad Almendra su Radio Popolare. A questo punto lo attendiamo con ansia per il 2 ottobre, data in cui uscirà il nuovo album, come anticipavamo. Tra poco vi inizio a dire, è il momento del primo ospite telefonico con cui iniziamo a parlare di festival e in particolare di un altro bel festivalino, il Filagosto Festival, che si terrà nei prossimi giorni dalle parti di Bergamo, per cui se siete interessati rimanete sintonizzati, non ve ne andate, non scappate. Prima ancora il tempo di un brano. Avevamo accennato che si parlava, insomma, già di un film dei Green Day che arriva dall'11 al 18 agosto nei cinema qua in Italia. Si intitola Nimrods, commedia on the road ispirata ai primi anni della band, che racconta a quanto pare la storia di tre ragazzi che per uno scherzo sono convinti di essere stati scelti per aprire un concerto di Capodanno proprio dei Green Day. All'interno del film compaiono gli stessi componenti della band di Billy Joe Armstrong, e per il film loro hanno scritto anche dei brani per la colonna sonora. Uno è già uscito, non l'avevamo ancora ascoltato e quindi lo andiamo a recuperare adesso. Fatemi sapere al 3316214013 cosa ne pensate. Sono i Green Day, il brano per la colonna sonora del nuovo film Nimrods, si intitola I'm Never Gonna Rip. Whoa!

0: Green Day con I'm Never Gonna Rip, il nuovissimo brano scritto per la colonna sonora di Nimrods, il film che uscirà, come dicevo, nelle sale italiane tra l'11 e il 19 agosto. Sarà questa la finestra in cui potrete andarlo a vedere. Adesso, come già anticipato, il momento di parlare di un bel festival che si terrà nei prossimi giorni dalle parti di Bergamo, ovvero Filagosto Festival. Quindi con grande piacere adesso a parlarne con noi al telefono Giuseppe Carminati. Ciao Giuseppe, benvenuto ad Almendra su Radio Popolare.
1: Ciao, grazie, un piacere immenso, un saluto a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Ma grazie a te. Allora, dal 30 luglio al 2 agosto in provincia di Bergamo, come dicevo, Filagosto dal 2003, diciamo, è uno dei festival, uno dei punti di riferimento decisamente nel nord Italia per quanto riguarda i festival così a vocazione indipendente. Sono passati nel corso degli anni un sacco di nomi dell'alternative italiano, anche che magari erano piccolini e poi sono diventati molto molto molto importanti nella scena italiana. Tu sei presidente dell'associazione Filago Giovani, che è questa proprio no profit di promozione sociale che organizza il festival. Come, per iniziare, ti chiedo come stanno andando i preparativi, ormai siamo vicinissimi all'inizio del festival.
1: Sì, esatto, iniziamo giovedì, quindi tra due giorni. I preparativi sono iniziati da qualche giorno. Stamattina è arrivato il palco, quindi il montaggio del palco e tutto quello che serve a fare buona musica. Noi siamo pronti, quindi tutto bene, dai. Sono giorni un po' frenetici, ma giusto così.
0: Giustissimo così. Allora, per la prima volta so che dopo appunto più di 20 anni di festival, l'anno scorso non siete riusciti a portare in scena Filagosto. Ricordaci, raccontaci un po' cos'era successo e quanto è stato difficile rimettersi in piedi, ecco, dopo lo scorso anno.
1: Certo, l'anno scorso sì, allora nel 2019 siamo stati obbligati a cambiare la location storica, quindi eravamo sempre a Filago ma in un'area verde privata. E appunto il privato, per propri interessi, proprie scelte, ha deciso di non rinnovarsi più la convenzione, cosa che non ci è stata detta magari con tempistiche adatte all'organizzazione di un festival come il nostro.
0: Sì.
1: E quindi febbraio 2025 abbiamo avuto questa notizia, quindi tutto quello che avevamo fatto, che avevamo pensato per proporre nel 25 è andato un po' in fuoco. E quindi non ci siamo arresi, abbiamo fatto un Filagostino a Bonate Sopra, grazie al comune di Bonate Sopra che ha voluto ospitarci, ha voluto darci spazio, ha voluto darci casa, e quindi abbiamo continuato a fare quello che a noi piace, ovvero concerti a Bonate Sopra. E quest'anno abbiamo riconfermato appunto questa collaborazione con il comune, che vado qui a ringraziare.
0: Sì.
1: E quindi proviamo a tornare passo dopo passo, un passo alla volta, a riproporre Filagosto Festival.
0: Grandissimi che non mollate nulla, insomma. A livello di cambio appunto di venue, com'è stato per voi doverlo affrontare? E raccontaci, descrivici anche un po' la nuova venue del festival.
1: Certo, allora il nuovo, questa diciamo quest'area feste è molto simile a quella che eravamo abituati a usare tanti anni fa, i primi 15-16 anni. È un'area festa comunale con la presenza di cucine, bagni, pizzeria. Noi abbiamo appunto nel piazzale antistante, metteremo un palco non grande come appunto quello che è stato dal 2018 al 2024, che era enorme, perché comunque la capienza non è così grande come eravamo abituati. Forse questo è l'unico aspetto differente che comunque eravamo abituati negli ultimi anni ad ospitare fino a 6.000 presenze, quindi è un posto molto grande, però devo anche dire che un posto dove abbiamo già la presenza di strutture fisse a noi aiuta tantissimo sull'organizzazione, perché il rendere una zona con concerti, un prato, è molto dispendioso sia in termini di pensieri che in termini economici. In questo certo. modo invece è tutto molto più, diciamo, un po' più semplice.
0: Certamente. Ho letto tra l'altro che lo slogan di questa edizione 2026 è "Eyo, let's go again". Anche qui, vabbè, citazione dei Ramones a parte, che anche loro quest'anno, diciamo, si celebrano i 50 anni di attività, diciamo, dal primo, o meglio, dal primo disco della band. Cosa ci dice questo slogan di questa edizione? Chiaramente una ripartenza.
1: Esatto, ci dice che non molliamo, non vogliamo mollare, siamo un gruppo di volontari eterogeneo che va dai 18 anni ai 50, che sono sempre pronti a mettersi, a rimboccarsi le maniche, a mettersi all'opera, a dare il proprio tempo per gli altri, e quindi questo è un valore importante da dire a tutti, perché sono davvero tante ore, tanti pensieri, tanto lavoro dietro le quinte, ed è il collante della nostra associazione, tutto è quello che fa andare avanti tutta questa macchina da 23 anni ormai.
0: Tra l'altro ribadiamo, perché non è mai abbastanza, che è un festival completamente gratuito, e questo chiaramente negli anni portare avanti, insomma, queste cose è sempre più difficile, sempre più da apprezzare. Allora Giuseppe, parliamo finalmente un po' del programma, del cartellone di quest'anno. Come al solito, insomma, tanta scena indipendente, anche emergente, vero?
1: Sì, esatto. Iniziamo giovedì 30 luglio con Gatto Toro, che è un progetto molto molto interessante, in apertura a Giorgio Canali e Rosso Fuoco. Poi passiamo al venerdì 31 luglio, apriranno i Violent Tomato, che è uno storico gruppo bergamasco dei primi anni 2000, che apriranno ai Bull Brigade, anche questo storica band taurinese. Il sabato invece avremo come apertura Filippo Cattaneo Ponzoni, che è un artista bergamasco che ha vinto la band battle che abbiamo organizzato il primo novembre 2025 ad Aste a Bergamo. Lui è stato il vincitore e aprirà a Sveglia Ginevra, anche questo sì. Un progetto molto, molto interessante. E andremo a chiudere poi domenica 2 agosto con il Gotto Esplosivo, anche loro di Bergamo, e gli Arpioni, che ci faranno ballare un po' come gruppo di chiusura di questo calendario.
0: Bellissimo, quindi insomma un'edizione come al solito super carica. Un'altra domanda, più che altro una curiosità, Giuseppe: appunto, negli anni, come accennavo, sono passati veramente un sacco di artisti della scena indipendente italiana proprio da Filagosto. Delle tante band, dei tanti progetti che sono passati, c'è qualcuno che ti ricordi maggiormente, che magari voi avete intercettato in un momento in cui non era ancora particolarmente conosciuto, era ancora veramente emergente, ma nel giro di qualche anno è poi diventato un nome molto grosso sul panorama italiano?
1: Adesso a memoria ce ne sono
0: più di uno.
1: Sì, ce n'è un qualcuno che andiamo da un Colapesce di Martino a un Promori, Pinguini Tattici Nucleari, per finire anche con i ministri, che hanno suonato ancora quando non erano i ministri di oggi.
0: Certo. Ragazzini.
1: Anche, soprattutto magari anche i Fast Animal and Slow Kids, che diciamo li abbiamo ospitati credo 6 o 7 volte in questi anni, e loro sì loro sono proprio li abbiamo ospitati quando non erano conosciuti e sono cresciuti insieme a noi in questi anni. Quindi tanti, tanti progetti. Siamo sempre stati attenti comunque alle band di emergenti e parecchi poi ce l'hanno fatta.
0: Fantastico, quindi siete molto abili anche chiaramente a fiutare i nuovi talenti e sappiate che se passate da Filagosto Festival alcuni dei progetti delle band giovani che vedete salire sul palco tra qualche anno potrebbero essere insomma molto più conosciute, molto più grosse. Giuseppe, ti avevo chiesto fuori onda di suggerirmi un brano per concludere questa chiacchierata tra di noi e ne hai scelto uno che tra l'altro vede anche i Fast Animal and Slow Kids al fianco dei Bull Brigade.
1: Esatto.
0: Appunto.
1: Esatto, anch'io ho sentito un po' i miei amici che organizzano il festival, abbiamo scelto il brano Prendere Fuoco dei Bull Brigade che suoneranno venerdì, proprio questo perché appunto è stato scritto con i Fast Animal and Slow Kids con cui ci vogliamo bene e quindi abbiamo scelto questo brano. Anche se è stata una scelta molto difficile, lo devo dire.
0: ci credo Giuseppe, c'è tanta carne al fuoco per questa edizione e lo ricordiamo allora, Filagosto Festival dal 30 luglio al 2 agosto in provincia di Bergamo.
1: Bonate Sopra.
0: Esatto, in particolare a Bonate Sopra, un sacco di band, Giorgio Canali, Bull Brigade, Sveglia Ginevra, Arpioni, Gatto Toro, Violent Tomatoes, Filippo Cattaneo, Ponzoni, Gotto Esplosivo e altre, le hai citate chiaramente, le hai dette, elencate meglio tu prima, Giuseppe, e ci salutiamo quindi con il brano che ci citavamo poco fa, Prendere Fuoco dei Bull Brigade e insieme ai Fast Animal and Slow Kids. Grazie davvero Giuseppe Carminati e buon Filagosto Festival, buona estate.
1: Grazie mille Dario per questa chiamata e un abbraccio a tutti, vi aspetto a Bonate.
0: Grazie, a prestissimo, ci vediamo lì.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

Brigade, Fast Animal and Slow Kids con Prendere Fuoco. Questo è il brano con cui abbiamo salutato Giuseppe Carminati, presidente dell'associazione No Profit Filago Giovani, che organizza proprio il Filagosto Festival di cui abbiamo appena parlato. Fatemi sapere se ci andrete, proprio lì a Bonate di Sopra in provincia di Bergamo, al 331-6214013. Sicuramente una bella occasione per vedere dell'ottima musica dal vivo, degli ottimi progetti emergenti e indipendenti. Se insomma non avete di meglio da fare in quelle giornate, assolutamente un festival consigliato, dal 30 luglio al 2 agosto, e tra l'altro, come dicevamo, anche ingresso gratuito. Parliamo adesso di un altro ritorno che personalmente mi fa piacere, mi gasa abbastanza, ovvero una notizia di oggi, il ritorno dal vivo dei Faith No More, non ancora in Italia, lo dico subito così non vi gasate troppo, ma la band ha annunciato i primi concerti dal 2016 addirittura, mettendo fine a quello che era stato, diciamo, un lunghissimo silenzio, appunto. Negli ultimi anni la situazione della band, bisogna precisarlo, sembrava molto molto difficile, nel senso che era stata prevista una reunion nel 2020, ma chiaramente saltata totalmente per via della pandemia. Nel periodo immediatamente successivo Mike Patton aveva cancellato tutti i concerti per problemi di salute vari, salute mentali, lo aveva dichiarato, parlato apertamente di problemi di dipendenza da alcol e di, tra l'altro, di agorafobia. E poi insomma, altre dichiarazioni della band, diversi membri avevano lasciato intendere che un ritorno fosse parecchio parecchio improbabile. Invece, a quanto pare, questa volta sembra che tutto stia andando per il verso giusto. Sono state annunciate delle date, tra l'altro insieme, in compagnia dei System of a Down, quindi quattro grandi concerti negli stadi di Australia e Nuova Zelanda per cominciare, quindi 22 gennaio, 27 gennaio, 1 febbraio e 7 febbraio rispettivamente, Sydney, Melbourne, Brisbane e Wellington. Per ora, come vi dicevo, ancora niente date italiane o europee, ma diverse fonti insomma dicono che potrebbe essere un ritorno della band con una tournée internazionale nel corso poi del 2027. Quindi queste sono solo le prime date, e speriamo poi che i ragazzi proseguano con altre date. Io li avevo visti nel 2015, quindi appena prima che si dividessero ancora una volta, e se non erro era proprio ad un concerto, aprivano un concerto dei Metallica qui a Milano, non ricordo nemmeno esattamente la venue quale fosse, però sì, sono sicuro era l'estate 2015 e sono passati già un sacco di anni. Detto questo, fatemi sapere il pezzo preferito dei Faith No More secondo voi al 331-6214-013. Difficile scegliere, ma decisamente uno di quelli a cui sono più affezionato. Non arriva da Angel Dust, che forse è il loro disco almeno commercialmente più noto, bensì arriva da The Real Thing, quello immediatamente precedente, quindi 1989, Falling to Pieces.

Mi ricordo bene quando avevo scoperto i Faith No More, avevo giusto 18 anni, Falling to Pieces, brano che ascoltavo spesso a quell'epoca, direttamente da The Real Thing. Mi sembra anche che avevo scoperto proprio la band nei primi tempi di patente, nei primi tempi in cui me ne andavo in giro un po' da solo guidando la macchina, quindi sicuramente ricordi piacevoli per quanto riguarda me sui Faith No More. Mi avete scritto alcuni messaggi, l'ultimo è quello di Andrea: visti l'ultima volta al Palatrussardi nel 2009 al Rock in Idro, pazzeschi. Eh sì, l'energia con i Faith No More arriva decisamente, non manca. Poi c'è Luca che riguardo al brano preferito diceva Epic, Andrea che dice Midlife Crisis, beh insomma sì, sono proprio quelli, decisamente quelli più iconici. E poi ancora, allora, c'era un SMS: il mio prezzo preferito dei Faith No More è Epic, e ma Falling to Pieces descrive la mia vita perfettamente ed è strepitoso, Olga. E un altro invece: io li vidi in apertura ai Metallica nel 2015 in una location all'esterno del forum di Assago, i Faith No More. Mike Patton non perse occasione di litigare coi fan dei Metallica. Mio brano preferito rimane Epic. Ciao da Ivan. Esatto, ero anch'io allo stesso concerto di Ivan. E sì, era una location esterna al forum di Assago, che non, diciamo, ci sono stato in quell'occasione, poi non mi è mai più capitato di tornarci, però era tipo, suonavano in mezzo, tipo mi ricordo, a dei muri di giganteschi container. Detto questo, era stato un gran bel concerto. Mi ricordo anche che sì, Mike Patton ogni tanto così insultava un po', ma mi sembra di ricordare bonariamente i fan dei Metallica che sarebbero saliti sul palco di lì a poco. Era il 2015 quel concerto, ma era stato appunto passati diversi anni, ma me lo ricordo ancora molto bene. Arrivano altri messaggi. Davide dice Digging the Grave. Qui andiamo su brani un pochino magari più, già più per fan, più ricercati. Non lo so. Comunque, aspettiamo il ritorno dei Faith No More. Adesso un brevissimo stacco pubblicitario e le news di Popolare Network.

0: Dream Life, ovviamente Patti Smith qui su Radio Popolare. Bentornati all'ascolto di Almendra dopo le news di Popolare Network, come sempre delle 15:30. Io sono Dario Grande con voi ancora per circa un'ora fino alle 16:30. Iniziamo adesso, insomma, con Patti Smith a parlare di grandi concerti, grandi festeggiamenti, quelli dei 50 anni di Radio Popolare, ma anche degli 80 anni di Patti Smith. Insomma, ormai lo sapete, domani 29 luglio è il grande giorno al Castello Sforzesco di Milano, si festeggia con questo mega concerto di Patti Smith, e ad aprire la serata, in apertura, un artista che qui dalle parti di Radio Popolare conosciamo bene, tra le più apprezzate della nuova scena alternativa italiana. Quindi con grande piacere do il benvenuto telefonico a Marta Del Grandi. Ciao Marta, benvenuta su Radio Popolare, bentornata.
1: Ciao Dario.
0: Ciao a tutti. Allora, manca pochissimo, domani aprirai Patti Smith davanti al pubblico del Castello Sforzesco. Come va? Come ti senti?
1: diciamo che è una giornata particolare, di grande attesa, e sono molto contenta, come sapete, sono delle opportunità e anche delle situazioni che sinceramente non avrei nemmeno pensato di poter desiderare.
0: Certo, esatto.
1: E mi sono arrivate, quindi le accolgo con grande gratitudine.
0: Ma scusami, quando ti hanno dato la notizia così, come sei svenuta? Non lo so.
1: allora devo dire che per me è stato lento e doloroso, nel senso che io è da molto tempo che sapevo della possibilità di questo evento, però poi nei mesi successivi a questo primo annuncio ci sono stati tante variabili, per cui fino a poco tempo fa non eravamo sicuri che sarebbe successo in questo modo, quindi diciamo che è stato quella scossa, però estesa su diversi mesi di attesa.
0: Snervante, quasi.
1: Che dire, sì.
0: Ma
1: è stato qualcosa che in realtà non mi sono nemmeno troppo posta il problema di come interiorizzare, perché è talmente assurdo che va bene così, cioè lo vivo in questo modo come
0: certo.
1: Un grande regalo.
0: Certo, posso immaginare. Tra l'altro mi viene spontaneo chiederti, visto che io e te siamo praticamente coetanei, tu vabbè da musicista sei avvantaggiata, ma quanto conoscevi Patti Smith di tuo? Perché per esempio so che molta gente della mia età magari la conosce solo di nome, o più che altro per Because of the Night, insomma i pezzi proprio più classici.
1: Certo, ma sai... Io sicuramente la conoscevo per essere una grande pioniera e anche capostipite di tutto quello che è il cantautorato femminile.
0: Certo.
1: E per quella che è la storia della sua vita, oltre che la sua musica, perché penso che anche, non sta a me adesso parlare del perché della grandezza di Patti Smith, però sicuramente credo che per gli artisti che stimo e che ammiro noto sempre che ci sia un grande peso che dà alla loro storia personale parallelamente a quello che poi hanno fatto musicalmente, e che avere alle spalle una carriera di 60 anni sia qualcosa di veramente monumentale. Quindi
0: certo, questa...
1: sì, la conosco come una un'icona assoluta, una di quei personaggi che restano, che resteranno anche in futuro, anche per chi non avrà avuto modo di conoscerla, di vederla dal vivo, però è uno di questi personaggi assolutamente storici.
0: Certo, resiste ben oltre, diciamo, benissimo alla prova del tempo. Ti ho chiesto prima fuori onda di suggerirmi un brano di Patti Smith da ascoltare all'inizio della nostra chiacchierata per introdurla. Domanda stupida, devo dire, in realtà, perché mi hai suggerito Dream of Life, che tra l'altro è un brano, è un album di Patti Smith che si ricollega in un certo senso anche a quello che, almeno a livello di titolo, è il tuo ultimo album, dico bene?
1: Sì. Sì, è stato Spesso un disco che anche gli amici mi mandavano quando io ho annunciato che sarebbe uscito un mio disco dal titolo Dream Life. Io non avevo mai pensato al fatto che ci fosse un disco di Patti Smith dal titolo Dream of Life. E quando poi è uscito il disco mio, è appunto un disco che si chiama Dream Life, che ha una title track nella tracklist che si chiama Dream Life. E la stessa cosa è anche per questo disco di Patti Smith, che poi ha una canzone che si chiama Dream of Life, che appunto hai messo in apertura, che per me è stata una canzone che è tornata spesso quest'anno, quindi anche prima di sapere insomma che sarebbe successo questa cosa bellissima che succede domani. E quindi sì, in un certo senso è un po' qualcosa che mi collega al suo lavoro e che trovo insomma un appiglio nel suo.
0: Certamente. Tra l'altro mi ricordo che eri stata qui a Radio Popolare, ospite di un bel mini live, proprio il giorno in cui usciva il tuo album Dream Life, era il 30 gennaio e ci avevi fatto questo live proprio per così festeggiare anche un po' proprio il giorno dell'uscita. Era stato fantastico. Tra l'altro dico già che si può recuperare chiaramente sul sito e sull'app di Radio Popolare, ma quello che ti volevo chiedere, sono un po' curioso di come è andata avanti poi la questione, diciamo, tour e le date che hai fatto in giro per chiaramente non solo l'Italia, ma per l'Europa. Non è la prima volta che suoni in giro un po' per il mondo. Come è andato questo tour? E non so, c'è una data particolarmente speciale, un concerto particolarmente speciale che ti ricordi, che ti ha lasciato un bel ricordo?
1: Sì, guarda, a pensare a quel 30 gennaio mi viene da sorridere perché se ripenso a quei giorni mi sembrava di non conoscere i brani che stavo suonando rispetto ad adesso, cioè mi sembravano dei brani nuovissimi e oltretutto mi ricordo che io ero molto malata in quei giorni di presentazione del disco, quindi avevo anche questa voce mai sentita prima, bassissima, che aveva tutte queste crepe particolari di quel periodo, quindi sicuramente un live che è stato molto particolare. Il tour ha proseguito con un girone club sia in Italia sia in Europa, toccando un po' le capitali e alcune altre città, per esempio anche nel Regno Unito. È stato molto, molto bello per me, per la band, di cui sono molto contenta, e abbiamo iniziato poi il tour estivo, soprattutto dopo. Ti direi, penso che i concerti più belli che stiamo facendo sono gli ultimi che abbiamo fatto, perché a parte insomma suonare d'estate, suonare sui palchi estivi è sempre speciale perché c'è un'energia particolare d'estate, c'è un calore particolare, a parte quello proprio reale, tangibile, dovuto alle ondate di calore vere
0: Continue.
1: e proprie. Che comunque sono una complessità, secondo me, di cui parleremo sempre di più nel nostro settore, però allo stesso tempo ci sono state delle bellissime situazioni con un pubblico fantastico e una band che è sempre più coesa e della quale sono sempre più contenta, quindi sono molto felice che anche domani sarò in full band, faremo questo set di apertura che sicuramente sarà un set più breve di quello che facciamo di solito ai nostri concerti, ma penso che riusciremo a farvi sentire un po' di quello che è il concerto.
0: Benissimo, esatto, mi hai anticipato un po' su questa domanda. Volevo sapere se ci davi qualche anticipazione su cosa sarebbe successo domani, appunto, in apertura di Patti Smith sul palco del Castello Sforzesco. Tra l'altro ci scrive Luisa: ciao, ci ricordate domani orario apertura e orario concerto? Beh, l'apertura è alle 19:45, Castello Sforzesco di Milano. Il tuo orario di inizio, Marta, lo sai forse meglio di me, 20 e 15?
1: Sì, sono le 20:10.
0: 20 e 10, 20 e 10 Marta Del Grandi, e poi dalle 21
1: Dalle
0: circa
1: 21, Patti Smith, sì.
0: Patti Smith on stage, anche lei chiaramente con band. Grazie mille Marta, immagino che non so se stavi provando, insomma ti lasciamo tornare a fare quello che stavi
1: Ti dirò
0: facendo.
1: di sì, così tengo il mito vivo.
0: Dai, dai. Diciamo che ti lasciamo
1: Va bene.
0: tornare dentro in sala prove. Ci salutiamo chiaramente con un tuo brano tratto proprio da Dream Life, così insomma torna tutto proprio perfettamente. Il cerchio si chiude da Dream of Life di Patti Smith a Dream Life di Marta Del Grandi, domani alle
1: Grazie.
0: 20:10 sul palco del Castello Sforzesco. pazzesco di Milano. Ciao Marta, domani.
1: Grazie Dario, ciao.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao domani.
0: A prestissima,
1: ciao.
0: Domani.

Dream Life, Marta Del Grandi, che ringraziamo ancora per questa telefonata. Così, insomma, iniziamo a prepararci alla serata di domani. Ho aperto la porta 19:45, come si diceva, e poi dalle 20:10 Marta Del Grandi on stage e dalle 21 Patti Smith. Vi ricordo anche che se volete così scaldare i motori, trovate sul sito e sull'app di Radio Popolare il podcast nuovissimo, andato in onda la scorsa settimana alle 20 e 30, da lunedì al venerdì, a cura di Elisa Gracia e Marina Petrillo, Dream of Life, proprio il podcast sulla vita e il percorso artistico di Patti Smith. Nel frattempo erano arrivati altri bei messaggi, uno riguardante proprio i Faith No More, di cui abbiamo parlato prima. Ciao, ho visto i Faith No More spalla i Guns N' Roses nel 92 in piena maturità. C'erano anche i Soundgarden, Ah no, appunto, mi sa che hai usato così lo scrittore, il dettatore automatico, come si chiama? Sono tornato a casa con il plettro dei Phenomer che hanno lanciato dal palco. Dopo quel concerto ho dovuto ristudiare tutto perché non mi ricordavo nulla, per la felicità. Grande Fabio, grazie per questo messaggio. Hai citato un po' di band del grunge ed era un pezzo questo che arriva che avevo lì da un po' di tempo che mi andava di ascoltare insieme a voi. Sono gli Screaming Trees, Troubled Times.

0: Eccoci, 16:01, ancora circa una mezz'ora da trascorrere insieme qui ad Almendra su Radio Popolare. Ultima mezz'ora, quello che ormai da qualche giorno a questa parte dedichiamo a due rubrichine che ci portano nello studio 2 di Radio Popolare, gli stagisti di Ira Rubini. Benvenuti a Giorgio e Giorgia. Ciao ragazzi, come va?
1: Ciao Dario.
2: Ciao Dario, bene.
0: Come va oggi? Tutto bene?
1: Sì, bene. Oggi per la prima volta io che Giorgio abbiamo iniziato a avvertire quel fastidio alle orecchie dopo aver portato tanto le cuffioni.
0: Esatto.
1: Ci stiamo
0: state pian ancora pianino. Un po' inizierete a soffrire proprio di apofene. Poi insomma qui ci si prende gusto, si alzano le manopoline e il volume si spara alto anche nello studio 2.
1: Giusto.
0: Brutti vizi che poi portano alle loro conseguenze. Detto questo, ormai sta diventando un'abitudine per la rubrica di Giorgio Outsider Music e per quella di Giorgia. Non abbiamo ancora dato un nome alla rubrica della settimana, in realtà.
2: È vero.
0: Perché la settimana scorsa era quella sui Gorillaz, visto che suonavano a Trieste proprio lo scorso weekend. E questa settimana?
2: Reality is here.
0: Ok, si è capito, spero. Insomma, è il nuovo disco degli Strokes e lo andiamo a così raccontare e approfondire un po' insieme in questa ultima parte di Almendra con Giorgia. Prima però, come al solito, iniziamo con Outsider Music e Giorgio ci ha portato un artista dal nome, lo lascio pronunciare a te, non lo so.
1: Allora, sì, in realtà questa artista ha qualcosa come quattro nomi. Diciamo che quello con cui è più conosciuta è Grandma Lo-Fi, diciamo internazionalmente conosciuta come Grandma Lo-Fi. All'anagrafe Sigridur Nielsdottir, spero di aver pronunciato correttamente, a islandese.
0: Sì.
1: Nome. E il brano che mandiamo, chiedo l'aiuto di Dario che ce l'ha sott'occhio.
0: Sì, è
1: Astarjatning, che si traduce in italiano con dichiarazione d'amore.

0: Non lo so
1: pronunciare.
0: Esatto, no? Chiamiamolo dichiarazione d'amore.
1: Esatto, tutto in italiano significa esatto. Questo in islandese. E lei, direi, chiamiamola Grandma Lo Fai.
0: Esatto, che è così anche, diciamo, è il nome con cui è più nota. Ecco,
1: esatto. Perché devo dire che nel frattempo, mentre ascoltavo il brano, ho provato a googlare il suo nome, appunto, originale, ma... esce, per esempio, escono dei risultati come Grandma Lo Fai.
0: Esatto.
1: Perché è più
0: allora così. In realtà, tra l'altro, la cosa ancora più divertente è che lei nasce Sigrid Maria Elisabeth Nielsen a Copenaghen in Danimarca nel 1930. Della sua biografia si sa spaventosamente poco, ma è anche questo che secondo me aggiunge un po' al fascino e ci ricorda come un outsider musician non debba per forza avere una vita da film o spaventosamente strana per essere tale, proprio nella particolarità del sound
1: certo.
0: Che noi ricerchiamo, ecco.
1: Particolare il brano.
0: Assolutamente. La sua passione per la musica inizia fin nella prima infanzia. Da piccola lei prendeva lezioni di piano che dovette purtroppo interrompere per problemi, diciamo, economici, di natura economica. Si trasferisce poi in Islanda nel 1949, dove adotta il nome islandese, Sigridur Nielsdottir. Chiedo sempre scusa agli islandesi in ascolto per la mia pronuncia. Poi sappiamo inoltre di lei che ha, se non sbaglio, 4 figli. Nel 1990 va anche a vivere in Brasile per un periodo di 8 anni, non si sa fare cosa, salvo poi tornare in Islanda. La sua storia però da musicista inizia nel 2001, quando lei ha 70 anni. Inizia a registrare musica nella sua cucina di Reykjavik grazie a una pianola Casio e un registratore che erano regali delle figlie per il suo compleanno.
1: Hai capito.
0: E lei ha questo stile, adesso su Spotify purtroppo questo è l'unico brano che abbiamo trovato, però in molti altri la si può anche sentire cantare in modo infantile e sincero, e le piace inserire delle registrazioni sonore in alcuni suoi pezzi, come gli animali domestici, tipo l'abbaiare dei suoi cani, tutti questi suoni anche della vita quotidiana, della vita domestica, che poi lei mette a ritmo. Le piaceva inoltre, andava matta per l'idea di fare musica con il suono dell'alluminio.
1: Ok.
0: Un sacco di idee originali. Lei si divertiva così, sostanzialmente, lo faceva per sé, perché diceva di avere un sacco di musica dentro che in qualche modo doveva uscire fuori. Quindi cosa faceva? Andava a comprare delle cassette vergini in un negozio di dischi e, proprio come per BJ Snowden, un giorno una commessa di quel negozio si è incuriosita del perché comprasse tutte queste
1: cose. Cosa ci fa, signora?
0: È stata questa cassiera, appunto, questa commessa, ad aiutarla a fare i suoi primi CD. E, mettendoli in vendita nel suo negozio, ha avuto un successo di vendite sorprendente. Da allora Sigridur, che era incredula e felicissima, è comunque sempre rimasta umile. E zitta zitta, quatta quatta, in soli 6 anni di attività, ricordiamolo comunque quella che era l'ultima fase della sua vita, ha realizzato 59 album CD circa 700 canzoni.
1: No, vabbè.
0: Tra l'altro è diventata presto figura di culto in Islanda come Amma Lo Fai, che poi internazionalmente è stato tradotto Grandma Lo Fai, con questi album che venivano venduti, le cui cover tra l'altro erano dei suoi coloratissimi disegni di suo pugno proprio. La sua fan più sfegatata è niente po' di meno che Björk, che ha una collezione fisica di tutta la sua discografia.
1: No, vabbè, clamoroso che ha iniziato ai 70,

0: 70
1: sì,
0: anni
1: questa
0: di
1: è la parte
0: suonati.
1: Più bella, cioè non è mai troppo tardi.
0: Non è mai troppo tardi, cioè si è tenuto dentro così tanta musica durante la vita che poi ne ha tirati fuori 59 di album.
1: Poi nel 2011 purtroppo ci ha lasciati all'età di 81 anni senza aver mai fatto un concerto a causa della sua timidezza.
0: Mm.
1: Ma fortunatamente una sua super fan, qui di nuovo provo a pronunciare, Kristin Björk Kristiansdottir, non solo ha formato la cover band di Grandma Lo-Fi che porta in giro i suoi pezzi adattati, diciamo, ma ha anche assemblato insieme a Ingibjörg Birgisdottir e Orri Johnson un documentario in Super 8 16 mm su di lei dal titolo appunto Grandma Lo-Fi, che ha vinto il Sound and Vision Award al Copenhagen International Documentary Film Festival del 2011. E qui faccio una parentesi, se qualche ascoltatore dovesse avere un link vi prego mandatemelo, che è da un sacco che cerco di metterci le mani sopra perché sembra davvero un bellissimo reperto. Ecco,
0: a questo punto assolutamente dobbiamo da approfondire, è un artista decisamente interessante.
1: A me ha scaldato il cuore.
0: Esatto, no, anche questo brano che ci hai portato effettivamente mi incuriosisce, mi fa venire voglia di ascoltarne altri. Tra l'altro arrivano dei messaggi, tra cui quello di Gabriele, tu lo leggi?
1: Sì, leggo io.
0: Vai.
1: La parte dell'outsider music è diventata la mia preferita. Qui sembra quando guidi a tarda notte, perdi la sintonia, la radio si sintonizza su una radio che trasmette solo musica popolare, ma con la sintonia che balla.
0: Che balla.
1: Fantastico. Questo posso dire, questo è una metafora meravigliosa. Grazie Gabriele.
0: Grazie mille Gabriele, grazie a te Giorgio per averci fatto scoprire anche oggi un artista di culto tremendo che in realtà non conoscevamo, almeno
1: che non è mai andata in America, non ha mai toccato gli Stati Uniti,
0: mai stata negli States. E dopo questa vi rimandiamo al prossimo appuntamento, quello di domani con Outsider Music, e adesso la seconda rubrica che abbiamo intitolato con Giorgia Reality Awaits.
2: Reality Awaits, reality is here,
0: esatto.
2: Adesso è qui.
0: Right now.
2: Io direi di andare con il primo singolo che è uscito di quest'album.
0: Sì.
2: Che è appunto, ha una storia interessante perché gli Strokes hanno chiesto di iscriversi a una newsletter a un certo punto, inizio aprile, ai fan. E ai primi 100 iscritti è arrivata una cassetta, quindi proprio un ritorno all'analogico prepotente. Mm-hmm. Con appunto un'anteprima che era per l'appunto questo singolo che è Going Shopping.
0: Bellissimo, allora andiamo ad ascoltarla come fosse su questa audiocassetta misteriosa. The Strokes.

0: con Going Shopping qui ad Almendra su Radio Popolare. Siamo nel bel mezzo della rubrica Reality is Here, curata da Giorgia, e arrivano messaggi nel frattempo tipo questo: ma perché sembra di sentire il cartone animato Trolls che guardava mia figlia 10 anni fa? Ale a quanto pare non apprezza il nuovo disco degli Strokes, o almeno questo brano,
1: o forse era nella colonna sonora,
2: magari era nella colonna
0: o forse era semplicemente nella colonna sonora. Detto questo, sì, era uno anche dei singoli, come accennavamo, anticipato, forse il primo proprio.
2: Primo singolo di questo nuovo album. Effettivamente la perplessità generale di cui parlavamo anche ieri rispetto a questa quantità immane di autotune che ancora non abbiamo capito.
0: Sì.
2: Però stiamo capendo che ci sono anche i suoi meriti in quest'album.
0: Certo.
2: E soprattutto il contrasto. Possiamo parlare per favore del contrasto?
0: Parliamo di questo contrasto.
2: di questo contrasto. Appunto, una canzoncina che sembra una canzoncina di un cartone animato, a quanto pare, almeno alcuni di noi, però in realtà parla di una stanchezza, cioè di essere esausti, di vivere nella nostra società, della città, eccetera, e quindi di voler un pochino scappare.
0: Esatto.
2: È un po' un tema ricorrente nell'album, questa... non lo so, essere esausti della situazione attuale in cui ci troviamo, e anche un pochino di andare contro l'estetica, le cose sbrilluccicanti, non si capisce più cosa è vero e cosa no. E certo, secondo me è un discorso che si può fare anche rispetto alla cover art sia dell'album, sia poi anche di questo singolo nello specifico.
0: Ecco, molto interessante questo.
2: Esatto, in particolare quella dell'album, sono entrambe curate da Jean Rashid, di cui abbiamo parlato anche ieri. È il regista del piccolo documentario con cui gli Strokes hanno appunto documentato le prime fasi di scrittura di quest'album, e ricordiamo, se volete vederlo su YouTube, si chiama In Transit Part 2.
0: Esatto.
2: Appunto, Rashid ha curato anche le cover, nello specifico la cover art dell'album è ispirata a una fotografia di Richard Prince della sua serie dei Cowboys, e che a sua volta è una decostruzione dell'archetipo americano del cowboy inteso come pioniere. Lui va a prendere una foto in realtà già esistente, cioè quella del Marlboro Man, scusate, quindi una manipolazione di una foto pubblicitaria, sostanzialmente la manipolazione della manipolazione della manipolazione, fin quando non si sa più veramente cosa è reale e cosa no. E questo potrebbe creare anche qualche, vogliamo dire, controversia, qualche disaccordo.
1: È un tema anche con la manipolazione della voce, comunque
2: della voce, sì, tutto, esatto, torna.
1: Sì.
2: Anche perché non dimentichiamoci che appunto ci sono state dei commenti poco positivi quando nel 2024 l'ultimo studio album dei The Voids, cioè l'altra band di Julian Casablanca, ha pubblicato appunto un album con una cover fatta in AI. Quindi abbiamo un po' di contraddizioni, ma ci piace discutere.
0: E beh, a Julian piace anche provocare con queste trovate.
2: Esatto.
0: E allora, sì, fateci sapere al 3316214013 cosa ne pensate man mano che passano i giorni, perché poi è un disco anche così un po' da assimilare, penso. Chiaramente al primo ascolto, come si diceva, il sentimento prevalente è quello della perplessità, però si fa anche apprezzare questo disco, appunto, se si vanno a vedere i testi, se si vanno a leggere un po' delle così interviste che stanno rilasciando gli Strokes, che spiegano un po' il disco, il perché delle loro scelte artistiche. Se ne parla anche come il disco più politico, forse, tra tutti quelli pubblicati dagli Strokes.
2: Sì, probabilmente sì.
0: Fino ad oggi.
2: Anzi, ricordiamoci che quando nel 2001 pubblicarono Is This It, tolsero una canzone che commentava contro la polizia di New York, proprio,
0: esatto,
2: per evitare di avere problemi. Invece adesso, per esempio, anche con Psycho Shit ci sono dei riferimenti abbastanza espliciti alla situazione politica attuale.
0: Certo, belli diretti, gli Strokes non si risparmiano. Chissà come suonerà questo disco dal vivo. lo scopriremo se riusciremo ad andare a vederli qua in autunno a Bologna. Che cos'era? Il 17 ottobre. Il 17 ottobre. E quindi sì, siamo curiosi di scoprirlo insieme. Parliamo adesso di, in questi pochi minuti che ci restano qui ad Almendra, di altri concerti che arrivano a Milano proprio questa sera. In particolare questa sera al Carro Ponte, una band che sicuramente così ha lasciato un suo segno tra quelle britanniche che hanno preso il via più o meno intorno alla metà degli anni 90, gli Scancanensi, che suonano proprio questa sera, come dicevo, al Carro Ponte. Allora, per prepararci, non so se qualcuno di voi sarà lì a vederli, andiamo ad ascoltare forse uno dei loro brani più famosi. Questa è Hedonism.

0: Hedonism, gli Scancanensi, eh sì, questa sera Skin e compagni sul palco del Carroponte qui a Milano, una data annunciata da diverso tempo. Fateci sapere se andrete in questi pochissimi minuti di Almendra, anzi quelli necessari giusto per ascoltare un altro brano velocemente. Grazie ancora a Giorgia e Giorgio per le rubriche rispettivamente Reality's Here e Outsider Music,
1: Grazie a te,
0: che
1: Dario.
0: riscuotono sempre
2: Grazie
0: più successo, devo dire. Nel frattempo stava partendo una conversazione fuori onda su Trolls, il cartone citato
1: a te. Abbiamo
0: dal
1: resi conto che è vecchio effettivamente di 10 anni, ci sentiamo vecchi anche noi.
0: 2016, 2016, ragazzi, il tempo passa. Allora, giusto il tempo per ascoltare un altro brano che, boh, mi sa di estivo. Sono i Weezer con Island in the Sun. Voi lo conoscete? Secondo me sì, ma
2: L'ho
0: non.
2: sentito, sì.
0: Sì,
1: Lo
0: forse.
1: scopriremo a
0: Secondo
1: breve.
0: me sì. Ci sentiamo domani per un'altra puntata di Almendra dalle 14:30 alle 16:30. Ciao Giorgio, grazie per essere passati come sempre.
1: Ciao Dario, ciao a
2: Ciao
1: te.
2: Dario, ciao a tutti.
0: A domani, buona serata. Ciao, arrivano i Weezer.

0: Sveglia, sveglia, buongiorno a tutti, io sono Carlo Centemeri, questa è l'apertura musicale di Radio Pop e siamo in diretta come sempre al 331-6214013 per tutta la messaggistica che gradite e anche per email diretta @popolarenetwork.it, come ben sapete. Incipit di questa mattina con uno di quegli album che ogni tanto, così sfogliando tra i CD di casa, fanno capolino e che cominciava con un brano abbastanza lungo di un artista che ci ha lasciato a dicembre dell'anno scorso, che si ascolta sempre con grandissimo piacere. Chissà se qualcuno di voi si ricorda di questo album, con questo incipit, questa parte iniziale, con campioni presi da varie radio, da bollettini del traffico. Vi dice qualcosa? Se non vi dice niente, ascoltatelo, perché è un incipit di tutto l'album è bellissimo, ma il brano iniziale, bello lungo, che dà anche il titolo all'album, è veramente sempre qualcosa di meravigliosamente bello da ascoltare. E poi oggi parleremo di tante cose. Intanto, buon ascolto.
1: Not to leave their vehicle.

E abbiamo cominciato la mattina con questo incipit, questa la title track dell'album The Road to Hell di Chris Rea. Siamo nel 1989, disco forse uno dei più belli davvero di Chris Rea, di questo meraviglioso cantante chitarrista che ci ha lasciato a dicembre dell'anno scorso dopo una lunga vita e una lunga serie di album, singoli, eccetera, e vabbè, sempre una voce meravigliosamente riconoscibile. Poi vabbè, voi ricorderete Josephine, On the Beach, tante altre, vabbè, ma come album, oltre a questo The Road to Hell, sicuramente molto bello anche il suo God's Great Banana Skin, che era di un paio d'anni dopo. Diciamo che ha sempre prodotto musica molto piacevole, assolutamente molto rilevante, e quindi se non lo conoscete andate a esplorarvelo perché ne vale davvero la pena. Quindi allora, siamo sempre SMS, Telegram e WhatsAppame vario col 331-6214-013 e mail diretta @popolarenetwork.it. Io sono sempre Carlo Centemeri e niente, stamattina vediamo di ascoltarci un po' di cosette. Avevo voglia di un po' di dischi che non approfondivo da un po' di tempo, e quindi restiamo in Inghilterra. E questo, un altro bel classicone da un altro bell'album. E voi che state facendo? Su? Con che cosette? Avevo voglia di un po' di dischi che non approfondivo da un po' di tempo, e quindi restiamo in Inghilterra. E questo, un altro bel classicone da un altro bell'album. E voi che state facendo? Su? Con che cosa vi stiamo facendo compagnia?

Nick Drake, questa è The Cello Song. Sia Angelino che Gianni se la sono ricordata. Tra l'altro Gianni ci fa un grande onore, perché dice che punta la sveglia per ascoltare l'apertura. Quindi praticamente, invece che essere noi che svegliamo noi, noi che svegliamo lui, è lui che sveglia noi. Ma questo è assolutamente fantastico. Tra l'altro, qualche giorno fa è anche stato l'anniversario della scomparsa di una delle probabilmente interpreti e anche cantautrici e anche personaggi più importanti del periodo che va, diciamo, tra il 1990 e il 2023, che è stato quando questa cantante che ascoltiamo adesso è scomparsa. Il pezzo di prima, scusate, era The Cello Song di Nick Drake, tratto da Five Leaves Left. Su Nick Drake, vabbè, si potrebbe dire tantissimo, ma altrettanto si può raccontare su questa cantante che conosciamo per tante belle hit, tanti pezzi che ha scritto, le sue collaborazioni e anche tutta la sua attività da attivista, che è stata davvero non poco. Però c'è un suo album che sono tutte cover di standard, in particolare brani degli anni 30-40, tra cui questo che ebbe una grande fama un po' di anni fa, perché è cantato anche da un personaggio di un film di grandissimo successo, un personaggio, diciamo, particolare. Ecco, fatto sta che lo stesso brano, che appunto però era lo standard molto molto precedente, diciamo, dell'epoca nella quale questo film era ambientato, fu ripreso da questa cantante e registrato come apertura di questo suo disco di cover. E parliamo di questa qui. 1, 2, 3.

E questa Why Don't You Do Right, che aveva avuto una seconda giovinezza, perché era la canzone che cantava Jessica Rabbit all'interno del di chi ha incastrato Roger Rabbit. Il pezzo Why Don't You Do Right aveva in realtà molti molti anni prima, e Shannon O'Connor aveva, che parliamo di lei, che appunto ci ha lasciato in questi giorni 3 anni fa, ha inciso questo disco che era il suo quarto album, penso, che si chiama, il disco si chiamava Am I Not Your Girl, ed era tutto un disco di cover di standard del periodo jazz swing eccetera, bellissimo, un disco veramente della Madonna, che passò un po' inosservato perché erano un po' anche un po' gli anni nei quali lei aveva chiaramente fatto poi le sue prime grandi hit di pezzi suoi, cioè chiaramente prima, non so, Mandinka, poi il primo album della Lion the Cobra, il secondo è Do Not Want What You Haven't Got, poi ci fu l'esplosione con Nothing Compares to You, le varie poi collaborazioni con Peter Gabriel su, cos'era, Blood of Heaven, se ricordo bene la canzone che fecero insieme nell'album di Peter Gabriel che era Us. E però appunto questo disco che si chiama Am I Not Your Girl, secondo me è davvero davvero straordinario, un disco davvero da ascoltare, bellissimi gli arrangiamenti orchestrali, un po' così da big band, davvero un bell'album. E questa era appunto la traccia che apriva questo disco, che passò appunto un pochino inosservato, e questo era un vero peccato. E niente, direi che abbiamo altra musica da ascoltare, da sentire, e potremmo farlo adesso con, che dite se vi proponessi Gladys Knight and the Pips, che non conoscete secondo me, ma godetevi questa Midnight Train to Georgia.

Gladys Knight and the Pips, questa Midnight Train to Georgia, uno di quei bei pezzi che si riascoltano sempre molto molto volentieri. È bello che arrivano anche suggerimenti da voi. Ecco, non mandateci messaggi vocali perché non abbiamo modo di farli poi, di ascoltarli, e neanche devo dire di ascoltarli noi durante le pause tra una cosa e l'altra, perché chiaramente ci si organizza per lo stacco dopo, per il pezzo successivo, cioè c'è sempre da fare abbastanza. E chiudiamo la prima parte con uno dei miei gruppi preferiti, che devo dire quest'anno non mi ricordo, sì, forse ne ho passato un pezzo settimana scorsa. Questo però è già, diciamo, dal primo gruppo della reunion. E nel frattempo vediamo che abbiamo un, allora, da un lato abbiamo un sacco di gente che sta nutrendo gatti a quest'ora, mi sembra uno sport molto molto diffuso, e ce lo scrivono in svariate persone, tra l'altro, appunto, buongiorno Angelino, buongiorno Gianni, buongiorno Silvia, buongiorno Fiore, buongiorno a tanta gente che ci scrive. E Silvia che invece dice fa trekking urbano, una camminata per fingere attività sportiva, almeno riesce a farti una camminata. Cioè, io questi giorni sto facendo tutte attività che mi obbligano a essere su... Saluto una scrivania, e questo è estremamente fastidioso. Cioè, avessi da fare almeno solo un po' di telefonate di lavoro, eccetera, ci farei delle lunghe camminate, ma non ci riesco, ma ci proverò. E poi, appunto, ordinare una libreria, spero ordinare, pensavo lo dovessi ordinarla da un fornitore, i documenti di lavoro, andare in posta per una raccomandata. Oh, auguri! Io devo dire, ho tante di quella roba da riordinare, cioè in casa ci sono cumuli di libri, cumuli di dischi, cumuli di cose, per cui sarebbe il caso di trovare un po' di tempo per farlo prima delle vacanze. Ma appunto, dove sei finito? Allora, godiamoci appunto adesso qualche minuto prima di chiudere, poi dopo ci ascolteremo un po' di altri pezzi dopo, perché abbiamo tante possibili alternative. Mi è sparito il brano, ma accidenti. Ragazzi, queste mattine sono anche il bello della diretta, ma facciamolo appunto con qualche minuto a questo punto di una sferzatina sul country andante o similia, e lo facciamo con i Southern Pacific. Prima di andarcene in pausa per il GR, poi ci risentiamo dopo.

0: E sulle note finali dei Southern Pacific, questa è la loro Kill Billy Hill, mentre ce ne stiamo andando verso la chiusura della prima parte e già vedo le mie colleghe Alessandra e Sara che sono pronte per il primo dei GR della mattina. Abbiamo Luca che è stato svegliato da una mantide che gli camminava in testa, così sicuramente un risveglio originale, niente male, cioè, conosco persone che avrebbero urlato pesantemente in occasione di una cosa del genere, ma fa niente, sono le 6:30 del mattino e la giornata si preannuncia interessante per tutti. Quindi fra qualche secondo il GR e poi ci risentiamo qua con la musica. Con la musica mia e di Radio Pop. Restate con noi.
1: State ascoltando Radio Popolare.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il Golfo Persico si riapre il conflitto. L'Iran ha lanciato nella notte un attacco a sorpresa contro basi americane in Giordania. Il Pentagono fa sapere di aver intercettato tutti i missili. Gli Stati Uniti hanno risposto con un raid sull'Iraq condotto insieme all'Arabia Saudita. Sono stati colpiti i siti militari a Ninive e a Bassora. 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi. Poco fa il regime iraniano ha fatto sapere anche di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
4: E la ripresa degli attacchi incrociati rompe una tregua durata quasi 5 giorni e arriva a poche ore dall'incontro a Washington tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. È stato un incontro eccellente, sull'Iran siamo allineati, Teheran non deve avere armi nucleari, così il premier israeliano al termine del faccia a faccia. Nelle ultime ore i paesi mediatori hanno cercato di far ripartire il dialogo tra le parti, finora senza successo. L'Iran ha bocciato la proposta dell'Oman di un accordo sullo stretto di Hormuz e ha dichiarato che i colloqui con Washington per ora non riprenderanno. Intanto sui mercati la ripresa dei raid ha fatto risalire il petrolio nelle contrattazioni delle borse asiatiche.
3: Israele intanto continua a colpire Gaza. Solo ieri 4 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite in seguito ad attacchi in tutta la striscia. Le autorità palestinesi denunciano che decine di persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie e non potranno essere salvate perché mancano i mezzi per liberarle. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre sono più di 1200 le persone rimaste uccise in tutta Gaza.
4: Sul Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Così Antonio Tajani, costretto a fare marcia indietro dopo il pasticcio di ieri. Il ministro degli esteri aveva detto che il governo aveva accettato i 15 miliardi di prestito di Bruxelles per gli investimenti della difesa, parole contro cui era insorta subito la Lega, visto che la maggioranza sul tema è divisa. Già nella giornata di ieri Tajani aveva ritrattato dicendo che i fondi erano stati solo prenotati, ma quei soldi sono già riservati all'Italia che deve capire se li vuole o meno. Non è tardata la risposta dell'Unione Europea. La Commissione ha detto che l'Italia deve decidere, altrimenti quei fondi vanno ricollocati.
3: Non è servito a nulla l'incontro di ieri tra governo e sindacati metalmeccanici sull'ex Ilva di Taranto. Dopo 2 ore di confronto, FIM, FIOM e UILM hanno indetto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico a partire da oggi. Il governo continua a non dare risposte e dicono i sindacati senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, soprattutto dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Il dato di fatto è che il governo vorrebbe procedere attraverso un cronoprogramma di chiusura degli stabilimenti e questa per noi e per migliaia di lavoratori è una prospettiva drammatica, ha detto il segretario generale FIM Uliano.
4: In Giappone i soccorritori sono ancora alla ricerca di sopravvissuti dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito ieri il sud del paese, provocando gravi danni ad edifici, incendi e anche blackout. Finora si contano 13 vittime accertate, la maggior parte a causa del crollo di un centro commerciale. Il numero dei morti potrebbe salire ancora perché decine di persone risultano tuttora disperse.
3: In Cina sono morte 41 persone in una frana che ha colpito la contea di Pengshui a Chongqing. Lo smottamento di terra c'è stato il 17 luglio scorso, ma i soccorritori hanno recuperato oggi 30 corpi di persone coinvolte. La frana aveva travolto diversi edifici residenziali ai piedi di una montagna e lungo l'argine di un fiume. Le immagini diffuse dai media statali mostravano un'enorme massa di rocce e terra crollata su una strada residenziale e commerciale, con centinaia di soccorritori mobilitati sul posto. Le notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.

Beh, Claudio Villa ci mancava lui, no? A fine, con tutti quei personaggi del passato che abbiamo messo, questo direi che ci mancava tra i grandi della serie. Buongiorno a tutti che continuate a scriverci. Siamo tornati con l'apertura musicale di questa mattina su Radio Pop. Io sono sempre Carlo Centemeri. Ma allora, ho un bel po' di cosette che avevo segnato da parte per farvi ascoltare questa mattina. E un pezzo, ad esempio, interessante, che io ho sempre trovato molto molto interessante, è, per dire, un pezzo di questo cantante francese che anche lui è mancato da qualche anno. E lui si chiama Mano Solo. E prima con i Frères Misère, con vari altri gruppi, lui è sempre il figlio di due attivisti, lui stesso grande attivista, uno che ha cominciato soprattutto a darsi a pubblicare i suoi dischi quando aveva scoperto di essere sieropositivo, e ci sono dei in quel momento aveva essenzialmente perso ogni tipo di remora, ogni tipo di limite su quello che diceva, sui suoi testi estremamente crudi, un disco più bello dell'altro. Lui è mancato poi qualche anno fa dopo una produzione bella ampia di tantissimi dischi, uno più bello dell'altro, e sul suo secondo album, che si chiama Je sais pas trop, c'era questa Le Fée, Le Fate, che è un pezzo che a me commuove tantissimo ogni volta, e ho voglia di regalarvela questa mattina.

È un capolavoro o no? Dai, questo secondo me, vabbè, tutti i suoi dischi sono uno più bello dell'altro, ma questa canzone secondo me, tra testo, musica eccetera, arriva a livelli veramente veramente clamorosi. Un peccato che sia proprio così poco conosciuto dalle nostre parti. E andiamo a prendere un altro gruppo che secondo me oggi non si ricorda praticamente più nessuno, però ebbero un po' una piccola stagione di celebrità, in particolare con questo album, un album che aveva una farfalla in copertina. Vediamo se questa cosa ha già acceso una lucina in qualcuno di voi, vediamo se appunto qualcuno di voi si ricorda di questa band e di questa canzone, una band con un nome davvero strano, e non sciazzammate perché vi vedo.

0: Refugi, loro sono gli Oiva Voi e questo era un disco del 2003 che si chiama Laughter Through Tears. Loro poi hanno fatto, mi pare, un altro paio di album dopo. Sicuramente sarebbe sempre stata una band piuttosto interessante. Questo era un bellissimo, bellissimo disco, e però da nessuno ha reagito. Che cosa strana. Pensavo che ci sarebbe stata una discreta ola su questa band da queste parti. Davvero una cosa strana, non me lo aspettavo. Beh, bene, spero di avervi fatto conoscere un brano che non avevate mai ascoltato, che non conoscevate. E niente, la nostra mattina procede. Vediamo, tra l'altro, sempre più gente che appunto sta facendo cose che vanno un po' di tutto. Qualcuno che ci dice che sta facendo il bucato, che così poi lo stende e si asciuga. Sfruttiamo bene il caldo di questi giorni, mi sembra un'ottima scelta. Chi si prepara per una giornata, per gli appuntamenti un po' diversi, e allora potremmo dedicare questa canzone simultaneamente a chi sta andando a, appunto, chi sta facendo il bucato e chi magari oggi andrà a fare un colloquio di lavoro, sperando che non vi capiti questa cosa, ovviamente.
1: Questa è soia.

Questa dove l'hai trovata, ragazzi? Sono i Valanzasca, le basi, ragazzi, per favore, dai, su. L'album era L'Orso Giallo, e comunque questa soia, ogni volta che appunto si sta pensando di fare un bucato, che magari si è andati a cena in qualche posto di area cinese o giapponese, eccetera, il terrore è sempre quello che ti viene, appunto, viene sempre in mente il titolo di questa canzone. E visto che tra l'altro stiamo entrando in clima di vario tipo, allora c'è sempre il percarbonato di sodio che sbarca da Bianca Damati. Sì, ma o facciamo un altro, gli suggeriamo un altro testo, altrimenti il problema è che percarbonato di sodio è, capisci, metricamente parlando, farlo entrare in un testo mi risulta difficile. Ma per carità, glielo si può suggerire, magari adesso che vanno di moda i remaster, i remake degli album, potrebbero inserire, fare, non so, un follow up in cui appunto la macchia di soia viene finalmente risolta. Ecco, una band che non metto mai sono i Depeche, e quindi vediamo di bilanciare questa cosa. Song of Faith and Devotion, questo album l'ho comprato in un banchetto di dischi usati in mezzo al Montana nel 1996, pagandolo $1.50, veramente molto molto ben speso.

Walking in My Shoes, i Depeche Mode, l'album A Song of Faith and Devotions. No, non ero dentro una scatoletta di carne, quando devo che ero nel Montana non era immerso nella carne in gelatina, era immerso nelle pianure dell'omonimo stato degli Stati Uniti, in cui chiaramente vuoi non perdere l'occasione per comprare qualche disco. E chiudiamo tra l'altro col fatto che è un po' tornata alla luce in questi giorni la notizia di quel famoso disco di duetti che George Michael avrebbe dovuto pubblicare tra il 91 e il 93, negli anni un po' della in cui si stava prendendo a sportellate con la Sony. E il disco che tra l'altro non fu poi mai completato, prevedeva un sacco di collaborazioni, avrebbe dovuto essere un disco molto probabilmente davvero favoloso, che poi in realtà poi rimase limitato a alcuni duetti, quelli famosi che lui poi incise. Tra l'altro avrebbe dovuto essere probabilmente, cioè, pensando a tutto quello che avevo già pubblicato in coppia con altre persone, pensate a Ace con Mary J. Blige, piuttosto che vabbè, la sua storica collaborazione con i Queen e Somebody to Love. Tra l'altro, quando mi ricordo l'avevo visto cantare sul palco del tributo a Freddie Mercury nella primavera del 92, quando appunto lui ha cantato quella, mi era venuto in mente che diciamo che se si fosse dovuto trovare un sostituto, diciamo, di razza per Freddie Mercury, le due ipotesi migliori potevano essere George Michael oppure Elton John, sicuramente, che avrebbero potuto fare, però questo chiaramente però non è mai successo. Un duetto che lui aveva fatto parecchi anni prima, forse uno dei suoi primi, l'aveva fatta con Aretha Franklin, che all'epoca non è che fosse più tanto, diciamo che stava ritornando sulla breccia sulla breccia, perché Aretha Franklin aveva conosciuto un grosso calo di popolarità, specie con i giovani e con il pubblico bianco in generale, che però aveva avuto un boost enorme con i Blues Brothers, come molti altri musicisti che ebbero un ritorno di fama enorme grazie a quel bellissimo film. E pochi anni dopo, qui siamo nell'86-87, ci fu appunto questo duetto con George Michael che si chiamava I Knew You Were Waiting For Me, e con questo andiamo verso la chiusura della seconda parte.

0: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Golfo Persico, si riaccende il conflitto. L'Iran colpisce 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. Il Pentagono risponde con un attacco sull'Iraq condotto coi sauditi. 8 le vittime tra i paramilitari iracheni alleati di Teheran. A Washington Trump e Netanyahu rinsaldano l'alleanza contro i Pasdaran e dopo il faccia a faccia concordano, l'Iran non avrà mai armi nucleari. La ripresa dei raid aerei rompe una tregua durata quasi 5 giorni e fa risalire il prezzo del petrolio sui mercati. Sul Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Tajani minimizza il pasticcio sul meccanismo di prestito europeo per gli investimenti nella difesa. Ieri aveva detto l'Italia ha accettato i fondi. La Commissione ribadisce l'Italia decida. Oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Non è servito a nulla l'incontro tra il governo e i sindacati. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dicono FIM, FIOM e WILM. In Giappone si cercano sopravvissuti tra le macerie dopo il violento terremoto che ieri ha colpito il sud del paese. 13 finora le vittime accertate, ma ci sono ancora decine di dispersi. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.

Agnostic Front, questa Gotta Go, perché giustamente non abbiamo ancora passato niente punk questa mattina e questo va assolutamente male. Ma questa è la terza parte dell'apertura musicale di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri e siamo sempre in diretta 331-6214013 per tutti i messaggiami vari e diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le email. E arrivano segnalazioni allora un ascoltatore che ci manda una segnalazione di una band che in effetti non conosco. Questo è magnifico, grazie, perché vedere band che non conosco è qualcosa che fa sempre piacere, così poi ho qualcosa da scoprire nell'arco della giornata. E anche lui va in giro a fare ricerche ludico olfattive con la sua cagnolina, molto molto interessante. E spero che appunto vi state svegliando un pochino per volta, che la mattina poi per voi oggi non sia una giornata particolarmente complicata. Tra l'altro, magari con qualcuno di voi ci si vede questa sera al Castello al concerto di Patti Smith, perché vabbè, io ovviamente ci sarò con tutti gli altri colleghi qui presenti della radio, sarò al concerto con mia moglie, poi dopo appunto se siete in giro e ci si riconosce io sono sempre contento di salutare chi c'è, ma poi ovviamente poi ci saranno tutte le altre facce note, anche molto più note di me qua, di all'interno appunto di tutti i giornalisti, conduttori, programmisti della radio. Quindi se stasera ci siete, magari però appunto un minuto per un saluto, una chiacchiera, se ci si riconosce e si riesce anche a farlo. Andiamo avanti tra l'altro con un pezzettino di un gruppo che io amo moltissimo. Questo è il primo disco che loro avevano fatto dopo la loro reunion, che appunto li portò a fare una data a Londra, la quale ero andato, e poi dopo vennero anche a Milano poco tempo dopo. Un gruppo abbastanza leggendario degli anni 70, che però con questo primo album, dopo la reunion, fecero secondo me un lavoro eccezionale. Loro sono i Van der Graaf Generator, questa è Every Bloody Emperor, che appunto apriva Present, il disco della reunion del 2005.

Everybody Emperor, loro sono i Van der Graaf Generator, uno dei, tra l'altro, dei pochissimi testi politici in generale, direi, di Peter Hammill, che tra l'altro, se non sbaglio, ripassa da Milano nell'autunno di quest'anno per un altro dei suoi meravigliosi concerti. Vabbè, le sue esperienze, i suoi concerti solistici sono sempre un'esperienza, però devo dire che anche chi c'era in particolare in quel tour, l'unico che fece era a 4 prima di tornare con la formazione a 3, quindi Hugh Benton, Peter Hammill, Dave Jackson e Guy Evans, fu veramente un'esperienza notevole. A Milano suonarono in conservatorio, io li avevo visti sia lì, ma li avevo anche già visti un mese e mezzo prima, alla Royal Festival Hall di Londra, in quello che fu proprio il concerto di reunion dopo tanti tanti tanti anni, quanti, un po' meno di 20, no, cosa, no, no, in realtà un po' più di 20, perché loro con questa formazione suonarono fino al 77-78 e qui si erano riuniti nel 2000 e 5, a parte un po' di cosette fatte insieme. Comunque, vabbè, Every Bloody Emperor è un testo che è di straordinaria attualità anche oggi. E appunto, vedo che c'era parecchia gente questa sera, a parte, vabbè, Alba che è in Sardegna, ma ce lo scrive tutte le mattine, quindi non potrà essere al castello questa mattina. Ci sarà Alejandra, ci sarà Giovanni, ci sarà Piero, e vabbè, questa sera appunto magari qualcuno con qualcuno di voi ci si incrocia e ci si saluta pure, che sono sempre belle occasioni. Chissà se qualcuno di voi invece si ricorda di questa e ha mai ascoltato questo disco. La voce è facile.

E questi Big Audio Dynamite dal, anzi Big Audio Dynamite 2 dalla questa When the Time Comes, veniva dal loro secondo album con questa formazione, si chiama The Globe, che conteneva un po' una specie di remix dei rifacimenti dell'album precedente, tra cui appunto questa When the Time Comes, dove appunto vabbè Mick Jones l'avete un po' riconosciuto tutti quanti anche fuori appunto dal contesto Clash. Tra l'altro vedo un sacco di gente che è in ufficio, gente che mi manda foto dei display, gente che mi dice che non posso mettere gli Agnostic Front alle 7 del mattino, altrimenti entrano in ufficio e spaccano tutto. Non vogliamo mai che poi dopo le aziende ci mandano, non vorremmo mai che succeda una cosa del genere, poi le aziende ci mandano i danni e non va bene, perché siamo, chiaramente dobbiamo destinare a quello che facciamo a produrre, possibilmente non a pagare i danni fatti dagli ascoltatori, anche se indotti dalla musica che trasmettiamo noi. Allora, dicevamo quindi con qualcuno di voi, speriamo magari appunto riusciremo a salutarci questa sera direttamente al concerto di Patti Smith, con quelli con cui invece non riusciamo a salutarci perché sono altrove, perché non vengono, perché non ci riconosciamo questa sera, perché non è che giriamo col cartellino del nome come ok il prezzo è giusto. Io vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica o di qualsiasi altro argomento con me, mi trovate sui miei social, quindi su Facebook o su Instagram, e potete seguirmi lì o scrivermi o contattarmi o mandarmi cose, quello che volete voi. Io sono sempre contento di ricevere suggerimenti, di parlare di musica, scambiare idee, mandarci link, diciamo tutto quello che si può fare. Sono sempre argomenti che vale la pena di affrontare. Siamo veramente veramente verso la fine di questa mattina, ci mancano appunto gli ultimi 5 minuti perché poi dopo seguirà il GR, quello finalmente esteso di questa mattina, e poi dopo la Chiara Manetti con Summertime, quindi con la rassegna stampa e tutto il resto di quello che succederà questa mattina. Allora, che cosa ci ascoltiamo adesso, tanto per... E non ditemi che non metto mai Zappa.

Take Your Clothes Off When You Dance, loro, in questo caso le Mothers of Invention, sul... Silvia ci dice che saranno tutti riconoscibilissimi perché indosseranno una maglietta della collezione Radio Pop e a lei non mancherà una scuffia in testa. No, io invece verrò vestito assolutamente di nero, quindi in maniera totalmente irriconoscibile, quindi probabilmente sarò a quel punto l'unico che sarà vestito in quel modo lì, quindi a quel punto invece da totalmente anonimo diventerò totalmente riconoscibile. E andiamo verso il pezzo di chiusura di oggi. Ieri abbiamo messo appunto un pezzo che un po' di ascoltatori ci chiedono di chi era la band misteriosa di ieri. Ieri erano i Lynx, L-I-N-K-S, che è un gruppo che ha avuto un po' una breve carriera in cui sono un po' trip hop intorno ai primi anni 2000 dell'area Parma Reggio Emilia, bravissimi. Il brano che abbiamo ascoltato ieri si chiamava Ad ogni mio respiro e viene dal loro unico album che comunque si trova, poi si trova anche sullo streaming, diciamo il CD è un pochino più difficile da trovare. Mentre invece oggi celebriamo il fatto che nel giorno di oggi, quindi il 29 di luglio del 1974, si spegneva una grandissima cantante, una cantante che io amo veramente molto, sia nella sua carriera nella band che ebbe prima, poi nella sua carriera solistica. Stiamo parlando di Cass Elliot e ci lasciamo con la sua canzone preferita, che è il mio augurio per tutti quanti voi nella giornata di oggi, cioè Make Your Own Kind of Music. Buona giornata a tutti da Carlo Centemeri, seguite sempre Radio Pop, seguite me sui social, ci vediamo stasera per chi c'è e con gli altri ci vediamo domani mattina qua, perché le aperture durano fino a domenica. Ciao.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Popolare Network.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Golfo Persico si riaccende il conflitto. L'Iran colpisce 3 petrolieri Hormuz e una base americana in Giordania. Il Pentagono risponde con un attacco sull'Iraq condotto coi sauditi. 10 le vittime tra i paramilitari iracheni alleati di Teheran. A Washington Trump e Netanyahu rinsaldano l'alleanza contro i Pasdaran e dopo il faccia a faccia concordano, l'Iran non avrà mai armi nucleari. La ripresa dei raid aerei rompe una tregua durata quasi 5 giorni e fa risalire il prezzo del petrolio sui mercati. Sul Saif nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Tajani minimizza il pasticcio sul meccanismo di prestito europeo per gli investimenti nella difesa. Ieri aveva detto l'Italia ha accettato i fondi. La Commissione ribadisce, l'Italia decida. Oggi 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Non è servito a nulla l'incontro tra il governo e i sindacati. Il fallimento non può essere scaricato sui lavoratori, dicono FIM, FIOM e UILM. Minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico si riapre il conflitto. L'Iran ha lanciato nella notte un raid a sorpresa contro basi americane in Giordania e ha fatto sapere di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione. Il servizio.
1: L'Iran torna a colpire le forze americane in Medio Oriente. Nella notte Teheran ha lanciato un attacco sorpresa con missili balistici contro obiettivi statunitensi. Secondo il Pentagono tutti i missili sono stati però intercettati e non risultano vittime. L'attacco arriva dopo 4 giorni senza bombardamenti da entrambe le parti e soprattutto nelle stesse ore di incontri decisivi a Washington. Ieri Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il 7° incontro tra i due nel corso di questo secondo mandato, un faccia a faccia a porte chiuse, senza fotografi né domande, scelta insolita per un presidente che ha spesso trasformato lo studio Ovale in vetrina politica. Al termine del colloquio è stato Netanyahu a parlare, definendo quello con Trump uno dei migliori incontri mai avuti con un presidente americano. Al centro della discussione la strategia comune sull'Iran e il futuro diviso tra bombe e diplomazia. Il nuovo attacco iraniano arriva infatti mentre i negoziati restano bloccati. Teheran ha respinto una proposta di mediazione dell'Oman sul futuro dello stretto di Hormuz e restano dubbi che Trump voglia ascoltare unilateralmente le proposte del premier israeliano nonostante il ricevimento in pompa magna. Non sembra quindi un caso che Netanyahu abbia visto Trump nella stessa giornata dell'incontro tra il presidente americano e la controparte ucraina Volodymyr Zelensky, i cui droni difensivi stanno giocando un ruolo fondamentale per la difesa delle forze statunitensi nella regione di influenza iraniana. Per Popolare Network, Davide Mamone.
0: La Casa Bianca finora non ha commentato la ripresa degli attacchi, ma il Pentagono ha fatto sapere di aver intercettato tutti i missili diretti alle sue basi. E insieme all'Arabia Saudita ha risposto attaccando l'Iraq. Sono stati colpiti i siti militari a Ninive e a Bassora, 10 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi. La ripresa degli attacchi incrociati arriva a poche ore dall'incontro a Washington tra Trump e Netanyahu. Sull'Iran siamo allineati, Teheran non deve avere armi nucleari, ha dichiarato il premier israeliano al termine del faccia a faccia. Nonostante le dichiarazioni concilianti, però, sul conflitto i due leader mantengono posizioni diverse, dettate soprattutto da questioni interne. L'obiettivo di Trump è di cercare di risolvere la guerra con l'Iran al più presto, mentre quello di Netanyahu è di abbattere definitivamente il regime di Teheran. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista esperto di Medio Oriente.
2: Era un incontro che Netanyahu voleva per questioni personali preelettorali, vedendo il quadro suo in Israele cadere anche come immagine. Stava cercando di dire andiamo avanti, cerchiamo di non scontrarci troppo, tu mi difendi un pochettino, io ti difendo ovviamente, non facciamo grandi avventure nel mezzo, io non prendo delle decisioni da solo e tu, presidente americano, cerca di non costringermi a fare delle altre cose. Questo credo che fosse l'obiettivo della visita, almeno dal punto di vista di Netanyahu, che voleva questo incontro molto più del presidente americano, che ha dimostrato spesso in questi giorni di averne abbastanza del leader israeliano, sia sul piano quasi personale che sul piano politico. E in questo momento per loro, per tutte e due, la questione di politica interna era la questione più importante.
0: Nonostante le pressioni di Netanyahu, gli Stati Uniti per ora dunque non permettono a Tel Aviv di riprendere a colpire Teheran. L'esercito israeliano continua però le sue operazioni militari nella striscia di Gaza, dove ieri altre 4 persone sono morte a causa degli attacchi. Anche in Cisgiordania continuano le violenze contro i palestinesi. Dalla morte di 2 soldati israeliani durante uno scontro a fuoco vicino a Nablus, venerdì scorso, in tutti i territori occupati si sono intensificate le aggressioni dei coloni e gli arresti di palestinesi. L'antropologa Anita De Donato è tra i volontari di Gaza Group che danno sostegno ai profughi palestinesi. Noi l'abbiamo raggiunta nel campo profughi di Disha in Cisgiordania.
3: La situazione sta peggiorando di giorno in giorno, i soldati fanno violente incursioni soprattutto nei campi rifugiati, ma non solo, ogni giorno lanciano bombe al suono che fanno tremare i muri delle case e gas lacrimogeni che, come sappiamo, sono proibiti dalle leggi internazionali, sparano a macchine e persone che sono per strada, a volte fanno incursioni solo come azioni provocatorie, intimidatorie per far ritirare le persone nelle loro case, per impedire loro di vivere momenti di condivisione collettiva e anche di gioia. Durante le incursioni i soldati entrano nelle case per prelevare persone, gran parte delle volte ragazzi, devastano le case, picchiano e derubano le famiglie anche se nessuno pone resistenza. Dal 7 ottobre 2023 l'esercito sta proprio facendo arresti di massa, sta portando in carcere, in detenzione amministrativa la maggior parte dei giovani dai 16 anni in su, in misura preventiva senza che abbiano commesso alcun reato.
0: In Iran intanto, a 6 mesi dall'inizio del conflitto, le proteste di piazza contro il regime sono solo un ricordo e anzi stanno aumentando le esecuzioni dei giovani che erano stati arrestati perché scesi in piazza. Nel più grande carcere iraniano centinaia di detenuti hanno iniziato uno sciopero della fame lanciando una clamorosa protesta. Il servizio.
4: Secondo Iran Human Rights, quest'anno sono state eseguite almeno 424 condanne a morte. I detenuti nel braccio della morte sarebbero centinaia. La maggior parte delle esecuzioni è stata comminata per reati di droga. Ieri 2 uomini sono stati impiccati per aver ucciso 2 poliziotti durante le proteste antigovernative. Nel più grande carcere iraniano, a Ghezel Hezar, vicino a Teheran, centinaia di detenuti si sono cuciti le labbra in segno di protesta, aderendo a uno sciopero della fame di massa. Il motivo scatenante è l'aumento delle esecuzioni per reati di droga e accuse legate alle proteste antigovernative. Lo sciopero della fame coinvolge almeno 1500 condannati a morte. I detenuti hanno iniziato a scioperare 2 settimane fa dopo che 6 uomini condannati per reati legati alla droga sono stati trasferiti in isolamento in attesa di esecuzione. In una serie di video si vedono i detenuti seduti in corridoio in carcere con cartelli con le scritte no alle esecuzioni e fate sentire la nostra voce. In un video un detenuto dice di essersi cucito le labbra perché dopo 6 giorni di sciopero della fame nessun funzionario del carcere ha ancora risposto alla protesta. Il filmato mostra un altro detenuto fuori campo, cuce le labbra dell'uomo con ago e filo. In un altro video un detenuto chiede assistenza medica per coloro le cui condizioni stanno peggiorando perché le guardie non aprono la porta per portarli all'infermeria del carcere. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Sul Saif nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua, così Antonio Tajani dopo il pasticcio di ieri. Il ministro degli esteri aveva detto che il governo aveva accettato i 15 miliardi di prestito di Bruxelles da destinare agli investimenti nella difesa, una posizione da cui ha subito ritrattato per le proteste della Lega. La maggioranza infatti sul tema è divisa. Già nella giornata di ieri Tajani aveva detto che i fondi erano stati solo prenotati, ma quei soldi sono già riservati all'Italia, che deve capire se li vuole o meno. Non è tardata la risposta dell'Unione Europea. La Commissione ha detto che l'Italia deve decidere, altrimenti quei fondi vanno riallocati. Il servizio da Bruxelles.
5: Il mezzo passo avanti di Roma sui finanziamenti dal programma europeo di difesa SAFE viene accolto con una risposta soddisfatta della Commissione, ma solo a metà. Dall'Italia è arrivato un messaggio rassicurante, sarebbe molto positivo se si attenesse all'intero importo, ha commentato un portavoce del gabinetto von der Leyen, precisando però che Roma deve chiarire quali sono le intenzioni reali, perché non c'è tempo da perdere. A Bruxelles nessuno è particolarmente impressionato dalle parole del ministro Tajani, anche perché la Commissione ha approvato già a gennaio il piano nazionale italiano con uno stanziamento da 14,9 miliardi di euro in prestiti altamente agevolati per sostenere l'industria della difesa. Mentre i primi esborsi stanno già arrivando in Polonia, Belgio, Romania, Croazia e Lituania, il governo Meloni ha fatto passare la scadenza del 30 maggio per finanziare progetti realizzati su scala nazionale e non ha fatto più sapere nulla sulla firma di contratti per progetti congiunti con altri paesi europei. A oggi ha solo promesso che lo farà entro la fine dell'anno, ma senza ulteriori indicazioni. La Commissione ora pressa e mette in chiaro che attendere fino a dicembre come tempistica non ci va bene. Questo perché una scadenza c'è ed è messa nero su bianco nel regolamento che guida lo strumento SAFE da 150 miliardi di euro. Entro il 31 dicembre possono essere riassegnati i fondi non spesi ad altri paesi interessati, come l'Ucraina, a cui von der Leyen ha ventilato l'ipotesi di altri 10 miliardi potenziali sul tavolo. Ma la Commissione deve indire un bando e non ci bastano un paio di giorni, avverte il portavoce. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Oggi i sindacati metalmeccanici in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a nulla l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, soprattutto dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche. Sul tema ascoltiamo Massimo Castellana dell'Associazione Genitori Tarantini, che dal 2015 lotta per la chiusura dell'impianto.
6: L'associazione Genitori Tarantini pretende dal governo che il decreto della Corte d'Appello di Milano venga immediatamente preso in carico e entro 90 giorni si arrivi allo spegnimento di tutti gli altoforni in funzione. Dopodiché, come ha ordinato in questo decreto la Corte d'Appello di Milano, si dovranno smontare gli altoforni, eliminare l'amianto dai copers e rimontarli. Per quanto ci riguarda, l'area a caldo deve essere totalmente chiusa, anzi tutta quell'azienda dovrebbe essere chiusa perché l'area a freddo non funziona, e adesso con la propaganda ingannevole del governo sta parlando di produzione a freddo. Pretendiamo che nessun posto di lavoro venga perso più a Taranto. Pretendiamo lo smantellamento di tutta l'azienda, di tutta la fabbrica, ad opera degli stessi lavoratori che attualmente vengono impegnati come schiavi in quell'azienda. Pretendiamo la bonifica, dopo un corso da bonificatori, dagli stessi operai che adesso si stanno avvelenando tutti in quella azienda.
0: Sul fallimento delle politiche industriali relative all'ex Ilva, ascoltiamo il servizio di Andrea Di Stefano.
7: Da quel luglio 2012 sono passati esattamente 14 anni, 8 governi che non sono stati in grado di affrontare nessuno dei nodi dell'Ilva, il gruppo siderurgico venduto nel 1995 ai Riva, che sino al 2012 estrassero oltre 5 miliardi di profitti. Non è neppure stato speso integralmente il miliardo sequestrato agli stessi Riva nei paradisi fiscali e depositato in Italia dalla Procura nel 2017. La decisione della Corte d'Appello di Milano non sorprende, anche perché non fa altro che ribadire che la prescrizione sulla rimozione dell'amianto non può mancare nell'autorizzazione ambientale concessa dal governo all'amministrazione straordinaria. Nel frattempo la produzione di acciaio a Taranto si è ridotta a meno di un terzo e sono subentrati altri attori privati, Marcegaglia e ora Arvedi, che tornano alla carica per conquistare le spoglie degli stabilimenti, non solo quello pugliese, che a questo punto dovrebbe dire addio all'area a caldo, la principale responsabile del disastro ambientale. Una totale incapacità di delineare una politica industriale sta regalando ai privati, indiani in primis, un pezzo della manifattura, senza neppure dare seguito agli interventi di risanamento più urgenti, come quello sulla rimozione dell'amianto. Un fallimento registrato nei numeri: 8 miliardi di debiti dell'ex Ilva, 24 miliardi di PIL italiano perso tra il 2012 e il 2023, oltre 15.000 posti di lavoro bruciati senza alcun risanamento ambientale, neppure nei nodi più vistosi.
0: In chiusura, un bracciante di 61 anni di cittadinanza algerina è morto per un arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. Si chiamava Ahmed Belkial e a darne notizia è stata la Fly CGL. Secondo il sindacato non si escluderebbe l'ipotesi di un malore per il caldo, visto che è successo all'una del pomeriggio, in un orario in cui il lavoratore non avrebbe dovuto trovarsi in serra. Tonino Russo è il segretario regionale della Fly CGL Sicilia.
8: Morto all'uscita dalla serra, dove intorno all'una non si dovrebbe lavorare perché in Sicilia c'è un'ordinanza del presidente della regione che vieta il lavoro durante le ore più calde, quando ci sono i picchi di calore. Addirittura nelle serre le temperature sono ancora più alte di quelle del lavoro in campo aperto, perché dentro una serra che è rivestita di plastica le temperature raddoppiano, se non triplicano alcune volte. Tant'è vero che molti datori di lavoro che stanno attenti proprio alla salute dei lavoratori, le lavorazioni in serra in questi periodi così caldi li fanno di notte con le lampadine, però purtroppo le ordinanze spesso non le rispettano e nessuno fa i controlli, e quindi fatti di questo tipo ne sono accaduti anche altri, ma le famiglie e i lavoratori hanno paura a denunziare questi fatti, primo perché perdono il lavoro anche i familiari e poi pure perché spesso sono in mano ai caporali, alla criminalità organizzata e hanno paura di esporsi.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 8.30, in redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.
10: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
11: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
0: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.

Buongiorno e buon mercoledì 29 luglio da Chiara Manetti. Ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto di Summer Time qui su Radio Popolare. Fino alle 10 circa saremo insieme per attraversare insieme le notizie di questa giornata tra approfondimenti, interviste e nell'ultima parte il nostro microfono aperto. Stamattina partiremo da Taranto per tornare a parlare dell'ex Ilva e di quel conflitto tra la tutela del lavoro e il diritto alla salute. Ci sposteremo poi sui dati demografici con un nuovo record negativo per la natalità in Italia. Faremo il punto su questa nuova ondata di caldo che non sembra darci tregua da mesi. E nell'ultima parte, quella del microfono aperto, parleremo di sanità e diritti dei più piccoli, perché la Società Italiana dei Pediatri è finita nel mirino delle associazioni pro vita per una guida sull'accoglienza dei bambini e delle famiglie LGBTQIA+. E quindi io vi chiederò: pensate che ci sia ancora bisogno di fare informazione, formazione su identità di genere, orientamento sessuale nel nostro paese? Il nostro paese è pronto per questi temi? Avete vissuto esperienze in prima persona, in famiglia, a scuola o negli ambulatori medici legate a questo tema? Ora, però, come ogni mattina, andiamo a vedere che cosa dicono i quotidiani in edicola questa mattina. Allora, io partirei adesso dal Manifesto, perché il Manifesto, in come fotonotizia, a Donald Trump che parla nella chiesa, insomma, da cui si è svolto il funerale di Lindsey Graham. Rituale di guerra si intitola questa fotonotizia in prima pagina del Manifesto. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del falco Graham. Ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire, parla di un dialogo inesistente con Iran e aspetta dal Congresso sanzioni infernali alla Russia. Passo poi alla Stampa, perché sulla Stampa, che titola poi invece su un altro tema di cui ci occuperemo più tardi e quindi ve lo cito dopo, a pagina 2 e 3 invece la Stampa parla proprio di questo incontro tra Trump e Netanyahu e Zelensky, e si intitola il pezzo di Alberto Simoni, corrispondente da Washington. Trump punta sulla diplomazia con Netanyahu e Zelensky, proteste pro-PAL a Washington. Due vertici alla Casa Bianca per superare l'impasse in Ucraina e Medio Oriente, intesa con Kiev per accelerare i negoziati e sui Patriot, confronto con Bibi su Iran e Gaza. E vi leggo, insomma, un estratto di questo pezzo di Alberto Simoni sulla Stampa. Le esequie del senatore Lindsey Graham alla National Cathedral compattano l'America politica e portano a Washington due leader, il premier iraniano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, con i quali il repubblicano della South Carolina, deceduto l'11 luglio, poche ore dopo essere rientrato da Kiev, aveva consuetudine e rapporti molto stretti. Il primo ad arrivare alla Casa Bianca ieri mattina è stato Zelensky. Il colloquio con Trump è durato circa un'ora ed è stato definito positivo e produttivo dalla portavoce del leader USA, Caroline Leavitt. Su X, Zelensky ha parlato di buon incontro, e nel bilaterale, e vado un po' avanti nel pezzo, al quale era assente J.D. Vance, impegnato nelle commemorazioni per Graham al mattino al Congresso, Trump e Zelensky hanno discusso delle licenze statunitensi a Kiev per la produzione di sistemi intercettori antimissile Patriot e delle soluzioni diplomatiche per porre fine al conflitto. La prima mossa in tal senso è la visita, esordio assoluto, nella capitale ucraina di Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Trump per la Russia, scusate. Non c'è ancora una data, ma secondo quanto fanno filtrare alcune fonti statunitensi dovrebbe avvenire entro 15 giorni. Positivo e costruttivo è stato pure il meeting con Netanyahu, sempre nella definizione della Casa Bianca. Il presidente israeliano era ospite della Blair House, la residenza per gli ospiti di Stato su Pennsylvania Avenue. L'ingresso alla via era blindato e fuori ci sono state manifestazioni pro-PAL di protesta per la presenza del leader del Likud. Sui cartelloni si leggeva la scritta Bibi, criminale di guerra, accompagnati dalle richieste di fermare il flusso
di armi statunitensi a Israele. Continua questo pezzo a pagina 2 della Stampa, vi leggo il finale: incontro eccellente, ha detto Netanyahu in un video, all'insegna della piena collaborazione. L'obiettivo comune è che Teheran non abbia l'arma atomica. I due leader, hanno fatto sapere fonti israeliane a Washington, hanno anche discusso della partnership fra Stato ebraico e Stati Uniti in Medio Oriente, inclusa l'espansione degli accordi di Abramo. Dalla Stampa invece passo a Repubblica, che a pagina 4 parla di qualcosa di, diciamo, più laterale, nel senso che io mi sono chiesta ma perché Netanyahu e Zelensky erano presenti proprio a questa cerimonia. In parte l'abbiamo già spiegato rispetto per esempio all'Ucraina, perché Graham era molto vicino al diritto alla difesa di Kiev, cioè lo supportava parecchio. Ecco, su Repubblica pagina 4 Gianni Riotta scrive questo pezzo che si intitola Graham, il grande mediatore, fa politica anche nella bara. E inizia così: fa politica anche da morto, mormorava ieri a Washington un vecchio amico del senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso l'11 luglio di ritorno da una missione diplomatica in Ucraina. E in effetti, intorno alla bara dell'ex ufficiale dell'aviazione, poi mediatore fra la Casa Bianca del presidente Donald Trump e il Congresso, si sono raccolti il leader ucraino Volodymyr Zelensky e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, incarnando nella capitale statunitense i conflitti che insanguinano il mondo. Scettico, machiavellico, calcolatore, Lindsey Graham era stato l'amico del cuore di John McCain, senatore dell'Arizona ed ex pilota, eroe in Vietnam. Siamo diversi, raccontava Graham la sera a Cernobbio, al forum Ambrosetti, dove conversava con il padrone di casa Valerio De Molli. John è un asso dell'aria, Spider-Man, io avvocato in aviazione, non azzardo le mosse, lui è Maverick alla Tom Cruise, io no. E insomma, questo pezzo è curioso, lo trovate a pagina 4 di Repubblica, a firma di Gianni Riotta. Su Repubblica rimango per parlare, invece, per citarvi l'altro, diciamo, tema di cui si parla molto oggi sui giornali di questa mattina: il riarmo spacca i due poli. Il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa. È solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS. Vi leggo su questo anche il titolo del Corriere della Sera. Lite sui fondi per la difesa, mette insieme anche, insomma, l'incontro di ieri alla Casa Bianca. Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky. Tajani, prenotati 14,9 miliardi del SAFE, la Lega decida l'aula, missioni all'estero, campo largo diviso. E vi leggo anche il titolo del Giorno: prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Tajani, chiederemo i fondi SAFE, e ipotizza la cifra. Crosetto, alternativa ai titoli di Stato, la Lega frena, decide il Parlamento. L'Unione Europea fa pressing, quarta pelle PD, un pasticcio. Su questo torniamo sul manifesto che abbiamo aperto poco fa, perché c'è un interessante pezzo che, insomma, riassume quello che è successo ieri su questi fondi SAFE, e leggo un estratto di questo articolo di Andrea Colomba, pagina 6. Un bel tacer non fu mai scritto. Antonio Tajani evidentemente non ha capito bene la saggezza dell'antico detto. Il ministro degli esteri si incarta da solo con le sue stesse parole, si dibatte per cavarsene fuori peggiorando la situazione, imbarazza il governo, si fa deridere dall'opposizione, irrita la Commissione europea, mette nei guai la premier. L'argomento incandescente è il SAFE, prestito agevolato europeo per l'acquisto di armi, sul quale nella maggioranza le armi le hanno già sguainate da un pezzo. Tra chi vuole il prestito e chi non ne vuol sentir parlare è guerra di lunga durata. Rispondendo durante un'audizione a Fassino, fiero sostenitore del prestito, va giù Candido: abbiamo deciso di utilizzare il SAFE chiedendo 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Al suo fianco Crosetto, consapevole della gaffe, quasi salta sulla sedia e prova a precisare: il SAFE è solo uno strumento tecnico di finanziamento della spesa militare. Per la fine dell'anno prossimo decideremo quanto di quei 14,9 miliardi utilizzare in alternativa ai bot.
la scelta politica e altra è lo scostamento di bilancio dello 0,9% che decideremo a settembre. E quel che il ministro della difesa ripete da mesi, secondo la tabella di marcia decisa dopo la scelta NATO di arrivare al 3,5% del PIL per la difesa e all'1,5% per la difesa in una decina d'anni. La spesa armata avrebbe dovuto essere aumentata dello 0,15% quest'anno e altrettanto il prossimo. Non è stato possibile e la difesa insiste per recuperare con un incremento dello 0,30% nel 2027, obiettivo irrinunciabile perché ne andrebbero di mezzo contratti già firmati, scrive Andrea Colombo sul Manifesto. Come coprire quell'investimento, se con il prestito europeo o con i titoli, è però una decisione politica che verrà presa più avanti. Peraltro, per coprire lo 0,30% in più non servirebbe la cifra indicata dal ministro degli esteri. Casomai si decidesse di farlo, si dovrebbero chiedere questi soldi a mamma Unione Europea, più o meno 9 miliardi. Bonelli denuncia la folle corsa al riarmo, Tajani si corregge, ma che avete capito? Non abbiamo deciso di prendere quei soldi, abbiamo prenotato 14,9 miliardi, che è il tetto massimo. Quanti chiederne lo decideremo entro la fine dell'anno, più tardi tornerà sulla questione, azzardando una previsione non proprio precisa. Probabilmente useremo 6, 7, 8 o 9 miliardi. Miliardo più, miliardo in meno. Renzi dice, ma dove vive Tajani? Quei miliardi sono già prenotati. Il governo deve decidere se usarli o no. Su questo tema volevo ancora citarvi, scusate, il Domani, che titola niente benzina ma sì al riarmo sui soldi UE e la destra, sui soldi UE la destra è spaccata, Tajani annuncia il sì del governo al prestito safe da 14,9 miliardi, poi fa retromarcia, ma la Lega lo attacca, tensione sull'emendamento intercettazioni, Forza Italia non lo vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum. Sempre sul safe c'è un pezzo di cui vi leggo veramente un piccolissimo estratto a pagina 3 a firma di Stefano Iannaccone, che dice: al rientro dalla pausa estiva Camera e Senato dovranno esprimersi sui capitoli di investimento del SAFE e pronunciarsi sullo scostamento di bilancio. Trattandosi di fondi esterni, comunque in prestito, dovranno essere restituiti nell'arco di 45 anni a tassi agevolati. È necessario approvare lo scostamento, ma al di là delle precisazioni, se l'esecutivo chiederà il voto del Parlamento, sarà inevitabile attivare il programma. Su questo tema ritorno su Repubblica e vi segnalo solamente un'intervista a pagina 8 proprio a Tajani, che dice, insomma, gli viene chiesto di fare un ragionamento su diversi temi, da Netanyahu a Zelensky a Trump, e quando si parla di SAFE appunto lui dice: abbiamo opzionato 14,9 miliardi, stiamo decidendo quanti ne prenderemo, direi tra i 6 e i 9 miliardi nel 2027, la decisione politica potrebbe arrivare a settembre. Nel frattempo però, gli chiede Tommaso Ciriaco su Repubblica, nel frattempo però la Lega dice non decide Tajani, c'è il via libera del Carroccio o no? E Tajani risponde: ricordo che a scrivere la lettera per opzionare quei fondi è stato il ministro Giorgetti, converrebbe utilizzare più quel tipo di finanziamento che i titoli di Stato. Un altro tema oggi molto presente sui giornali, di cui vi avevo parlato anche ieri, è l'Ilva. Su Avvenire c'è un titolone in prima pagina: l'industria perduta, per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritara il piano, sindacati preoccupati, sciopero, le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive reggono farmaceutica ed export tecnologico. Un altro tema di cui si occupa sempre Avvenire, di cui ci occuperemo anche noi oggi, sono queste nascite, insomma, diminuite nel 2025, si rinuncia ai figli per precarietà e costi. E insomma, volevo citarvi anche un pezzo sul Fatto Quotidiano, a pagina 4, sulla Cisgiordania, il racconto di una giornalista che si è trasferita qui in Italia, che teme però per la sua famiglia ancora laggiù. Io do lo spazio al blocco pubblicitario, noi ci sentiamo subito dopo.

0: Di nuovo buongiorno da Chiara Manetti, siete su Radio Popolare, questa è Summer Time e come vi anticipavo apriamo la nostra prima pagina di oggi con Taranto, perché ieri i sindacati hanno indetto 8 ore di sciopero e assemblee dei lavoratori dopo un incontro a Palazzo Chigi e dalla prossima settimana partiranno i tavoli di confronto al Ministero delle Imprese che coinvolgeranno anche le istituzioni locali. Eppure da anni le voci di chi Taranto la vive e la respira ogni giorno restano drammaticamente inascoltate. E io ve lo anticipavo nella rassegna stampa, insomma non ho fatto in tempo a leggervi un pezzo riguardo alla proprio a questo tema di Taranto. L'ex Ilva ieri Avvenire aveva un titolo molto interessante che era, se non sbaglio, chiusura a caldo, perché appunto si riferiva al fatto che la Corte d'Appello, una sentenza della Corte d'Appello, ha deciso che bisogna chiudere la parte dell'Alto Forno perché se entro 90 giorni non verrà messa norma, chiuderà per sempre. E Avvenire questa mattina titola l'industria perduta, ve lo dicevo, tavolo interlocutori a Palazzo Chigi dopo che la Corte d'Appello di Milano, che ha chiesto la chiusura dell'area calda a Taranto entro 90 giorni senza una riduzione delle emissioni, Mantovano verificare l'ipotesi di ulteriori investitori, appello del portavoce dell'associazione Genitori Tarantini, basta sacrifici umani in città. E su questo allora vi citerei giusto appunto questa intervista di cui vi ho appena parlato, la troviamo a pagina 2 di Avvenire e si intitola Basta sacrifici umani nella nostra Taranto ed è scritta, l'autore di questo articolo è Andrea Ceredani. E allora dice Massimo Castellana, portavoce dell'associazione Genitori Tarantini, lo ripete ogni giorno da anni, non è il quartiere Tamburi a essere attaccato all'ex Ilva, piuttosto è il contrario. Il quartiere esisteva già 100 anni prima dell'arrivo dell'acciaieria Chiosa. Poi la fabbrica lo ha avvelenato, dal 2015 il suo gruppo lotta per chiedere giustizia per le vittime e lo stop delle attività dell'acciaieria. 2 giorni fa la Corte di Appello di Milano, lo dicevamo, ha parzialmente accolto il loro ricorso e dato 90 giorni di tempo alle autorità per chiudere l'area a caldo della fabbrica. Castellana può dirsi contento della decisione dei giudici milanesi, gli chiede il giornalista. E lui risponde solo in parte. La decisione purtroppo è arrivata dopo che sono venuti a mancare parenti, amici, bambini, adulti e operai. Moltissimi tarantini hanno subito questo omicidio. Più della contentezza, ora prevale il senso di giustizia, ma non la posso considerare una vittoria. Il lavoro dell'associazione Genitori Tarantini è cominciato 10 anni fa, dice il giornalista Andrea Ceredani. C'è un momento che ha dato il via alla sua lotta all'ex Ilva? E Massimo Castellana risponde, ho un'immagine in mente, era metà gennaio del 2016 e all'acciaieria era stato appeso un cartello con la scritta «I bambini di Taranto vogliono vivere». Sullo sfondo si vedevano le ciminiere dell'Ilva che inquinavano più dell'immaginabile. A Taranto vedevamo ogni giorno bambini morire di leucemia. Quando abbiamo capito che si trattava di malattie causate dall'inquinamento industriale, ci ha animati un senso di giustizia. Ma da allora purtroppo non sono mai arrivate agli italiani le notizie complete sullo stato di salute dei tarantini. E il giornalista gli chiede, i problemi sono gli stessi di 10 anni fa? Sì, nonostante la produzione dell'acciaieria sia ai minimi storici. Tutti gli inquinanti ormai hanno avvelenato le falde in profondità e intossicato l'aria. I risultati li osserviamo ogni giorno nei nostri ospedali. Allora il giornalista gli dice, ieri l'Osservatorio Nazionale Amianto ha denunciato ad Avvenire che conteremo i morti dell'ex Ilva per i prossimi 50 anni, a 2 giorni dal provvedimento dei giudici che intervento chiedete alla politica. E lui risponde, è arrivato il tempo che Taranto non sia più un territorio di sacrifici umani, come le ha definito nel 2022 un rapporto del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. È una vergogna che le persone siano trattate come oggetti usa e getta, queste zone di sacrificio nascono dalla collusione tra governi e imprese, per questo pretendiamo che l'Unione Europea e l'Italia investano tutte le forze necessarie affinché l'acciaieria chiuda e smetta di avvelenare la nostra città. Gli occupati diretti dell'ex Ilva però sono ormai circa 9.700, dice il giornalista, cosa ne sarebbe di loro se l'ex Ilva venisse smantellata? Noi proponiamo che vengano formati e impiegati nella decontaminazione e nella bonifica dell'acciaieria. Vorremmo che anche loro tornassero a essere lavoratori e non più schiavi. E poi aggiunge, insomma, più sotto, non riesco a leggervela tutta, ma dice: è assolutamente incomprensibile l'idea di tenere in piedi una fabbrica che perde oltre 1 milione di euro al giorno. In media, secondo i dati INAIL, ogni giorno muoiono 35 persone per malattie professionali nell'ex Ilva. E insomma, questo era un'interessantissima intervista che trovate a pagina 2 di Avvenire, e parlavamo appunto del tema, diciamo, di questo doppio tema, scusate, che viaggia insomma all'unisono praticamente, questo tema del diritto al lavoro e anche del diritto alla salute, perché appunto dicevamo la sentenza della Corte d'Appello di Milano ha imposto la chiusura dell'area caldo entro 90 giorni, una soluzione che per molti sembra impossibile da gestire, è una sorta di strettoia, di un ricatto storico tra occupazione, ambiente e soprattutto salute, e di salute soprattutto insomma come effetto dell'ex Ilva di Taranto. Parliamo con Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, la rete che raggruppa le associazioni impegnate per la salute dei cittadini e dei lavoratori. Massimo, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei per essere qui con voi. Allora, voi come Giustizia per Taranto avete valutato come positiva la sentenza della Corte d'Appello di Milano, di cui parlavamo poco fa, dicendo che ora non ci sono più dubbi né deroghe possibili, però dite anche che la riconversione andava avviata anni fa, quindi diciamo sentenza della Corte d'Appello di Milano di cui parlavamo poco fa, dicendo che ora non ci sono più dubbi né deroghe possibili, però dite anche che la riconversione andava avviata anni fa, quindi diciamo siete contenti a metà?
1: Siamo certamente

0: almeno la metà dei lavoratori di quella fabbrica che sono in cassa integrazione pluriennale, quindi a carico dello Stato da tantissimo tempo, nonché perde tra i 50 e gli 80 milioni di euro al mese. Quindi quel dualismo di cui si diceva prima in realtà non c'è più, e noi da anni chiediamo alle istituzioni di prendere atto di questo fallimento, dei tentativi non andati a buon fine di salvarla e di venderla e di programmare una riconversione del territorio di Taranto che salvaguardi i redditi dei lavoratori. Si doveva arrivare a questo punto per comprenderlo. Speriamo che adesso il governo, piuttosto che trovare qualche altra formula per uscire da questa situazione, prenda atto di ciò che è e si metta mano alla riconversione del territorio, pensando a lavoratori e alla città finalmente.
1: Ecco, prima leggevo l'intervista a Massimo Castellana dell'Associazione Genitori Tarantini e lui proponeva, insomma, dato che il giornalista gliel'ha chiesto, che vengano formati e impiegati questi lavoratori, questi 9.700 occupati diretti dell'ex Ilva, nella decontaminazione, nella bonifica dell'acciaieria. Secondo lei, cioè, voi siete d'accordo con questa eventuale soluzione?
0: Allora, chiaramente sì, siamo d'accordo nel senso che le bonifiche sono sicuramente una delle leve da mettere in moto per uscire da questa situazione. E chiaramente non si pensa che le bonifiche possano completamente sostituire quel lavoro lì, ma possono sicuramente dare il là a una serie di economie positive e sane per il territorio e impiegare buona parte di quei lavoratori lì. D'altra parte non lo diciamo noi. Ci fu un report del 2016 di Confindustria che disse che le bonifiche mettono in moto una serie di meccanismi di leve tra fiscalità, produttività e occupazione davvero in grado di riconvertire soprattutto in primis i territori SIN, cioè i siti di interesse nazionale di cui Taranto è capofila in Italia. Quindi sicuramente dalle bonifiche si può partire per replicare poi dei moduli che siano virtuosi per creare nuove economie e sana occupazione, sicuramente.
1: Ecco, voi dite anche che comunque lo Stato in tutti questi anni ha speso soldi che poteva, diciamo, impiegare diversamente, perché se avesse appunto iniziato prima questa riconversione del sito, secondo voi come sarebbe andata? A che punto saremmo oggi con l'ex Ilva?
0: Il punto è proprio nella parola speso, mentre noi da sempre diciamo che bisogna investire. Sempre riprendendo quel report che parte dalle bonifiche, ma comunque si riferisce a diverse economie, si parla di investimenti sulle bonifiche, investimenti sui territori, investimenti sulle opportunità che quei territori liberati dalle fabbriche inquinanti possono restituire. Quindi sicuramente, cioè, se si fosse partiti prima. Allora, guardi, le faccio un esempio molto semplice. Noi prendiamo sempre a riferimento l'esempio del bacino della Ruhr in Germania, dove si è dato vita alla più straordinaria percorso di riconversione che si conosca dalle nostre parti, ma è anche la realtà più simile a quella di Taranto per occupazione e per estensione della fabbrica. Lì, una volta preso atto dei problemi prima di ambiente e salute e poi anche economico e occupazionali, si è pensato tutti insieme, tutte le istituzioni, compreso il territorio, di mettere in atto un percorso, un processo partecipativo di straordinaria portata che ha visto in 10 anni uscire quella zona dalla situazione in cui si trovava con 10 miliardi di fondi tra europei e quelli a scendere fino a quelli regionali. In Italia per questa fabbrica, quella di Taranto, si sono spesi quasi 20 miliardi in 20 anni senza che si sia prodotto, investito alcunché, messo in moto nessuna economia virtuosa né salvato la fabbrica. Quindi è una questione chiaramente di volontà politica. A proposito delle bonifiche che dicevamo prima, spesso ci viene detto, ma fareste la fine di Bagnoli se investiste sulle bonifiche, che è un assurdo inconcepibile che noi restituiamo al mittente come tesi, perché è come a dire la politica ha fallito a Bagnoli, quindi fallirebbe anche da voi. Beh, a noi non sembra che dall'altra parte della staccionata ci sia invece un esempio virtuoso di salvataggio della fabbrica. Quindi semplicemente lo Stato faccia lo Stato e responsabilmente faccia uscire Taranto dalla situazione in cui l'ha impelagata per anni.
1: Ecco, tra l'altro, sul tavolo ci sono anche le intenzioni di un gruppo indiano, Jindal, che si dice interessato all'area a freddo e a un forno elettrico, però voi avete sottolineato che comunque queste intenzioni vanno verificate alla prova dei fatti. Che garanzie ci sono in questo momento da questo punto di vista?
0: Ma nessuno, anzitutto, lei diceva bene, un gruppo indiano come lo era anche ArcelorMittal che abbiamo visto mettere, insomma, avere la fabbrica in gestione per un po' di tempo, a dispetto di ciò che si dice, cioè che questa fabbrica va salvata perché

0: è strategica per la nazione, quindi insomma evidentemente darla allo straniero,
1: Non abbastanza.
0: straniero, cioè straniero, guardi, non è nella mia concezione né nella nostra quella di definire stranieri gli altri, ma insomma in quella del governo che in questo momento è in carica, sì, lo è, cioè strategica nazionale, puoi darla a chi senza mantenere la regia in Italia fa già pensare. Poi noi diciamo che qualsiasi ipotesi, noi chiaramente siamo per la chiusura perché siamo arrivati già a delle conclusioni che abbiamo dettagliato a livello di tesi, ma insomma chiunque si voglia dare qualsiasi programma ci sia va verificato dal punto di vista ambientale e sanitario con la valutazione dell'impatto sanitario preventivo, non quello che il governo italiano ha pensato di fare, cioè una verifica dell'impatto che si ha a valle, ma a monte, prima che quelle morti si verificano, non vogliamo che si faccia la conta di morti, quindi qualsiasi progetto ci sia, vogliamo che sia verificato e che non comporti rischi per questa popolazione che già ha subito troppo e che adesso invece necessita di ripartire su altri binari.
1: Ecco, a proposito di quanto ha detto Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, parlava appunto anche dei morti e delle malattie che ci sono state a Taranto. Ecco, qual è adesso la testimonianza, il clima che si respira tra i cittadini e le cittadine e i lavoratori in queste ore di mobilitazione?
0: Ma evidentemente è un clima di sospensione, perché da una parte c'è Taranto ormai pienamente consapevole dei problemi che ha e di chi li ha causati. Quindi non riesce però ancora a celebrare questo momento che sembra essere quello finale di questa faccenda, perché chiaramente attende di vedere cosa succederà e soprattutto è disillusa da ciò che ha visto da 20 anni a questa parte, cioè dove ogni iniziativa della magistratura è stata tamponata dalla politica con degli escamotage normativi. E quindi, insomma, si aspetta di vedere se è veramente stata fatta giustizia o se la giustizia verrà adeguata agli interessi del profitto, del capitale, della finanza e della politica. Sì, chiaramente c'è un cauto ottimismo perché crediamo che ormai la strada è molto stretta, che tutti i nodi siano venuti al pettine e quindi si aspetta, se non proprio un atto di responsabilità da parte della politica, quantomeno di resa, visto che ormai non ci sono più margini di manovra dopo aver sperperato miliardi e miliardi di fondi pubblici, compresi i recenti prestiti europei. A quanto pare prestiti non se ne possono dare più per il problema del finanziamento delle aziende. Degli aiuti di Stato, per cui speriamo veramente che possa arrivare quell'anno zero per cui si possa investire quello che diciamo che dovrebbe essere stato fatto da 20 anni a questa parte, si faccia a partire da oggi con una seria programmazione e un piano partecipativo che rilanci il nostro territorio, rilanci anche le economie che potrebbero partire dalle bonifiche e quant'altro, perché poi si tratta di effetti domino che possono ricadere anche su tutti gli altri territori inquinati d'Italia, che noi come territorio tra i più inquinati del paese vorremmo trainare queste economie sane.
1: Senta, io prima citavo un'intervista che c'è appunto su Avvenire a firma di Andrea Ceredani a Massimo Cassellana dell'Associazione Genitori Tarantini e a un certo punto il giornalista gli chiede il lavoro dell'associazione cominciato 10 anni fa, c'è un momento che ha dato il via alla sua lotta all'ex Ilva e allora questa domanda io la giro anche a lei, da quando è nata questa rete che raggruppa queste associazioni impegnate per la salute dei cittadini e dei lavoratori che è Giustizia per Taranto, ecco, c'è un momento che ha dato il via a questa lotta per lei, ha un'immagine in mente?
0: Allora sì, ho in mente le prime riunioni che si facevano nel 2004 in alcune salette improvvisate dove alcuni visionari cominciavano a cercare di saperne di più di ciò che accadeva intorno a fabbriche che sono davvero invasive. Non ci venivano dette le cose che ci andavano dette e cominciammo a scavare, a informarci su quello che accadeva e quindi partirono le prime denunce. Con Giustizia per Taranto invece il momento, l'ora X, diciamo così, la nascita di questa bellissima realtà è stata il 2017 quando ci portammo in strada sulla scia di manifestazioni che c'erano già state, di proteste che erano in corso già da qualche anno, per cercare di impedire alle società che si facevano al gruppo Riva di fuoriuscire dal processo ambiente svenduto che era in corso a Taranto con un patteggiamento che ci sembrò davvero inadeguato, oltre che insomma, lesivo degli interessi dei tarantini. Cercammo di portare un faro su quell'ombra, su quel patteggiamento in atto e riuscimmo a scongiurarlo, quindi a evitare che queste società e questi responsabili venissero fuori un nulla di fatto da quel processo. Questi sono i due momenti che ricordo con grande piacere, ma ce ne sarebbero anche altri nella lotta e nel fermento che Taranto produce da tanto tempo, come c'è stato anche nel 2012 con i cittadini liberi e pensanti che fecero irruzione in una manifestazione dei sindacati in piazza. Ci sono diversi momenti simbolici, a quelli in questo momento penso, sperando che veramente possiamo mettere la parola fine su ciò che abbiamo dovuto pagare in tutti questi anni.
1: Grazie Massimo Ruggeri, presidente di Giustizia per Taranto, per essere stato con noi questa mattina.
0: Grazie a voi, buona giornata, grazie ancora.
1: Buona giornata a lei.
0: Buongiorno.

0: Questo era Diodato con La mia terra, un brano dedicato proprio a Taranto. Negli ultimi minuti, prima di dare la linea alle notizie delle 8:30, io volevo leggervi invece un paio di articoli, in realtà, che parlano di carceri. Oggi non ho fatto in tempo a citarli nella rassegna stampa, lo faccio adesso. Pagina 10 della stampa. C'è un pezzo di Federico Capurso che si intitola Carceri. De Lucia rilancia, i boss cercano armi, l'opposizione sfida Nordio. Il procuratore di Palermo, Cosa Nostra punta ai droni lanciamine. Il ministro incontra Alemanno, Conte, Movimento 5 Stelle, attacchi sguaiati. E Federico Capurso da Roma scrive: bizzarra giornata, quella che gira intorno alle carceri italiane. Inizia in commissione parlamentare antimafia, dove viene ascoltato il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, che la scorsa settimana aveva lanciato l'allarme sul controllo esercitato dai mafiosi negli istituti penitenziari e che per quelle parole aveva subito la dura reprimenda del ministro della giustizia Carlo Nordio, che aveva detto: De Lucia ha perso il controllo di se stesso. Il procuratore di Palermo ribadisce quanto già detto venerdì. Parla di mafiosi di grosso calibro con la disponibilità di cellulari appena varcata la soglia del carcere e fa sapere che solo a Palermo sono stati trovati 297 telefonini in possesso di detenuti dell'ultimo anno e mezzo. Racconta di boss che cercano di acquistare droni lanciamine e di un interesse della mafia verso armi più sofisticate, come quella ad esempio del mercato nero nato con la guerra Russia-Ucraina. E su questo tema delle carceri ho letto un interessante commento sul Manifesto, che c'è, insomma, c'è un rimando in prima pagina che si intitola Caccia ai ragazzi, chissà se Meloni è mai entrata a Nisida. E di Valeria Parrella, la scrittrice, che scrive: chissà se Giorgia Meloni ci è mai entrata a Nisida, se ha provato il dolore fisico che qualunque essere umano, qualunque uomo, donna, madre o figlio, adulto, ragazzo, libero, ristretto, guardia o civile, prova. Questo pezzo continua, pagina 11, e vi leggo, insomma, quello che riesco a leggervi prima delle notizie. Nel momento in cui quel doppio portellone si chiude alle tue spalle e ti ritrovi in un luogo non luogo, perché è ovvio che la detenzione dei ragazzi è un arbitrio in sé, chissà se li hai visti su quei banchi, dove pochi coraggiosi insegnanti cercano di fare scuola alla men peggio con quello che hanno, e le carenze strutturali della scuola pubblica italiana e la stortura della necessità. Ragazzi di lingue diverse, cultura diversa, formazione di base diversa. Chissà se vedendoli ha pensato a sua figlia, che sta nelle stesse ore, sotto lo stesso cielo, sullo stesso suolo, in una classe e in un banco come quelli, ma in un luogo che ha un indirizzo e non è un non luogo come il carcere. Perché mi si creda, non è possibile non pensarci. Certo che se non ci hai pensato quando li hai visti arrivare nel Mediterraneo, figli degli stupri in Libia, sempre figli, comunque figli, se non li hai visti caderci dentro quel mare, morirci, forse non li vedi neppure se te li trovi davanti. Chissà se c'è mai uscita Giorgia Meloni da Nisida, perché non è che si spegne come si spegne la TV alla fine di quella melensa serie che finge di essere ambientata dentro Nisida. No, Nisida continua. Loro restano dentro, senti un dolore così straziante che ci fai i conti per tutto il resto della vita. E questo pezzo poi continua. Io intanto lascio la linea alle notizie del giornale radio delle 8:30. Noi torniamo subito dopo.
1: Popolare Network.

0: 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico si riapre il conflitto. A rompere la tregua durata quasi 5 giorni è stato l'Iran. Poco fa la Giordania ha confermato di aver abbattuto 5 missili iraniani lanciati contro le basi statunitensi nel paese. Teheran ha colpito anche 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione. Il Pentagono in risposta ha lanciato insieme all'Arabia Saudita un attacco sull'Iraq. A Ninive 10 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimaste uccise.
1: Negli Stati Uniti il Senato, alla presenza del presidente ucraino Zelensky, ha approvato a larga maggioranza un disegno di legge per imporre nuove sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Donald Trump. Il voto arriva dopo l'incontro tra Zelensky e un gruppo bipartisan di parlamentari in memoria di Lindsey Graham, a cui è intitolato il provvedimento e di cui si sono celebrati ieri i funerali. In occasione della sua visita a Washington, il presidente ucraino ha anche incontrato Trump. È stato un grande onore incontrare Zelensky, è andata molto bene, ha detto del faccia a faccia il presidente degli Stati Uniti.
0: Sul Safe nessuna novità, è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Così Antonio Tajani dopo il pasticcio di ieri. Il ministro degli esteri aveva parlato di un'accettazione da parte del governo dei 15 miliardi di prestito di Bruxelles per gli investimenti nella difesa. Una posizione subito ritrattata dopo le proteste della Lega. Già ieri Tajani aveva detto che i fondi erano stati solo prenotati, ma quei soldi sono già riservati all'Italia, che deve capire se li vuole o meno. Non è tardata la risposta dell'Unione Europea. La Commissione ha detto che l'Italia deve decidere, altrimenti quei fondi vanno riallocati.
1: Oggi i sindacati metalmeccanici in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a nulla l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche.
0: In Giappone i soccorritori sono ancora alla ricerca dei sopravvissuti dopo il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito ieri il sud del paese, provocando gravi danni ad edifici, incendi e anche blackout. Finora si contano 13 vittime accertate, la maggior parte a causa del crollo di un centro commerciale, ma il numero dei morti potrebbe salire ancora perché decine di persone risultano tuttora disperse.
1: Sull'Italia è in arrivo oggi la 4ª ondata di caldo di questa estate. Oggi permane un po' di instabilità sulle Alpi e qualche temporale sulla Sicilia. 10 le città bollinò arancione, domani diventeranno 16 con Campobasso, Perugia e Rieti considerate in rosso. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, quando le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Il clima però resterà bollente almeno fino al 10 agosto.
0: Le notizie tornano alle 9:30, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Sono le 8:35 di questo mercoledì 29 luglio. Io sono Chiara Manetti e questa è Summertime. Ora voltiamo pagina e guardiamo a dei dati che fotografano il futuro qui in Italia, un futuro che sembra farsi sempre più stretto, perché il 2025 ha fatto registrare un nuovo minimo storico per le nascite dal secondo dopoguerra. Appena 355.000 bambini, con un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna, numeri che emergono dal dossier Natalità 2026, volere o potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità insieme all'Istat. Il dato sociale più forte, quello che emerge, è che più del 60% delle persone che non ha altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Di questo tema parla il Sole 24 Ore questa mattina, in prima pagina, con un articolo che si intitola «Il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, due punti, costa troppo». Inverno demografico, il 62% degli italiani, scrive Barbara Gobbi, rinuncia ad avere altri figli per ostacoli economici e sociali, lo rivela il dossier della Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e con il patrocinio dell'INPS. Oltre 2,8 milioni di italiani indicano le difficoltà economiche come ostacolo alla scelta di avere figli, e una donna su due teme per la carriera. Questo articolo continua a pagina 3, noi ne leggiamo insomma ancora un pezzettino. È un'analisi che parte dai numeri per capire come invertire la rotta, ma i tempi saranno lunghi in un paese che solo negli ultimi anni ha messo a fuoco la grande emergenza demografica. La natalità non è una questione privata, avvisa il presidente della Fondazione Gigi De Palo, ma la condizione da cui dipendono il futuro del welfare, dell'economia e la coesione del paese. L'istantanea restituita dal dossier denuncia innanzitutto la distanza crescente tra quello che le persone vorrebbero e quello che riescono davvero a fare. Se le intenzioni di fecondità dichiarate dalle donne italiane si fossero concretizzate, ad esempio, nel 2025 sarebbero nati 760.000 bambini. Quindi, insomma, praticamente il doppio di quello che è stato registrato l'anno scorso con il 2025. Più del doppio di quelli effettivamente venuti al mondo, infatti, scrive l'articolo, anche se non abbastanza per garantire il tasso di sostituzione. A frenare le famiglie un mix di fattori: oltre 2,8 milioni di italiani indicano le difficoltà economiche e lavorative come primo ostacolo alla scelta di avere figli, e ben una donna su due, il 49%, teme per la carriera. Un dato che fa il paio con un welfare familiare sbilanciato su spalle femminili, con oltre 3 milioni di donne impegnate in famiglia. E insomma, su questo tema la nostra Valeria Schröter ha intervistato Chiara Saraceno, la sociologa, professoressa emerita all'Università di Torino, che parla proprio di queste ragioni, di questi motivi per cui le persone rinunciano ad avere figli o hanno rinunciato ad avere figli nel 2025, che non sono ovviamente motivazioni nuove. Ma sentiamo Chiara Saraceno, intervistata da Valeria Schröter.
1: Sono cose che diciamo ormai mai da tantissimo tempo, cioè l'incertezza economica che riguarda i giovani in generale, maschi e femmine, quindi contratti di lavoro precari, salari bassi, e per le donne è ancora maggiore, sono considerate meno, da investire meno nel mercato del lavoro, hanno contratti più spesso precari, più spesso rischiano di perdere il lavoro se rimangono incinte o che non gli venga rinnovato il contratto. E la questione dell'abitazione, che viene molto sottovalutata, ma l'accesso all'abitazione delle generazioni più giovani è molto complesso, perché per il costo dell'abitare è molto alto, gli affitti sono pochi e costosi, soprattutto nelle grandi città. Quindi avere un figlio in più che richiede uno spazio, no? Diventa problematico. Se non ci si può permettere questo spazio. E c'è la questione di una conciliazione difficile, vuoi perché la divisione del lavoro in famiglia è ancora troppo asimmetrica e non sostenuta da congedi un po' più paritari, servizi di cura e di educazione per la prima infanzia, sono ancora troppo ridotti in alcune delle zone d'Italia. Questo insieme di fattori fa sì che anche chi desidera avere un figlio, poi è del tutto legittimo non desiderare di avere, ma anche desidera di avere un figlio o di averne uno in più, procrastina o rinuncia, sono cose che da tempo si conoscono e su cui è stato fatto relativamente poco. Certo, questo governo ha messo la natalità al centro della propria agenda, non ha però non con politiche sufficientemente efficaci, perché ha pensato più a dei bonus.
0: L'Italia ha un primato, diciamo, positivo di longevità, e però con appunto un tasso di fecondità che è fermo all'1,14.
1: Sicuramente questo è uno squilibrio che ci sarà, però non è per questo che si fanno i figli, no? È uno squilibrio che dovrebbe incentivare, incoraggiare i politici e anche le imprese, gli industriali a fare politiche favorevoli nei confronti di chi è in età giusta. Per fare figli, cioè se questa è una preoccupazione sociale grossa, allora bisogna rispondere con politiche sociali, ma non si può scaricare su chi è in età riproduttiva l'idea che se tu non fai figli il sistema pensionistico crollerà. Bisogna creare le condizioni per cui chi vuole farli li possa fare con agio e con libertà. È una politica di libertà che bisogna fare, di togliere i vincoli a chi ha questo desiderio, che è un desiderio positivo. Questo sicuramente. E poi sicuramente bisogna anche affrontare più seriamente la questione dell'immigrazione. No, non continuare a presentare, a trattare l'immigrazione come uno spauracchio, come un'invasione, come qualcosa, come un costo, eccetera, ma come qualcosa che ci aiuta, perché chi immigra di solito è giovane.
0: La ministra Roccella ha
1: Capito?
0: commentato i dati dicendo che i sostegni economici sono fondamentali, ma che alla radice della denatalità c'è un problema culturale che ha a che fare più in generale con la relazionalità, appunto,
1: È un
0: ministra.
1: discorso moralistico, è un discorso moralistico, cioè se pe sembra pensare che il problema della natalità sia soprattutto dovuto al fatto che aumenta chi non vuole avere figli. No, in Italia non è così. C'è giustamente anche in Italia non ho quattro persone che de non desiderano avere figli, ed è del tutto legittimo. Però, guardando i dati che stiamo commentando, la maggioranza di chi non ha figli è perché pensa di non poterselo permettere. Il timore di non riuscire a dargli quella vita buona che si pensa di avere la responsabilità di dare, perché si perde il lavoro, perché o perché non sono sicuro di trovare la casa e così via. Dobbiamo iniettare un po' più di ottimismo, ma non a parole, a fatti.
0: E questa era la sociologa Chiara Saraceno, intervistata dalla nostra Valeria Schröter sul peso degli ostacoli sociali ed economici che bloccano il desiderio di genitorialità in Italia. Come va?

0: E questa era Margherita Vicario con Come va? Noi restiamo sulla quotidianità, diciamo sui problemi concreti dei nostri territori, perché da oggi e per i prossimi giorni l'Italia affronta una nuova e pesante ondata di calore. E parleremo con un ospite anche di questi termini, nuova ondata, se è corretto dirlo ormai, dato che di ondate ce ne sono praticamente tutti i giorni. Su questo tema vi volevo segnalare a pagina 21 di Repubblica un articolo a firma di Giacomo Talignani che si intitola Il Mediterraneo come i Caraibi, fino a 25 gradi in profondità. È un articolo che parte da un rapporto di Greenpeace che denuncia temperature oltre i livelli con punte di più 8 gradi a farne le spese coralli ed ecosistemi. Il nuovo report di Greenpeace si intitola Mare Caldo. L'associazione ambientalista rilancia l'allarme sui possibili rischi legati a un Mediterraneo ancora più bollente, soprattutto in profondità. Vengono analizzate le ondate di calore marine registrate nel 2025 in 14 stazioni di monitoraggio, di cui 13 in aree marine protette. I mari italiani continuano a scaldarsi con ondate di calore fino a 40 metri di profondità, fenomeni di necrosi o sbiancamento su gorgonie o coralli. Gorgonie o gorgonie, correggetemi se sbaglio la pronuncia, e ci sono timori per la costante espansione di specie termofile e aliene, scrive l'associazione. Questo pezzo l'ho trovato a pagina 21 di Repubblica. E sempre sul tema, volevo segnalarvi, sempre rimanendo su Repubblica, ma perché è forse uno dei pochi giornali che ne parla oggi di questo tema. A pagina 12, nella pagina diciamo delle idee in cui sono racchiusi, diciamo raccolti i commenti degli editorialisti, c'è l'amaca di Michele Serra che si intitola Ci penserà il buon Dio, e ve lo leggo. C'è un distacco profondo tra il racconto mediatico delle ondate di calore, quelle appena trascorse, quella in arrivo, e il loro impatto politico. Emotività alle stelle e toni molto gravi sui media vecchi e nuovi, con florilegio angosciante di statistiche spietate, senza nessun rilievo evidente nella agenda dei governi, né sia notizia di un solo Parlamento al mondo che si sia mobilitato d'urgenza per discutere il da farsi. In tutto il mondo, del resto, avanza e in molti paesi governa la destra negazionista, Trump e il suo campione, scrive Michele Serra, che nega risolutamente il problema e considera ininfluenti o faziosi, non si capisce per quale ragione, le migliaia di studi scientifici sul ruolo ormai accertato delle attività umane nel mutamento climatico. Perché mai l'uomo dovrebbe farsi delle domande se non ha alcuna responsabilità in ciò che sta accadendo? Al di là di questa constatazione, più vince la destra, meno ci si preoccupa del clima, sintesi brutale ma suffragata dai fatti e dalle parole, il tragico sospetto è che il cambiamento delle abitudini di vita richiesto dall'emergenza sia così radicale e così impopolare che nessuna classe dirigente al mondo avrebbe il coraggio e la forza per proporlo. E così si va avanti a vista, facendo finta di niente, sperando che sì, effettivamente l'allarme sia esagerato. Che vuoi che incida un condizionatore a 20 gradi, temperatura media degli interni americani in estate? Laggiù sono condizionati anche gli stadi da 80.000 posti, specifica Michele Serra. Che vuoi che sia una centrale a carbone in più o in meno? Vale ancora per molti pensare che sarà il buon Dio a provvedere. E chi non confida nel buon Dio può sempre affidarsi a quella divinità minore e però potentissima che è il fatalismo. Precede la scoperta di Dio, il fatalismo nella cronologia delle superstizioni. Questo era Michele Serra su Repubblica, pagina 12, Repubblica di oggi. E noi insomma, questo tema parliamo con un esperto, come dicevo, perché vogliamo capire insomma che cosa ci aspetta, come stanno cambiando le nostre estati. E partiamo appunto dal contributo, insomma, da un'intervista al nostro esperto di oggi, Claudio Castellano della Società Meteorologica Italiana. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E grazie per essere qui. Allora, io con lei partirei da una fotografia della situazione. Che cosa dobbiamo aspettarci da oggi e per i prossimi giorni a livello di temperature e aree più colpite?
1: Ma allora possiamo dire che ormai quest'estate ha assunto questa impronta canicolare e diciamo che nei prossimi 7-10 giorni non si vede un'inversione di tendenza, anzi possiamo dire che siamo alla vigilia di una nuova ondata di caldo che colpirà soprattutto il centro-nord Italia, mentre in questo caso forse rimane un po' più al margine l'estremo sud. Al margine intendo comunque con temperature oltre i 30 gradi, ma mentre al centro-nord tenderemo di nuovo ad andare diffusamente oltre i 35 gradi, nel complesso questa sarà un po' la situazione prevalente.
0: Lei ha parlato appunto di nuova ondata, ma la sensazione di molti è che noi abbiamo, diciamo, la sensazione di aver vissuto un lungo ininterrotto blocco di calore iniziato già mesi fa, per esempio da maggio si diceva. È corretto allora parlare ogni volta che si ripresenta di una nuova ondata di caldo, oppure dovrebbe essere ormai
1: Possiamo parlare di nuovo picco del caldo, perché in effetti la caratteristica, come accennavo prima, è che quest'estate ha assunto proprio una dimensione canicolare prolungata. Diciamo che nelle estati che eravamo abituati a conoscere in anni passati, adesso parliamo anche di 20-30 anni fa, eccetera, avevamo questi picchi di caldo alternati da delle rinfrescate. Le rinfrescate portavano le temperature al di sotto dei 30 gradi. Cosa è successo quest'anno? Che abbiamo avuto dei picchi di calore molto intensi, e con questo intendo dei picchi oltre i 35 gradi con punte fino a 40. Le rinfrescate sono state molto relative, perché ormai la temperatura è rimasta costantemente oltre i 30 gradi, quindi per dire nell'ultima settimana che il caldo si è attenuato leggermente al nord, stiamo comunque registrando temperature di 32-34 gradi, che è comunque caldo. Quindi per questo fondamentalmente è la continuità del caldo di questa stagione che colpisce, e quindi di fatto le attenuazioni del caldo sono molto relative. Ora invece siamo alla vigilia di un nuovo picco di caldo, quindi vorrà dire che nei prossimi 7 giorni torneremo a sperimentare massime oltre i 35 gradi.
0: Senta, le chiedo una riflessione sulle nostre città, le aree urbane che hanno questo effetto isola di calore di cui abbiamo parlato spesso qui su Radio Popolare diventano spesso invivibili per i soggetti soprattutto più fragili. Dal suo osservatorio, le città non sono ancora pronte per affrontare queste temperature, oppure si stanno attrezzando per aiutare la popolazione, e questo si vede effettivamente quando guardiamo al clima, alle temperature?
1: Ma l'urbanizzazione in generale è un acceleratore di calore, quindi questo lo si osserva anche nei mesi invernali. Cioè, mediamente la città riporta temperature che possono essere dai 2 ai 5 gradi superiori alle zone rurali. Quindi qui sta semplicemente nel comprendere che determinati materiali assorbono più calore e cedono poi questo calore più lentamente. È chiaro che le città, per come sono state progettate, soprattutto le nostre negli ultimi decenni, non avevano in piano l'idea di affrontare, diciamo, un periodo così caldo. Sicuramente altre città europee si stanno attrezzando, ma quindi fondamentalmente una delle soluzioni è quello di preservare il più possibile le aree verdi, i parchi, perché lo sappiamo tutti, è molto semplice sperimentare come in un'area verde le temperature comunque sono leggermente più fresche rispetto alle aree cementate e asfaltate. Quindi di fatto lì dobbiamo passare la mano a chi può fare scelte politiche di urbanizzazione in un senso o nell'altro.
0: Senta, le faccio un'ultima domanda. Da professionista che studia questa materia da tempo, lei che futuro vede per le prossime generazioni?
1: Ma allora non sono io che vedo il futuro, diciamo che in linea generale ci sono degli studi che ormai da decenni fondamentalmente fanno delle proiezioni climatiche. Quando io ho iniziato a fare le previsioni, per assurdo, sto parlando di oltre 20 anni fa, quasi 30 anni fa, fondamentalmente le previsioni climatiche dicevano esattamente per il 2030, 25, 30, eccetera, esattamente quello che stiamo vivendo, e probabilmente fin sovrastimando quella che è l'entità del cambiamento attuale. Quindi basta fondamentalmente affidarsi a quelli che sono gli scenari che sono previsti ormai da tempo con grande affidabilità e su cui purtroppo ci sono subentrati negli ultimi anni tutta una serie di negazionismi, eccetera, che non hanno aiutato a prepararsi a questo momento.
0: Grazie Claudio Castellano della Società Meteorologica Italiana per essere stato con noi questa mattina. Buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi, salve.
0: Grazie. E noi appunto, noi parlavamo appunto di crisi climatica, vi dicevo questa mattina ne parlava Repubblica, abbiamo letto un pezzo di Michele Serra. Volevo leggere anche un commento che mi è arrivato da un ascoltatore, diciamo critico su Michele Serra, che dice: non riesce a fare a meno di colpevolizzare i singoli e di dimenticare l'influenza delle lobby del fossile sui governi di destra, ma non solo. Ovviamente è un tema molto interessante anche questo, e ne abbiamo parlato molto in questi giorni, perché appunto più fa caldo più si vedono gli effetti di questo clima e più se ne parla anche sui giornali. E adesso io mi fermo per una breve pausa pubblicitaria, tra pochissimo poi lo spazio dedicato al microfono aperto con voi, le vostre chiamate e i vostri messaggi, e il tema sarà un tema molto interessante e abbastanza, insomma, molto profondo, e ve ne parlo tra pochissimo. Adesso linea alla pubblicità.

0: Sono le 9, quasi le 9 e un minuto, di nuovo buongiorno da Chiara Manetti, questa è Summertime qui su Radio Popolare. Siamo nell'ultima parte della puntata di oggi, quella dedicata a voi, alle vostre riflessioni e opinioni. Potete condividerle con me allo 02 33 001 001, oppure via sms whatsapp al 331 62 14 013, e via mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Il tema che mettiamo al centro della discussione questa mattina parte da una guida rivolta ai professionisti sanitari, intitolata Oltre lo sguardo, varianza di genere, orientamenti sessuali, omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico accogliente. Un documento che affronta questi temi per costruire un ambulatorio pediatrico che sia prima di tutto accogliente con i minori, perché per i pediatri si tratta di uno strumento di formazione utile a superare i pregiudizi nel rispetto della deontologia medica. Il punto chiave che i medici rivendicano è questo: la priorità è la relazione di cura, e saper ascoltare una richiesta, un dubbio, non significa insomma predeterminare una scelta medica o anticipare percorsi terapeutici, ma garantire a tutti, a tutte, il diritto alla salute e all'inclusione. Questa guida è finita nel mirino di Provita, che ha raccolto e consegnato migliaia di firme al ministro della Salute Orazio Schillaci perché intervenga per fermare quella che definiscono un'operazione ideologica. E insomma, quello che chiedo a voi, ascoltatrici e ascoltatori, questa mattina è: pensate che ci sia ancora bisogno di consapevolezza, informazione, formazione in ambito culturale e sanitario su identità di genere, orientamento sessuale e affettivo? Vi è capitato di vivere o assistere a discriminazioni, o al contrario a buone pratiche di accoglienza, magari negli ambulatori di cui si parlava adesso, oppure a scuola, oppure nei rapporti di tutti i giorni? Se qualcuno volesse condividere esperienze vissute ovviamente in prima persona, legate all'informazione, al discorso pubblico, alle conversazioni tra conoscenti, amici, familiari, oppure di nuovo alla scuola, ai rapporti con gli altri, ecco, chiamatemi allo 02 33 001 001, oppure se preferite mandarmi un messaggio, il numero è il 331 62 14 013, e poi c'è anche la mail diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Ecco, io insomma vi chiedo appunto di condividere con me quello che pensate di questo tema, e intanto ovviamente, come ogni mattina, in attesa delle vostre chiamate, io mi collego con la prima ospite di questo spazio, che appunto parte da questa guida che si intitola Oltre lo sguardo, varianze di genere, orientamenti sessuali, omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico accogliente. E diamo il benvenuto alla dottoressa Chiara Centenari, responsabile del gruppo di diritto di studio, diritti dei bambini della Società Italiana di Pediatria, ed è proprio tra le autrici di questa guida di cui abbiamo parlato. Buongiorno, dottoressa.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi.
0: Grazie per essere qui con noi questa mattina. Allora, partiamo dalla guida. Come l'avete realizzata e quali sono i suoi contenuti?
1: Allora, la guida è stata realizzata grazie al contributo di due gruppi di studio di pediatri della Società Italiana di Pediatria e dell'Associazione Culturale Pediatri. E, è uno strumento dedicato ai pediatri, rivolto a migliorare le capacità dei pediatri di parlare di alcuni argomenti relativi alle minoranze di genere e sessuali in età evolutiva, proprio all'interno degli ambulatori dei pediatri di famiglia e dei pediatri anche ospedalieri.
0: Ecco, parlavamo delle accuse che avete, diciamo, ricevuto da parte di Provita, che parla di operazione ideologica. E qual è la vostra risposta e perché avete sentito l'esigenza di redigere questo documento adesso?
1: Sì, allora questa esigenza in realtà c'è da un po' di tempo, non è diciamo un documento che è stato improvvisato, ed è nata dal fatto che negli ultimi decenni sempre più famiglie e sempre più ragazzi si rivolgono ai pediatri con quesiti relativi a questi argomenti. Ci sono questi bambini all'interno degli ambulatori dei pediatri, dei ragazzi, ci sono figli delle famiglie omogenitoriali e quindi c'è stato, diciamo, un cambiamento anche culturale che permette a queste famiglie di non avere più paura di chiedere informazioni e di lasciare più liberi di esprimersi questi ragazzi. Quindi è chiaro che abbiamo solamente raccolto diciamo una richiesta che viene dalla popolazione pediatrica, della famiglia in generale. E ci siamo sentiti non adeguati perché la maggior parte dei pediatri non ha avuto una formazione durante l'università, durante la specializzazione in pediatria su questi argomenti, sono argomenti nuovi. E quindi ci siamo formati, ci siamo confrontati con società di riferimento, abbiamo approfondito e abbiamo voluto fornire insomma un primo supporto. Questa guida è solamente un primo supporto per aiutare i pediatri a comunicare. Si tratta soprattutto di comunicazione, non si tratta di prescrizione di nessun farmaco o di fare nessuna diagnosi specialistica.
0: Ecco, infatti appunto dicevamo, Provita parla di operazione ideologica, ma non è un'operazione ideologica, è semplicemente una guida per rendere tutti più formati e informati quando appunto si ricevono queste richieste, questi quesiti. E le chiedo, dottoressa, quali sono le domande appunto che vi fanno le famiglie o appunto i bambini e le bambine che si rivolgono a voi?
1: Allora, fondamentalmente ci sono ancora molti stereotipi di genere che limitano l'espressione dei bambini, banalmente da bambini che vogliono praticare sport femminili, che vogliono giocare con le bambole o viceversa, bambine più diciamo mascoline, quindi relativamente alle espressioni di genere, ai giochi, agli abbigliamenti, che i genitori possano avere dei dubbi, magari anche sullo sviluppo futuro di questi bambini in quanto orientamento sessuale o identità di genere. Poi ci sono invece ragazzi più grandi, adolescenti, che magari sentono attrazione, i genitori si accorgono che sentono attrazione verso ragazzi dello stesso sesso, quindi chiedono un supporto per il coming out dei figli, oppure ci sono anche dei ragazzi che sentono, si vogliono affermare in un genere che non è quello della nascita, quindi detto in parole diciamo un po' semplici, si sentono femmine essendo nati maschi o viceversa. E queste sono situazioni rare che però ci sono, si incontrano e oggi c'è sempre più attenzione per prevenire dei disagi. E quindi è bene informare. Il pediatra oggi fa molta attività di prevenzione. Sicuramente non è un'impostazione ideologica, siamo società scientifiche serie che si sono sempre occupate di prevenzione e di diritti, perché oggi sappiamo che garantire dei diritti anche di assistenza, cura, di ascolto ai bambini è un determinante fondamentale per la salute.
0: Ecco, infatti, diciamo, tornando sulle accuse che vi hanno rivolto, la Garante per l'infanzia Marina Terragni ha definito il testo ascientifico e le chiedo quando una figura istituzionale che per definizione dovrebbe tutelare i minori si schiera in modo così netto su un tema simile, non si rischia di creare un clima di diffidenza che poi finisce proprio per danneggiare i minori e le famiglie che avrebbero più bisogno di trovare ambulatori accoglienti e non solo.
1: Questo sicuramente ci dispiace che questo documento, che può essere sicuramente, può essere sicuramente migliorabile, oppure altre società o altri istituzioni possono fare, diciamo, il loro documento. Noi non vediamo a nessuno di fare altri documenti, è però ha un grande fondamento scientifico, è correlato di solida bibliografia a partire da fonti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, delle più importanti società internazionali di salute dell'infanzia. È però vero che ci sono ancora molte controversie, ma non su tutti gli argomenti che abbiamo riportato sulla guida, perché noi abbiamo riportato ben 7 argomenti, 7 capitoli, a partire dalle componenti dell'identità sessuale, l'orientamento, la varianza, la disforia di genere, gli stereotipi, il coming out, le persone intersex, le famiglie omogenitoriali. E la cosa che invece è stata amplificata è il dibattito sul trattamento medico dei minori con incongruenza di disforia di genere, che è una parte marginale della guida, e quindi è stato amplificato questo. Purtroppo c'è ancora molto dibattito a livello internazionale. A livello nazionale c'è un tavolo di lavoro ministeriale per definire questo, e no, infatti la guida non si è mai proposta, all'interno della guida non ci sono riferimenti a trattamenti medici per la disforia di genere, perché sappiamo che ancora delle certezze granitiche non ce ne sono. Quindi ci siamo astenuti da questo.
0: Ok, e senta dottoressa, lei che vive quotidianamente la realtà dei più giovani, a prescindere da queste accuse lanciate insomma dalla garante per l'infanzia, per i minori, scusi, avverte un peggioramento nel clima sociale attorno alle persone di cui vi occupate? Cioè c'è una fatica maggiore, un isolamento crescente per quei minori che non si riconoscono, diciamo, nei modelli tradizionali, tra virgolette, o che esprimono appunto una varianza di genere, come dicevamo?
1: Allora, c'è le famiglie sicuramente sono, molte famiglie sono più accoglienti, nel senso
0: riescono appunto una varianza di genere, come dicevamo.
1: Allora, c'è le famiglie sicuramente sono, molte famiglie sono più accoglienti, nel senso riescono ad accogliere queste richieste che nei decenni scorsi

0: sacrificio, questo la scienza l'ha dimostrato. E quindi lasciare libertà di espressione, accompagnare senza etichettare è fondamentale. Noi vogliamo, diciamo, insegnare questo, portare la nostra esperienza e accompagnare le famiglie che sono spaventate. Ancora ad oggi molti ragazzi sono buttati fuori di casa perché omosessuali, abbiamo visto tantissima violenza verbale, psicologica contro, e anche fisica contro persone trans. E non vogliamo essere noi sanitari i primi a discriminare questi ragazzi, limitandone, diciamo, la possibilità di espressione e di accesso a servizi assistenziali.
1: Grazie, dottoressa Chiara Centenari, responsabile del gruppo di studi diritti dei bambini della Società Italiana di Pediatria e tra le autrici di questa guida che, lo ricordo, si intitola Oltre lo sguardo, varianza di genere, orientamenti sessuali, omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico accogliente. Grazie per essere stata con noi, dottoressa, e buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a tutte e a tutti voi, arrivederci.
1: E noi, insomma, continuiamo a parlare di questo tema, lo facciamo con voi. Se avete ascoltato, la dottoressa Chiara Centenari, magari, insomma, avete avuto, vi ha dato degli spunti per parlare con me allo 02 33 001 001, o mandarmi SMS, WhatsApp al 331 6214 013 o mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Io vi ho chiesto se, secondo voi, appunto, sentendo anche quello che ci ha raccontato la dottoressa Centenari, se effettivamente c'è una mancanza di, diciamo, approfondimenti, c'è una necessità maggiore di parlare di questi temi di identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, soprattutto quando si parla di minori, di bambine, bambini, ragazzi, ragazze, che, come diceva, la dottoressa Centenari, magari, diciamo, subiscono anche violenza verbale, psicologica, fisica, soprattutto in una società che, insomma, in questo momento. Pensavo per esempio appunto a questa accusa di Marina Terragni, che è la garante per l'infanzia, ecco, insomma, si schiera un po' contro la genitorialità delle coppie LGBT e dei loro figli.

0: E questo era David Bowie con Rebel Rebel nella edizione remastered del 2016. E noi stiamo parlando di, insomma, varianza di genere, orientamenti sessuali, omogenitorialità, perché siamo partiti da una guida pubblicata da alcune autrici, tra cui la dottoressa Chiara Centenari, con cui abbiamo parlato poco fa, che è responsabile del gruppo di studi diritti dei bambini della Società Italiana di Pediatria. Ecco, parlavamo del fatto che questa guida di cui che abbiamo appena citato non vuole essere un'operazione ideologica, come accusa l'associazione Pro Vita, ma una guida formativa e informativa rivolta a pediatri e pediatre, appunto proprio legata a questi temi di cui si sente ancora parlare poco, o comunque si sente parlare male. E allora vi chiedo, secondo voi servono diciamo più consapevolezza, informazione, formazione in ambito culturale e sanitario su identità di genere, orientamento sessuale e affettivo? Vi è capitato di vivere, assistere a discriminazioni, oppure al contrario a buone pratiche di accoglienza negli ambulatori di cui parlavamo poco fa, a scuola oppure nei rapporti di tutti i giorni? E se qualcuno di voi volesse condividere la propria esperienza legata a questo tema, mi potete chiamare allo 02 33 001 001 oppure SMS e WhatsApp al 331 62 14013 o diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. E adesso vi leggo appunto un messaggio che ho ricevuto da un ascoltatore, che mi sembra un po' emblematico di quello di cui stiamo parlando. Non lo citerò ovviamente, e non voglio neanche diciamo parlare male di lui, per carità, non lo sto criticando, però dice: Radio Popolare è distante dalla realtà di quello che prima era il suo popolo. E allora vi chiedo, perché ascoltatore pensi che questo popolo non sia anche insomma non includa anche le persone di cui parlavamo adesso? Come mai? Allora, ho qualcuno in diretta. Pronto? Ciao. Pronto? Okay. Sì, ciao, sei tu, come ti chiami?
1: Ciao, buongiorno prima di tutto alla conduttrice Chiara. Buongiorno Chiara.
0: Ciao.
1: Il mio nome è
0: Paolo.
1: Ciao. Ciao. Non mi spiace, cioè, essere un po' il prezzemolo in ogni, però oltretutto no, nel senso che per una serie di circostanze mi occupo anche di scuola.
0: Ok.
1: Quindi lo vedo proiettato con una lente, quindi di settore, non così ampia, come, e poi comunque non posso avere le competenze dell'esperta prima che ha letto delle cose illuminanti. Però comunque all'interno della scuola, a fronte delle nuove disposizioni, la scuola, che è, dai, insomma, è il principale protagonista, a cui giustamente e ingiustamente anche, sono anche delegate funzioni che forse non dovrebbero essere sue, però alcune lo diventano, quelle educative. Il problema, che non è un problema, ma quindi l'informazione su questo argomento semplicemente non viene affrontata. Perché con le normative presenti attualmente,
0: sì,
1: devi cercare un consenso scritto di tutti i genitori, ma non ti parlo quindi di dove non può essere minimamente affrontato. Facciamo così per capirci tutti: non parlare primario, secondario, secondo livello, altrimenti non ci si capisce. Parliamo di elementari, medie, superiori. Alle elementari e alle medie, questo, di questo non si può parlare.
0: Certo.
1: Ma è terribile. Cioè, io lo dico così, ma è pazzesco. Alle superiori, quindi alle superiori, però col consenso scritto dei genitori. Quindi questo è anche da capire, perché non è ben chiaro. Quindi io non sono interessato, per cui mio figlio farà, come succede per la religione, farà ora alternativa, oppure se su tutta la classe ce n'è uno che non lo consente, non si fa. Quindi gravissimo. Quindi l'educazione affettiva veramente, ma non stiamo parlando di educazione sessuale, dove magari ci possono essere dei vecchi tabù, ma affettiva è importante per prevenire tutto quello che poi sta diventando effettiva, di consapevolezza, di genere. È fondamentale per prevenire le discriminazioni di genere che sono in crescita.
0: Certo, infatti ne parlavamo prima.
1: Sì, certo. E quindi è tutto quanto quello che viene a sfondo patriarcale, quindi di possesso, ma no, non vorrei andare oltre di femminicidio, che c'è una bella differenza. Quindi tu sei un mio oggetto, per cui io ti posso fare quello che vuoi. E questa è la prima chiave di istruire anche i ragazzi, i bambini, nel prendere consapevolezza, ma non piace, perché questo significa prendere consapevolezza di se stessi ed aprirsi al proprio mondo ed essere non diversi ma divergenti e avere altre opinioni. Questo allo stato attuale
0: fa paura, li spaventa,
1: non piace, non va bene, non funziona. Quando ascolta, io ho sentito dei commenti, quando quel ragazzo con un'ideologia folle si è scagliato, e non guarda, è una cosa che mi ha veramente colpito, mi ha fatto male. C'è qualcuno che ha detto: ah sì, ma è bene, ah, sì, bene, così almeno. Ma cioè, ti rendi conto?
0: Certo, sì, sì,
1: tu
0: sì.
1: Pensa che questa cosa qua, nei vari commenti sotto sta faccenda, non era così rara, era piuttosto diffusa nei social.
0: Grazie Paolo.
1: Scusa se ho concentrato un po' sulla scuola.
0: No, hai fatto bene, perché è un passaggio molto interessante di questo ragionamento, quindi ti ringrazio.
1: Prego.
0: Ciao. Sentiamo chi c'è sull'altra linea, pronto?
2: Pronto? Sono io.
0: Sì, ciao,
2: Lorenza.
0: Sei tu. Ciao Lorenza.
2: Allora, io volevo sapere, non intervengo nel merito, anche se avrei moltissime cose da dire, volevo soltanto sapere se avete provato a contattare Marina Terragni, che peraltro ha fatto parte della storia
0: di Radio Popolare,
2: della radio, perché forse era... Volevo sapere se l'avete fatto, avete provato a contattarla?
0: Guarda, dovrei chiederlo ai miei colleghi, perché ieri insomma mi hanno aiutato a creare questa puntata, di solito mi appoggio ad altri, quindi non te lo so dire.
2: Ecco, mi parrebbe pratica corretta giornalistica quando si cita qualcuno e tra l'altro lo si evoca e lo si basa praticamente tutto
0: il dibattito. Guarda che ho citato parole che lei ha detto.
2: Non basta citarla. Se tu hai intenzione di fare un dibattito su questo argomento, in cui il parere di Marina Terragni in quanto garante per l'infanzia era fondamentale e centrale, un bravo giornalista, non parlo di te che ti sei ritrovata la pizza pronta, ma di chi ha allestito il programma, dovrebbe far parte dei dieci comandamenti del bravo giornalista.
0: Credo che le nostre dovrebbe far parte dei
2: 10 comandamenti del bravo giornalista, avere almeno un po' di contraddittorio.
0: Guarda, Lorenza, io ti ringrazio per avermi chiamato, avermi detto tutto questo. Credo che le nostre puntate con i miei colleghi e le mie colleghe, che rispetto molto, siano preparate sempre con grande rigore. Scusami Lorenza.
2: Non hanno agito in modo corretto.
0: Non hanno agito in modo corretto. Va bene, grazie mille Lorenza. Prego, terremo in considerazione il tuo parere. Grazie, buona giornata. Pronto? Chi c'è sull'altra linea?
3: Pronto?
0: Sì.
3: Posso parlare?
0: Sì, certo.
3: Allora, rispondendo all'ascoltatore che aveva detto lontani dal popolo, allora facciamo un esempio di semplice omosessualità. Quindi meno complicata. Negli anni 50 Luchino Visconti, grande aristocratico, grande regista, uomo peraltro bellissimo, non aveva problemi con la sua omosessualità, mentre il giovane Pasolini e Aldo Busi, che ne ha parlato quando ha evocato la sua infanzia, che erano Pasolini per situazioni diciamo, diverse, complicate.
0: Scusami, ascoltatrice, non ti ho chiesto come ti chiami prima di tutto?
3: Mi chiamo Maria.
0: Maria, scusami, posso chiederti se puoi rimanere un attimo in attesa, che ci sono le notizie delle 9:30, mi sono persa.
3: Tenevo a dire questa cosa.
0: E infatti hai fatto benissimo. Ti lascio lì un attimo in attesa. Tra 5 minuti torniamo. Meno di 5 minuti, ok?
3: Mi resto in attesa.
0: Grazie. Allora noi diamo la linea alle notizie di oggi delle 9:30.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Iraq continua a salire il numero di vittime dell'attacco che Stati Uniti ed Arabia Saudita hanno lanciato insieme in risposta ai raid iraniani sulla Giordania. Sono 20 i membri delle forze di mobilitazione popolare irachene rimasti uccisi, più di 30 quelli rimasti feriti. Il gruppo è considerato uno stretto alleato di Teheran. Il primo ministro iracheno ha convocato una riunione d'emergenza del Consiglio Ministeriale per la Sicurezza Nazionale, al termine della quale verrà rilasciata una dichiarazione dettagliata riguardante gli eventi e le decisioni prese. Gli attacchi di questa notte interrompono una tregua che durava da quasi 5 giorni.
8: L'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi con droni in profondità nel territorio russo, colpendo un importante centro logistico di Wildberries, il cosiddetto Amazon russo, e provocando un incendio in una delle più grandi raffinerie di petrolio del paese. Sono state colpite diverse località. Secondo le autorità russe, una donna è rimasta uccisa, almeno 7 persone sono rimaste ferite.
7: E la Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è quella di aver agevolato attività terroristiche. Secondo Mosca, la piattaforma non avrebbe rimosso materiale usato dai servizi segreti ucraini e da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare atti di sabotaggio e terrorismo, stragi e operazioni di frode informatica in Russia. Telegram è ampiamente impiegata da entrambe le parti della guerra. Negli ultimi anni la Russia ha ripetutamente tentato di limitarne l'uso, promuovendo il proprio servizio di messaggistica statale Max.
8: Oggi i sindacati metalmeccanici sono in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a nulla l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e, dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro. Dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche.
7: In Cina sono morte 41 persone in una frana che ha colpito la contea di Pengshui a Chongqing. Lo smottamento di terra c'è stato il 17 luglio scorso, ma i soccorritori hanno recuperato oggi 30 corpi di persone coinvolte. La frana aveva travolto diversi edifici residenziali ai piedi di una montagna e lungo l'argine di un fiume. Le immagini diffuse dai media statali mostravano un'enorme massa di rocce e terra crollata su una strada residenziale commerciale, con centinaia di soccorritori mobilitati sul posto.
8: Sull'Italia è in arrivo oggi la quarta ondata di caldo di questa estate. Oggi permane un po' di instabilità sulle Alpi e qualche temporale sulla Sicilia. 10 le città da bollino arancione, domani diventeranno 16, con Campobasso, Perugia e Rieti considerate in rosso. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, quando le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Il clima però resterà bollente almeno fino al 10 agosto.
7: Notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Una buona giornata e buon ascolto.
6: Popolare Network.
9: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un proforma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

0: Buongiorno di nuovo da Chiara Manetti, questa è Summer Time e siamo entrati nella ultima parte della puntata di oggi. Volevo dare subito la parola all'ascoltatrice che con calma e pazienza ha aspettato il suo turno. Grazie. Maria, eccoti pronto, sì, ciao.
1: Eccomi qua. Allora, dicevo, una omosessuale appartenente a una grande famiglia e un grande intellettuale, un uomo peraltro bellissimo, amatissimo dalle sue attrici come Tino Visconti, non aveva problemi anche negli anni 50, tanto più a Parigi, ma nemmeno in Italia, mentre un omosessuale come Pasolini, di famiglia emarginata, o come racconta Aldo Busi, figlio di un camionista, avevano dei grossi problemi. Quindi i desideri, i sentimenti, le passioni, le scelte sono assolutamente praticate e vissute da tutti, compresi i proletari, perché non si vede perché i proletari dovrebbero essere costretti a una monoaffettività o una monosessualità, ma il pregiudizio li colpisce infinitamente di più. Certo. Quindi fate molto bene a fare questa trasmissione. Io personalmente mi prendo la responsabilità di dire che l'intervento di Maria Terragni non ne sento la mancanza, però questa è una cosa che dico io e non voi, giustamente. Ecco, va bene, grazie di avermi
0: aspettato. Grazie Maria, grazie per aver aspettato. E allora Maria ci ha chiamato allo 0233 001 001 per parlarci, insomma, per dirci la sua opinione rispetto al tema che stiamo affrontando oggi, perché ve lo ricordo e lo dico a chi magari si è collegato solo adesso, siamo partiti da una guida intitolata Oltre lo sguardo, varianza di genere, orientamenti sessuali, omogenitorialità per un ambulatorio pediatrico accogliente, e insomma è partita una discussione legata al fatto che forse serviva anche uno sguardo, proprio parlando di sguardi, alternativo rispetto a quello che abbiamo avuto della dottoressa che ha curato questa ricerca. E insomma vi ho chiesto che cosa ne pensate voi della formazione, dell'informazione che c'è oggi in ambito culturale e sanitario su identità di genere, orientamento sessuale e affettivo. Secondo voi ce n'è abbastanza? Secondo voi bisognerebbe fare di più? Con ascoltatori e ascoltatrici abbiamo parlato anche, per esempio, della scuola e della funzione che ha in questi casi. E tra l'altro leggevo prima un messaggio che mi è arrivato al numero 331-6214013, che parlava proprio della scuola, ma che diceva in realtà bisognerebbe forse pensare al fatto che debbano fare, insomma, devono parlare di questi argomenti principalmente le famiglie. E questa è l'opinione di un ascoltatore, un'ascoltatrice che purtroppo non riesco a trovare più, mi dispiace, ascoltatore, ascoltatrice, non mi ricordo neanche quale fosse il tuo nome, purtroppo. Io vi consiglio comunque di chiamarmi allo 0233 001 001, così possiamo avere anche un confronto al telefono. Allora, leggo Gaia che ci scrive: in merito agli argomenti trattati oggi vorrei dire che ovviamente sono argomenti importantissimi ed è la scienza che avanza. Cosa vogliamo fare? Ignorare? Se si tratta solo di andare avanti con i tempi, assurdo che ci siano persone maleducate che chiamano parlando di contraddittori. Ma ci sono fatti scientifici, basta con i contraddittori per tutto. Non è che la terra è tonda o è piatta e dobbiamo sentire le due campane, dice Gaia al nostro numero 331-6214013. Oltretutto aggiungo, invece, tornando al tema della natalità, che grazie al governo Meloni, che ha tolto l'utero in affitto, insomma la gestazione per altri, io non sto riuscendo ad avere figli e forse mai li avrò. Gaia, grazie per aver condiviso la tua esperienza personale su un tema così importante e delicato. Allora, io vado avanti con questa puntata leggendo ovviamente i vostri messaggi quando mi arrivano, e ne sono arrivati parecchi su questo tema, soprattutto dopo l'intervento di un'ascoltatrice di prima, che appunto diceva forse era meglio avere un contraddittorio, dato che abbiamo citato Marina Terragni, che ha lavorato anche per Radio Popolare. Allora, l'ascoltatrice consigliava di sentire anche il suo parere. Noi però invece abbiamo al telefono Anna Maria Fisichella, che è vicepresidente nazionale di AGEDO, che è l'associazione di genitori, parenti e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e queer. Anna Maria, buongiorno, benvenuta a Summertime e grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno a tutti, è un piacere, grazie.
0: Allora, abbiamo parlato di questa guida rivolta ai pediatri e dell'attacco da parte della garante dell'infanzia. Voi come AGEDO supportate da anni le famiglie nel percorso di crescita dei figli. Ecco, che impatto ha un attacco anche politico di questo tipo, che definisce ideologico un testo sull'inclusione, su famiglie che spesso stanno già affrontando un momento delicato e di solitudine?
2: Ma so che impatto ha? Non è il primo, siamo la comunità LGBT, in particolare quella transgender, è attaccata un po' da tutte le parti, e quindi, come dire, forse in qualche maniera siamo anche un po' abituati. Noi ovviamente, come AGEDO nazionale, con tutte le sue 38 sedi, abbiamo letto la guida, la sosteniamo in tutte le sue parti. E la troviamo molto, molto interessante in un momento come questo, proprio perché non facciamo ideologie in nessun modo, ma ci occupiamo di problemi reali, di famiglie reali, mm-hmm. che vengono da noi preoccupate perché non hanno strumenti, perché non sanno come gestire quella che è la situazione che si ritrovano a un certo punto in casa. Noi non abbiamo bisogno di ideologie e di concetti astratti, abbiamo bisogno di soluzioni pratiche e di poter dare alle nostre famiglie degli strumenti per poter accompagnare i propri figli. Questa guida è secondo noi uno strumento più che valido, ma semplicemente perché informa su quelle che sono i concetti di base che non solo principalmente i pediatri, ma non solo i pediatri, tutto il personale sanitario, tutte le persone, la società in genere dovrebbe avere interiorizzati per conoscere semplicemente che esistono delle persone che hanno una varianza di genere, che in un momento della loro vita lo manifestano, che può essere nella prima infanzia, come può essere nell'adolescenza, come può essere in età adulta. E a quella persona bisogna dare ascolto e cura, semplicemente. Ma se non abbiamo gli strumenti, quella persona ci fa paura, ci sembra malata e reagiamo in maniera sbagliata, facendo sentire quella persona sbagliata. Quindi trattasi semplicemente di dare degli strumenti, di informare su quelli che sono gli elementi dell'identità sessuale, quali sono una certa terminologia, come disforia di genere non è varianza di genere, che la disforia è una sofferenza che non sempre si accompagna alla varianza e non certamente per tutta la vita. Sono dei concetti che sono importanti da sapere già per tutti, in particolar modo per dei pediatri che potrebbero trovarsi davanti una famiglia che ha bisogno di aiuto. C'è in questa guida una frase che mi farebbe piacere riportare,
0: certo.
2: Che ho detto, i due presidenti della SIP e della CP, che sono: accoglienza e prudenza non sono principi contrapposti, ma parti della stessa responsabilità di cura. Ecco, se noi ci basiamo anche solo su questo, che è la base su cui ogni medico dovrebbe trattare i propri assistiti, e ogni genitore dovrebbe trattare i propri figli, noi facciamo questo con i nostri figli LGBT, li accogliamo e siamo prudenti. Nessuno di noi ha piacere a fare cose che un domani o un oggi stesso potrebbero fargli del male. Semplicemente ci mettiamo in ascolto, cercando di superare quelli che possono essere i nostri pregiudizi, le nostre paure, le nostre resistenze e i nostri problemi, e ci mettiamo ad a servizio delle loro necessità. È semplicemente questo, ecco, per questo questa guida è fondamentale ed è, arrivo a dire che è solo un primo passo questa guida, che è delicata e anche prudente, voglio dire, assolutamente prudente.
0: Che cosa credo, scusi Anna Maria,
2: ideologico.
0: No, prego, prego.
2: No, no, dico, non ci vedo nulla di ideologico, si tratta di dare strumenti ai pediatri perché possano fare il loro lavoro nel miglior modo possibile. Dov'è l'ideologia? Non c'è scritto da nessuna parte che si spingono i bambini o gli adolescenti ad essere quello che non sono o li assecondano senza essere stati prudenti e attenti a quelli che sono i loro bisogni presenti e futuri. Non c'è scritto da nessuna parte, quindi non capisco questa polemica.
0: Certo, infatti nemmeno io, però Anna Maria Fisichella, io le vorrei chiedere, lei è anche madre di una persona transgender, quanto sarebbe stato d'aiuto all'epoca per lei e la sua famiglia incontrare un pediatra che sapesse anche solo semplicemente come porsi, come ascoltare senza spaventare o colpevolizzare la persona in questione e la sua famiglia?
2: Allora, premetto che la persona transgender è mio figlio Alessandro, quindi è un ragazzo transgender che oggi ha quasi 21 anni. Quando Alessandro ha cominciato a manifestare i suoi primi gusti e le sue prime la sua prima direzione verso il mondo maschile, aveva circa 3 anni, ecco, non voglio dire prima, ma 3 anni in maniera conclamata. Stiamo parlando di oltre 15 anni fa. Di questi argomenti non si trattava e io riconosco e ammetto la mia totale ignoranza. Ho fatto l'unica cosa buona che ho fatto è stata quella di ascoltarlo e di non imporgli mai niente e di non farlo sentire sbagliato semplicemente perché i suoi gusti non erano canonici, diciamo, quindi sempre capelli corti, mai vestitini, non ha mai giocato con una bambola, non gli piaceva il rosa, non gli piacevano le principesse e quindi abbiamo semplicemente assecondato i suoi gusti, che in quel momento ci sembravano gusti, e lo abbiamo lasciato vivere serenamente per come si sentiva. Semplicemente questo abbiamo fatto. Questo da un lato gli ha consentito di vivere i primi 10 anni di vita in maniera serena. Lui diceva che era una femmina sportiva. La femmina sportiva con poi il senno del poi e l'evoluzione che Alessandro ha fatto nella sua vita, abbiamo capito che era semplicemente un ragazzo senza pene. E questo non gli ha procurato nessun tipo di difficoltà in quella prima fase. Non mi ha mai detto di essere un maschio, ma agiva, si comportava e pensava da maschio. Io ho un'altra figlia femmina e un altro figlio maschio, per cui riuscivo anche a vedere. Era proprio assolutamente maschile in qualunque sua manifestazione, ma nessuno di noi gliel'ha fatto pesare o lo ha trovato sbagliato o gliel'ha impedito, per cui ha vissuto in maniera assolutamente serena. Quando il suo corpo ha cominciato a cambiare, è chiaro che lui lì è crollato sulle cuciture, così come vogliamo dire, perché non riusciva a capire, perché l'immagine che vedeva di sé allo specchio di questa adolescente che prendeva forma non era quella che lui si aspettava e quella che lui si sentiva. E siamo andati avanti così un po' di anni, non lo ha mai detto a nessuno, fino a quando, grazie a Dio, a 14 anni ha sentito, adesso non mi ricordo se ha visto un film, piuttosto che ha sentito un influencer transgender su Instagram.
0: Sui social, sì.
2: Esatto, e ha capito che esistevano altre persone che sentivano come lui. Ora, il fatto, io voglio mettere l'accento sul fatto che il fatto che né io, né lui, né nessuno sapessimo che esistessero dei ragazzi transgender e che lui lo poteva essere, non ha impedito il manifestarsi di questa cosa, semplicemente non aveva un nome. Ma la sofferenza che gli procurava il guardarsi allo specchio e vedere delle forme che non gli erano proprie nel suo modo di essere e di sentirsi, gli ha procurato una sofferenza incredibile. Che se qualcuno mi avesse spiegato che poteva esserci una varianza di genere, forse non sarebbe arrivata a quel punto. Poi io sono stata fortunata perché Alessandro è un ragazzo pieno di forza, pieno di ottimismo, pieno di empatia, ed è riuscito a superare questa fase senza eccessive sofferenze. Ma se fosse stato un po' più debole, mi chiedo io, cosa sarebbe potuto succedere senza che io avessi potuto impedirlo? Cosa poteva succedere a questa mia creatura quando aveva 12-13 anni, quando il suo corpo è esploso in una direzione che non era quella sua, senza un supporto, senza strumenti e senza una conoscenza? Noi siamo stati fortunati. Quando poi lui ha capito, ma lui non è che si è spaventato, lui ha detto: finalmente io esisto, io sono una persona vera, ce ne sono altri come me, non ho una malattia mentale. Pensava di essere bipolare, di sentirsi un po' maschio e un po' femmina, non capiva perché, perché
0: non c'erano gli strumenti,
2: non c'era il battage mediatico che c'è in questo momento, un po' di anni fa. Ma quando ha capito, lui ha detto: io sono finalmente una persona vera, e ha vissuto un altro anno sperimentando, scegliendosi questo nome Alessandro, dicendolo a due sue amiche, parlando con loro, cercando, e si è reso conto, provando, e quello chiamasi affermazione sociale, né più né meno. Lui l'ha fatta con due sue amiche, ma gli ha salvato la vita, perché nel momento in cui le sue due amiche lo chiamavano Alessandro, a lui sembrava di avere un corpo, di aver preso un corpo, mentre prima gli sembrava di essere invisibile e trasparente. Sentirsi chiamare Alessandro e sentire il maschile rivolto a lui gli ha dato la sensazione di esistere nel mondo. Capite cosa vuol dire questo a 14 anni per una creatura? Poi mi dite che non sanno chi sono, no, sono influenzabili, ma quale creatura passerebbe tutto questo se non fosse l'unica cosa che può pensare e può sentire? Ditemelo, quale adolescente vivrebbe tutto questo? A 15 anni, quando è stato sicuro di quello che provava, ha fatto coming out con me e mi ha detto: sono un ragazzo eterosessuale intrappolato in un corpo da femmina, e me l'ha detto così. Da lì io, che non avevo idea di che cosa stesse parlando, ho fatto la seconda cosa buona come madre: ho capito che mio figlio, o che comunque la mia creatura, in quel momento non sapevo di avere un figlio, avevo una creatura, che la mia creatura si era levata un masso dal petto e l'aveva messo sul tavolo davanti a me e mi aveva detto: mamma, ho bisogno d'aiuto. Questo ho fatto, ho studiato, mi sono informata, ho capito che mio figlio non era malato, che mio figlio aveva semplicemente una varianza di genere, l'ho preso per mano e abbiamo studiato, abbiamo imparato, tante cose me le ha spiegate lui. Oggi a 21 anni è un ragazzo, sta facendo il suo percorso di affermazione di genere, ha avuto la carriera alias a scuola, e anche su questo vorrei spendere una parola. Sì. La carriera alias ha salvato il suo percorso scolastico, perché quando è venuto fuori a casa, subito dopo, due mesi dopo, è voluto venire fuori a scuola, perché non si può pensare che a casa venisse chiamato Alessandro e a scuola con un altro nome per giunta femminile. Per cui sono andata alla sua insegnante, dalla sua coordinatrice, ho spiegato qual era l'esigenza della mia creatura, e sono stata anche lì tanto fortunata perché lo hanno capito, abbiamo studiato tutti, ho portato documentazione sulla carriera alias, e nell'arco di 6 mesi l'ha avuta. E lì i suoi voti sono migliorati ed è fiorito nella sua capacità di studio e di ascolto, perché se li mettiamo in condizione di poter esistere serenamente all'interno di una scuola, e qua si tratta non di diritto allo studio ma di diritto all'esistenza, perché se io mi sento Alessandro devo essere rispettato come Alessandro, se volete che io stia bene in quel gruppo, in quella società che può essere la scuola, come può essere la famiglia, come può essere gli amici, come può essere lo sport, io devo essere rispettato in quella che sento essere la mia essenza più vera. Dopodiché è fiorito significa che non è che prima era stupido e dopo è diventato intelligente.
0: Certo, non era.
2: È stato messo a suo agio e ha preso voti buoni, si è diplomato serenamente, adesso è all'università e vive serenamente la sua vita. è pieno di amici, sta benissimo. Mio figlio oggi sta benissimo. Io ho semplicemente contribuito alla sua serenità, ma perché sono stata in grado, per gli strumenti miei, culturali, eccetera, di studiare e di informarmi. Non tutti i genitori riescono a superare la loro paura. Esatto. Allora hanno bisogno che sia un pediatra, che sia un'associazione, che sia un'altra mamma che ci è già passata, che sia una scuola che lo sappia e un insegnante che prenda per mano il ragazzo e lo aiuti. Hanno bisogno di aiuto. I due esempi che sono stati fatti nella guida non servono per dire che tutti i bambini a 3 anni devono necessariamente manifestare la propria varianza di genere, significa semplicemente voleva essere una dimostrazione su quello che è un approccio ostacolante e quello che è invece un approccio affermativo, nel senso ti ascolto, perché quella che è in quel momento la loro esigenza, per loro è reale, è il loro sentire. Poi questa esigenza potrà cambiare, a volte sì, a volte no. Mio figlio non l'ha mai cambiata, dai 3 anni, oggi ne ha 21, vogliamo credergli, vogliamo dargliela questo credito di dire che aveva ragione lui?
0: Mm-hmm. Grazie Anna Maria Fisichella, grazie per essere stata con noi, e questa guida di cui abbiamo parlato è importante per tutti i motivi che lei ha raccontato finora. Vicepresidente nazionale di AGEDO, l'associazione di genitori, parenti, amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e queer, grazie di nuovo per essere stata con noi questa mattina.
2: Grazie a voi, grazie mille.
0: Allora, io ho una chiamata in attesa da moltissimo tempo, mi scuso con l'ascoltatore o con l'ascoltatrice, ma mi sembrava veramente molto, molto importante far sentire il contributo di Anna Maria Fisichella in questa conversazione. Sentiamo chi c'è, pronto?
3: Pronto?
0: Sì, ciao, sì, hai ciao. Un minuto.
3: Allora, un minuto, tanto sicuramente molto toccante questa esperienza. Mm-hmm. Che abbiamo ascoltato, volevo solo dire questo: secondo me quello che manca in questo tempo è il dialogo tra le parti, nel senso che mi chiedo se i pediatri hanno, quando hanno stilato questo documento, insomma, di orientamento sulle pratiche di incontro con persone con tematiche legate al genere, se avessero avuto la possibilità di confrontarsi anche con le associazioni tipo Pro Vita o altre che portano avanti un discorso differente. Mm-hmm. Cioè, chi ci va di mezzo, se no, se non c'è questo dialogo, siamo noi che siamo persone transgender, perché, cioè io personalmente, perché è un dibattito che va secondo me sostenuto con un dialogo veramente aperto tra tutte le parti, perché sono convinta che l'esperienza che è stata appena raccontata, molto toccante, come anche altre esperienze che possono partire da altre persone che hanno un'opinione diversa, nel confronto possono solo accrescere questo tipo di percorso.
0: Grazie, io ti ringrazio veramente per averci chiamato e ti auguro una buona giornata.
3: Grazie.
0: Ciao. E allora, con questo bellissimo intervento finale, noi vi salutiamo, io vi saluto. E vi ricordo che io torno domani mattina qui su Radio Popolare con Summer Time alle 7:45, quasi puntuali. Adesso c'è Ira Rubini con La lunga estate cult. Noi ci risentiamo domani mattina. Ciao e buon ascolto da Chiara Manetti.

0: Anteo porta il cinema nei municipi.
1: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 27 luglio al 2 agosto all'Anfiteatro della Martesana.
0: Il programma su spaziocinema.info.

0: La lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, anche quest'oggi con voi fino alle notizie delle 12.30, oggi è il giorno del concerto di Patti Smith al Castello Sforzesco per i 50 anni di Radio Popolare, ma di questo parleremo dopo, come sempre. Un saluto a Giorgio Perrighi e a Giorgia Gambardella, anche quest'oggi con me in studio, ciao.
1: Ciao Ira, ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
0: Adesso ditelo voi con chi siamo collegati, io salto il sommario così non gli rubo tempo, perché insomma c'è stato un terremoto tra l'altro ieri. In Giappone eravamo molto preoccupati e non so se lui si trova alle terme.
2: Chiediamolo direttamente a Disma che è lì.
0: Chiediamolo direttamente a Disma che è lì. Ciao Disma!
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Ecco.
3: Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo, ma dove sei? Sei in una spa?
3: No, sono tornato a Kyoto perché per un cambio di programma, quindi non sono andato alla spa, no, sentivo che stavate parlando del terremoto. Io non l'ho avvertito, nel senso che ero a 500 chilometri dall'epicentro, quindi, però insomma è stato un terremoto piuttosto grande, anche se devo dire che non se n'è parlato molto, nel senso, cioè se n'è parlato molto in televisione, sui media, eccetera, però diciamo che io la serata di ieri l'ho passata con delle persone, anche la mattinata di oggi con delle altre persone, dei giapponesi, per fare delle chiacchierate che poi magari vi racconto, e devo dire che c'era grande normalità, nel senso non se ne parlava, anche nel ristorante dove ero ieri sera, la televisione su cui era sintonizzato il ristorante non aveva degli annunci continui, delle informazioni continue sul terremoto, quindi è stato grande, ci sono stati 13 morti, sono in corso ancora le operazioni di soccorso, ci sono ancora tante persone, quasi 400 feriti, tante persone al momento senza energia elettrica e acqua, e quindi hanno iniziato a sfollare insomma una parte delle persone dell'area di Kumamoto, che è in Shikoku, ma la sensazione che ho io è che è stato grosso, ma nonostante fosse grosso, comunque c'è una sorta di rassegnazione, abitudine a sapere che prima o poi quella roba lì in qualche modo ti tocca, se vivi qua, e quindi sai che prima o poi capita, cioè insomma può capitare, e purtroppo diventa una cosa anche quotidiana, anche quando ci sono così tanti morti, perché in effetti questo terremoto è stato, al di là poi dei numeri, è stato particolarmente impattante, perché la scossa è stata avvertita molto forte, perché era piuttosto vicina al suolo, era solo a 10 chilometri diciamo sotto la terra, insomma dove camminiamo. È stato, per dire, più impattante a livello di scossa avvertita dalle persone di quando c'era stato lo tsunami di Fukushima, anche se quello aveva creato molti più disastri, per, diciamo, come percezione. E però appunto la cosa strana è che almeno poi vabbè, ovviamente non fa statistica, però almeno le persone con cui ero io, che erano dei docenti universitari con i quali stavo chiacchierando, non accennavano la cosa, ecco, cioè non se ne parlava, e questo mi colpisce molto e mi riporta indietro con la memoria a tanti anni fa, quando ero in una casa a Yokohama, iniziò a tremare tutto, io iniziai a urlare in preda al panico e gli altri continuavano a versarsi la birra, ecco, insomma, un pochino quell'impressione.
0: Che tranche de vie, Disma. Sì. Beh, dalle notizie che sono arrivate qui, in realtà, come dire, avrebbero potuto esserci molti più danni e soprattutto molte più vittime se ormai il Giappone non fosse preparato anche architettonicamente ai terremoti, no? Ormai, insomma,
3: ha raggiunto la scala, il Giappone ha una sua scala personale, no, di misurazione dei terremoti, che si chiama Shindo, e questo terremoto, così come quello di Fukushima del 2011, era al settimo grado, che è il grado massimo, e effettivamente diciamo che anche molti dei morti che ci sono stati sono stati perché c'è stata purtroppo un'esplosione di gas in questo centro commerciale, questo mall che si chiama Aeon Mall, è una catena che c'è in tutto il Giappone, e quindi diciamo che purtroppo quell'esplosione di gas è stata una delle cose che ha procurato morti, perché sono stati sostanzialmente i morti sono stati dentro a questo Iron Mall e in una cartiera dove sono mancati due operai, quindi diciamo i due luoghi dove si sono concentrati, perché nelle abitazioni private, cose di questo genere, tendenzialmente ci sono stati magari dei feriti, è caduto qualcosa in testa, dei piccoli crolli, ci sono tante case che andranno valutate per capire se sono agibili o inagibili, però insomma da quello che so, almeno per il momento, non sono crollate in testa alle persone le abitazioni.
0: Certo, grazie, però avevi in animo di raccontarci altre cose.
3: Sì, io no, volevo soltanto raccontarvi che intanto gli ascoltatori di Radio Popolare che abbiamo sentito settimana scorsa nel collegamento sono tornati a casa un paio di giorni fa. Per fortuna loro il terremoto non l'hanno vissuto né direttamente né indirettamente. Devo dire che erano tutti molto contenti dell'esperienza di viaggio e è servita anche molto a me personalmente, anche perché io sono qui per fare questa tesi di antropologia sull'impatto del turismo diciamo, insomma, sulle regole morali della società giapponese. E per questo che oggi ero a colloquio con dei professori dell'Università di Wakayama, con i quali parlavo cercando di capire cosa pensassero loro delle interpretazioni che sto avanzando io fino a questo momento, anche grazie appunto all'aver seguito un gruppo di turisti di Radio Popolare in giro per il Giappone. E l'altra sera, insieme ai turisti di Radio Popolare, abbiamo fatto questa carambata, perché ci siamo incontrati con un rappresentante della Popolare Ciclistica, che è la squadra di ciclismo popolare appunto di Bergamo, con la quale che hanno anche partecipato alla staffetta 50-50. Uno di loro con la famiglia era in giro per il Giappone e ci siamo incontrati, insomma. È stato anche quello un momento molto bello, che era stato preceduto poco prima dall'incrocio di una manifestazione contro Netanyahu e contro, insomma, l'aggressione israeliana in Palestina. Insomma, c'è stato anche un piccolo momento politico, anche se qui diciamo non è facilissimo incrociare momenti di questo genere, infatti erano tipo 8 persone, quindi era un po' così, però insomma c'è stato anche quello, e così abbiamo messo un pochino in ordine anche l'aspetto politico mentre c'erano gli ascoltatori.
0: Bene, ma gli ascoltatori sono ripartiti?
3: Sì, sono tornati 2 giorni fa in Italia, sono già a casa, ho verificato che fossero arrivati nelle ecco. loro case e tutto a posto. Io invece appunto, come ti dicevo, ieri ero a Wakayama, che è questa cittadina media grandezza a sud di Kyoto, sul mare, e appunto per incontrare questi professori dell'Università di Wakayama, e ho avuto anche la fantastica idea di andare a vedere la Marina City, che è un pochino come le classiche marine italiane, no? C'è la cittadina e poi c'è la marina vicino al mare, in questo caso era un'isola artificiale rubata al mare, all'interno della quale c'era una fantastica ricostruzione di un ipotetico villaggio europeo che andava da Capri a Cordoba, passando per Parigi e Francoforte. Insomma, era un grosso miscuglio di tentativo di creare un'attraction turistica a questa Marina City di Wakayama, tentativo miseramente fallito, perché comunque questa Marina City è di una desolazione devastante. Percepisci proprio il decadimento, no, di quei posti turistici dove però non ci va nessuno,
0: come le funivie abbandonate.
3: Quelle robe lì che mettono sempre un po' di tristezza, ma anche un pochino di ilarità, se vogliamo. Piace per chi ci ha investito, però insomma. E niente, quindi ieri diciamo sono passato da questo luogo, dove ho assistito anche, di fianco c'è il mercato del pesce, c'era questo spettacolo, insomma, un po' macabro dello squartamento,
0: no,
3: dico così, del e niente, quindi diciamo sono passato da questa, da questo luogo dove ho assistito anche di fianco, c'è il mercato del pesce, c'era questo spettacolo, insomma, un po' macabro dello squartamento,
0: no,
3: dico così, del tonno.
0: No, no, no.
3: E
0: no.
3: C'era la squartamento.

0: cosa vuoi che facesse? Comunque.
1: Non era arrabbiato.
0: E poi cosa hai fatto dopo? Basta, sei andato a bere birrette come al solito.
1: No, no, poi appunto c'era stata questa serata con un'altra docente ancora.
0: Ah, ma insomma è tutto un valzer di docenze in questo periodo.
1: È tutta una serie di... tutta una serie di interviste, chiamiamole così, con queste persone per,
0: molto
1: per
0: interessante.
1: Capire appunto se quello che sto capendo io è condiviso o non è condiviso, se penso sciocchezze o meno, e niente, poi vi farò un resoconto completo alla fine, perché insomma adesso non sono ancora in grado di tirare le fila del discorso.
0: Grazie. Allora noi ti salutiamo, ti aspettiamo però a settembre, quando riprenderemo la lunga estate cult per la prima settimana di settembre, se tu vuoi, proprio per noi, per cult, per la lunga estate cult, se vuoi farci un summing up oppure un come dire, una sintesi di alcune delle interviste che ti sembrano più interessanti, ci piacerebbe molto ospitarle, poi magari quelle per intero andranno insomma in altre trasmissioni o in altre collocazioni. Che ne dici?
1: Va bene, tra l'altro già che ci sono, annuncio che questo sabato va in onda l'ultima puntata di Geografie Sommerse alle 16.30, dalle 16.30 alle 17.30, e si parla in questo caso appunto di luoghi nascosti che a loro volta nascondono diseguaglianze e giustizie, quindi mi faccio un po' un'autosponsorizzazione.
0: Giustamente, una delle produzioni estive di Radio Popolare. Grazie Disma Pestalozza, ciao, ci rivediamo, ciao, buona estate,
1: ciao a tutti.
0: Insomma, prossima volta ci andiamo anche noi in Giappone, cosa ne dite, Giorgio e Giorgia?
2: Dopo tutti questi racconti, per forza.
3: Una delle prossime tappe che ho in programma.
0: Le prossime tappe di che?
3: Dei viaggi che
0: No, perché cioè, così. Sì, l'unico problema è che appunto bisogna trovare un modo, come può essere anche quello di andare con Radio Popolare, per calmierare i costi di un viaggio del genere, perché andare in Giappone non è proprio economicamente facile. E quindi ecco perché insomma molti ci vanno magari un po' più avanti quando hanno qualche disponibilità maggiore, però insomma non mettiamo limiti alla provvidence, a parte il fatto che conosco parecchi studenti che fanno scambi invece di studio col Giappone, perché è una delle mete insomma più interessanti.
3: Ma poi adesso ci sono tanti modi per viaggiare anche facendo lavoretti, offrendosi, cioè una comunità intera, tutto il mondo è comunità.
0: Bene, e con questa nota positiva che in questi tempi ci fa molto comodo, noi passiamo al nostro prossimo argomento.

0: A parlare anche quest'anno di A levar l'ombra dalla terra, edizione 2026. Il festival è già in corso in tante località che fanno capo alla Bergamasca noi vorremmo parlare di questa edizione e anche degli appuntamenti prossimi venturi con una conversazione con Alberto Salvi, che è condirettore insieme a Marta Ceresoli del festival. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, voi avete già cominciato da un po', noi abbiamo, insomma, ci siamo sempre collegati con A levar l'ombra dalla terra durante le nostre fasce culturali estive, lo facciamo anche questa volta. E quindi raccontiamo ancora una volta, magari a chi non l'ha mai sentito dire, qual è il concetto alla base di questo festival.
1: Allora sì, certo, innanzitutto grazie. Allora, A levar l'ombra dalla terra fondamentalmente è un festival che dura ormai da 19 anni, quindi ha una sua storicità e ha ormai un pubblico affezionato che ci segue con piacere. Si struttura sulla città e sulla provincia di Bergamo con una serie di appuntamenti tutti all'aperto e tutti gratuiti, all'aperto finché il tempo ce lo permette, naturalmente se no ci spostiamo negli spazi prestabiliti al chiuso. È costituito da spettacoli dal vivo, che sono appunto spettacoli teatrali o musicali o di danza, reading musicali e camminate teatrali in natura, definiamole così.
0: Infatti, raccontiamo anche perché lo avete chiamato così, perché è stato chiamato così,
1: certo.
0: 19 anni fa.
1: Certo, certo. Allora, A levar l'ombra dalla terra in realtà è un titolo inventato basandosi sugli studi che in quel periodo stavamo facendo intorno alla leggerezza. Era un periodo che stavamo lavorando sulle quattro lezioni americane di Calvino, c'è questo appunto capitolo dedicato alla leggerezza che era molto interessante, molto affascinante, e da lì nacque l'idea di fare qualcosa di appunto profondo, ma nello stesso tempo che avesse quelle caratteristiche di leggerezza che Calvino tanto bene racconta nel suo testo.
0: Ecco.
1: Da lì è nato in sostanza.
0: E raccontiamo che cosa succede nei prossimi giorni.
1: Beh, allora innanzitutto stasera c'è un bellissimo appuntamento a Bonate Sotto, siamo alla Basilica di Santa Giulia e c'è lo spettacolo Bravissime di Atir,
0: sì.
1: Quindi in scena c'è Matilde Facheris accanto a Virginia Zini con alle musiche Giulia Bertasi. Questo è un appuntamento che io non mi perderei perché è molto bello. Poi nei prossimi giorni cito solo alcuni degli spettacoli che arrivano. Siamo a Sarnico il 3 agosto con Trovata una sega di Antonello Taurino, siamo al Prato della chiesetta Stella Maris, che dà proprio sul lago di Iseo, insomma un posto molto suggestivo. Il giorno dopo siamo a Scanzarosciate sulle colline del Moscato di Scanzo con Manuale di sopravvivenza sulla felicità di Chiara Claudi, e in ultimo cito il 7 agosto a Levate al Santuario della Madonna del Bailino la Ballata delle Falene con Rossana Gai e Paola Tintinelli. Ecco, questi sono alcuni degli appuntamenti sui quali magari mi sono soffermato, in realtà poi ce ne sono tanti altri che si trovano sul nostro sito.
0: Certamente. Allora, abbiamo già specificato che sono appuntamenti gratuiti e che sono appuntamenti che permettono anche di andare in posti o di partecipare a spettacoli e a attività che sono pensate perché il pubblico sia parte attiva. Ci sono altri elementi che dobbiamo raccomandare, per esempio un certo tipo di vestiario, un certo tipo di calzatura, lo diciamo?
1: Sì, è vero, a questo punto riporto anche un altro appuntamento che è quello del 1 di agosto,
0: sì,
1: a Tavernola Bergamasca, altra località sempre sul lago di Iseo. Qui c'è una camminata teatrale che parte alle 8 di mattina e racconta la storia storia di Luigi Fenaroli, che è un botanico, è colui che ha portato il kiwi in Italia, ecco, giusto per dirlo, botanico di, appunto, nativo di Tavernola. Questa è una camminata teatrale nei boschi, sulle colline che si affacciano sul lago di Iseo, appartenenti appunto al comune di Tavernola. Qui ovviamente si chiede alla gente di portare una borraccia con un po' d'acqua, delle scarpe che siano comode per camminare su dei sentieri che non sono assolutamente impegnativi. La camminata è una camminata veramente facile, semplice, dura una quarantina di minuti, se fatta a dritto. Naturalmente all'interno di questi 40 minuti ci sono delle tappe dove l'attore racconta appunto la storia di Luigi Fenaroli.
0: Eh sì, insomma è un festival che da sempre porta delle proposte molto particolari, sappiamo che è molto amato, molto partecipato, credo abbiate anche un pubblico fedele, no? Che ritorna tutti gli anni.
1: Sì, sì, sì, esattamente, sì. Ci sono visi che ritroviamo più volte durante l'anno, ma anche negli anni si sono continuati a riproporre, insomma, sì, ci sono, ormai sono diventati quasi amici, direi.
0: No, ma perché stiamo appunto facendo questa domanda un po' in senso lato, perché siamo partiti anche dal concetto che per esempio il Festival Kilowatt adotta da sempre, anche loro sono arrivati quasi ai 20 anni, con gli cittadini di Sansepolcro che diventano parte, no, dell'organizzazione del festival.
1: Certo,
0: cioè, c'è molta differenza fra i festival che hanno a che fare con il loro territorio e quelli che invece sono, per carità, magari anche molto belli, ma un'operazione distaccata, e quindi il tipo di attività degli abitanti si limita a tutti i servizi per i visitatori, no? Che possono essere quelli della permanenza, del cibo, insomma, del servizio dei negozi e così via, che va benissimo, però se invece, no, la cittadinanza e tutte le persone che vivono in zona si diventano parte.
1: È completamente diverso, sì. Sì. C'è una partecipazione, c'è un legame, un radicamento con il territorio, con il pubblico, ma anche con le istituzioni del territorio, le amministrazioni pubbliche, i comuni, le associazioni. C'è un vero e proprio tessuto culturale che va arricchendosi di anno in anno e che coinvolge su vari livelli la gente a tutti gli effetti.
0: Allora, io ringrazio moltissimo dunque tutti coloro, perché sono tanti, che creano a levar l'ombra da terra tutti gli anni. Per trovare tutte le indicazioni, dove andiamo?
1: Beh, allora, semplicissimo, perché c'è un sito che si chiama esattamente come il festival, quindi www.alevarlombradaterra.it. Qui ci sono tutte le informazioni, orari, luoghi, artisti coinvolti e quant'altro, e direi che è più che sufficiente, insomma.
0: Va bene, grazie dunque al condirettore Alberto Salvi insieme a Marta Ceresoli, buona prosecuzione del festival, a risentirci.
1: Grazie. Grazie davvero, buona giornata. A presto. A presto.

Come dicevamo, siamo arrivati al nostro secondo appuntamento di oggi alla Lunga Estate Calda, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, con voi fino alle 12:30. Torniamo

0: Ed è il momento delle notizie brevi delle 10.30, noi torniamo fra poco con la lunga estate cult.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Popolare Network.
3: E 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito israeliano è tornato ad attaccare il sud del Libano. Fonti di stampa rivelano che la città di Nabatieh è stata colpita da un intenso bombardamento di artiglieria. Non è chiaro se ci sono vittime. I raid continuano anche su Gaza, 4 le vittime solo ieri. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso 11 ottobre sono più di 1.200 i civili rimasti uccisi in tutta la striscia. Non si placa nemmeno l'ondata di violenza in Cisgiordania, 12 palestinesi arrestati nella notte dall'esercito, mentre restano impunite le aggressioni dei coloni che da venerdì si sono ulteriormente intensificate.
4: In Iraq è salito a 20 il numero di paramilitari delle forze di mobilitazione popolare irachene rimasti uccisi nell'attacco che Stati Uniti ed Arabia Saudita hanno lanciato congiuntamente in risposta agli ultimi raid iraniani sulla Giordania. Il gruppo iracheno è considerato uno stretto alleato di Teheran. Gli attacchi di questa notte nel Golfo Persico interrompono una tregua che durava da quasi 5 giorni. Il Pentagono accusa l'Iran di aver riaperto il fuoco per primo. Il regime dichiara invece di aver reagito alle ultime aggressioni statunitense. Teheran rivendica anche di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
3: E a Roma è in corso la seconda giornata del summit per una soluzione a 2 stati su Israele e Palestina. A presiedere l'incontro è il ministro degli esteri Tajani, che è intervenuto poco fa a margine dell'evento. L'obiettivo è quello di disarmare Hamas da una parte ed Hezbollah dall'altra, ha detto Tajani, che ha sottolineato che l'Iran deve svolgere un ruolo importante per impedire che i suoi proxy non siano strumento di tensione, di guerra e di pericoli per la pace in Medio Oriente. Il ministro ha inoltre ribadito che Teheran non può avere l'arma nucleare.
4: Oggi i sindacati metalmeccanici in sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva di Taranto. Non è servito a niente l'incontro di ieri con il governo. L'esecutivo continua a non dare risposte e dicono i sindacati, senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi 5.000 lavoratori non c'è futuro. Dopo la pronuncia del Tribunale di Milano, che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni in assenza di bonifiche.
3: In Giappone è salito a 13 il numero di vittime per il terremoto che si è registrato nel sud del paese. Il dato non è ancora definitivo, i soccorritori stanno ancora cercando dispersi tra le macerie di un centro commerciale crollato. Nelle ultime 24 ore nella regione colpita sono state avvertite 170 scosse. Gli esperti non escludono che nell'arco di una settimana circa possa verificarsi un'altra forte scossa prossima al livello massimo di magnitudo 7.
4: La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è quella di avere agevolato attività terroristiche. Secondo Mosca, la piattaforma non avrebbe rimosso materiale usato dai servizi segreti ucraini e da organizzazioni terroristiche ed estremiste per preparare atti di sabotaggio e terrorismo, stragi e operazioni di frode informatica in Russia. Telegram è ampiamente impiegata da entrambe le parti coinvolte nella guerra. Negli ultimi anni la Russia ha ripetutamente tentato di limitarne l'uso, promuovendo il proprio servizio di messaggistica statale Max. Durov, nato in Russia che ha anche i passaporti francese ed emiratino, secondo le autorità russe sarebbe al momento in Francia.
3: Sull'Italia arriva oggi la quarta ondata di caldo di quest'estate. Permane oggi un po' di instabilità sulle Alpi e qualche temporale sulla Sicilia. 10 le città da bollino arancione, domani diventeranno 16. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, quando le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Le notizie di Popolare Network tornano alle 12.30. Una buona giornata e buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.
6: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
7: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
7: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Erano le 8:30 di sera. Marta Coppo, nella sua casa di Ancona, zona Torrette, vicino all'ospedale, aveva tirato fuori dal frigo una bottiglia di plastica di brodo di carne, che aveva tolto la sera prima dal congelatore. Rovesciò il contenuto in una pentola e mise a scaldare. Dal congelatore estrasse un sacchetto di tortellini bolognesi, un avanzo, forse addirittura del Natale scorso. Li pesò sulla bilancina. 166 grammi bastavano. «Mamma, stasera posso guardare in TV il gioco delle Moire? Me l'hai promesso. Vediamo, certe volte raccontano delle storie che non sono adatte per bambine della tua età. Mamma, io non sono una bambina, ho 14 anni. Ok, non sono adatte per una ragazzina come te. Non c'è mica il divieto ai minori, tutti lo guardano. Sì, ma tu li hai fatti i compiti? Sì. Anche geografia? Mamma, geografia non la facciamo più». Questo è l'incipit di I killer non mangiano la pizza ai funghi, edito da Sellerio Editore Palermo, ed è l'ultimo libro di Francesco Recami. Un libro purtroppo postumo, perché Francesco Recami, che è stato molte volte ospite di Radio Popolare per parlare dei suoi romanzi, è scomparso nell'ottobre del 2025, davvero poco tempo fa. Da Sellerio, oltre a molti romanzi e racconti che si sono aggiudicati tanti riconoscimenti, dal premio Chiara al premio Selezione Campiello, fra molti altri, ha pubblicato i romanzi della serie della Casa di Ringhiera, che molti di coloro che sono all'ascolto ricorderanno, le quattro commedie nere e la serie dei killer. Avendo parlato con lui con molto piacere, anche perché insomma l'ironia a volte anche feroce che c'è nei suoi bei romanzi spesso la scambiava anche nelle conversazioni, ci tenevamo a parlare anche di questo ultimo romanzo, e lo facciamo con un altro grande autore che ha firmato anche lui per Sellerio ed è un noirista molto celebre, ma credo anche che negli anni fra Francesco Recami e Giampaolo Simi si sia creata una amicizia. Buongiorno, benvenuto, anzi bentornato.
1: Buongiorno a voi. Non confesso che mi sono un pochino commosso.
0: Immagino, ma anche noi, devo dire, noi eravamo ovviamente molto meno intimi, però eravamo abituati a parlare con Francesco Recami, e sono sempre conversazioni molto interessanti, quindi insomma ci uniamo alla commozione, che è un sentimento più che legittimo, ecco, credo, no? Allora, la vostra dunque una, come dire, una comunanza di intenti, siete stati spesso anche, no, insieme per presentazioni, occasioni pubbliche, vi conoscevate bene?
1: Sì, sia per diciamo vicinanza geografica, sia perché fra gli autori Sellerio, devo dire, insomma, si tende, no, poi a sviluppare insomma amicizia, comunanza. E oltretutto devo dire una cosa curiosa, che fra l'altro Francesco, il suo primo libro, L'errore di Platini, è ambientato nella mia città, Viareggio, ecco, dove lui aveva avuto per un po' di tempo una casa, no? Una tipica casa delle vacanze, sì, che chi sta a Firenze, nell'entroterra, spesso ha a Viareggio. E devo dire che rileggendolo, è un libro insomma ormai di qualche anno fa, appunto già c'erano i semi, no, di questa deriva diciamo spettacolare e frivola e cialtrona della società, no? Che in questo ultimo libro è particolarmente accentuata, no, con tutto il discorso delle reality, delle Moire, della televisione, eccetera eccetera. Però già in quello lui aveva raccontato la storia di questi due giovani, questa giovane coppia che pensa di aver svoltato per una vincita milionaria, che invece distrugge completamente le loro vite, quasi come ogni volta che diciamo la dimensione televisiva dello spettacolo, del successo, entra nelle vite di qualcuno, poi distrugge quasi tutto inevitabilmente. Ed è ambientato proprio a Viareggio, il primo romanzo pubblicato da Sellerio di Francesco Recanati. Quindi diciamo un motivo in più di affetto, se vogliamo.
0: Allora, vero, la televisione con tutti i suoi orrori, errori, distorsioni, insomma, lo dico da ho fatto l'autrice televisiva per tanto tempo, quindi posso dirlo con cognizione di causa, entra in questo romanzo con la prepotenza del sarcasmo, no? di Recami, ma anche insomma della testimonianza della comunicazione dei nostri giorni. Brevemente, una breve sintesi, c'è anche tutto l'elemento, perché si tratta praticamente di una caccia gatta topo, appunto, viene definita, fra una killer e un killer, che in realtà, dopo tanta onorata carriera sotto mentite spoglie di impiegati, altra categoria e ambito su cui Recami si è spesso soffermato, attraversano mezzo mondo e soprattutto tantissime delle storie che poi finiscono in televisione, giusto?
1: Sì, questo è il sequel, si direbbe, no? Dei killer non vanno in pensione,
0: esatto.
1: Dove c'è, diciamo, un po' la resa dei conti
0: tra Walter Galati, no?
1: E
0: la Colomba. Ecco, e Colomba.
1: Le relative agenzie, misteriose agenzie. Quindi qui è molto interessante, perché c'è un pastiche sicuramente fra la dimensione più classica, appunto, che io non definirei grottesca, perché forse grottesca è un'altra cosa. Ecco, diciamo, Francesco Recami non fa mai brutti, sporchi e cattivi di scuola,
0: sì.
1: Per dire, si ferma a parenti serpenti di Monicelli, ecco, a quel tipo, no, di cattiveria lì, perché la commedia italiana ci ha insegnato, no, tutte queste sfumature, e lui le conosceva, e quindi è bello questo intersecarsi sia di trama, di personaggi, ma anche di un pastiche di stili fra, diciamo, gli stili del thriller più scatenato, che noi importiamo sicuramente da modelli esteri, e però la dimensione fortemente italiana, fortemente,
0: sì,
1: cialtrona, direi, e spero che lui forse sarebbe d'accordo su questa, no, probabilmente no, comunque non me l'ho detto, ma insomma cialtrona della nostra penisola, no? Con tutto il suo portato di situazioni improbabili, dozzinali, eccetera, eccetera. E forse lui ci richiama ancora come certa televisione, che forse per alcune fasce di età o alcune fasce di popolazione ormai secondaria, in realtà ancora eserciti una grande influenza su una parte del pubblico, no? Noi abbiamo una situazione televisiva assolutamente fuori dal normale rispetto ad altri paesi europei, e questo però ci dice che insomma è un mezzo che ha perso certamente molta, molta importanza, ma non del tutto.
0: Non del tutto, anche perché poi anche chi non la guarda, e anche fra le nuove generazioni, per via anche dei format internazionali, no? Cioè che possono portare anche al successo, e ce ne sono parecchi, c'è il desiderio di partecipare, no? Per motivi altri, per avere il proprio quarto d'ora di celebrità o qualcosa di più. Quindi il meccanismo è piuttosto perverso del nostro rapporto con la televisione, è nato più tardi che negli altri paesi europei, ma duro a morire, ecco. E nel libro tutti sono davanti allo schermo a un certo punto, anche il generale Battisti, che non posso dire che cosa fa, ma insomma è uno dei personaggi importanti del libro, no?
1: Sì, esatto. Lui qui, appunto, Francesco, ripeto, da una parte fa un pastiche, un ibrido, come però vorrei sottolineare, solo chi conosce veramente,
0: sì,
1: i meccanismi della narrazione può fare, perché oggi molti si inventano delle ibridazioni, in realtà sono, dico, sia il cinema che letteratura, però per ibridare qualcosa bisogna conoscerle prima, bisogna averle frequentate, e Francesco è sempre stato un grande tecnico della lingua e della narrazione, quindi lui è uno che si può permettere di giocare con i generi, ma perché i generi li ha frequentati, li ha studiati e soprattutto non li guarda dal basso, dall'alto verso il basso. E quindi vediamo qui una sarabanda appunto di situazioni che richiamano, voglio dire, abbiamo tirato in ballo magari qualche thriller americano, qualche schema del genere, ma uno potrebbe anche chiamare un po' in ballo il cinema di Tarantino, no? Cioè queste situazioni sempre a metà tra la verità e il surreale, tra l'assurdo e il reale, che insomma credo che insomma siano la cifra di questi lavori, di questi due romanzi, perché poi in realtà parliamo anche un po' di quello precedente, no? Sono due romanzi.
0: Certamente.
1: Che si tengono.
0: Sì, e infatti devo dire che ovviamente ve lo consigliamo, ma anche perché sappiamo insomma che chi è all'ascolto, molti di coloro che sono all'ascolto, apprezzano e amano tutto quello che nella sua vita Francesco Recami ha scritto. Intanto faccio i complimenti a Giampaolo Simi invece per Tra lei e me, che insomma presentava nella scorsa primavera, se non sbaglio, no? Non abbiamo avuto occasione di parlarne, ma magari possiamo riaggiornarci in autunno per parlare delle molte cose che Giampaolo Simi ha scritto e scriverà. Immagino abbia già in mente cosa scrivere in futuro.
1: Senz'altro, siamo al lavoro per un prossimo libro.
0: Ci dia un piccolo indizio.
1: Vabbè, per la prima volta sarà un romanzo storico.
0: Quindi fermo.
1: Volevo anche dire che a Firenze in ottobre si sta organizzando una lettura, un incontro su Francesco Recami. E quindi insomma volevo intanto dare questa notizia, poi gli organizzatori sono alcune librerie della sua città e io penso proprio di esserci, e questo intanto diciamolo.
0: Bene, allora appunto, ne parleremo sicuramente.
1: Sì, esatto. In ottobre insomma parleremo di Francesco e di come tutto quello che ha scritto sia così terribilmente attuale, no?
0: Certo.
1: E quindi questo credo che sia la cosa importante
0: giusta da fare, anche insomma sicuramente,
1: esatto.
0: Allora ottobre, il mese in cui infatti è scomparso,
1: sì, a un anno dalla scomparsa
0: Francesco Recami, il fatto che ancora davvero ci rattrista moltissimo tutti quanti, però grazie anche per l'eloquenza con cui e l'affetto con cui Giampaolo Simi lo ha ricordato. Abbiamo parlato insieme a lui de I killer non mangiano la pizza ai funghi, Sellerio Editore Palermo, davvero un libro da leggere, e grazie, buona estate, a risentirci.
1: A voi e a tutti i vostri radioascoltatori, buona estate.
0: A presto.

0: E dunque, siamo arrivati allo spazio delle arti visive del mercoledì. Giorgio, di cosa parliamo?
1: Anche quest'anno è arrivato puntuale l'appuntamento con Accademia Aperta. Mostre, laboratori, aule aperte, la kermesse all'insegna dell'arte contemporanea, nella quale l'Accademia delle Belle Arti di Brera accoglie cittadini e turisti che possono vedere le opere degli studenti e conversare con loro. L'ingresso è libero fino al 7 agosto, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 16, sabato dalle 10 alle 14. Il servizio di Tiziana Ricci.
2: L'Accademia dunque apre le porte alla città. È ancora più orgogliosa quest'anno perché appunto celebra i 250 anni dalla sua nascita. Le aule diventano spazi espositivi dove i giovani studenti artisti mostrano le loro creazioni. La scuola di pittura, di scultura, di scenografia. E, insomma, è bello e molto interessante vedere appunto le loro opere e poter parlare con loro del processo creativo. Poi in alcune aule addirittura una sorta di laboratorio. Si vedono questi ragazzi impegnati nel realizzare appunto le loro opere.
3: Matteo Bugini.
4: Sì, perché se diventi un artista importante, cognome importante.
3: Quasi. Allora, noi siamo di Nuove Tecnologie dell'Arte del biennio con indirizzo cinema e video. Oggi esponiamo qui sul nostro desk di fronte all'aula 41 per Accademia Aperta questa esibizione di visori VR che celebra, sì, sono visori, gli HoloQuest, ovvero la realtà virtuale che in onore dei 250 anni dell'Accademia di Belle Arti di Brera abbiamo realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali per un workshop durante l'anno questi video di realtà immersiva e virtuale in cui andiamo a esplorare dei luoghi meno conosciuti dell'Accademia di Brera.
4: Un esempio,
3: siamo andati a esplorare la Gipsoteca, quindi tutta la collezione di gesti nascosti diciamo agli occhi del grande pubblico quasi tutti i giorni, e poi invece delle aule un pochino più nascoste, quelle di grafica, in cui abbiamo rispolverato delle tecniche antiche come quelle dell'acquaforte, e siamo poi andati in quadreria con le stampe di Hayez a fare un paragone tra le tecniche moderne e quelle invece più antiche.
2: Allora, qui siamo nell'aula di pittura, giusto?
5: Giusto.
2: Con?
5: Silvia Trampus.
6: E Maria Momron.
5: Questi sono lavori di pittura. Sono vari sia su carta sia su tela, ci sono anche delle stampe su calcografia, insomma. Ad esempio questa stampa poi è stata fatta poi rompendo la lastra, insomma ci sono un sacco di curiosità, anche domande sull'Accademia. Adesso siamo agli inizi, però l'altro anno per esempio c'è stato un sacco di... quindi attendiamo tutti.
2: Per voi è importante esporre in questi giorni?
5: Ma in realtà è stata una... io avendo partecipato l'altro anno è stata un'occasione quasi migliore di altre, nel senso che passavano proprio oltre tantissime persone di tutti i generi, persone di vari paesi, e poi insomma
2: la siamo possibilità fieri di spiegare il tuo lavoro, di illustrarlo,
5: di incontrare, poi comunque siamo fieri della nostra accademia, quindi
2: qui siamo nell'aula di scultura, giusto?
5: Esatto.
7: Con Alice Mattarozzi, sono una studentessa magistrale di scultura. Dunque adesso appunto sono state allestite queste mostre per ogni dipartimento, quindi per esempio in quest'aula, l'aula 45, appunto c'è scultura biennio, e poi man mano nelle altre aule appunto triennio, quindi...
2: E qui nella vostra cosa presentate?
7: Qua presentiamo alcuni lavori fatti con il corso di fonderia tenuto appunto dalla professoressa Nada Pivetta, e poi altri lavori sempre appunto di studenti magistrali che spaziano un po' dalla saldatura all'installazione, ai calchi, quindi tecniche più classiche tradizionali e tecniche diciamo un po' più con rivisitazioni contemporanee. Poi per esempio ci sono anche un po' di contributi video, audio, quindi diciamo...
2: Video? Si vede il vostro lavoro?
7: No, è proprio un video, un cortometraggio che hanno creato degli studenti di scultura.
2: Ah, ok, esatto. E come mai? Io pensavo la scultura lavori con, che ne so, col gesso, con la materia, no? Invece il video, perché?
7: Perché, vabbè, adesso la concezione anche di arte contemporanea non è legata solo alle tecniche tradizionali, quindi anzi l'arte contemporanea è proprio l'esplorare comunque tutto ciò che può essere di comunicazione appunto del contemporaneo attraverso tecniche che possono spaziare, quindi scultura non è più solo gesso o calchi, ma diventa comunque anche queste tecniche per fare qualcosa di innovativo, qualcosa di nuovo, quindi l'arte contemporanea alla fine è questo, utilizzare le tecniche per andare anche un po' oltre la storicità solo di queste pratiche.
2: Senti, vedo tutte donne, scultura di solito è un'impronta più maschile, no?
7: Sì, effettivamente sì, anche dalla parte artigianale.
2: No, fa piacere,
7: Beh, certo. E... Secondo me oggi è più anche un po' per casualità, però effettivamente a livello di iscritti...
4: Quante donne ci sono? Ecco.
7: Ce ne sono di più in realtà di iscritti appunto di donne qua a Brera, però comunque ci sono anche dei ragazzi che stanno facendo come...
4: Che cosa ti ha fatto scegliere la scultura?
7: È sempre stato il mio medium, diciamo, di rappresentazione, quindi ho sempre pensato in tre dimensioni, diciamo, quindi più per quello e poi anche per una resa ovviamente formale che mi appagasse di più, diciamo.
4: E qual è lo scultore che ami di più?
7: Dunque adesso fare...
4: In che periodo anche?
7: Vabbè, per essere classica potrei dire Bernini, proprio però, vabbè, anche a livello di decorazione ho proprio... come si dice, prediligo anche il barocco per esempio, quindi tutto quello che può essere anche non solo ornamentale, però gli artisti contemporanei, vabbè, Emilio Sgro, anche se non è uno scultore prettamente, però lavora in un modo che secondo me può diventare anche molto
4: materiale.
7: Esatto,
4: sì.
7: Però ce ne sono veramente tanti, non sapevo.
4: Senti, il tuo lavoro qui c'è?
7: Sì, ho due lavori. Qua appunto è una fusione a cera persa, quindi è stato fatto il calco di una scultura, in questo caso è una pietra grezza con delle applicazioni sopra, e appunto fusione a cera persa perché poi la cera è diventato bronzo, quindi è la tecnica più classica con cui sono stati fatti i bronzi.
4: Cioè la cera è diventato bronzo.
7: Esatto, perché appunto è una fusione a cera persa, che appunto è la tecnica staffa, quello che è in cera letteralmente sparisce tra virgolette, rimane il bronzo.
4: Una magia. Certo.
7: Quasi sì, ed è una delle tecniche in realtà più antiche della scultura ed è molto interessante perché tuttora si fa comunque ovviamente con qualche come si dice accorgimento,
4: sì.
7: Più e poi anche quella che è una saldatura elettrodo di tondini di ferro.
4: Dove sono i tondini di ferro?
7: Sono esattamente questi qua, che sono quelli che utilizzano per le strutture per esempio di cemento. No, quindi quello che sta sotto appunto diciamo le sculture, la cosiddetta armatura.
4: Questa sembra una porta.
7: Esattamente.
4: Dove ci porta?
7: Su, dove vogliamo in realtà. Dovrebbe essere appunto una soglia che ci dà l'idea di un altrove, che cambia in base a ognuno, alla propria, come si dice, sensibilità e esigenza anche.
4: Questa è l'aula di scenografia?
6: Sì.
4: E siamo con?
6: Gaia.
8: Rachele.
4: E qui state lavorando a cosa?
6: È una scenografia per uno spettacolo che andrà in scena il 6 e il 7 novembre.
8: Stuarnu Soldat. E quindi stiamo lavorando a questo progetto, noi della scuola di scenografia del biennio e di teatro insieme al biennio di costume. E quindi stiamo portando avanti questo progetto adesso in queste due settimane, in cui realizziamo appunto tutta la parte di attrezzeria, di scenografia.
4: Cioè lo fate qua?
8: Sì, esatto, perché poi lo metteremo in scena proprio qui in questo teatro 38.
4: La gente che viene cosa vede? Voi che lavorate a questo...
6: Esatto, vede noi che lavoriamo quindi nella parte di scenografia e poi anche una ragazza di costume che appunto realizzerà le orlature per le quinte.
8: Esatto,
6: esatto.
8: Tutta la parte di tessuti e stoffe, esatto. Cui si occupa lei e noi facciamo tutta la carta, tutto il legno.
4: Quindi un lavoro impegnativo in questi
8: sì.
4: giorni.
8: È un po'.
6: Sì, sì,
4: che
6: sì,
4: poi
6: sì.
4: Se viene la gente vi chiede dovete anche spiegare.
8: Dobbiamo descrivere
6: sì,
8: tutto lo spettacolo.
6: Speriamo che arrivi gente. Così spiega.
4: Ma è importante per voi?
6: Sì, certo.
4: Accademia Aperta.
6: Certo, perché? È molto importante perché comunque facciamo vedere quello che solitamente non si vede.
8: Cioè non solo quindi... il progetto finale realizzato, ma anche tutta la parte
6: esatto.
8: di progettazione che comunque fa piacere
4: esatto.
8: comunque
4: la fatica che
8: sì, un po'.
4: Perché avete scelto scenografia?
6: Allora, io ho iniziato dal liceo, quindi è praticamente tutta la vita che studio scenografia. Un giorno mi piacerebbe fare questo il lavoro, perché secondo me è anche cioè una cosa che proprio cura l'anima. L'arte.
4: Ah, questa me la devi spiegare.
6: Sì. Nel senso che cioè, a me rende proprio tranquilla fare questo tipo di lavoro. Mi fa star bene e penso che anche le persone possano star bene con l'arte.
8: E allora, in realtà abbiamo avuto percorsi simili io e Gaia, quindi anch'io vengo da anni di studi di scenografia. Quindi in realtà è una cosa che parte da molti anni fa e niente, questo lavoro poi mi piace perché... Credo che nel mondo serva mantenere un po' di creatività, soprattutto
4: in questi
8: momenti.
4: Ma uno che fa scenografia che sbocchi ha? Solo il teatro o anche altro?
6: Tantissimo. Noi infatti abbiamo realizzato anche l'allestimento del fuorisalone del mobile di Louis Vuitton. e quindi abbiamo molto
8: c'è oltre al teatro c'è tutta la parte di allestimento, esatto, per eventi, organizzazione, esatto, di quel genere,
6: cinema e TV
8: anche, esatto, cioè non è il nostro,
4: ma quindi ne avete da fare,
6: ne abbiamo un sacco da fare.
4: Avete solo l'imbarazzo della scelta,
6: esatto.
4: E ora una battuta con il direttore dell'Accademia delle Belle Arti, Franco Marrocco.
9: Sì, questo è il 12° anno della l'Accademia Aperta, credo che sia diventato ormai un appuntamento importante per la didattica, per i nostri giovani artisti, ecco.
4: Per far conoscere i nuovi talenti che state formando.
9: Questa è un'occasione doppia, uno per far conoscere i nostri talenti, come dice lei, bravissimi, e poi l'altro è quello di comunque di sviluppare una maggiore attenzione nei confronti della nostra città, ecco, del territorio, visto che quest'anno festeggiamo i 250 anni e quest'anno è un anno speciale, particolare, e speriamo che possano visitare le nostre aule tanti milanesi.
4: E tanti turisti, perché ho visto che in Accademia stanno girando moltissimi turisti, eh?
9: Sì, tutti quelli che vengono a visitare la Pinacoteca poi vengono a visitare le nostre aule, a vedere le opere dei ragazzi, ma anche in alcune sale dove ci sono in concomitanza opere antiche, opere dei nostri studenti.
4: Sì, come nella sala napoleonica, insomma.
9: Sì, dove se c'è il confronto del contemporaneo con l'antico, con le opere di Bossi, di Appiani, la memoria alta della nostra istituzione, la memoria importante, ecco, se vogliamo.
1: E questa era l'Accademia Aperta, kermesse all'insegna dell'arte contemporanea, nella quale l'Accademia delle Belle Arti di Brera apre le sue porte a cittadini e turisti per conversare con i loro studenti.
0: Per tutta la prima settimana di agosto sono aperti, ci potete andare, e adesso pubblicità e torniamo subito dopo andando nel 1976.
10: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Ed eccoci, allora, questo erano i Rolls Royce, l'assonanza con Rolls Royce ovviamente, ecco, c'è anche una coda, ve la faccio ascoltare. I don't know how to deal with it exactly. I agreed to give the interview to Playboy. Other people have done it who are notable. Governor Jerry Brown, Walter Cronkite, Albert Schweitzer, Mr. Ford's own Secretary of Treasury, Mr. Simon, William Buckley, many other people. But they weren't running for president, and in retrospect, from hindsight, I would not have given that interview had I to do it over again. If I should ever decide in the future to discuss my... Allora, in realtà si sta parlando del famoso scandalo Watergate. Era un estratto da una delle interviste che riguardarono quel caso famosissimo che negli anni 70 scosse, ma magari sarà il caso di parlare un'altra volta, scosse gli Stati Uniti e il mondo, perché nonostante i Rolls Royce parlassero di un car wash a ritmo di disco music, in realtà sia il video che il brano portavano con sé una serie di memorie molto più pesanti del 1976. Ecco qua, vi abbiamo fatto riascoltare un brano che forse qualcuno ricordava, e siamo arrivati al nostro incipit. Prego Giorgia.
1: Benvenuti al Rubber Rose Ranch. È il gabinetto esterno più bello di tutti e due Dakota. Non può non esserlo. Ragni, topi, geli di spifferi, schegge, tutoli, tanfi abituali non sono ben accetti in questa compagnia. Le ragazze hanno ristrutturato e decorato esse stesse la latrina. Gomma piuma, vasi di fiori sospesi, un paio di stampe di George O'Keefe, il suo periodo dei teschi bovini, soffice moquette, isolamento sheetrock, posa cenere, un bruciatore di incenso, una striscia moschicida, una fotografia di Dale Evans a proposito della quale c'è anche qualche controversia. C'è perfino una radio, sebbene l'unica stazione radio dell'area non trasmetta altro che polche. Naturalmente ci sono servizi all'interno del ranch, water con sciacquone e normali stanze da bagno, ma erano stati ostruiti durante la rivoluzione e nessuno li aveva più sturati. L'impianto idraulico era una cosa di cui le ragazze non avevano cognizione. L'operaio della Roto-Rooter più vicino era a 50 km. Operaie della Roto-Rooter non ce n'erano da nessuna parte, per quel che ne sapevano loro. Nella latrina c'è Jelly. È seduta là da molto tempo, più del necessario. La porta è spalancata e lascia vedere il cielo. O meglio, un pezzo, perché nel Dakota, in una giornata estiva, il cielo è molto vasto e molto azzurro, e oggi quasi non c'è una nuvola. Quello che può sembrare un filamento di nuvola in realtà è la luna, sottile e pallida come un frammento d'unghia tagliato dall'alluce di un pupazzo di neve. La radio sta trasmettendo The Silver Dollar Polka. A cosa sta pensando la giovane Jelly in così pensoso atteggiamento? Difficile dirlo. Probabilmente sta pensando agli uccelli. No, non a quei corvi passati un attimo fa che recitavano versi in giapponese, ma gli uccelli che lei e le sue aiutanti stanno già turlupinando giù al lago. Quegli uccelli danno davvero motivo di riflettere. Ma forse lei sta pensando al cinese, domandandosi che cosa starà covando quel matto d'un vecchio rincitrullito lassù sul suo monte. Forse sta pensando al ranch sotto il profilo finanziario e arzigogolando su come fare per sbarcare il lunario. È possibile perfino che stia meditando su qualcosa di metafisico, perché il cinese l'ha più volte costretto a assorbirsi concetti filosofici. Il brancolare nel buio della zucca cosmica. Se questo è improbabile, è ancora meno probabile che stia rimuginando sulla situazione internazionale. Disperata, come sempre. E a quanto pare la sua mente non è volta a un idillio o a una particolare entità sentimentale, perché pur avendo mutandine e jeans abbassati, le sue dita tamburellano nervosamente sulla rotondità dei ginocchi. Forse Jelly sta pensando a cosa ci sarà per cena.
0: Grazie Giorgia. Allora, libro bizzarro questo, qualcuno l'ha riconosciuto? Dubito perché tutti o quasi tutti avranno sentito parlare o avranno visto il film, ma in realtà qui mi scrivono per Car Wash, ricordo, fu presentato da Arbore all'altra domenica. È Enrico, che è un nostro fedelissimo, che ce lo scrive. Grazie Enrico, è vero, grazie per avercelo ricordato. In realtà questo libro ebbe un esito molto più come dire vasto, una risonanza molto più vasta quando Gus Van Sant decise di farne un film, titolo originale Even Cowgirls Get the Blues, protagonista Uma Thurman, molto giovane. Però torniamo al libro, di chi è?
1: Il libro è di Tom Robbins, un autore comunque si potrebbe definire cult, diciamo, per gli Stati Uniti.
0: È morto da poco anche lui, è morto nel 2025.
1: Oggi siamo
0: così, commemorativi.
1: Commemorativi.
0: In realtà ha scritto High Times, ha scritto per esempio che era stato tradotto con Il fungo magico in una bellissima traduzione di Matteo Guarnaccia che ricordo, sì. Oppure aveva scritto anche altre cose, no?
1: Anche Beep for Beer, che è appunto il suo penultimo libro, mentre l'ultimo tradotto in Tibetan Peach Pie, Cronache di una vita immaginifica, è stato tradotto da Michele Triunfera nel 2014, anzi nel 2017, il libro del 2014.
0: Ecco, questo Cowgirl, il nuovo sesso, che ha una trama un po' particolare, vogliamo dire due dettagli di questo libro, poi dopo il film la segue, ma fino a un certo punto.
1: Sì, la segue fino a un certo punto, è interessante perché parte da una caratteristica fisica della nostra protagonista, che sono i pollici. Questa ragazza ha due pollici enormi, e a cosa servono i pollici se non a fare l'autostop? Quindi ecco, questa è la premessa un po' del romanzo, e la nostra protagonista attraversa l'America facendo per l'appunto l'autostop fin quando non arriva al ranch di cui si parla nell'incipit, dove trova una situazione un po' particolare, ha una serie di instaura una relazione diciamo più o meno conflittuale con il gestore del ranch per l'appunto, ma soprattutto con le ragazze che si trovano lì, le nostre cowgirl. Quindi Uma Thurman sempre che si infila in situazioni un po' particolari. Tra l'altro il film di Gus Van Sant è anche citato in Pulp Fiction.
0: Eh beh sì, nel senso che essendo Uma Thurman attrice feticcio di Tarantino, era certamente un film che Tarantino aveva visto e rivisto, quindi ci sono tanti collegamenti a questo autore. Tom Robbins, da non confondere con l'attore,
2: esatto. Tim Robbins, che e pare che lo stesso Tom Robbins facesse il narratore nel film, è la sua voce quella che
0: pare o è così?
2: Sì, sì, è così.
0: Ah, ecco. No, perché
2: esatto, Tim Robbins. Che pare che lo stesso Tom Robbins facesse il narratore nel film. È la sua voce quella che
0: pare o è così?
2: Sì, sì, è così. È
0: ah,
2: così.
0: Ecco. No, perché l'importante appunto era, ecco, per cui evidentemente, tra l'altro

0: esempio nel 97 collaborò con i Gang, una band italiana, scrivendo e recitando parte della canzone Colpevole di Ghetto dall'album Fuori Controllo. Quindi aveva con l'Italia, insomma, dei rapporti abbastanza frequenti. Allora, abbiamo detto tutto quello che potevamo dire. Voi il film l'avevate visto? No, mai visto?
1: Il film no. Tra l'altro, in realtà non ha avuto una...
0: Beh, tutti ricordano l'immagine di un Uma Thurman con i pollicioni, quello sì.
1: Esatto, però appunto quando complice una distribuzione non troppo...
2: Pervasiva, diciamo.
1: Esatto. Mm-mm. Neanche a Venezia e a Toronto, dove era stato presentato inizialmente, ebbe un'accoglienza molto calorosa, tant'è che Van Sant rimontò il film lo ridistribuì successivamente, facendolo diventare il cult.
0: Allora, Sergio aveva indovinato l'autore, non il libro, intanto ci aveva scritto, il romanzo di Robbins è Natura morta con picchio. Allora, è uno dei romanzi che sono stati tradotti in italiano, Still Life with Woodpecker, cioè Natura morta con picchio, Baltini e Castoldi, traduzione di Francesco Franconeri. Quello che ha letto Giorgia è un estratto dal Nuovo Sesso, Cowgirls, che poi anche in inglese ha il titolo che ebbe poi il film di Van Sant, Even Cowgirls Get the Blues.
1: Infatti la traduzione italiana è concomitante alla ridistribuzione del film di Van Sant nel 94.
0: Ecco, vedi? Volevamo riportarvi in un universo letterario molto americano, ma molto interessante. Sergio ci aggiunge che Tom Robbins, oltre a non doverlo confondere con l'attore, ma più per un'assonanza che per altro, era considerato l'altro Robbins, distinguendolo da Harold Robbins, che scriveva tutt'altro genere di letteratura. Hai ragione Sergio, ci avevo pensato anch'io, grazie ad averlo specificato e precisato. Insomma, che ascoltatori che abbiamo.
1: Sempre attentissimi.
0: Attentissimi, esatto. Veramente. Competenti, quindi li ringraziamo e continuiamo a stare nel 1976 per altri 14 minuti con una canzone che davvero questa credo moltissimi riconosceranno, super trasmessa anche allora ma poi anche in seguito, e di nuovo un film che ha in questo caso ha avuto una doppia vita, no? Una doppia versione, non dico niente perché dico niente.

0: Allora, Barbara Streisand, ecco, Sergio insiste a scriverci altre cose. Even Cowgirls è un gran pezzo di John Cale, giusto, magari potremmo recuperarlo e ascoltarlo in chiusura se abbiamo tempo. Ma questa è una parte della colonna sonora di A Star Is Born, Barbara Streisand, inconfondibile, ha interpretato questa colonna sonora che poi ha stravenduto come disco, perché insomma rappresentava un certo genere, quello appunto che Streisand interpretava al meglio, con Kris Kristofferson, questa storia di un cantante in declino e una giovane emergente, della loro storia d'amore, ma anche di invidie, gelosie, drammi e drammoni, giusto?
1: Eh sì, una storia così che ci resta, diciamo, anche nella

0: nell'immaginario collettivo che questo film ha avuto ben 4 versioni.
1: Esatto. Eh sì, le più efficaci furono quella del 1976, da cui non vi ho fatto ascoltare la canzone più celebre, ma uno degli estratti, perché insomma tutta la colonna sonora ha un po' il medesimo stile. Forse la più fortunata è stata quella più recente,
2: 2018, sì.
0: Famosissima,
1: diciamo qualcosa di più.
0: Con Lady Gaga e
2: Bradley Cooper,
0: che avevano una chimica tale sia su schermo che fuori, che durante la loro esibizione, durante la notte degli Oscar, proprio di Shallow, la canzone di punta del film, la gente iniziò a fare congetture sul se effettivamente stessero insieme o meno.
1: Beh, ma questo era un grande classico, era l'inizio di quel tipo di comunicazione di cui adesso siamo maestri. Giustamente, fra le varie versioni celeberrima, anche quella del 54, che in realtà diede il via a tutta la vicenda di A Star Is Born, quella di Judy Garland, no? Mamma di Liza Minnelli, insomma, in quel caso anche lei astro nascente dalla vita poi molto tragica, avventurosa, piena di, insomma, Judy Garland fu una ragazzina prodigio con tutto quello che questo comportava nella Hollywood degli anni in cui visse, perché quella Star Is Born aveva come interprete Judy Garland insieme a James Mason. Quindi è un po' un topos americano, credo che anche critici più come dire, più specializzati di quanto possiamo essere noi, che pure insomma il cinema l'amiamo, lo pratichiamo e ne parliamo, possano dire che è il ritorno di emergenti versus declinanti sia collegato poi a storie d'amore, d'amicizia e a tragedie
0: correnti,
1: ma del sogno americano, no, per le arti.
2: In pochissimi sanno che in realtà anche quello con Judy Garland del 54 è un remake.
1: Ecco,
2: infatti. Sì, è Nata una stella del 1937 con Frederick March e Janet Gaynor.
1: Eh sì, quella fu meno famosa, un po' così, insomma, un po' ci sono. Comunque, ripeto, il fatto che abbia così tanta vita, e che probabilmente ne vedremo anche delle altre versioni, chi lo sa, quando voi sarete vecchi o li vedrete voi.
0: Siamo una ventina d'anni per il prossimo Star Is Born.
2: Esatto.
1: Una prossima Star Is Born credo che potrebbe essere certamente interessante, perché insomma forse da noi non è così sentita questa cosa.
0: No, probabilmente è una cosa più appartenente all'immaginario americano.
2: Diciamo, c'è il classico mito appunto della stella cadente che aiuta quella nascente, quindi è una storia un po' che si può declinare in tantissime salse, ecco.
1: Sì, e che però da noi, insomma, non va bene che sia in America, ma da noi non abbiamo altrettante storie di questo tipo, direi.
2: Non abbiamo lo stesso star system, diciamo.
1: Forse anche non ce l'abbiamo. Forse non ce l'abbiamo. Beh, no, certo.
0: Forse non ce l'abbiamo più.
1: Ecco, insomma, e con queste domande io, insomma, proverei a farvi ascoltare un estratto dalla colonna sonora di A Star Is Born, quella più recente, così come ho fatto con Barbara Streisand, per evitare di far ascoltare proprio sempre gli stessi pezzi. Vorrei farvi ascoltare questa versione, che peraltro è una versione di un'altra cosa che è presente in A Star Is Born, quello con Lady Gaga.

0: La ricorderete se l'avete vista Lady Gaga in A Star is Born, in questa versione della Vie en Rose, volutamente con anche accento americano, no? Cantata in quel modo anche disperato. Stavamo riflettendo sul destino anche delle carriere di Barbara Streisand e di Lady Gaga, perché Barbara Streisand
1: è una delle poche persone ad avere un EGOT. Ricordiamo, gli EGOT è, diciamo, la rosa dei premi più importanti, almeno per...
0: È come un grande slam per i tennisti,
1: esatto.
0: Diciamo.
1: Ecco. È un acronimo che sta per Emmy, Grammy, Oscar e Tony, quindi i quattro premi, diciamo, per lo spettacolo, mm-hmm, almeno in America, più importanti che esistano. E appunto Barbara Streisand li aveva tutti e quattro. Tra l'altro uno dei suoi Oscar, perché ovviamente non era solo uno, l'ha vinto in ex aequo con Katharine Hepburn,
0: vedi,
1: come miglior attrice.
0: Eccolo qua.
2: Beh.
1: E oltre all'EGOT ha vinto anche due David di Donatello, quindi anche da noi era più che apprezzata.
2: Lady Gaga com'è messa?
1: Lady Gaga è anche
2: quasi,
1: lì, quasi.
0: È lì lì.
2: Sì, sì.
1: Lì lì, le manca soltanto un Tony.
2: È Ego, per adesso Ego.
1: È
2: Ego.
1: Esatto.
2: Ego.
1: Però
2: sta.
1: Ecco, Stefani, datti al teatro così, esatto, completi anche tu la rosa.
0: Perché il Tony, lo ricordiamo, è il premio per gli spettacoli teatrali, generalmente anche grandi spettacoli di Broadway, no? Cioè per
1: sì, generalmente dedicato proprio a
0: Broadway.
1: Broadway,
0: a Broadway, alle grandi produzioni di Broadway. Intanto ringraziamo Mick che ci ha mandato una foto un po' inquietante chiedendoci se ci piace,
2: sì,
0: su una postazione di lavoro che penso sia la sua, con tanti oggetti anche carini, divertenti, timbri, cose varie. Credo sia la sua mano con un pollicione, quindi con un effetto che ha creato apposta per noi.
2: Una protesi in silicone, dice, messa dove non dovrebbe essere, ma non sua comunque.
0: Una protesi in silicone.
1: Prendiamo nota.
0: Prendiamo nota, salutiamo.
2: È un effetto speciale, non visivo.
0: È certamente un effetto speciale, grazie a Mick.
1: Alla
0: questa
1: Nolan.
0: Fotografia che ricorderemo.
2: Fantastico.
0: Sì, un po' alla Nolan, effettivamente hai ragione, ma veramente dedicata, perché abbiamo parlato di Even Cowgirls Get the Blues. Allora, vediamo un attimo se riesco a Sergio, che aveva scritto tante cose, a dedicargli almeno un brandello della colonna sonora di Even Cowgirls Get the Blues, perché forse se lo merita. Che appunto era di beh, c'erano diversi per la verità.
2: Esatto, abbiamo...
0: Io vedo K.D. Lang.
2: Qua dice...
0: Lui parlava di Cale. E quindi a questo punto sono in grande imbarazzo, perché mi piace molto K.D. Lang, effettivamente. Quindi forse potremmo ascoltare lei. Cosa ne dici, Sergio? Facciamo così. Allora, grazie a Giorgio e a Giorgia per le ricerche sul 1976 di oggi, e adesso ascoltiamoci J.J. Cale con questa Just Keep It Moving dalla soundtrack di Even Cowgirls Get the Blues, uno dei film di cui abbiamo parlato quest'oggi.

0: A me piace, questo pezzo Just Keep Me Moving di K.D. Lang, dalla colonna sonora di Even Cowgirls Get the Blues. Anche voi?
1: Qui in studio apprezziamo.
2: Sì, assai.
0: Pubblicità e ritorniamo fra poco.

0: Rieccoci, rieccoci. Allora, i Rubini al microfono di La lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle 12.30. Al microfono anche Giorgia Gambardella e Giorgio Perrig con me fino alla fine di questa puntata. Ne abbiamo ancora due, ma c'è uno spartiacque, il concerto di stasera. Ma non voglio infierire troppo con ascoltatori e ascoltatrici che non sono riusciti a prendere il biglietto e quindi non voglio fare troppo quella che dice stasera sarà una serata importante, ve ne parleremo in tutti i modi, in tutte le salse, come abbiamo fatto finora. Infatti fra un po' c'è lo spazio dedicato a Patti Smith, ma questo è lo spazio del best of. Quindi caro Giorgio, cara Giorgia, riprendiamo due interviste di questa stagione di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, firmate da Barbara Sorrentini. La prima è a Guido Chiesa, che nel giugno del 2026 usciva con il suo film Piccolo Miracolo. Ascoltiamo.
1: Piccolo Miracolo è il titolo del nuovo film di Guido Chiesa, che tra l'altro abbiamo avuto ospite non molto tempo fa qui a Radio Popolare. Ciao Guido, bentornato.
2: Buongiorno a tutti, ciao Barbara, buongiorno.
1: Un nuovo film, una cosa che mi sorprende sempre del tuo cinema è che riesci a passare da un tema all'altro con stili diversi, insomma una capacità di cambiare e di rinnovarti sempre, quindi è sempre una curiosità aspettare un tuo nuovo film. E questa è una sorta di, non so neanche, non definiamolo perché ha degli aspetti romantici, sentimentali, ma degli aspetti anche di impegno civile forti, perché tutto si svolge in un quartiere periferico di Roma un po' abbandonato, dove vive una donna interpretata da Greta Scarano, non vedente, che se la deve vedere con un cambio di casa improvviso. Però non voglio raccontare troppo, quindi Guido, da dove arriva questa storia?
2: Ma cominciamo prima di tutto nel dire che si fanno i film che uno vuole fare, quelli che si possono fare, non è sempre le due cose coincidono, magari dei film che uno vuole fare non riesce a farne, però te ne propongono altri che si possono fare e che ti va bene farli e rifarli. Ecco, io ragiono così, non sono uno di quelli che pensa che bisogna solo fare i film in cui ci credi e stare, non posso neanche permettere di stare 10 anni senza lavorare, ecco. L'ho fatto nel passato, adesso sinceramente non mi va più tanto. Questo è un film che mi hanno proposto, mi ha proposto Edoardo Leo, che aveva opzionato il romanzo di Fabio Bartolomei, che si chiama La Grazia del Demolitore, parecchi anni fa. Poi non è mai riuscito a farlo, aveva troppi impegni, si rimandava sempre, era troppo invecchiato per fare il protagonista e mi ha chiesto se lo volevo fare io, dirigere io il film, ovviamente scegliendo un altro attore.
1: Che è Marco D'Amore, diciamolo subito.
2: Marco D'Amore, esatto, Marco D'Amore. E diciamo che il soggetto, cioè la storia era interessante, bisognava lavorarci un po' su. È stato un film fatto molto in fretta, diciamo che delle volte si fanno i film anche perché ci sono le condizioni per farle. Questo è stato uno di quei film che era lì, che navigava da un po' di tempo, un annetto, e poi improvvisamente la Rai la scorsa estate ci ha detto fatelo. E quindi abbiamo dovuto un po' correre, però siamo riusciti a mettere insieme un cast di cui io sono molto contento. Appunto Marco D'Amore che hai detto, Greta Scarano che ha appena vinto a Taormina per questo film il premio come miglior attrice, e poi c'è Giorgio Colangeli, Gianmarco Tognazzi, Laura Adriani, Pierluigi Gentile. Un bel cast, diciamo, da cinema italiano serio, ecco, in un film che, come hai detto tu, sì, ha aspetti romantici, anche da commedia per certi aspetti, però nello stesso tempo ci sono momenti altamente drammatici. È quello che gli americani definirebbero un po' una dramedy, partiamo sempre per essere attenti, questa mi sembra...
1: Però lo spiega bene.
2: Una commedia drammatica, si sarebbe detto una volta, ma del resto poi è anche una tradizione, un certo cinema, sia di impegno civile che di commedia, pensiamo a Monicelli, Dino Risi e via dicendo. Ecco.
1: Sì, certo, forse... perché viene in mente anche Le mani sulla città,
2: esatto,
1: viene in mente Rosi.
2: Però è un incrocio un po' fra Le mani sulla città, è un film più romantico, ecco. Forse, diciamo, c'è un aspetto più per qualcuno ha detto, ma sono tutte indicazioni che mi danno altri, io giro i film senza pensare troppo a quale sia la categoria. Mi hanno detto un po' da cinema francese, da certe cose, sì, di cinema francese, perché c'ha anche un po' un tono per certi momenti quasi da favola civile, ecco. Va bene, per me va bene tutto, sono contento.
1: Senti,
2: di averlo fatto.
1: La periferia romana in cui avete girato, che periferia è? Perché evidentemente i problemi che voi mostrate al cinema sono problemi che esistono, sì, esistono in tutta Italia, in tutte le città d'Italia, però nelle capitali ancora di più.
2: Allora, noi abbiamo girato in un quartiere di Roma che si chiama Tiburtino Terzo, che è una delle classici quartieri costruiti negli anni 70, in cui si pensava, soprattutto diciamo amministrazioni locali di sinistra, pensavano che l'importante è fare edilizia popolare, magari ispirandosi a architetti un po' diciamo contemporanei, oppure a quello che era stata l'edilizia dei paesi dell'est. Quindi grandi casermoni di cemento capaci di ospitare migliaia e migliaia di persone. Il risultato è che sono delle aree, diciamo, un po' disumane dal punto di vista dell'abitabilità. Tanti appartamenti insieme, assurdamente senza balconi. Roma è molto giusto avere i balconi, perché si può viverli i balconi, e via dicendo, senza servizi. Sono aree decisamente la cui costruzione è stato un errore, soprattutto fatte in quel modo. Per carità, era giusto costruire case per chi non ce l'aveva, però bisognava anche pensare che tipo di qualità di vita daremo. Ecco, questo quartiere è uno dei tanti a Roma, ma immagino che sia così a Milano, sicuramente a Torino, a Napoli, a Palermo e quant'altro. Come dire che è assolutamente attuale la storia.
1: Sì, nel senso che quando un territorio è così diventa carne per la corruzione, insomma, per imprenditori.
2: Sì, la storia racconta di una palazzina di periferia che deve essere demolita da quelli che a Roma chiamano i palazzinari, cioè i grossi costruttori. Deve essere demolita per costruire un palazzo più nuovo, dato che sta per essere fatto un parco pubblico in un terreno incolto davanti a questa palazzina. Abbiamo girato in una palazzina reale, questa palazzina, con davanti un terreno incolto che si trova, diciamo, per chi conosce Roma, vicino a Cinecittà, come zona, la Nagnina si chiama. Parlando con gli abitanti di questa palazzina, in realtà il proprietario, perché è una palazzina di soli due piani, che era tutto lui il proprietario, ci ha detto che questa stessa palazzina sta subendo lo stesso trattamento, perché si trova di fronte a questo terreno abbandonato dove si pensa di aprire un museo della moda con annesso outlet, quindi i vari grossi marchi della moda, da Valentino a Prada, non lo so chi sono quelli interessati, stanno pensando di farne un'attività speculativa, costruire in periferia un grande outlet, perché si trova poi vicino al grande raccordo anulare, cioè la tangenziale romana, e di costruire lì questo museo con annesso questo negozio. Quindi è un'attività speculativa e stanno cercando di comprargli la palazzina, esattamente come nel racconto del film, cioè di farne una speculazione demolendo la palazzina, perché sarebbe, diciamo, gradevole una palazzina così diroccata a fianco di un museo che celebra l'alta moda italiana. E quindi sì, siamo su un terreno, se vogliamo, molto realistico, dove si parla appunto di una battaglia per la casa, in questo caso declinato in maniera particolare, perché la persona che non se ne vuole andare, che vuole resistere a questa demolizione, è una cieca, una ragazza cieca che appunto Greta Scarano. Una ragazza cieca combattiva che non vuole andarsene, lavora con i giovani di famiglie disagiate di quella stessa periferia, e quindi per lei sarebbe un grosso dramma spostarsi in un'altra casa altrove, e non se ne vuole andare. E da questo scontro, che poi diventa un incontro tra il figlio di questo palazzinaro e lei, appunto si gioca il film.
1: Greta Scarano ha appena vinto un premio come miglior attrice. Lei sì, in effetti fa un lavoro abbastanza incredibile. Come avete lavorato?
2: Molto bene. Lei ha usufruito, al pari di Nicoletta Micheli, che ha scritto la sceneggiatura, dell'aiuto di una ragazza romana cieca che si chiama Vanessa Casu, che tra l'altro è anche una cantautrice. Ci sono due sue canzoni all'interno del film, la quale è appunto una ragazza cieca, diventata cieca una ventina d'anni fa, che, come dire, non vive la sua condizione come un qualcosa che le possa impedire di vivere una vita piena. Lei è una che canta, fa kickboxing, vive la sua vita normale, e ci ha aiutato a capire che c'è la bellezza a sentire gli odori, a sentire un certo profumo, a sentire un certo rumore, bellezze che noi fatichiamo a vivere fino in fondo, come dire, intrappolati da un lato in una cultura della sola visione, pensiamo ai social, a questo scrollare continuo, no? Bombardati di immagini, c'è chi guarda i film e contemporaneamente guarda i film in televisione, contemporaneamente scrive sul computer e nello stesso tempo scrolla, ecco, siamo bombardati questo. Lei ci ha portato in un'altra dimensione, ha aiutato molto, sia Nicoletta a scrivere il film che a Greta a interpretarlo.
1: Grazie Guido Chiesa, il film è Piccolo Miracolo. Beh, ci sentiremo con il prossimo, che sarà una novità, immagino. Grazie, ciao Guido.
2: Grazie a voi Barbara, buon lavoro a tutti. Ciao. Ciao.
0: E dunque, come avete sentito, era una delle interviste di questa stagione a Cult, questo è il nostro spazio Best Office, una deformazione professionale, era Barbara Sorrentini che aveva al microfono Guido Chiesa, appunto il regista di Piccolo Miracolo. Adesso ascoltiamo This is Lorelai e poi torniamo con un'altra intervista di Barbara.

0: E allora questa era This is Lore, erano i This is Lore Lai con Billy Came Back, un brano che ci ha accompagnato alla seconda intervista che vi riproponiamo nel nostro spazio Best Of. Questa è sempre la lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare con voi fino alle 12:30. Adesso un'altra voce, sempre al microfono di Barbara Sorrentini, quella di Tecla Taidelli, che nel 2025, dopo una ventina d'anni, è tornata ad occuparsi dei suoi personaggi perduti con 6 e 06. Sentiamo.
1: Tecla Taidelli, bentornata a Radio Popolare prima di tutto, come stai?
2: Ciao, tritata!
1: Vabbè,
2: quando
1: immagino.
2: Fai cinema indipendente, immagini, cioè,
1: E poi è il momento in cui finalmente esce 6.06, che è un orario, diciamolo subito, è un orario di una sveglia, tanto c'è poco da girarci intorno, lo si vede subito, e quindi ora lo stai iniziando a presentare in sala. Giustamente tu dicevi cinema indipendente perché poi a Milano ti conoscono in tanti, naturalmente il tuo cinema è anche un cinema molto di strada, e il cast di questo film lo dimostra, la tua street cinema che hai fatto per molti anni qui a Milano, ma soprattutto ritorni dopo quasi 20 anni su un tema che avevi già trattato in Fuorivena, che è quello della tossicodipendenza, della droga, in una chiave anche più positiva, si può dire così?
2: Sono cresciuta, diciamo che la tossicodipendenza, sì, più che altro il tema della distruzione, dell'annientamento che mi riguarda spesso da vicino, e sì, sono cresciuta, mi facevano notare ieri in un'altra intervista che sì, artisticamente, perché il film è cresciuto come qualità, ma come tema comunque, diciamo che questo film in realtà parla proprio della mia vita, cioè nel senso racconta la mia totale rinascita. Io ho avuto un passato non facile, cioè un passato che non augurerei a molti, è stata difficile insomma la mia vita, nonostante il cinema mi ha sempre tenuto aggrappata alla realtà, perché il cinema mi ha salvato proprio, ho continuato a insegnare, ho continuato a creare, però diciamo che la mia vita non è stata facile, quindi questo film è come chiudere un cerchio, cioè è una grande rinascita mia e di quello che faccio, ho avuto anche grandi riscontri, quindi sono molto fiera.
1: Tra l'altro si può dire che c'è anche una crescita anche da un punto di vista cinematografico, che già si era visto agli inizi, però ovviamente col tempo che passa si cresce anche da un punto di vista professionale e stilistico. Qui c'è un bellissimo contrasto tra una parte di vita in bianco e nero e una parte di vita a colori, ed è come se fossero due film separati ma complementari. Come mai questa scelta?
2: Ma in realtà, quando se avete visto Fuorivena, comunque potete vedere il trailer, era una giovane punk molto borderline, molto rock and roll, quindi diciamo che il mondo delle droghe lo conosco. Adesso la mia droga è la lucidità, sono super zen, però diciamo che in passato da giovane ero abbastanza estrema, e quindi diciamo che il mondo delle droghe lo conosco, e è un mondo in bianco e nero, sia perché l'ho sempre trattato anche nei film precedenti, sia perché io comunque vivendo per strada, essendo punk, lo conosco. È chiaramente un mondo con un altro colore, è un timing diverso, una realtà diversa, tutto diverso, e quindi volevo proprio rendere la differenza di quando tu usi sostanze, quando invece ricominci a vivere, che vivi a colori. Diciamo che il film, sì, i due protagonisti sono me, sono assolutamente Tecla. Davide, che è il protagonista maschile, è la mia parte dannata, e Giorgio, che è la protagonista femminile, la mia parte salvifica. E io diciamo che non ho mai abbandonato la media di cinema, che è dare voce alla strada. Infatti Davide è un ragazzo di Borgata, nonostante ha fatto la volontà, lui è realmente delle popolari, e io diciamo che la sofferenza non la anestetizzo, la attraverso, quindi non ho mai perso la cazzimma di passare in mezzo alle emozioni col sangue, insomma, nelle ferite, per far passare la luce.
1: Il film è ambientato in parte a Civitavecchia e in parte in Portogallo.
2: Ma guarda, in realtà all'inizio non volevo fare un film. Io dopo Fuorivena, che mi dicono per 20 anni non hai fatto un film, fanne un altro, zio, cioè nel senso, fare un film indipendente, io dico come un figlio, non ho avuto figli, il mio primo figlio è Fuorivena, il secondo è 6.06, quindi non volevo fare un altro figlio. Mi sono trovata a Roma a fare le mie scuole di cinema, io insegno cinema di strada ormai da questi 20 anni, appunto ho creato la mia scuola di cinema in strada, dove formo dei ragazzi meravigliosi a cui insegno a dare voce alla strada con testi di letterati famosi, per esempio Baudelaire cantato nei Musicisti di strada, o Shakespeare, l'Amleto fatto dagli Homeless. Quindi facevo queste scuole di cinema, mi sono trovata a Roma Roma a fare Il canto dei folli di Bukowski e mi hanno proposto di fare un bando, Il cinema e la strada. Questo ragazzo che mi ha proposto il bando in realtà mi spingeva a fare un altro film, perché io in questo bando avrei scelto un mio allievo, avrei fatto la coregia. Ma da sé che io la coregia non avrei potuta fare, perché sono un pochino una leader, quindi in realtà una coregia è una roba che non mi si addice. Lui mi voleva spingere a tutti i costi a fare un film, questo Jacopo Pica che mi ha ospitato a Roma a fare il corso di cinema, e abbiamo fatto questo bando, Il cinema e la strada, ed è arrivato il soggetto di, lo dico sempre, a mezzanotte meno due minuti, quando il bando scadeva a mezzanotte, io quando mando le cose a Berlino le mando a meno uno, quindi ho aperto subito l'idea, ed era l'idea di 6.06 del bianco e nero, e poi da lì è iniziata proprio da un corto, è partita l'idea del lungo, e io appunto in estate ero in Portogallo e ho pensato di fare la vita a colori lì, perché comunque sono neorealista, mi definisco neorealista underground, e quello che vivo lo porto in scena, cioè comunque è come una catarsi il cinema, è un atto psicomagico, io porto in scena le mie emozioni, e la parte a colore ho voluto farla in Portogallo perché è un posto che dove c'è proprio la vita.
1: E c'è anche un sole con una luce molto particolare, è anche una storia d'amore questa, no? La rinascita che passa anche attraverso dei sentimenti, e anche questa è una parte che hai vissuto tu, non so, non voglio dire la fine, però insomma qualcosa che completa, ecco.
2: Ma dico, in realtà a me l'amore mi ha salvato, ma sotto altre forme, l'amore degli amici, non l'amore di una persona, però mi sono trovata, perché l'amore è quello che ti salva, mi sono trovata in realtà con questa storia di 6.06, il processo creativo è diverso da Fuorivena. Fuorivena era una cosa, un'urgenza mia di raccontare la mia storia con Alessandro, e quindi proprio è aderente alla realtà. Su 6.06 mi sono trovata invece questa idea di Leonardo, e poi mi sono trovata praticamente a cucire addosso ai personaggi la mia vita, capito? Mi sono trovata a fare un processo creativo diverso, a scrivere la mia rinascita, il mio riscatto, insomma la mia vita, perché sono anche alcune parti che riguardano mio padre, il film è dedicato a mio padre, infatti forse non è un caso che esca la prima 19 marzo, che è la festa del papà, e diciamo che mi sono trovata a scrivere la mia vita, quindi va da sé che si è creata questa storia d'amore, che in realtà appunto ti ripeto l'amore è la forza salvifica più importante, però mi sono trovata a scrivere su di loro la mia vita, quindi il processo creativo è stato diverso, però loro sono totalmente Tecla nella sua dualità.
1: C'è anche l'aspetto musicale, un po' di musica techno, rave, un po' di canzoni francesi, un po' di canzoni italiane tra il rap e l'hip hop.
2: Vabbè, ma io con le musiche c'è nel senso, anche su Fuorivena c'era una scelta musicale, io proprio prediligo, cioè la musica deve accompagnare totalmente il film, infatti c'è un pezzo in 6.06 con la techno che io ogni volta che vado a fare le prove in sala la alzo a palla, dico qua deve essere a 2:30, la gente deve ballare. Sì, no, la scelta musicale l'ho fatta, io sono supervisore musicale, e la cosa bella è che il protagonista canta, la canzone finale la canta Davide proprio, che proprio le parole sembrano scritte apposta per lui, insomma sono create un sacco di connessioni, anche l'altro protagonista canta un'altra canzone, il mio assistente alla regia canta un'altra canzone, quindi ci siamo trovati, io penso che il caso non esista, ma l'universo mi ha portato queste robe meravigliose. Mi sono avvicinata al buddismo come tutti i fattoni, come Lindo Ferretti diventi asceta, no? Quindi il buddismo ti porta, l'universo ti porta delle cose meravigliose, come George si chiama come mio padre, la protagonista, che in realtà all'inizio doveva essere un'altra ragazza, che io ho scelto una ragazza più grande in Portogallo proprio. Io ho lasciato molta libertà al protagonista Davide Valle, lo dico che gli ho passato proprio la mia pelle totalmente, lui più di lei, perché lei è stata poi scelta in un casting. Davide ha scritto la mia vita e la sua insieme, abbiamo riscritto la nostra sofferenza. Lui è un meraviglioso dannato, Davide è un me a 26 anni, quindi puoi immaginare che testa calda sia, e quindi lui voleva assolutamente una ragazza giovane, perché gli ho lasciato il permesso di esprimere la sua generazione, di raccontare la sua gioventù, e lui diceva non mi può salvare una più grande, io ho scelto una ragazza più grande in Portogallo, francese, mi deve salvare una ventenne, ok, faccio, dove la troviamo una ventenne che parla francese a Roma il 25 aprile, faccio un casting, invoco mio padre che era impossibile trovare una francese, ho provato proprio con una mia allieva che non recitava, ho provato con una spagnola, sembrava Almodovar di Los Angeles, e quindi invoco mio padre, dico papà aiutami tu, arriva lei, fa un provino che spacca e si chiama Giorgio, faccio come ti chiami? Giorgio, mio papà si chiamava Giorgio, quindi penso che
1: è stata mandata decisamente,
2: è stata mandata dal cielo, e mentre ti ripeto con Davide è proprio una cosa, c'è un rapporto, abbiamo un rapporto viscerale estremo io e lui, perché abbiamo messo in scena le nostre vite, io ho detto un sacco di me, ci sono delle scene che riguardano la mia vita con mio padre, la morte di mio padre, proprio ho riscritto la mia vita con lui, e invece con Giorgio diciamo che ho creato una me salvifica, una Tecla 26enne straight age, perché su Fuorivena ero molto estrema, molto fuori, non ero diciamo molto eticamente lucida, e invece Giorgio è una me, ha i miei vestiti punk, infatti quando mia madre l'ha vista in scena, proprio è la tua giacca da mutoid, e quindi lei è vestita come Tecla, però è una Tecla straight age, quindi diciamo che ho proprio messo la la mia vita a disposizione del film e il film è a disposizione della mia vita, insomma.
1: Sì. Tecla Taidelli, grazie. Il film è 606, il 24 di marzo c'è una proiezione al Beltrade che andrai a presentare, quindi a Milano, insomma, ci saranno anche tutti, immagino,
2: con
1: un
2: Marina
1: sacco
2: Spada,
1: di gente,
2: sì.
1: Figurati. Sì. Quindi, vabbè, l'appuntamento per vedere il film insieme a te è il 24 marzo, intanto al cinema, se volete anche già prepararvi a vederlo una prima volta e poi una seconda, è già al cinema. Grazie.
2: Grazie.
1: Ciao,
2: grandissima,
1: Tecla.
2: Grazie, un abbraccio.
0: Allora, questa era Tecla Taidelli al microfono di Barbara Sorrentini nella passata stagione di Cult, ecco il riferimento alla proiezione del marzo scorso, che parlava del suo film 606. Questo era il nostro spazio dedicato al best of della fascia culturale estiva di Radio Popolare. Sono interviste che abbiamo ripreso dalle passate stagioni del quotidiano Cult. Anche domani ne ascolteremo un'altra. E noi ci prendiamo il tempo di ascoltare Only Love con gli Ezra Collective e poi ritorniamo per l'ultima parte di La lunga estate Cult.

0: Oh, dunque, siamo arrivati allo spazio perché per l'ultima volta dedichiamo al percorso artistico di Patti Smith in vista del concerto che terrà stasera al Castello Sforzesco di Milano in occasione dei 50 anni di Radio Popolare, e lì vedremo molti di voi e molte di voi. Dalla biografia di Victor Bocris, da cui abbiamo tratto letture tutti i giorni, e prima di ascoltare l'ultimo episodio della rubrica PS Songs a cura di Niccolò Vecchia, il percorso di Patti Smith attraverso i suoi pezzi più celebri, dalla biografia di Victor Bocris, Patti Smith, poetessa del rock, Sperling e Kupfer, Nuovi Ritmi, La Collana, rintracciabile soltanto online, libro del 96, abbiamo pensato di proporvi non tanto una parte del lungo racconto e interessante racconto biografico, ma l'incipit della prima intervista di Patti Smith rilasciata proprio all'amico Victor Bocris, giornalista musicale, nel 1972. E quindi chiedo a Giorgio se ci legge, insomma, un paio di pagine di questa prima intervista.
1: Victor Bocris, ti consideri la più grande poetessa di New York? Patti Smith, la più grande poetessa di New York? Merda, non so che dire. Non credo affatto di essere una grande poetessa. Non penso di essere neppure una buona poetessa. Penso solo di scrivere delle cose carine. Perché la tua poesia vende bene? Perché io vendo. Perché ho una grande personalità e piaccio davvero alla gente. Quando la gente compra il mio libro, compra un pezzo di Patti Smith. Il libro è autobiografico, risplende della luce dei miei eroi. Nessun buon poeta pensa di valere qualcosa. Blessed and Russ diceva di essere un cattivo poeta. Come può funzionare con quelli che non ti conoscono, con la gente di Omaha? Perché penso di essere una buona scrittrice. Sono una buona scrittrice così come lo erano Mickey Spillane o Raymond Chandler o James M. Cain. Esistono molti ritmi americani. Cioè io sono capace di sedurre le persone. Ho delle belle battute finali, ho tutto quello che piace agli americani. Qualcosa è sporco e ci sono un sacco di buone battute. Insomma, scrivo per intrattenere. Scrivo per far ridere la gente, scrivo per sbigottire, scrivo per sedurre una tipa. Ho scritto Girl Trouble per Anita Pallenberg. Anita la leggerà, ci penserà su e forse mi inviterà nel sud della Francia a fare un po' di coccole o roba del genere. Tutto quello che scrivo nasconde un motivo. Scrivo per avere qualcuno. Scrivo nello stesso modo in cui mi esibisco. In genere ti esibisci solo perché vuoi che la gente si innamori di te. Vuoi che reagiscano a te. John Winners mi ha detto ieri che pensava di essere appena diventato un poeta. Ha 38 anni e pensa che questo, Poesie scelte, sia il suo primo libro. E gli ci sono voluti 17 anni per arrivarci. Che ne dici? L'altro giorno ho riletto il mio libro e ho pensato di aver scritto il mio ultimo libro. Non credo che questo abbia niente a che fare con niente. Rimbaud scrisse il suo ultimo libro quando aveva 22 anni e a volte penso di aver scritto i miei migliori lavori con l'energia post-adolescenziale. Pensi di essere un genio? Non sono molto intelligente, ma un genio è qualcos'altro. Lo pensi dunque? Sì, sì, quando ero piccola ho sempre saputo di avere qualcosa di speciale dentro. Cioè, non ero molto carina, non parlavo molto, non andavo molto bene a scuola. Non avevo nulla per dimostrare al mondo che ero speciale, ma sentivo continuamente una grande speranza. Avevo un fortissimo spirito che mi spingeva avanti. Non importava quanto fosse incasinata, avevo quella luce dentro che mi spronava ad andare avanti per la mia strada.
0: Grazie, grazie a Giorgio Perrig che ci ha letto l'incipit di questa prima intervista del 72 di Patti Smith, concessa a Victor Bocris, autore della biografia da cui vi abbiamo letto tante pagine nel corso di questo mese di luglio. E quindi adesso è venuto il momento di ascoltare l'ultimo episodio di PS Songs, la rubrica a cura di Niccolò Vecchia, che ricostruisce il percorso artistico di Patti Smith attraverso i suoi pezzi più celebri. Il pezzo di cui parliamo oggi è Constantine's Dream.
2: Nel 2012 Patti Smith pubblica il suo undicesimo e per ora ultimo album di brani inediti intitolato Banga. La produzione di questo disco segna un ritorno ai luoghi formativi della sua carriera, Le registrazioni principali si svolgono infatti agli Electric Lady Studios di New York, gli storici studi fondati da Jimi Hendrix, dove l'artista aveva inciso il suo fondamentale debutto del 1975. Lavorare in quegli spazi, accompagnata dal nucleo storico della sua band, tra cui il chitarrista Lenny Kaye e il batterista J.D. Doherty, infonde nel processo produttivo un senso di idealismo intatto, una connessione diretta con l'innocenza degli esordi unita alla maturità acquisita nei decenni. Eppure l'album prende forma lontano dalle sale di registrazione e da New York. Un momento decisivo per la scrittura avviene nel 2011, quando Patti Smith e Lenny Kaye vengono invitati dal regista francese Jean-Luc Godard a prendere parte alle riprese del lungometraggio Film Socialism. Il set scelto dal regista è la nave da crociera Costa Concordia. Durante la navigazione, la cantautrice osserva le dinamiche dei passeggeri in vacanza, trascorrendo il tempo in serena contemplazione e scrivendo i testi di vari brani, tra cui Seneca. Quando, pochi mesi dopo, la Concordia naufraga tragicamente all'isola del Giglio, l'artista dichiara di aver provato un dolore acuto per le vittime e per il grave danno ambientale, conservando però la memoria malinconica di quegli spazi in cui molta dell'ispirazione per Banga si era concretizzata. Il titolo stesso dell'album riflette il profondo legame dell'artista con la letteratura russa. Banga, infatti, è il nome del cane di Ponzio Pilato nel romanzo Il maestro e Margherita di Bulgakov. Nel testo, il cane rimane fedelmente seduto al fianco del padrone per 2000 anni ai margini del Regno dei Cieli. Colpita da questa figura come emblema di lealtà incrollabile, l'autrice gli dedica il brano omonimo. La serie di tributi intellettuali si estende poi al cinema di Andrei Tarkovsky e all'opera di Gogol, la cui data di nascita, il 1° aprile, ispira la traccia April Fool. Il baricentro tematico e narrativo dell'album è però Constantine's Dream, una suite di oltre 10 minuti che sintetizza rievocazione storica, interrogativi teologici e una lucida analisi del disastro ambientale che stiamo vivendo. L'origine del brano risiede in un episodio avvenuto ad Arezzo, al termine di una tournée italiana. Durante la notte, Patti Smith è vittima di un incubo in cui vede la fine del mondo. Nella visione appare San Francesco d'Assisi, in lacrime, sanguinante, di fronte alla distruzione della natura. Scossa, l'artista scende in strada alle prime luci dell'alba in cerca di aria, trovando conforto all'interno della Basilica di San Francesco. Entrando viene attratta dagli affreschi della Cappella Bacci, dove si trova il ciclo pittorico La leggenda della Vera Croce, realizzato tra il 1458 e il 1466 da Piero della Francesca. Sulla parete riconosce, in grande scala, un'immagine che fino ad allora conosceva solo tramite una cartolina, il sogno di Costantino. L'affresco descrive l'imperatore addormentato nella sua tenda alla vigilia della battaglia di Ponte Milvio, visitato da un angelo che gli preannuncia la vittoria. Questa epifania visiva spinge la musicista a intraprendere uno studio meticoloso che la porta a scoprire una notevole simmetria storica. Piero della Francesca, diventato cieco, morì ad Arezzo il 12 ottobre 1492, esattamente lo stesso giorno in cui Cristoforo Colombo avvistò le coste del Nuovo Mondo. Da queste basi, il testo di Constantine's Dream viene edificato attraverso una complessa stratificazione di sogni. Parte dall'incubo della stessa autrice, transita nel sonno dell'imperatore e attraversa la fatica fisica e morale del pittore costretto a tradurre la materia spirituale in pittura terrena. L'epilogo narrativo affida un ultimo sogno a Colombo. Non appena toccato il suolo incontaminato del nuovo continente, un luogo puro che incarna l'ideale francescano, il navigatore immagina in modo premonitore lo sterminio delle popolazioni indigene e il collasso ecologico che il suo arrivo innescherà nei secoli futuri. Anche la registrazione del brano riflette questa genesi composita attraverso quella che Lenny Kaye definì improvvisazione moderna. Il chitarrista abbozza i temi musicali principali registrando una solida architettura strumentale a New York. Successivamente i nastri vengono portati fisicamente in Italia, ad Arezzo, e lì, a pochi passi dalla basilica che aveva innescato l'intero processo, i musicisti invitano il gruppo folk italiano Casa del Vento, conosciuta in occasione di un concerto per Emergency, a improvvisare sulla base newyorkese. I due livelli sonori vengono poi cuciti e stratificati in studio, incrociando l'approccio rock americano con le sonorità acustiche tradizionali. L'ultima fase è l'esecuzione vocale. Tornata in sala di registrazione a New York, Patti Smith si avvicina al microfono senza alcun testo scritto in precedenza. Facendo affidamento sullo studio accumulato nei mesi precedenti, rievoca mentalmente l'incubo, la chiesa, il pittore, l'esploratore, lasciando scaturire le parole in totale improvvisazione. Man mano che il brano procede, la sua voce muta da una pacata enunciazione a un canto di allarme sempre più intenso, culminando in un finale teso, apocalittico. L'impatto di questa visione risulta così gravoso che l'autrice, terminata l'incisione, sente l'esigenza di offrire all'ascoltatore un sollievo finale. Così, entrando in un locale, ascolta accidentalmente un classico di Neil Young, After Apocalittico. L'impatto di questa visione risulta così gravoso che l'autrice, terminata l'incisione, sente l'esigenza di offrire all'ascoltatore un sollievo finale. Così, entrando in un locale, ascolta accidentalmente un classico di Neil Young, After the Gold Rush. Riconoscendo in

0: its name.
1: Signore,
0: seeing his effigy, I bowed my head,
1: dove c'è odio, lascia
0: and my racing heart I
1: dove
0: gave
1: c'è offesa,
0: to him.
1: Dove c'è dubbio,
0: I kneeled and
1: fede.
0: Prayed.
1: Dove c'è disperazione, speranza. Dove c'è oscurità,
0: and the sleep that I could not find in the
1: dove
0: night,
1: c'è tristezza, gioia.
0: I found through him.
1: Fa che non cerchi tanto di essere.

0: Ed era l'ultimo episodio di PS Songs, la rubrica che per tutto luglio ha la lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare che fra poco lascerà spazio alle notizie delle 12:30, è stata curata da Nicolò Vecchia in vista del concerto che stasera Patti Smith terrà al Castello Sforzesco di Milano per i 50 anni di Radio Popolare. Cari Giorgio e Giorgia, siamo arrivati alla fine. Cosa ci manca?
1: This is the end.
0: Ma quella è un'altra roba, cioè non c'entra. E per fortuna non siamo in quel contesto, ma che cosa ci manca? Cosa facciamo noi di solito? Cosa ascoltiamo alla fine dello spazio finale di... mamma mia.
1: Marta.
0: Bravo. Lei. Allora, Marta Del Grandi, perché anche lei sarà stasera al Castello Sforzesco, aprirà il concerto di Patti Smith, quindi ascoltiamo questo The Best Sea, poi noi torniamo domani alle 10 con la lunga estate cult e l'ultima parte della nostra trasmissione cambierà contenuto. Fra poco le notizie, e allora Marta Del Grandi. Ciao Giorgio, ciao Giorgia, domani.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Domani.
0: Ciao.
2: Thank you.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Popolare Network.

giustizia, la maggioranza rinvia lo scontro sulle intercettazioni. Non sarà ammesso l'emendamento di Fratelli d'Italia. Un modo per evitare altri scossoni dopo quello sulla legge elettorale. Beppe Grillo torna e attacca. Ormai il movimento si occupa delle poltrone invece che del futuro. In un lungo post sul suo blog, il fondatore dei 5 Stelle boccia su tutta la linea la leadership di Conte. I sindacati verso lo sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Il governo si assuma le proprie responsabilità, dice la CGIL, che chiede la continuità lavorativa per gli operai. Senza investimenti pubblici, Taranto chiuderà. Golfo Persico, la tregua è già finita. L'Iran colpisce 3 petroliere e basi degli Stati Uniti in Giordania. Il Pentagono risponde colpendo i paramilitari iracheni alleati di Teheran. 20 le vittime.

0: 12:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La maggioranza rinvia lo scontro sulle intercettazioni, che potrebbe creare non pochi problemi al Senato dopo quelli sulla legge elettorale. L'emendamento di Fratelli d'Italia molto probabilmente non sarà ammesso. Lo ha detto poco fa Ignazio La Russa incontrando i giornalisti prima della pausa estiva a Palazzo Madama. Lì per noi c'è Anna Bredice.
1: L'annuncio sul decreto sulle intercettazioni all'esame in Senato La Russa l'ha dato durante la cerimonia del ventaglio che è in corso ancora in questi minuti. Quell'emendamento sull'ampliamento delle intercettazioni per i reati spia non sarà ritenuto presentabile, quindi l'annuncio poi ufficiale verrà dato nel pomeriggio, probabilmente nell'aula. La Russa quindi toglie un po' le castagne dal fuoco alla maggioranza, spostando un po' più in là una divisione nei partiti di governo che sarebbe stata evidente nei voti in aula, visto che Forza Italia aveva già annunciato di non votarlo. Gli ostacoli del governo con le sue divisioni sono molto evidenti su tanti temi, dal SAFE al sostegno all'Ucraina fino alla legge elettorale, e La Russa, ora che la legge al Senato, difende le preferenze proponendo forse qualche modifica, quindi sarà inevitabile un confronto con un voto palese con la Lega e Forza Italia, che alla Camera avrebbero probabilmente con quasi certezza votato no le preferenze col voto segreto. La Russa e il modo di svolgere il suo ruolo di seconda carica dello Stato ha sempre dimostrato di non riuscire ad essere imparziale e uomo di partito, e oggi lo rivendica nel confronto con la stampa. Entra nel merito di tanti argomenti, a cominciare dalla candidatura di Meloni al Quirinale. Dopo un grande presidente come Mattarella, dice, può esserci una grande presidente come Meloni. Sostiene La Russa che non vuole ricevere lezioni di destra da Vannacci, sostiene se c'è una gara a chi è più di destra forse la vinco io, dice il presidente del Senato. Linea allo studio.
0: Torna Beppe Grillo e attacca il Movimento 5 Stelle di Conte. Da molto tempo il fondatore e poi garante del movimento non si faceva sentire. Oggi ha pubblicato sul suo blog un lungo post in cui accusa: il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Questo è il cuore dell'attacco di Grillo, che poi procede con un'analisi che tocca alcuni dei tradizionali temi su cui si è fondata la sua attività. Critica il capitalismo, ambiente, tecnologia, democrazia partecipativa. Giuseppe Conte non viene mai citato, ma è evidente che il bersaglio sia lui e la sua leadership. Non è la prima volta che il fondatore lo accusa di aver snaturato la sua creatura. Tra i due c'è stato anche un duro scontro legale per la titolarità del nome e del simbolo. I sindacati metalmeccanici verso lo sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Le mobilitazioni sono state annunciate dopo il nulla di fatto dell'incontro di ieri a Palazzo Chigi. L'esecutivo continua a non dare risposte, dicono i sindacati, e senza investimenti pubblici nella conversione ecologica degli impianti, per lo stabilimento di Taranto e i suoi lavoratori non c'è futuro, dopo la pronuncia del Tribunale di Milano che ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni, in assenza di bonifiche. Cosa succede ora all'ex Ilva? Lo abbiamo chiesto a Francesco Brigati, segretario generale della FIOM CGL Puglia.
2: Ieri il governo ha detto chiaramente che avrebbe incominciato le procedure di spegnimento e avrebbe rivisitato il bando di vendita internazionale, facendo una riperimetrazione completamente differente rispetto a quella che era iniziale sul bando di vendita internazionale, che riguardava ovviamente tutto lo stabilimento, compreso l'area a caldo. Abbiamo detto ovviamente di fermarsi, non stiamo discutendo rispetto alla questione della sentenza della Corte d'Appello di Milano, ma è evidente che prima di fare qualsiasi passaggio, compreso le novità che emergeranno sul nuovo bando di vendita, abbiamo la necessità di discutere dei temi che sono la continuità lavorativa per i lavoratori, occupazionale, salariale, rispetto allo tsunami che sta arrivando dal punto di vista di una bomba sociale che determinerebbe, parliamo di circa 20.000 lavoratori di tutto il gruppo. Il tema vero che abbiamo posto anche ieri al governo è che si deve assumere la responsabilità di non aver scelto in questi due anni di aver attuato il processo di decarbonizzazione. Sono passati 14 anni di decreti d'urgenza dove non c'è stata mai la programmazione. Come abbiamo detto, se non si risolveva il problema ambientale non avremmo risolto il problema occupazionale, e adesso siamo di fronte al fatto che la Corte d'Appello di Milano con quel decreto ha di fatto sentenziato la chiusura dell'ex Ilva. Procederanno quindi gli incontri che si terranno con i ministeri competenti, servirà a capire come arriviamo di qui alla fine di agosto. Bisogna trovare delle misure straordinarie per avviare il processo di transizione ecologica rispetto alla questione dello spegnimento, all'utilizzo della cassa integrazione, dell'integrazione salariale per questi lavoratori.
0: E oggi c'è stato un morto sul lavoro, si tratta di un operaio di cui non sono state rese note le generalità, deceduto in seguito al crollo di una tettoia in un cantiere edile. È successo a Mesagne nel Brindisino. Nel crollo è rimasto ferito un secondo operaio che è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Ora la guerra in Medio Oriente. Dopo una tregua durata quasi 5 giorni, nella notte nel Golfo Persico sono ripresi i bombardamenti incrociati. L'Iran ha rivendicato attacchi a 3 petroliere e contro basi statunitensi in Giordania. Il Pentagono invece ha lanciato, insieme all'Arabia Saudita, un attacco sull'Iraq nel quale sono rimasti uccisi 20 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene, cioè un gruppo alleato al regime iraniano. I due paesi si accusano a vicenda di aver aperto il fuoco per primi. L'operazione congiunta tra Washington e Riyadh segna però un altro punto di svolta nell'allargamento del conflitto. Il servizio.
3: Gli Stati Uniti hanno fatto un accordo con l'Arabia Saudita elargendo a Riyadh il nucleare. In cambio, per ringraziare il presidente americano Donald Trump, l'Arabia Saudita si è unita agli Stati Uniti nel bombardare le milizie filo-iraniane in Iraq. Di conseguenza il conflitto in Medio Oriente si allarga ulteriormente nonostante il tentativo di Pakistan, Qatar e Oman di portare la pace nella regione. Evidentemente c'è chi ha tutto il vantaggio nel proseguire la guerra. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in 7 province dell'Iraq hanno ucciso almeno 20 membri delle forze di mobilitazione popolare e ne hanno feriti altri 32. Le forze di mobilitazione popolare sono una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene. Intanto Reuters ha scritto che l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di circa 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Il costo dell'operazione è di circa 60-70 milioni di dollari. Per Teheran l'obiettivo è rafforzare le difese aeree a corto raggio. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa contro Durov, che non vive in Russia, è quella di aver agevolato attività terroristiche. Secondo Mosca, la piattaforma non avrebbe infatti rimosso materiale utilizzato dai servizi segreti ucraini per preparare atti di sabotaggio e terrorismo, stragi e operazioni di frode informatica in Russia. Ma Telegram è ampiamente usata da entrambe le parti nella guerra e questa decisione arriva a sorpresa, secondo Giovanni Savino, storico ed esperto di Russia.
4: Nessuno se lo aspettava, ben che meno in questo momento. È vero che da mesi vi è una campagna contro Telegram portata avanti soprattutto dall'intelligence e dall'FSB. Dall'altro lato ci sono delle resistenze alquanto trasversali a questa persecuzione nei confronti di Telegram, perché viene ritenuto un mezzo di comunicazione abbastanza importante anche per chi è leale al regime putiniano, soprattutto in un periodo che è contrassegnato da quella che è la campagna elettorale verso il nuovo del Parlamento russo, la Duma, il 18 e 20 settembre di quest'anno. Assieme a questo verranno rinnovati tutta una serie di consigli regionali, governatori e così via. Telegram è uno delle principali luoghi dove si svolge la campagna elettorale. Il ruolo di Telegram nel creare un sostegno a quelli che sono i militari a fronte, nel provare a raccogliere anche equipaggiamenti, fondi per chi combatte, anche nel creare chat e canali per le famiglie dei militari è enorme, tant'è che noi non sentiamo nemmeno più tanto parlare del passaggio a Max, il messenger russo che è completamente in mano ai servizi di intelligence.
0: In Giappone è salito a 13 il numero dei morti per il terremoto di magnitudo 7.1 che si è registrato ieri nel sud del paese. Questo dato però potrebbe aumentare perché i soccorritori stanno ancora cercando dispersi tra le macerie di un centro commerciale crollato. In tutta la regione colpita si sono registrate 170 scosse di assestamento. Secondo gli esperti, lo sciame sismico potrebbe durare diversi giorni e non si esclude il verificarsi di un altro terremoto di alta intensità. In Giappone questa mattina abbiamo raggiunto il nostro Disma Pestalozza, che si trova a Kyoto.
5: È stato grande, ci sono stati 13 morti, sono in corso ancora le operazioni di soccorso, ci sono ancora tante persone, quasi 400 feriti. Tante persone al momento senza energia elettrica e acqua, e quindi hanno iniziato a sfollare, insomma, una parte delle persone dell'area di Kumamoto, che è in Shikoku. Ma la sensazione che ho io è che comunque c'è una sorta di rassegnazione, abitudine a sapere che prima o poi quella roba lì prima o poi capita, cioè insomma può capitare e purtroppo diventa una cosa anche quotidiana, anche quando ci sono così tanti, tanti morti, perché in effetti questo terremoto è stato, al di là poi dei numeri, è stato particolarmente impattante, perché la scossa è stata avvertita molto forte, perché era piuttosto vicina al suolo, era solo a 10 chilometri, diciamo, è stato, per dire, più impattante a livello di scossa avvertita dalle persone di quando c'era stato lo tsunami di Fukushima, anche se quello aveva creato molti più disastri, per, diciamo, come percezione.
0: Sull'Italia arrivo oggi la quarta ondata di caldo di questa estate, che durerà almeno una decina di giorni. Il picco di calore è atteso nel fine settimana, le temperature potrebbero salire fino a 7 gradi sopra la media. Ascoltiamo Claudio Castellano della Società Meteorologica Italiana.
6: Possiamo dire che ormai quest'estate ha assunto questa impronta canicolare e diciamo che nei prossimi 7-10 giorni non si vede un'inversione di tendenza, anzi siamo alla vigilia di una nuova ondata di caldo che colpirà soprattutto il centro-nord Italia, mentre in questo caso forse rimane un po' più al margine l'estremo sud, comunque con temperature oltre i 30 gradi, ma mentre al centro-nord tenderemo di nuovo ad andare diffusamente oltre i 35 gradi, nel complesso questa sarà un po' la situazione prevalente. Diciamo che nelle estati che eravamo abituati a conoscere in anni passati, parliamo anche di 20-30 anni fa, eccetera, avevamo questi picchi di caldo alternati da delle rinfrescate. Le rinfrescate portavano le temperature al di sotto dei 30 gradi. Cosa è successo quest'anno? Che abbiamo avuto dei picchi di calore molto intensi, e con questo intendo dei picchi oltre i 35 gradi con punte fino a 40. Le rinfrescate sono state molto relative, perché ormai la temperatura è rimasta costantemente oltre i 30 gradi. Fondamentalmente è la continuità del caldo di questa stagione che colpisce, e quindi di fatto le attenuazioni del caldo sono molto relative.
0: Per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30, in redazione Sara Milanese, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.

Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, buon pomeriggio da Claudio Agostoni. Insieme come tutta la settimana per un paio d'ore, tanta musica, pochissime parole. Manfred Mann's Earth Band.

forse il brano più famoso del loro repertorio, esistono ancora, perché li ho visti in Austria a suonare in un concerto pieno di vecchie glorie, e c'erano anche loro.

E questo ovviamente era George Harrison, in una rivisitazione firmata anche da Martin. Ma qui, perché mi fa questi scherzi, noi andiamo avanti, sono le 12:57 minuti primi. Abbiamo ascoltato i Beatles rifatti, abbiamo ascoltato quelli veri. Io direi di ritornare ancora in casa Motown, in un giorno in cui venne loro in mente di rifare i Beatles. E questi sono i Temptations.

prese con il repertorio dei Beatles. Beh, qua raggiungiamo il top, perché qua ci ascoltiamo niente po' di meno che Marvin Gaye. Eccolo qua. Vabbè.

Un brano tratto da uno dei dischi più intriganti degli ultimi mesi, perlomeno per chi è bianco fuori e nero dentro come il sottoscritto. Lei è Mavis Staple. Il brano si chiama Sad and Beautiful World.

quasi un mantra. È un mondo triste e bellissimo. A volte semplicemente non me ne vado, a volte non so dire di no. È un mondo triste e bellissimo. A volte i giorni volano via veloci, a volte questo sembra essere l'ultimo. È un mondo triste e bellissimo.

0: Mavis Staple.
1: Are you ready, black people?

Nina Simone e Lauryn Hill in un brano celeberrimo come Ready or Not. Quello che è partito adesso invece è un brano che è stato registrato qua negli studi di Radio Popolare. Sono due musicisti, Babà Sissoko, un virtuoso di una percussione africana, e DJ Calab, che, come dice la parola stessa, di mestiere fa il DJ. Ne è uscito questo brano intrigante e piacevole.

e ha fatto irruzione dopo Babà Sissoko e DJ Calab, Fatoumata Diawara.

Fatoumata Diawara, una musicista che continua a reinventare la musica africana e tradizionale unendo le sue radici mandinka con influenze afrobeat e jazz.

musica dei Wow Wow Collective. Ed è un prodotto meticcio dove un gruppo di musicisti senegalesi dialoga con lo svedese Carl Jonas Winquist. Canzoni per bambine che si fondano con soli di chitarra distorti e ritmi hip hop incalzanti.

E questo, come ci scrive Nicoletta, è un brano che a tutti noi fa ricordare Raffaele. Era Tasha Bon di Smile Low. Questo è uno standard rifatto per le strade di New Orleans.

Da New Orleans siamo scivolati dolcemente a Cuba. Questo è un brano che unisce Silvio Rodriguez e Chico Buarque. Chico Buarque era andato a Cuba per una missione umanitaria, ha incontrato Silvio Rodriguez e ne è nato questo Sueño con Serpiente.

Silvio Rodriguez e Chico Buarque. Rimaniamo nei Caraibi, dai. Rimaniamo nei Caraibi con Calypso Rose.

0: Abbiamo una trentina di secondi di pubblicità e poi torniamo insieme ancora per una mezz'oretta.
1: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

un mondo difficile, è vita intensa, felicità momenti, è futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.

0: Ucla, una giovane musicista che ha recuperato un vecchio successo di Tonino Carotone.
1: Il fuoco e l'acqua, concerto e calma,
0: che ci ripresenta così come l'abbiamo ascoltato.
1: È nostra piccola vita, è il nostro grande cuore.

da New Orleans ai Caraibi, dall'Africa più profonda al Brasile, chiudiamo giocando in casa, e dopo Brusco, accompagnato dalla voce di Nina Zilli, questo è Amir.

pakistani ma anche di altre nazioni che lavorano nelle che lavorano nei nostri caseifici. Forse non tutti sanno che il parmigiano reggiano ormai lo fanno i Sikh qui da noi nel

E visto che il Coro Moro e Alberto Visconti ci hanno portato in Africa, ci hanno riportato nel continente nero, palapunzi punzi pa, noi chiudiamo con un dub targato Sheik Lo, il Ne Jamais Trop Tard. Non è mai troppo tardi, pensate voi, perché cosa non è mai troppo tardi?

ritorniamo insieme domani, sempre dopo il GR delle 12.30, sempre per un paio d'ore. Oh, questa sera ci vediamo al castello.

noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.

Si parte, 14 e 33 minuti, si comincia con Almendra. Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande, buona estate, come sempre, insomma, ormai mi piace dirlo tutti i giorni, perché sì, 29 luglio, terz'ultima puntata di questa seconda stagione di Almendra, già, perché Almendra era cominciata nella sua prima stagione lo scorso anno, nell'estate 2025, quest'anno l'abbiamo portata avanti con me per tutto il mese di luglio, quindi 31 luglio, ultimo appuntamento, ultima occasione per trascorrere queste due ore insieme qui su Radio Pop. Come sempre, Almendra, oltre vabbè a questa bellissima sigla iniziale a cui ormai siamo tutti affezionati, vi propone in questi due ore pomeridiane tantissima musica e tante news. Oggi in particolare abbiamo un sacco di cose di cui parlare, notizie anche drammatiche, ovvero la scomparsa di un paio di musicisti, notizie che sono arrivate entrambe durante la mattinata e che ci hanno lasciato sicuramente molto tristi. Andremo a parlare tra poco della scomparsa di Kavinsky, grandissimo DJ producer, tra i musicisti forse più influenti degli ultimi anni della musica, soprattutto della scena francese. E invece più avanti, nell'ultima parte di Almendra, della scomparsa, questa notizia arrivata ancora più di recente, proprio nelle ultimissime ore, di Glenn Hansard, altro invece grande nome, lui proveniente dall'Irlanda, insomma, cantautore, musicista molto apprezzato se si parla della musica alternativa un po' folk irlandese, appunto degli ultimi 20-30 anni ormai, perché la sua carriera era cominciata negli anni 90. Ovviamente non sono solo queste le cose di cui parliamo oggi, parliamo anche di un documentario uscito negli ultimi giorni di Amy Winehouse, su Amy Winehouse, con Piero Di Bucchianico, che arriva appunto, che ci telefona, o meglio gli telefoniamo noi da Torino, e raccontiamo, insomma, ci facciamo raccontare da lui, che ha visto questo nuovo documentario Anima Ribelle, che trovate adesso su Sky e su Now TV, cosa, insomma, qual è il taglio di questo documentario e un po' anche cosa c'è da aspettarsi per chi di voi non l'avesse ancora visto. E poi con Pier Giorgio Pardo parliamo anche oggi di un altro bel disco, dopo quello di un paio di settimane fa, quando ci eravamo sentiti per parlare del nuovo album di Madonna. Oggi parliamo insieme del nuovo disco di Charlie XCX, quindi un altro appuntamento sicuramente da non perdere, con lui intorno alle 15:30. Questo e molto altro qui ad Almendra nella puntata di oggi. 331-6214013 il numero per seguirci e per scriverci in diretta, sms, whatsapp, telegram. Io sono qui pronto a leggervi e, come al solito, iniziamo con un brano che mi sa particolarmente di estate. Oggi ho scelto questo, sono i Tame Impala e questa si intitola Lost in Yesterday.

0: Lost in Yesterday, Tame Impala, abbiamo iniziato con loro oggi qui ad Almendra, siete su Radio Popolare, io sono Dario Grande con voi fino alle 16.30. Come vi accennavo poco fa, tra le triste notizie del giorno arrivate proprio nelle ultime ore, quella della scomparsa di Kavinsky, pseudonimo di Vincent Belorgi, nato nel 1975, è stato uno dei produttori francesi più influenti dell'elettronica contemporanea ed è stato trovato morto nella notte a soli 50 anni nella sua casa di Parigi. E le autorità hanno aperto un'indagine, ma al momento non emergono elementi che facciano pensare a cause sospette. Ora è un vero peccato doverci sentire con l'ospite telefonico che adesso vi presento proprio per questa triste occasione, ma come con grande piacere do comunque il benvenuto a Shauki Senussi. Ciao Shauki, ci senti?
1: Buongiorno Dario.
0: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Senti?
0: Ti sento bene, so che sei in una zona un po' difficoltosa a livello telefonico.
1: Sì, ho trovato un posto tranquillo, sì.
0: No dai, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, hai saputo della triste notizia, chiaramente.
1: Sì. Si parla di ictus.
0: Sì.
1: Domani il 31, mi sembra.
0: Sì.
1: Domani era il suo compleanno, 51 anni.
0: Ah.
1: E quindi è arrivato proprio alla vigilia del compleanno ed è sembra una maledizione della scena French Touch, perché nel 2011 è morto a 34 anni, se ti ricordi l'anno scorso l'avevamo omaggiato DJ Medi.
0: Certo.
1: E nel 2019 è morto anche una, diciamo, una situazione tragica, Philippe Zdar del gruppo, del duo Cassius, e adesso è arrivata questa notizia di Kavinsky. L'ultima volta che è apparso Kavinsky era alla chiusura delle Olimpiadi di Parigi, quando è stato forse uno dei momenti più belli, dove ha cantato Night Call con Angèle e
0: già
1: con i Phoenix. La sua fortuna è stata Night Call, lui è di Saint-Denis, quindi è un quartiere, è diventato periferia, è diventato banlieue, ma è stato anche un quartiere operaio, lui ovviamente è un francese doc, ha fatto tutti i mestieri, però aveva la passione della musica, quindi i primi strumenti gli erano stati regalati da come si chiamano, i Grandi Fratelli, quelli che hanno fatto musica prima di lui. A Night Call del 2010 è stato prodotto dai Daft Punk, che
0: sì,
1: lui ha suonato sempre nella prima parte dei live di Daft Punk, ed era praticamente semi sconosciuto. Un giorno arriva alla sua piccola casa discografica a Parigi una telefonata da Hollywood, era Cliff Martinez, mi sembra, sì, che è il batterista, se non sbaglio, ex batterista anche dei Red Hot Chili Peppers,
0: sì,
1: che ha curato la colonna sonora del film danese di Nicolas Winding Refn, che si chiama Drive,
0: certo, con Ryan Gosling.
1: Sì, ha chiamato, prima ha pensato a uno scherzo, stavano per dire sì, prima ci ha chiamato anche David Lynch 5 minuti prima, no? Sembra quello scherzo, e poi perché Cliff Martinez ha detto: io voglio quel pezzo per aprire il film Drive, e da lì è iniziata la sua, diciamo, ha fatto un nome, ha fatto pochi dischi, Outdoor mi sembra, i Reborn,
0: sì,
1: due, ha fatto un sacco di maxi, e molti remix, ha lavorato molto dietro le quinte, e soprattutto ha legato, diciamo, il suo nome all'epopea della French Touch.
0: Davvero inquietante la cosa che dicevi all'inizio, diciamo che sembra esserci quasi una maledizione,
1: sì,
0: appunto, se si considera.
1: Sì, giovani, lui ha 51 anni, tra domani doveva compierli, David Zar 50 anni, DJ Medi aveva 34 anni, e hanno una storia, hanno una cultura, loro, molti di questi qua sono cresciuti nell'hip hop, e poi da lì hanno portato nella musica house, quella che è diventata French Touch, hanno portato la musicalità, le canzoni, e così Night Call, che nella prima versione è molto bello, con Angèle è diventato ancora più bello, magari l'hai programmato per sentirlo.
0: Assolutamente sì, lo andiamo ad ascoltare, tra l'altro chiaro, giusto dire anche che con questo brano e con, diciamo, con la sua musica, Kavinsky ha contribuito a costruire proprio quell'immaginario potentissimo fatto di autosportivi anni 80, città illuminate al neon, sintetizzatori analogici, appunto videogiochi un po' quelli anni 80, ecco, arcade.
1: Aggiungo, Dario, che lui, come tutta la scena della French Touch, hanno ricevuto all'Eliseo la Legione d'Onore per il lavoro che è stato fatto, perché lì è diventato un valore aggiunto della cultura della musica in Francia, quindi anche lui gli è stato riconosciuto questo merito.
0: E allora lo andiamo a omaggiare ancora una volta ascoltando proprio il brano di cui abbiamo parlato poco fa, Night Call, così ci sentiamo anche un po' immersi nelle atmosfere di quel film con Ryan Gosling, ovvero Drive. E allora, Kavinsky, Night Call, grazie ancora Shawky Senussi,
1: grazie a
0: prestissimo.
1: Buon proseguimento.
0: Grazie, a presto.

Night Call, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato di Kamisky, appunto proprio il pezzo entrato a far parte della colonna sonora del film Drive di Nicholas Winding Refn, interpretato da Ryan Gosling, il pezzo Night Call di cui parlavamo con Shoki Senussi un attimo fa, che ringraziamo ancora, prodotto proprio insieme a Guy Manuel dei Daft Punk e reso immortale, esatto, dal film e dalla colonna sonora di Drive, che era tutta molto così synth wave, un pezzo che ha praticamente ridefinito l'immaginario sonoro di questo filone synth wave più moderno. Quindi un nostro omaggio a Kavinsky e a tutto quello che artisticamente, umanamente ci ha lasciato. Fatemi sapere al 331 6214 013, che ricordi avete, se avete qualche ricordo legato a questo brano, che decisamente ha lasciato un segno nel mainstream, ecco, e in quello che appunto il panorama elettronico più synthwave, un immaginario sicuramente potentissimo, quello di questo pezzo. Ora andiamo avanti con un bel brano uscito in realtà di recente, ovvero un pezzo dei Pigeon, una band di base a Margate in Inghilterra, anche se all'interno di questo progetto ruotano diversi componenti. Il cantante performer è originario della Guinea, parlo di Falle Gnoke. Alla batteria c'è Graham Godfrey, già legato a progetti per esempio come Salt e collaboratore di Michael Kiwanuka. Il loro ultimo disco, che tra l'altro è anche quello proprio di esordio, si intitola Out The National, è molto interessante, questa si intitola Mirror Test.

Mirror Test, loro sono i Pigeon, come avete sentito, insomma, tra elettronica, un po' di ritmiche africane, un po' di space rock, suoni un po' cosmici, sicuramente molto aperti, molto ritmo, groove funk, sicuramente d'atmosfera. Se vi è piaciuto tutto il disco, si intitola Out National, è uscito che non è molto, potete andare a godervelo perché è proprio un bel viaggione. Come vi anticipavo, invece, tra non molto, qui ad Almendra parliamo e andiamo ad approfondire insieme Anima Ribelle, il nuovissimo documentario della BBC che adesso è disponibile anche su Sky e su Now TV, riguardo a Amy Winehouse, arrivato a 15 anni dalla morte della cantante, che ricorrevano lo scorso 23 luglio, appunto 15 anni dal 23 luglio 2011. E per introdurci un po' appunto a questo tema Amy Winehouse, parliamo del fatto che nei giorni scorsi, pochi giorni fa, è uscito un nuovo disco dei Rolling Stones, ne avevamo anche parlato, si intitola In Foreign Tongues, il 10 luglio è uscito, e loro hanno incluso anche all'interno dell'album, come spesso fanno, una cover. In questo caso la cover è proprio You Know I'm No Good di Amy Winehouse, con Mick Jagger che suona l'armonica. Ora, chiaramente di cover negli album dei Rolling Stone, come dicevo, insomma è una cosa abbastanza ricorrente, classica, fin dall'inizio, fin dai primi esordi della band, cover tra soul, R&B, ma in questo caso c'è una particolarità, cioè non, di solito si tratta di pezzi magari ultra vintage, e invece in questo caso di una canzone relativamente recente per la storia, diciamo, della musica pop, soul, R&B in questo caso, parlando di Amy Winehouse. Quindi la traccia è proprio una tratta da lo storico album di Amy, Back in Black. Loro hanno detto: abbiamo deciso di fare una cover di un'artista donna, dice proprio Jagger, abbiamo passato in rassegna molti pezzi soul anni 60 e 70 e poi ci siamo detti: stiamo registrando in Inghilterra, facciamo il pezzo di un'artista inglese. E Back to Black, continua Mick Jagger, dice: è un grande disco e non credo qualcun altro abbia mai rifatto quella canzone. Fare una cover è una cosa ben diversa dal fare un pezzo tuo. Vuoi cambiare un po' il pezzo, non rimanere troppo fedele all'originale. Per cui, continua, dice: mi è piaciuto suonare l'armonica che rifà la parte dei fiati. L'andiamo ad ascoltare e tra poco approfondiamo proprio l'argomento, proprio lo speciale, il documentario Anima Ribelle di Amy Winehouse. Arrivano però i Rolling Stone ad introdurcela con You Know I'm No Good.

0: You Know I'm No Good, la reinterpretazione del brano di Amy Winehouse, in questo caso dei Rolling Stone, il brano finito proprio nel nuovo disco dei Rolling Stones, Foreign Tongues, uscito lo scorso 10 luglio, quindi ancora freschissimo. Adesso proprio di Amy Winehouse parliamo, e così ho il piacere, diciamo, di presentare il nostro secondo ospite telefonico qui ad Almendra Oggi, critico cinematografico, grande cinefilo, appassionato di musica, che lavora per l'Università degli Studi di Torino e anche per See You Sound Festival, il festival proprio che a Torino è dedicato al rapporto tra cinema e musica. Quindi benvenuto a Piero Di Bucchianico. Ciao Piero, benvenuto.
1: Ciao Dario, e un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare.
0: Ciao, ciao, benvenuto. È un piacere risentirti. Ci eravamo sentiti proprio per il See You Sound, è passato qualche mese ormai, ma mi ricordo che era stata una piacevolissima chiacchierata riguardo al festival. Allora, qualche giorno fa, come anticipavo un po' prima, è uscito questo nuovissimo documentario su Amy Winehouse, Anima Ribelle, è della BBC, ma adesso si trova già da pochissimi giorni qua in Italia su Sky o su Now TV. È arrivato a proprio 15 anni di distanza dalla morte della cantante, diretto da Marina Parker. So che tu l'hai visto, per cui ho pensato proprio di interpellarti a riguardo, e così dimmi un po' le tue prime impressioni, proprio a caldo, come ti è sembrato questo nuovo doc?
1: Certo Dario, beh, allora intanto è stato bene a ricordare dove gli ascoltatori e le ascoltatrici ne potranno fruire, perché io ho fatto esattamente così, on demand, mi sono catapultato a vederlo, perché in funzione anche del ricordo, no, di questa grande artista in questo molto triste anniversario, mi faceva anche piacere capire se si è aggiunto qualcosa nel corso degli anni a questa figura, che comunque è stata trattata già in passato nel mondo audiovisivo.
0: Certo.
1: E diciamo che quindi volevo mettere un po' alla prova, anche con il passare degli anni, se si è stati in grado di aggiungere dei dettagli, magari di riscoprire dei lati nascosti. E diciamo che questo documentario, secondo me, un po' denota chiaramente dei fini, se vogliamo, celebrativi di questo artista, che chiaramente possono essere fra i tanti intenti per cui si fa un documentario. Non l'ho amato particolarmente dal punto di vista registico, diciamo che è un documentario pensato per la televisione, quindi non ci possiamo neanche forse aspettare, sbaglieremmo, ecco, nell'attenderci da questo documentario un qualche cosa di rivoluzionario. Detto
0: certo.
1: Ciò, può essere affascinante per tutti i biografi di quest'artista, per tutti i fan, per tutti coloro che vogliono andare ad approfondire, a scavare ancora di più, chiaramente, nella vita privata e personale. Poco, probabilmente, mi permetto di dire, invece, è stata poca l'attenzione dedicata al lato artistico musicale, no? Quello che forse in questo contesto anche radiofonico magari interesserebbe un po' di più.
0: Esatto, dicevamo, sono usciti tanti documentari negli anni, persino un biopic in particolare, prima ci sentivamo fuori onda, parlavamo anche, accennavamo a questo Emmy del 2015 di cui si era parlato parecchio all'epoca. Differenze principali, approfondiamo un po' questo aspetto rispetto a tutti questi che erano usciti in passato.
1: Hai fatto benissimo a citarlo, perché il documentario del 2015 è proprio il testo cinematografico a cui facevo riferimento quando in qualche modo suggerivo che Anima Ribelle non riesce a raccontarci qualcosa di nuovo dal punto di vista artistico. Ma a questo perché? Perché nel 2015, appunto, Amy è quasi una, adesso senza volerlo esaltare troppo, senza voler esagerare, però denota, secondo me, quasi una rivoluzione nel documentario musicale. Perché intanto accade questo, accade che quattro anni dalla morte di Amy Winehouse, la famiglia e tutti comunque coloro che erano interessati a restituire a noi appassionati di musica e non un ricordo di quest'artista, mettono in piedi questo progetto, forti anche di tutto il bagaglio audiovisivo privato e non, quindi legato alla vita, ai cosiddetti home movies di casa, ma anche legato alle performance che invece possiamo trovare più o meno facilmente sulle varie piattaforme. E quindi si mette insieme questo bagaglio di archivio molto forte, e poi si decide chiaramente di affidare il progetto a un regista che già ha dimostrato di saperci fare. Parliamo di Asif Kapadia, che è un grande documentarista che nel 2010 gira questo film su Ayrton Senna, grande figura anch'essa legata chiaramente al mondo dello sport, però in qualche modo Kapadia dimostra, e lo farà anche dopo con Maradona, di voler fare dei documentari su queste figure quasi mitologiche che poi nel loro campo, che è quello dell'arte, dello sport, del calcio, hanno segnato l'immaginario. E con Emi ci riesce in particolar modo, perché secondo me intercetta anche una vigorosità, diciamo, se vogliamo, del documentario musicale che in quegli anni già mostrava tante proposte e poi nel corso degli anni diventeranno molteplici. Mi permetto con una battuta di dirti che forse ad oggi è quasi più difficile trovare qualcuno, qualche artista famoso che non è stato oggetto di documentario piuttosto che il contrario. Questo certo. Si fa partire, chiaramente si parte da molti decenni fa, ma in quel periodo, il 2015, secondo me straborda proprio e dà, se vuoi, anche motivo a noi che ce ne occupiamo dal punto di vista dei festival di creare una cosa come anche l'hai nominato, See You Sound, che si occupa proprio di film musicali. Emi quindi presentato a Cannes, quindi alla Mecca del cinema d'autore, poi fa tutto un percorso festivaliero e va anche addirittura a vincere l'Oscar per il miglior documentario. Quindi è un film che io invito chiaramente a recuperare e che ci restituisce un quadro di Amy Winehouse, secondo me, dalle mille sfaccettature. Intanto entriamo nella sua intimità, come raccontavo, attraverso questi filmati che forse, almeno questo è il mio approccio, ci sentiamo sempre un po' colpevoli a guardare, perché sono filmati che chiaramente con una persona in vita non avremmo neanche avuto accesso, no, ai nostri occhi a poterli guardare, però sono filmati molto intimi, privati, legati a momenti privati con la famiglia, e quindi ne esce un ritratto molto tenero che però si va anche chiaramente a confrontare con quella che è l'immagine di una figura in perenne autodistruzione per l'abuso di sostanze, per il rapporto che poi queste, e non solo Amy Winehouse, ma tante altre celebrità prima di lei, adesso non le nomino, ma i vari Kurt Cobain, che si sono molte figure legate al, purtroppo al macabro club dei 27, no? Di cui anche Amy Winehouse fa parte. Il rapporto che queste figure hanno con la fama, e quindi il documentario chiaramente ci si focalizza, perché tratta anche in modo molto centrato del rapporto con i paparazzi, con i tabloid che non la lasciano mai in pace, che quindi mettono sempre sotto una lente di ingrandimento questa sua vita autodistruttiva. Se vuoi, sono anche residui dal punto di vista dei miti musicali, anche di Sid Vicious e di tante figure che purtroppo ci hanno lasciato in questa spirale di sostanze. Quindi ecco, il ruolo della famiglia è anche molto centrale. E riallacciandomi però al documentario della BBC di cui appunto abbiamo parlato all'inizio del discorso, è questo che secondo me torna come elemento che in qualche modo il documentario è l'ultimo, vuole riappropriarsene, è quello di dimostrare come la famiglia è un qualcosa che non è stato solo, diciamo, fonte di danno e di abuso, perché in Emi invece, nel documentario del 2015, questa dimensione c'è. Qui chiaramente gli intervistati principali, quasi proprio nella totale durata del documentario, sono proprio i genitori di Emi, i migliori amici, che quindi ne provano in qualche modo a restituire un'immagine che è un'immagine della Emi che conoscono al di fuori del palcoscenico. Certamente. Se questo poi può essere di grande interesse, chiaramente lo lascio anche al parere degli ascoltatori. Viene molto lasciata ai margini la Emi artista, che magari secondo me andrebbe rivalorizzata ancora di più nell'immaginario.
0: Ecco, quello che manca forse è questo.
1: Secondo me sì. Diciamo che in pochissimo tempo lei è riuscita a segnare il mondo della musica in maniera più profonda di quello che in quel momento, come normale che fosse per via della sua contemporaneità, non ci si riusciva a rendere conto della sua grandezza. Ma in realtà, se ci pensiamo, ora io mi permetto una digressione personale, diciamo, noi privatamente ascoltiamo, io e te, a un altro tipo di genere probabilmente, però secondo me siamo in grado di riconoscere che l'influenza, guarda, banalmente anche solo della sua voce su molte artiste del pop contemporaneo italiano, secondo me è molto palpabile, raggiungere lì la pallida imitazione, se vuoi, alcune volte.
0: Esatto, e lo ha fatto solamente con due album più uno che in realtà poi è uscito postumo. Diciamo che quello con cui è esplosa è stato il secondo, appunto, Back to Black 2006, poi quello successivo era già del 2011, ma postumo, uscito dopo la sua scomparsa. Quindi sì, una carriera rapidissima, come spesso accade per artisti di questo club 27, rapidissima, fulminea, ma estremamente di impatto.
1: Assolutamente, anche nel voler rievocare in maniera, secondo me, mi permetto di dire, non nostalgica, tutto un passato musicale che in quel periodo lo ricordo come molto sommerso, quindi anni 50, anni 60, sia nel look, ci ricorda un po' le Ronettes, questo gruppo musicale femminile, una girl band, che lei va un po' a recitare sia con l'acconciatura che col trucco molto stentato, un look inconfondibile quello di Amy Winehouse, ma poi chiaramente ancora in maniera preponderante sulla graffiata vocale, sul timbro, sul modo di interpretare questi brani, che si rifanno chiaramente sia a una tradizione jazz ma come anche al soul. Quindi sono molteplici le influenze che lei va in qualche modo in questi due dischi, come hai detto tu bene, Frank del 2003 e poi Back to Black, che è stato osannato, ripeto, a livello trasversale da critica e da pubblico. È una commistione che lei secondo me riproponeva in maniera molto originale, e mi permetto di dire, senza scadere appunto nell'elogio unico e totale, che dopo di lei sì, questo soul, diciamo, di matrice bianca, mi permetto di dire, è proseguito con altre artiste, ma probabilmente senza la stessa creatività, senza lo stesso vigore, un po' delle pallide imitazioni. Spesso chiaramente avviene che perdiamo le stelle più luminose e poi quelle che sono un po' attorno sono lì a vivere un po' di luce riflessa, fino a che non so, la stessa creatività senza lo stesso vigore, un po' delle pallide imitazioni. Spesso chiaramente avviene che perdiamo le stelle più luminose e poi quelle che sono un po' attorno sono lì a vivere un po' di luce riflessa, fino a che non si esaurisce questa creatività. Ricordiamo tra l'altro che Back to Black ha vinto

0: però a livello aneddotico fu un record, diciamo, record, che poi è stato battuto successivamente, che denota come fu un successo anche molto lampante, che l'ha anche immagino consumata in breve periodo, perché ritorno su un punto fondamentale, cioè scendere a patti con questa fama improvvisa per una personalità che comunque si è rivelata essere molto fragile, è stato sicuramente, insieme ai rapporti personali con il marito, con i genitori, un insieme di cose che ne ha provocato probabilmente la caduta anche a livello psichico, purtroppo bisogna dirlo.
1: Certamente, insomma, la pressione mediatica del successo improvviso che ha avuto decisamente non deve aver aiutato a superare le sue difficoltà. Allora, come dicevamo, in passato tanti documentari si sono focalizzati più su una narrazione così scandalistica, su tutti quelli che erano i suoi problemi, gossip, paparazzi che non appunto ponevano in primo piano quelle che erano le sue problematiche con alcol, droghe e quant'altro. Qui si poteva avere magari la possibilità di vederla sotto un'altra luce, più che altro, come ci dicevi, è quella più che altro sul piano familiare, la Amy Winehouse in una dimensione più privata. Peccato manchi un po', diciamo, di focus, come dicevi, su invece quello che è stato effettivamente il suo percorso d'artista e musicale. Toccherà forse aspettare ancora un altro documentario a questo punto, però Piero, c'è qualcosa a livello di così della storia di Amy Winehouse che hai scoperto in questo documentario che ti ha particolarmente colpito?
0: Allora, ti devo dire, nel complesso, pur non avendo un giudizio estremamente positivo, perché lo dico senza cercare di cercando di non ripetermi troppo, è chiaro che queste operazioni di un po' di autoassoluzione anche da parte dei genitori, che vogliono quasi cercare di far emergere una loro immagine un po' più pulita rispetto a quanto avvenuto in passato. Il documentario del 2015, diciamo che è abbastanza invece pronunciata dalle testimonianze un loro comunque impatto, se vuoi negativo, sulla gestione delle persone che stanno accanto, diciamo, a questi divi nei momenti più complicati, nei momenti più di massima fama, e quindi loro in qualche modo mi è sembrato facessero un'operazione un po' di ritorno al ruolo di padre e madre, siccome sono al centro proprio del documentario, che mi ha infastidito, però l'ho notato un po' meccanica e costruita.
1: Certo.
0: Detto ciò, è chiaro che questo ci dà comunque l'opportunità di far emergere dei dettagli non indifferenti, ripeto, non tanto musicali ma quanto personali, se vuoi anche commovente, ad esempio scoprire che anche solo a 27 anni, che appunto ci ha lasciato molto giovane, ma Amy aveva già progetti non realizzati, purtroppo, per via appunto della spirale in cui è caduta, ma sia di maternità, ma come anche di collaborazione con artisti tanto stimati. Del resto è anche postuma, oltre al disco che tu hai nominato, una sua registrazione con Tony Bennett, che lei è riuscita a compiere prima di, appunto, di morire, che poi le ha consegnato un altro Grammy postumo in questa un po', se vuoi, usanza dei premi spesso assegnati oltre che per merito ma anche per in qualche modo per ricordo di artisti recentemente defunti. E quindi si crea questo versante in qualche modo del what if, no? Cosa sarebbe accaduto se effettivamente non si fosse verificata una fine così tragica e così repentina. E quindi ci lasciamo nostalgicamente con il documentario, che è anche molto breve, perché poi sì, è un documentario di 50 minuti scarsi, rimaniamo in qualche modo immaginando, come spesso avviene con queste morti celebri, in un cosa sarebbe successo, quali sarebbero potute essere le sue possibili mosse artistiche e personali. Scopriamo ad esempio che questo rapporto di in qualche modo molto di una relazione quasi tossica, no, con il marito che è tanto spesso dipinto come il villain della vita personale di Amy Winehouse, era un po' a corrente alternata e rimaniamo quasi col dubbio se loro si fossero effettivamente ricongiunti o meno, questo proprio negli ultimi giorni di vita dell'artista. Quindi diciamo
1: certamente
0: che rimane almeno nel mio cuore questa sensazione di quasi di dubbio, di dire: ma perché queste storie devono necessariamente finire male? No, io ricordo anche, avendo vissuto da adolescente il momento della morte di

0: going out, e il modo costante con cui veniva raccontata in maniera proprio tartassata sui media per via delle sue magari imprudenze, le sue dipendenze,
1: esatto.
0: Mi chiedevo se ci fosse per lei una possibilità di uscirne, che purtroppo non c'è stata. Ecco, quindi questo documentario ci riporta per l'ennesima volta la tristezza di questi momenti in cui gli artisti ci lasciano in maniera prematura.
1: Ecco, allora Piero, decisamente ci ha incuriosito, nonostante i difetti possibili di questo documentario che abbiamo un po' elencato insieme. Ricordiamo che il titolo è Amy Winehouse, Anima Ribelle, è un documentario originale BBC, ma che trovate già disponibile anche da noi su Sky e su Now TV, come dicevo, diretto da Marina Parker, ed è arrivato proprio così per celebrare un po' per la ricorrenza dei 15 anni dalla morte della cantante, che era avvenuta il 23 luglio 2011. Piero, grazie mille davvero per questo speciale che ci hai concesso oggi. Ci salutiamo proprio con uno dei brani più rappresentativi, diciamo, di quel Back to Black che aveva portato la sua musica, la musica di Amy Winehouse, così a fare il giro del mondo, quindi Rehab. Che ne dici?
0: Io ringrazio te Dario, ringrazio Radio Pop, chiaramente mi riascolto molto volentieri questo pezzone del lontano ormai 2006, ma che ci fa sempre piacere rievocare nelle nostre orecchie. Un saluto a te e buon proseguimento.
1: Grazie ancora Piero Di Bucchianico, alla prossima, speriamo di sentirci prestissimo.

0: Rehab Amy Winehouse, ovviamente, dopo averne a lungo parlato con il nostro ospite Piero Di Bucchianico, che ci ha raccontato tutto, ma proprio tutto su quello che c'è da aspettarsi da questo nuovo documentario che trovate su Sky e Now TV, se lo volete andare a recuperare. Tra non molto è il momento delle news di Popolare Network, come al solito quelle delle 15:30, che segnano un po' così la fine del primo tempo di Almendra e l'inizio poi del secondo tempo, qui fino alle 16:30. Subito dopo il GR andremo a parlare del nuovo disco, del nuovo album di Charli XCX con Piergiorgio Pardo, per cui restate lì. Adesso un altro brano di Little Sims, questa è Mood Swings.
1: I've been all around town, babe, starting drown as these sounds come in. I've been on a high low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, sono le 15.30, le notizie di Popolare Network. La televisione di Stato iraniana ha comunicato che gli Stati Uniti hanno colpito il nord-ovest del paese, al confine con l'Iraq. Non dovrebbero esserci vittime, l'attacco arriva dopo i raid condotti dagli USA e dall'Arabia Saudita contro l'Iraq, dove sono state prese di mira le forze di mobilitazione popolare irachene, che sostengono Teheran. Secondo l'alleanza, almeno 20 membri sono stati uccisi e il raid statunitense è stata una risposta agli attacchi iraniani. Nella notte, infatti, Teheran ha lanciato missili contro una base statunitense in Giordania e ha colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Donald Trump ha ribadito che gli USA colpiranno duramente l'Iran e ha sottolineato che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq.
2: Un ministro del governo yemenita ha fatto sapere che i ribelli Houthi intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso, nello stretto di Bab al-Mandeb. Lo stretto ha un ruolo chiave a livello internazionale. Secondo il ministro yemenita Aler Thani, si tratta di una pericolosa escalation volta a trasformare uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo in una fonte permanente di finanziamento per le attività militari della milizia.
1: Un uomo è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. La vittima si chiama Antonio Del Rico, 66 anni, titolare della ditta per cui lavorava il figlio di 26 anni, che è la persona rimasta gravemente ferita. Ieri, secondo il conteggio della pagina morti di lavoro, sono state superate le 700 vittime da inizio anno, una soglia che l'anno scorso era stata raggiunta a metà agosto. Nel 2026 i morti sono il 5,7% in più rispetto al 2025.
2: Dati particolarmente negativi sui salari diffusi oggi da Istat, mentre il fatturato delle imprese cresce, trascinato dall'industria dell'energia, per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione. A giugno le retribuzioni contrattuali orarie sono salite dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 2,4% sull'anno, dato che fa sì che nel secondo trimestre la crescita annua media delle retribuzioni contrattuali orarie sia stata del 2,5% a fronte di un'inflazione al 3%. Quasi 4 milioni di lavoratori dipendenti sono in attesa di rinnovo del contratto.
1: Avviato il confronto tra CGIL, CISL e UIL e 14 associazioni imprenditoriali sul modello contrattuale e rappresentanza. La riunione nella sede di Confindustria vede intorno a un unico tavolo le diverse sigle, dopo che i sindacati da una parte il 17 giugno e le imprese dall'altra il 10 luglio sono arrivate a un'intesa tra loro. La trattativa aperta oggi potrebbe proseguire anche domani e poi vedere tavoli tecnici. L'obiettivo è arrivare a un nuovo accordo entro settembre con nuove regole sul dumping salariale e gli accordi pirata.
2: I prossimi giorni saranno molto difficili per la Francia, ma il rischio di incendi boschivi sta aumentando anche per Grecia, Italia ed Europa centrale, a dirlo è Maria Zuber, responsabile del centro di coordinamento della risposta all'emergenza dell'Unione Europea. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate, se entro l'inizio di agosto gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha aggiunto Zuber. I roghi attivi in Spagna al momento sono 10, secondo il premier Pedro Sanchez, le prossime 12 ore saranno decisive. In Francia le autorità della prefettura della Gironda, la zona più colpita dagli incendi, hanno segnalato una notte tranquilla, ma il presidente Macron ha ribadito che l'allerta resta alta.
1: Dopo Porsche e Volkswagen tocca BMW. La casa automobilistica taglierà in tutto il mondo circa 8.000 posti di lavoro. Le voci su un programma di tagli circolavano da metà giugno e un portavoce di BMW ha confermato che l'azienda ha raggiunto un accordo con il consiglio di fabbrica su un programma di ristrutturazione in Germania, senza dare ulteriori commenti. Secondo Bloomberg, BMW sta offrendo pacchetti di incentivi all'esodo volontario ai propri dipendenti tedeschi. Il programma di uscite volontarie, che inizierà ad ottobre e durerà fino al 2027, verrà annunciato durante un incontro con il personale nelle prossime settimane.
2: La legge elettorale arriva in aula ai primissimi di settembre, l'ha detto il presidente del Senato La Russa a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. La data potrebbe essere l'8-9 settembre.
1: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e polizia la sera del 20 luglio, come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. L'unico arrestato andrà a processo il 9 settembre. Le 15.34, le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Rock music, Charlie XCX qui ad Almendra su Radio Popolare per entrare in quella che è la seconda ora di Almendra, 15 e 37 minuti. Come accennato, vi avevo già detto che in questa seconda ora avremmo fatto un approfondimento riguardo al nuovo album di Charlie XCX, Music, Fashion, Film. E quando si parla di grandi pop star, come in questo caso, non si può fare a meno che chiedere un parere a Pier Giorgio Pardo. Ciao Pier, benvenuto ad Almendra, bentornato.
1: Ciao carissimo,
0: Allora.
1: ritrovato a te, sono la vostra Brunella Tocci e vi parlo di musica e film. No, allora,
0: C'eravamo sentiti per Madonna per il suo ultimo
1: sì,
0: disco, cos'era? Un paio di settimane fa neanche.
1: un paio di settimane fa. In realtà
0: Esatto.
1: un nesso tra le due c'è, perché comunque Torso, il duo Torso che ha prodotto
0: Sì.
1: Destitiria e in genere tutto il video di trailer di Madonna è anche dietro a SS26 che ascolteremo dopo, per cui comunque un nesso tra le due è rappresentato un po' da questa cosa. Dopodiché un altro nesso potrebbe essere dato dal fatto che a un certo punto Madonna è stata accusata di copiare Charli XCX nella svolta dance, cosa che tutto sommato mi sembra che
0: Ma
1: lasci un po' il tempo che trova come accusa, perché hanno due poetiche anche molto differenti l'una dall'altra. Non c'è nulla
0: certo.
1: di hyperpop nel disco di Madonna e non c'è nulla di hyperpop nemmeno nel nuovo disco di Charli XCX, per
0: Esatto,
1: cui i
0: anche
1: loro
0: lei.
1: rischi se li prendono. Sì,
0: Già.
1: anche lei si è distaccata da se stessa.
0: Ma ti va,
1: Quindi
0: Pier, facciamo un
1: comunque,
0: minimo
1: dimmi.
0: di riassunto di quello che era successo, proprio capitoli precedenti. Dunque c'era stato Brett che aveva lanciato Charlie XCX a fenomeno globale, nuova pop star
1: A fenomeno globale, sì.
0: globale.
1: E c'era stato, io allora farei una sorta di recap di quello che accade anche prima di Brett, nel senso che Brett
0: Sì.
1: è veramente un disco particolare nella carriera di Charli XCX, non era un disco sul quale lei stessa scommettesse in un modo più di tanto straordinario, nel senso che comunque è un disco, anche se lo riascoltiamo adesso con una produzione ostica, disordinata, con dei pezzi che funzionano in una maniera straordinaria, che incrociano tantissimo il gusto dell'epoca con tutte le sovrapposizioni che ci sono negli arrangiamenti, i voicing esagerati e tutto quanto, però in
0: Sì.
1: realtà è difficile considerarlo un disco commerciale, cioè un disco che continua cose come Sucker, come Vroom Vroom, cioè i suoi dischi tutto sommato meno confidenziali da un certo punto, cioè non era un disco come poteva essere Pop 2, per esempio, che accarezzava molto di più il gusto medio dell'ascoltatore, soprattutto americano, nonostante comunque, perché non dimentichiamoci che quella di Charli XCX è una carriera a duplice dimensione, cioè americana per Los Angeles e britannica per le origini, perché comunque lei si divide tra le due sponde dell'oceano anche proprio come suggestioni e come immaginario. Quando arriva a Brett ci arriva proprio come una scommessa, il disco le esplode fra le mani, cavalca l'onda lunga con quello che secondo me è anche il parto più maturo di quel periodo creativo di lei, cioè la versione con tutti i remix di Brett, che è veramente
0: Sì, bellissimo.
1: è bellissimo, quello è avere tra le mani il triplo vinile di quella roba è veramente un catalogo generale di tutto ciò che può essere pop e anche hyper nel 2024-2025, però quel mood lì, anche antitrampiano, anche in qualche modo reattivo, ci ha abbandonati. Quando in Rock Music, che è il pezzo che abbiamo ascoltato, Charli XCX dice che il dance floor è morto, non dice che è morta la pista da ballo, è morta la dance, dice che è proprio il mondo che in qualche modo è avviato una sorta di implosione e certo. Lei la registra, quindi in questo modo torna assolutamente a una sorta di minimalismo che è ancora elettronico, perché davvero le chitarre di questo nuovo disco non suonano come chitarre, non suonano, è tutto molto asciutto, tutto molto processato, tutto molto elettronico. E mi sembra quasi ricordare una versione giocattolo, una versione Bon Tempi del primo album degli Strokes. È ugualmente urticante da un certo punto di vista, è ugualmente contemporaneo. Vero. Tra l'altro gli Strokes sono usciti adesso con un disco che però si distacca da quello.
0: È vero, anche loro hanno voluto cercare il distacco.
1: Anche loro hanno voluto cercare, tutti cercano il distacco, allora chiediamocelo come mai questo. Se non siamo delle grandi star che difendono una posizione, tu forse hai più probabilità di me di diventarlo da grande, io grande non lo sono.
0: Può succedere ancora di tutto.
1: Sì, è vero, questo mondo va per quarti d'ora. Però il punto è che la tendenza a smarcarsi, che è tipica delle grandi star con una, diciamo, da post 2000 del nuovo millennio, è indicativo del male che l'establishment fa a loro, perché comunque c'è da dire che Charlie XCX ha fatto uscire un documentario, un mini film come The Moment, su come lei volesse fare qualcosa di diverso da Brat. Ha fatto la colonna sonora di Cime Tempestose dopo aver rilasciato una serie di interviste in cui diceva che adesso le andava di fare musica per archi perché voleva essere diversa da Brat. Insomma, come dire, questa preoccupazione diventa quasi ossessiva, tanto da arrivare a diventare autoreferenziale, e questo disturba un po' l'ispirazione, perché è come se la colonna sonora di Wuthering Heights e questo disco vedessero da un punto di vista creativo e melodico spalmata l'ispirazione su due album che in qualche modo sono nella loro assenza complementari uno dell'altro, nella loro assenza di qualcosa di veramente pop. E nello stesso tempo però contengono entrambi, che poi è quello che fa un grande disco, l'ispirazione per un certo numero di canzoni. Questo nuovo disco è una mezz'ora di cui fondamentalmente, personalmente, mi sento di salvare 15 minuti, 12 minuti.
0: Si ha un po' quella sensazione, sì.
1: Sì, di incompletezza, di completezza dell'idea, di gusto molto centrato, e poi però non tutte le canzoni sono rock music, ecco, non tutte le canzoni sono SS 2026, non tutte le canzoni sono neanche il pezzo con Godard. E l'insistenza sui temi, per esempio anche il video di Camera che ha il cameo di Vincent Cassel, no? Dell'attore francese, certo. Con lei quello della macchina da presa, lui che fa le riprese per finta, lei che lo guarda e gli dà le direttive, lui che fa questa morte finta e poi si incacca con il resto della troupe perché non è venuta bene. Tutto questo giocare con la fine del mondo a cavallo con la fine della propria fama è davvero un tema che può essere declinato in mille modi, ma non deve essere ripetitivo, perché, come dire, da quest'altra parte noi di questo mondo lo sappiamo che ce ne stiamo andando un po' a cazzo.
0: Sì, purtroppo sì, lo sappiamo.
1: Ecco. E quindi c'è un po' questa cosa. Dove il gioco riesce, i pezzi sono anche molto belli. Secondo me l'apice del disco è proprio Spring Summer 2026, quello col video di Torso, perché c'è questa sorta di melodia circolare che si ripete tutto il tempo, e l'alchimia della produzione, anche qui con Edgy Cook, Finn Wake, riesce ad essere talmente ben centrata che sembra di sentire la figlia di Michael Nyman che fa pop per dispetto.
0: Mamma mia, mamma mia. Allora, dopo questa presentazione, direi che ce l'andiamo ad ascoltare. Uno dei, come dicevi tu, culmini di questo disco, music, sì, fashion, film, Charlie XCX, Summer Spring 26.

0: Spring Summer 26, siamo nel bel mezzo di questo mega approfondimento, mega speciale sul nuovo disco di Charlie XCX insieme a Pier Giorgio Pardo. Pier, questa secondo me sì, è una di quelle che resterà di questo nuovo, album.
1: Sì. Cioè, una canzone del genere, se non hai un grande talento e anche un grande team proprio produttivo che è in linea con te, non riesce a realizzarla, per cui comunque Charlie XCX è sempre lei. Forse questo è un album di transizione, forse sento molto la preoccupazione di volere per forza affermare un concetto, per esempio anche tutto il casino di pareri sul cinema che dà sul Letterboxd, oppure gli sproloqui su Substack, questo volersi affermare come subretto del pensiero, che forse tradisce una sorta di preoccupazione il 2 agosto, il suo compleanno, dei suoi poco più di 30 anni, con una 33 o 34, adesso non ricordo, con una carriera incredibile alle spalle, che può davvero permettersi di tutto. Quindi diciamo che l'ansia che tradisce, no, questa produzione e tutto l'iter che l'ha generata, ci dice anche che mondo terribile è questo nostro nei confronti anche delle persone che sceglie per farne degli idoli, ne fa degli idoli, ma nello stesso tempo li consuma e induce loro stessi a consumarsi. C'è molto di affermato, anche il concept mi sfugge a volte, cioè lei in copertina mette John Cale, che però era anche nella colonna sonora di Wuthering Heights, che a mio parere ha dentro una serie di pezzi molto belli e di potenziali singoli che non sono stati usati come tali. Mette Marc Jacobs, che sarebbe la quota queer di tutta la faccenda, questa non c'è la collaborazione con Troy Sivan, non c'è niente che strizzi l'occhio a quel mondo, ma c'è un uomo della moda, un'icona della moda, però nella sua anzianità e al suo secondo matrimonio con il nuovo compagno, adesso non ricordo come si chiami, se no veramente farebbe troppo Brunella Tocci.
0: Ok, lui per la parte fashion.
1: Quello per la parte fashion, e poi c'è Martin Scorsese, e però c'è anche David Cronenberg citato
0: nell'ultimo brano.
1: Poi c'è anche Vincent Cassel, tutto questo fa un po' parco a tema. Questa è una cosa che... E quindi diluisce un po' l'ispirazione. Allora uno la trova quasi forse più vera in pezzi come quello che stiamo per ascoltare, in cui tutto sommato la preoccupazione è dire al suo team, ad A.G. Cook, quanto gli vuole bene.
0: Ecco.
1: È una cosa che diventa Magic Metal Montana un'affermazione mitica, ma come tutti i simboli, parte dal piccolo e si allarga poi, così tutti quanti possiamo trovare il Magic Metal Montana della nostra vita in qualcuno. Quella capacità narrativa nella quale, per esempio, Taylor Swift è rimasta rigorosamente ingabbiata ormai, in Charlie XCX, per via dell'hyperpop, delle collaborazioni e proprio della varietà del suo mondo, di cose come i suoi mixtape, che sono veramente degli esperimenti, non corre quel rischio di appiattimento. Allora mi chiedo come mai si comporta come se lo corresse.
0: Vero, questa è un'ottima domanda. Mi sembra che per concludere, Pierre, comunque è un disco di cui si sta parlando positivamente, come se ne legge, insomma, in giro, come di un lavoro più autoriflessivo, più maturo. Si apprezza chiaramente la capacità di Charlie XCX di dare comunque una svolta, ancora una volta, di cambiare pelle rispetto a quanto fatto al passato. Secondo te quanto... quanto, come sarà accolto dai veri fan di Charlie, quanto dividerà, ecco, questo disco per gli appassionati, per i fan di Brett?
1: I fan di Brett staranno piangendo in un angolo perché lei gli ha detto che non c'è più il dance floor e si vanno a riascoltare Brett, e poi magari ascoltano un pezzo come questo, come Spring Summer 2026, e lo trovano talmente bello, poi da lì capiscono il resto del disco, si mettono su rock music e loro sono a posto. Il disco, per quello che deve fare, funziona. Il punto è che ancora una volta io leggo in giro recensioni che dicono che in questo caso lei vuole essere un'artista multimediale che parla attraverso il cinema, la moda e la musica. No, cioè lei vuole essere un'artista cantautrice profondamente se stessa, che dice che tutte queste cose esistono, sono meravigliose, ma non ci salveranno dalla fine e soprattutto non ci faranno restare, perché il punto è quello: nel momento in cui un artista così diventa iper esposta come è stata lei, senza avere però alle spalle un vissuto in cui il divismo si costruiva man mano, dice: ma si ricorderanno di me? Guarda che non è neanche così tanto lontano da quello che dichiarava Madame nelle interviste, quando diceva: preferisco essere dimenticata perché taccio piuttosto che essere dimenticata perché faccio qualcosa di irrilevante. Però il discorso dell'oblio, per andare incontro all'oblio, del non restare, del diventare musica da consumo ma anche corpo da consumo, e in questo ci vedo anche una cosa molto, una linea molto intelligente con la filmografia di Cronenberg, per cui quello secondo me è veramente uno dei pezzi più interessanti dal punto di vista concettuale. Questa è una paura di ogni giovane artista oggi.
0: Esatto.
1: Quindi non è un caso che secondo me in questo periodo sia così forte, per esempio, il mito di Michael Jackson, perché quel mito lì racconta la consunzione per sovraesposizione di un corpo, e questo secondo me è una cosa molto interessante, alla quale ovviamente oggi siamo legati, perché è una poetica che racconta la precarietà del mondo che viviamo attualmente. Il pezzo che non è uscito come singolo, probabilmente perché fosse il più sentito, no? E quindi in qualche modo se l'è tenuto per sé, incastonato nell'album, questo Metal Montana, è davvero il disco in cui lei racconta la verità di quel rapporto. Cioè, sono in sala di incisione con te, E.G. Cook, capisci tutto ciò che voglio, senza di te non sarei niente, ma non perché non sarei in grado di creare una cosa da sola, perché l'ha fatto con Wesley Knights, lavorare senza di lui, ma perché non avrei un amico e un rapporto così intenso e profondo con la quale condividere l'esperienza creativa, che non è solo il mio lavoro, è la mia ragione di esistere.
0: Certo, tutto questo in Magic Metal Montana, la traccia che andiamo ad ascoltare proprio adesso di Charlie XCX, e con cui ci salutiamo, Pier Giorgio Pardo. Sicuramente questo sarà un disco che continueremo a riascoltare e su cui continueremo a riflettere anche per diciamo il resto dell'estate, e di spunti però di riflessione ne offre sicuramente tanti. Allora, grazie ancora, Pier.
1: Ci vediamo stasera da Patti.
0: Ci vediamo stasera da Patti, a prestissimo. Okay. Ciao.
1: Un bacione, grazie.
0: A presto, ciao. Ecco che arriva, ciao. Charlie.

16:01, siete all'ascolto di Almendra, io sono Dario Grande qui con voi su Radio Popolare ancora fino alle 16:30, quindi ancora circa 25 minuti da trascorrere insieme, giusto quelli per parlare di un'altra tragica notizia che ci è arrivata, che ci è giunta questa mattina, oltre a quella della scomparsa di Kavinsky, il DJ producer francese del quale abbiamo parlato nella prima parte della puntata. Un'altra tragica morte, quella ovvero di Glen Hansard, noto musicista cantautore irlandese, scomparso a soli 56 anni a causa di un incidente in moto in un sobborgo di Dublino. È successo, a quanto è stato dichiarato dalla polizia, alle 4:30 del mattino, e a quanto pare l'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Glen Hansard era nato nel 1970 in un sobborgo a nord di Dublino, città in cui cominciò a suonare prima come musicista di strada, poi con i Frames, band diciamo folk rock che fondò negli anni 90 e con cui suonava in realtà ancora oggi. E nel 2000 poi iniziò parallelamente al suo percorso con i Frames un percorso solista, diventando uno dei musicisti folk europei decisamente tra i più amati della sua generazione, e negli anni aveva collaborato con altri musicisti, era grande amico di U2, di Eddie Vedder, dei Pearl Jam, così come di molti altri, e il suo ultimo disco All That Was East Is West of Me Now era uscito nel 2023. Glen Hansard, tra l'altro, aveva un rapporto speciale con l'Italia, dove aveva tra l'altro in programma 4 concerti a dicembre, e in particolare adorava proprio la Toscana e Lucca in particolare, dove teneva spesso, diciamo, dei concertini intimi molto apprezzati. C'è anche un video di There's No Mountain, una sua canzone del 2023, in cui appunto compare proprio l'ambientazione, è proprio tra Lucca e Ferrara. Quindi una tristissima notizia, ancora più triste pensare che solo pochi mesi fa Niccolò Vecchia aveva intervistato Glen Hansard a fine aprile per qui su Radio Popolare, in occasione dell'uscita della prima parte del suo album dal vivo Don't Set, registrato in 2 serate al Funkhaus di Berlino. È un disco, quello, che almeno in parte è pensato come, diciamo, una retrospettiva live, una dimensione, quella del concerto, che è sempre stata centrale nella carriera del musicista irlandese, come lui stesso ci aveva raccontato in questa intervista che andiamo ad ascoltare a cura di Niccolò Vecchia. E i brani che state per sentire sono, nell'ordine, My Little Ruin, Don't Settle e Lowly Deserter.

0: Bentornato a Glenn Hansard sulle frequenze di Radio Popolare. L'occasione per averti di nuovo come nostro ospite viene dalla pubblicazione di un tuo nuovo disco che si chiama Don't Settle, Transmissions East and West. Un disco live registrato in due serate a Berlino, di cui da pochi giorni è uscito il volume 1, mentre tra qualche mese uscirà il secondo. È un live che viene in qualche modo presentato come una retrospettiva della tua carriera, ma interpretata all'interno di un concerto. Ci racconti come è nata questa idea?
1: Yeah, it was kind of it was just a kind of a fun idea to try capture the songs in raw form, meaning like unedited, unfiltered, to try do it in front of a real audience. You know, I remember hearing that Bob Dylan recorded.
0: È stata semplicemente un'idea divertente, provare a catturare le canzoni in una forma grezza, non editata, non filtrata, e farlo davanti a un pubblico vero. Mi ricordo di aver letto anni fa che Bob Dylan registrò Another Side of Bob Dylan davanti a una ventina di amici. Quella cosa mi è sempre rimasta in testa. Se hai delle persone in studio, sicuramente questo ha un impatto sulla registrazione, perché ti porta a suonare in modo diverso, ad abitare la canzone in modo diverso. Quindi l'idea molto semplice era proprio questa: fare tutto davanti a un pubblico, circondato da persone, circondato da amici, e vedere cosa succedeva. Non ci siamo messi troppo a pressione, abbiamo pensato: facciamolo, filmiamolo, e se viene bene, se funziona, ottimo. Se non funziona, beh, chi non risica non rosica.
1: So this was the very simple idea of doing this in front of an audience surrounded by people, surrounded by friends, and to see what happened. And we didn't put too much pressure on it. We sort of thought, well, let's do it, let's film it, and if it looks good and if it works out, that's great, and if it doesn't, you know, nothing ventured, nothing gained.
0: Ci dici qualcosa della band che hai scelto per questo disco? Negli ultimi anni hai lavorato con musicisti diversi, costruendo suoni differenti nei tuoi vari dischi. Che scelte hai fatto in questo caso?
1: Well, I mean, the beauty of kind of being solo is that you get to do things whatever way you feel like doing them in the day, you know, so the musicians that I've used on this recording have been the touring band I've been with for.
0: La bellezza del lavorare da solo è che puoi fare le cose come ti va di farle in quel momento. I musicisti che ho usato per questa registrazione sono la band con cui sono in tour da almeno 10 anni. E poi alcuni membri dei Frames, con cui suono da 30 anni. Quindi è stata, diciamo, la mia band più familiare. Joe, ad esempio, ha fatto parte di tutte le band in cui ho suonato. È stato bellissimo andare a fare questo lavoro con le persone che conosco, di cui mi fido di più, perché significa anche che quando siamo sul palco insieme non dobbiamo pensare troppo. Ci guardiamo e in qualche modo sappiamo già cosa pensa l'altro. È una cosa preziosa che si costruisce solo dopo molti anni in cui suoni con degli amici. Sviluppi una specie di telepatia quasi.
1: It's a very precious thing that only builds up after many years of playing music with friends, that you develop this kind of almost telepathy.

0: Glenn Hansard, oggi ospite delle frequenze di Radio Popolare. Mi incuriosisce il modo in cui hai affrontato la sfida di rivisitare canzoni che vengono da epoche molto diverse della tua carriera. Hai cercato un suono che tenesse insieme tutto questo repertorio?
1: You know, not really at all, to be honest with you. I just wrote a set list. I treated it like it was a concert. It was my birthday and we were in Berlin and we were doing two nights and we were going to record it and film it. But I didn't give it too much thought. I think if I did...
0: Sinceramente, per nulla. Ho semplicemente scritto una scaletta. L'ho trattato come se fosse un concerto. Era il mio compleanno, eravamo a Berlino, dovevamo fare due serate, registrarle e filmarle. Ma non ci ho pensato troppo. Credo che se ci avessi pensato di più, avrei messo dentro anche canzoni come Falling Slowly. L'avrei probabilmente trattato come una retrospettiva, come una specie di greatest hits dal vivo. Ma in realtà io non ho hit, ho dei dischi. E quindi ho semplicemente trattato il tutto come un concerto. Quella sera abbiamo anche improvvisato molto, non avevamo provato tanto. Siamo entrati, abbiamo usato l'energia del pubblico in sala e abbiamo suonato due concerti. Poi più avanti ho riascoltato le due serate, di volta in volta abbiamo scelto la versione che suonava meglio. Davvero, sinceramente, non ci abbiamo messo troppo pensiero. È stata un'esperienza affascinante. Era soltanto un concerto.
1: We just kind of edited whichever song sounded the best. And we really didn't put too much thought into it, to be honest with you, Niccolò. It was a fascinating experience. It was just a gig.
0: È molto interessante come la spieghi, perché questo chiarisce un dubbio. L'impressione che si ricavava, anche dal modo in cui sono stati presentati i primi singoli usciti, era che questo live fosse pensato proprio come un best of dal vivo. Vorrei però tornare ancora a quelle due serate e alla scaletta che hai preparato. È stato in qualche modo diverso rispetto allo scrivere una scaletta per un altro tuo concerto qualsiasi?
1: So I looked at it, I thought about it, and I thought, well, you know, you always want to play the songs that are moving you. You always want to play the songs that you can enjoy, that you can

0: really enjoy the most. And when you pick the right songs.
1: Allora, ho ragionato così. Vuoi sempre suonare le canzoni che ti emozionano di più in quel momento, le canzoni che riesci davvero a goderti. E quando scegli le canzoni giuste per una scaletta, per qualsiasi scaletta, sono le canzoni stesse che cominciano a cantarti. Quindi, in pratica, ho scelto le canzoni a cui avrei davvero voluto poter dare una seconda possibilità in studio. Per esempio, Don't Settle. Quando l'ho registrata per This Wild Willing, era praticamente un demo. Se ascolti quella registrazione ti accorgi che la canzone non è ancora del tutto formata, e poi un'altra come Down on Our Knees. Anche lì la registrazione l'avevo fatta in Italia e ne ero contento, però non avevo la sensazione che ne avessimo davvero catturato l'essenza, perché le canzoni si sviluppano man mano che le suoni dal vivo. Una volta che cominci a portare un brano in concerto, prende un'altra vita, diventa più solido, magari anche più spigoloso. Quindi ero felice di avere l'occasione di rimettere mano ad alcune di queste canzoni che avevo già registrato e di ritrovarle in un contesto forse più rock and roll, più disinvolto, più rilassato. Per me era una cosa molto importante e sono contento per le canzoni stesse. L'idea era proprio questa: come posso rimettere in cornice questa canzone? Il mio manager dell'epoca aveva ascoltato un nostro concerto in Olanda e mi disse: ho adorato il concerto che avete fatto. Però poi ho costruito una playlist su Spotify con la stessa scaletta, prendendo le versioni dai dischi. E devo dire che mi ha colpito un po' meno. Le canzoni sono belle, suonano bene anche in studio, ma non hanno l'energia che avete dal vivo. E allora ci siamo detti: perché non mettiamo insieme una registrazione in cui queste canzoni possano vivere davvero in una dimensione live? È stata lì che è nata l'idea del disco. Abbiamo deciso di farlo al Funkhaus di Berlino per via della forma circolare della sala e anche perché ha uno studio adiacente, quindi potevamo registrare tutto come si deve. Ho guardato la scaletta e ho pensato: d'accordo, un paio di canzoni dei Frames, un paio degli Swell Season e per il resto pezzi della mia carriera solista. Quindi ho scelto Fitzcarraldo e Revelate dei Frames, ho scelto One of Us Must Lose, che è un mio brano, ho scelto When Your Mind's Made Up dalla colonna sonora di Once, perché quel pezzo l'ho suonato tantissimo e mi piace suonarlo ancora, quindi mi sembrava naturale che fosse anche su questo disco, ma davvero l'ho trattato come un concerto e basta.
0: A couple of songs from the Swell Season and then the rest of it will just be songs from my career. So I picked Fitzcarraldo and Revelate from the Frames. I picked One of Us Must Lose. Actually, I think that's from my record. And I picked Minds Made Up from the One soundtrack. That's because I play that song a lot. I love playing that song, so it felt like a natural song to have on that record. But I really just treated it like a gig.

Ci salutiamo così oggi in modo, devo dire, certamente un po' triste con questa notizia, insomma, dopo aver appreso della scomparsa di Glenn Hansard nella notte a causa di un incidente in moto avvenuto dalle parti di Dublino. Fa ancora più male adesso ascoltare la sua voce in questa intervista a cura di Nicolo Vecchia, fa ancora più male ascoltare i suoi brani, però se vi va sappiate che potete trovare l'integrale di questa intervista sul sito, sull'app di Radio Popolare. In realtà è molto più lunga di quella che abbiamo ascoltato adesso, era chiaramente solo un estratto per andare a rendere ancora una volta omaggio a lui, Glenn Hansard. Sul sito e sull'app trovate l'intervista che dura più del doppio di quello che abbiamo avuto il tempo di ascoltare adesso. Tra poco il momento dei saluti, anzi direi subito la linea a quest'ora alle 16:30 va a Giulia Strippoli per Vieni con me, vi tiene lei compagnia dalle 16:30 alle 17:30 qui nel palinsesto estivo di Radio Popolare. Io sono Dario Grandi, ci risentiamo domani dalle 14:30 alle 16:30 e così anche venerdì, ancora due puntate di Almendra da trascorrere insieme, e ovviamente ci vediamo anche questa sera per il grande concerto di Patti Smith al Castello Sforzesco di Milano per celebrare i 50 anni di Radio Pop. Ci vediamo al Castello, buona serata!

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Eccola qua, la metà della settimana, mercoledì 29 di luglio. Sono le 16:31 minuti e puntuale come ogni pomeriggio inizia una nuova puntata di Vieni con me. Io sono Giulia Strippoli e vi faccio compagnia fino alle 17:30. Con le vostre segnalazioni, con le iniziative, con gli appuntamenti, con tanta musica e ovviamente anche con le vostre telefonate. Allo 02 33 001 001 per poter segnalare, rilanciare, invitare a partecipare, a prender parte, a conoscere quel posto, quel momento, quella rassegna, quell'occasione che sai che era proprio dietro casa mia. Se non avessi ascoltato la radio non ne avrei saputo nulla. È perché talvolta le cose più piccole sono meno visibili. Però io lo so che voi avete occhi e orecchie dappertutto e quindi aiutatemi a scovare chicchette, cose sul territorio, in giro, posti dove andare, quella cosa, quella rassegna d'estate che indipendente ha bisogno di crescere, vuole crescere e che per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare secondo me è perfetta. Festival, concerti, proiezioni, concerti, già l'ho detto, soprattutto se, come dire, a poco prezzo, popolari appunto, e allora siete nel posto giusto, anzi il telefono giusto è 02 33 001 001. Per sopravvivere alle sere d'estate a Milano, ma in giro, ovunque voi siate. Perché l'estate è lunga dappertutto. E occasioni? Sì, se ne trovano. Però ci si fida di più del passaparola, no? O comunque, si sa che la radio funziona molto su queste frequenze, così costruendo comunità, rete, luoghi di incontro, scambio.

0: Allora, valgono sì anche i messaggini. Quindi Claudio che dice: ciao, stasera vengo al concerto. È un saluto o il reminder di un appuntamento? Forse entrambe. Sì, stasera concertone Patti Smith al Castello Sforzesco. Lo sapevamo. Biglietti ai noi, sold out. Però io volevo fare anche questa cosa, approfittare di questo spazio, che se ci fosse un last minute per cui io non posso andare e ne ho uno, ben venga una telefonata, 0233 001 001. Il numero è sempre lo stesso. Intanto musica, oggi si parte con Max Gazzè, così tanto per appunto prendere la vita com'è. Buon ascolto.
1: Se fossi qui.

0: Pronto?
1: Pronto, ciao a tutte e a tutti,
0: ciao.
1: Gabriele da Lecce.
0: Ciao Gabriele.
1: Abbonato, tesserato, mattonato, azionista, eccetera, eccetera, eccetera, perciò con tanta invidia per tutti e tutte voi che stasera andrete da Patti Smith, vorrei esserci anch'io, però...
0: Ma tu hai il mare, prendila così.
1: Io ho il mare . E stasera c'ho anche un'altra cosa, una sorta di, virgolette, alternativa per tutti quegli amici radio popolare che magari trovandosi a un migliaio di chilometri di distanza da Milano, in qualche modo la radio la volessero ugualmente festeggiare, perché
0: ma che bello, bravo, grande Gabriele.
1: Da noi viene a trovarci un grande amico di Radio Popolare, ovvero Daniele Sepe. Daniele Sepe stasera, tra l'altro Daniele Sepe, per quei pochi che non dovessero saperlo, noi che teniamo Radio Popolare a palla dalla mattina alla sera lo ascoltiamo ogni sera alle 22:30, perché è l'autore della sigla del GR delle 22:30.
0: Ma poi è venuto anche recentemente qui a presentare il suo ultimo album.
1: Ce l'abbiamo noi qui nel Salento. Tra l'altro con un concerto con il suo quintetto molto particolare, perché fa parte, è una delle date del Tramonti Jazz Festival. Il titolo dice tutto, cioè sono una serie di concerti che si svolgono al tramonto.
0: Quando e a che ora, Gabriele?
1: Alle ore 19 questa sera al Parco Pozzelle di Castrignano dei Greci, siamo a una quindicina di chilometri da Lecce, praticamente un tiro di schioppo da Melpignano, il paese della notte della Taranta. Cosa ancora più importante, il concerto è assolutamente gratuito.
0: Ci piace ancora di più. Bellissimo, grazie Gabriele, ci ascoltiamo.
1: A
0: Daniele
1: presto,
0: Sepe,
1: un caro abbraccio,
0: ciao. L'abbiamo chiamato, questo è Daniele Sepe,

0: Bella.
1: Buona, ma dicesti pure che lo conoscevi.
0: Azz.
1: Lota.
2: Nottate intere fuori al bar di Peppe.
3: Qui c'è la cara, cosa prima, spritz?
2: Mi stoni con le urla di Tartaglia.
4: Non vivo.
2: E poi c'è la loco.

0: c'è il GoMamma.
1: Spritz e rivoluzione, Daniele Sepe e Sara Sossia Squeglia sulle frequenze di Radio Popolare, tra l'altro dall'ultimo lavoro, parte del progetto Capitan Capitone e i fratelli della Costa, che Daniele Sepe appunto è passato proprio anche da queste frequenze a presentare tempo fa, qualche mese fa, durante Volume, ovviamente il palinsesto invernale, però trovate, sapete, tutte le interviste che abbiamo fatto anche nella stagione invernale, sempre a vostra disposizione sul sito di Radio Popolare. Intanto, ancora musica, una rassegna, questa volta effettivamente la segnalazione di questo concerto di questa sera veniva da un ascoltatore da Lecce, adesso però invece io vi segnalo altra musica, sempre vicino al mare, andiamo a Rapallo. Ciao Giuseppe, ben arrivato, Giuseppe Acquaviva, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio anche a tutti i radioascoltatori.
1: Ciao, buon pomeriggio a te. Allora, abbiamo ben due serate musicali da segnalare, da ricordare nella fantastica cornice di Rapallo, giusto, ecco, per effettivamente uscire un po' dalla città, non troppo lontano, non troppo distante da Milano, giusto quel che basta per sentire un po' del profumo del mare e poi ascoltare anche bella musica. Due appuntamenti, uno sabato, uno domenica. Ci ricordi della rassegna Tiguglio? Ci ricordi tu un po' che cosa succederà questo
2: certo.
1: Fine settimana?
2: Certo, allora la location è la Villa Tiguglio, che è meravigliosa, è una location a ridosso del mare con una vista straordinaria sul Golfo del Tiguglio, sul porto di Rapallo, e quindi già quello vale la visita. E in più stiamo facendo una rassegna che è partita l'11 di luglio e terminerà il 6 settembre con tanta musica, tanto teatro, cabaret, insomma c'è opera lirica, ci sono appuntamenti per tutti i gusti. Nella fattispecie sabato abbiamo un grandissimo concerto che è un omaggio a Lucio Dalla con il titolo Caro Lucio ti scrivo, e avrà la partecipazione straordinaria di Marino Bartoletti, che insomma dirà qualche aneddoto su Lucio Dalla, insomma integrerà il repertorio che
1: è già vasto
2: di Dalla con qualche informazione all'atere, insomma sarà molto interessante. E il giorno dopo, cioè il 2, la domenica 2 agosto, avremo la Carmen in forma di balletto, con il balletto di Milano, ed è anche questo un appuntamento insomma di assoluto prestigio, perché insomma il balletto di Milano lo conosciamo tutti, è una delle più rinomate compagnie di danza italiane, che ha soprattutto un curriculum straordinario anche all'estero, e ha questa lettura della Carmen di Bizet, e sarà molto interessante domenica vederlo, insomma sono due appuntamenti di assoluto valore.
1: Allora Giuseppe, abbiamo detto che la rassegna va avanti per tutta l'estate fino a settembre, sì. Dove troviamo tutte le informazioni, pagine, se vuoi rilanciare anche un sito in modo così magari?
2: Allora, noi dunque intanto c'è un portale del comune di Rapallo con tutti gli appuntamenti, che è lo hellorapallo.it, dove ci sono le informazioni di tutto quello che avviene a Rapallo, ed è tantissimo. Per lo specifico, per la Villa Tiguglio, noi segnaliamo due siti, uno che è il sito del teatro di Rapallo, che è Le Clarisse, Teatro delle Clarisse, e il sito è leclarisse.it. Poi, siccome noi siamo la gestione artistica è del Teatro Sociale di Camogli, segnaliamo che il programma è anche su teatrosocialecamogli.it.
1: Abbiamo detto
2: e lì trovate tutte le informazioni.
1: Bene, allora non resta che godersi lo spettacolo, ovviamente alcuni dei biglietti sono ancora disponibili, soprattutto per questo weekend, però appunto gli appuntamenti
2: sì,
1: sono vasti, ampi, andate
2: a... Vedrete, sì, sono per tutti i gusti, veramente per tutti i gusti.
1: Grazie Giuseppe Acquaviva.
2: Grazie a voi per l'ospitalità.
1: Ciao.
2: E vi aspetto a Rapallo, arrivederci, ciao a tutti, ciao ciao.
1: Lucio Dalla è uno di quegli artisti che conosciamo benissimo, che però ogni volta riascoltarlo, diciamolo, è un piacere.
3: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

anche quella di questa sera sarà un po' una notte, un po' una sera dei miracoli, dai. Sicuramente un momento di condivisione per tanti e tante. Che no, Alessandro, non manderemo in diretta il concerto di Patti Smith questa sera al Castello. Sono certa, però riusciremo a raccontarvelo in qualche modo.

0: Eccolo qual è l'approccio giusto. Bella canzone, mi ci voleva, ma io stasera vado ad una serata stand-up in inglese sui disastri del dating. Quindi, per chi non avesse i biglietti per Patti Smith, ci vediamo all'ostello Yellow Square per ridere sugli appuntamenti d'amore. Mi sembra giusto. Intanto pronto, ciao, chi sei, da dove chiami? Ciao.
1: Ciao Giulia.
0: Ciao.
1: Ciao, sono Berra.
0: Ciao Berra, da dove chiami?
1: Da Milano.
0: Da Milano, bene. Che fai? Che ci racconti?
1: Niente, volevo segnalarvi l'ultimo appuntamento musicale che ci sarà al Cinemino Noise di Via Scanio Sforza a Milano, zona Navigli, venerdì 31 luglio.
0: Dopodomani, quindi.
1: Esatto, bene. Esatto.
0: Poi che chiude? Il pause estivo, ovviamente.
1: Poi, esatto, pausa estiva. Diciamo che il 31 la formula è semplice: due giradischi, un mixer e tanti vinili, con cui io e i ragazzi di Quiet Village vi porteremo in giro per il mondo ascoltando varie sonorità diverse, dall'Africa ai tropici, vecchi dischi soul, funk, jazz, calypso, cumbia, sonorità giamaicane, un giro intorno al mondo.
0: Ci piace, una vacanza musicale praticamente.
1: Esatto.
0: In poche
1: esatto.
0: ore, però sempre vacanza.
1: Esatto, dalle 19 l'ingresso è libero ovviamente al Cinemino Noise in via Scania Sforza 49, zona Navigli.
0: Ottimo, bellissimo, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Io stasera sono qui, Sarajevo Safari, proiezione più dibattito da scomodo alle ore 20:30. È parte degli incontri che la redazione di Scomodo ha organizzato con il Leoncavallo. Sarajevo Safari di Miran Supanic. Per chi avesse invece voglia di una serata meno musicale, più culturale.

fatto voglia più di una serata cinema. Vi ricordo che questa sera c'è la proiezione delle Città di pianura al Cox, via Conchetta, alle ore 21:30. Stesso film anche a La fabbrica del vapore. Così, segnalo. Tanto noi siamo arrivati alla pausa pubblicitaria, seconda parte di Vieni con me, state lì.

Vieni con me su Radio Popolare fino alle 17.30. Le vostre telefonate, le segnalazioni, gli appuntamenti da non perdere, quelli che volete ricordare, quelli a cui volete invitare, chiamandolo 02 33 001 001. In onda in diretta fino alle 17.30. Vi leggo anche via SMS, WhatsApp, Telegram al 331 6214013, e via email a diretta@popolarenetwork.it.

giù oppure su con le telefonate, con le segnalazioni. Vieni con me. Seconda parte, abbiamo ripreso con Ella Luna Bussò di Loredana Bertè. Lo sapete che mi piace sempre alternare tra vecchio, nuovo, classiconi, cose un po' più novità. E molto felice quando esultate per la musica, quando condividiamo, capito? Sì, giuste vibrazioni in onda, mi piace assai. Vedi come va avanti ancora per una quasi una mezz'oretta, fino alle 17.30, sono le 17.05, in attesa delle vostre telefonate, delle segnalazioni per rilanciare gli appuntamenti, invitare agli eventi, raccontare magari quei posti che effettivamente d'estate si è sempre in cerca di quell'angolo un po' più fresco, un po' più pop, un po' più indie, un po' più... Insomma, qualunque sia il vostro posto del cuoricino, quello che avete piacere, non perché debba essere solo vostro, ma perché magari agli ascoltatori di Radio Popolare può comunque, ecco, far piacere e soprattutto, chissà, svoltare una serata. Magari proprio perché c'è quella proiezione, quel dibattito, quell'incontro, le agende sono sempre piene, andiamo sempre di corsa, questo è il luogo dove ricordarne. Io tra poco invece vi racconto di un festival che sarà tra un po', quindi andiamo già a settembre, ma che intanto ha una call aperta e ci si rivolge a realtà, anzi diciamo, call aperta per, ve la dico così, poi ve la faccio raccontare meglio da Margherita Nanni, che è autrice dell'eredità delle donne. Però sappiate che siamo alla ricerca di idee per un festival che appunto vuole sensibilizzare sulla parità

0: Per la parità di genere, per la parità salariale, contro la violenza di genere e sulle donne. Questo e tanto altro è il tema del Festival Eredità delle Donne che ci sarà, no? Dicevo a settembre, in realtà sarà a novembre, a settembre però termina la call, quella per il programma OFF, dove siete invitati e soprattutto invitate voi all'ascolto per proporre delle idee per entrare in palinsesto. Ciao Margherita Nanni, ben arrivata, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
0: Ciao, ciao a te. Allora, tu sei autrice del Festival Eredità delle Donne, che è il festival che porta avanti Serena Dandini, che ci sarà, appunto, avrà luogo a novembre, dal 20 al 29 novembre, ma che ha aperto le porte del proprio cartellone, porte, diciamo, metaforiche del proprio cartellone, anche ad associazioni, a cittadini, a cittadine soprattutto, e a realtà del terzo settore, per fare appunto delle proposte. E trovo sia estremamente corretto anche per far sì che un festival come questo sia partecipato soprattutto dal basso. Allora Margherita, raccontaci tutto e soprattutto come fare.
1: Certo, allora Eredità delle Donne giunge quest'anno alla 9ª edizione e dopo essere stato negli anni scorsi a Firenze, quest'anno si allarga e approda in Emilia Romagna, quindi avremo, diciamo, la programmazione come dire, del programma ON principale del festival tra Bologna, Reggio Emilia, Ravenna e Firenze, ma il festival ormai ha una caratteristica proprio nazionale di rete, nel senso che noi ogni anno pubblichiamo questo bando che va a creare un palinsesto diffuso di iniziative su tutto il territorio italiano e non solo, perché abbiamo avuto proposte negli anni scorsi anche da Santiago del Cile, da San Paolo in Brasile e dalla Svizzera, e andiamo a mettere un po' in connessione sotto l'ombrello di Eredità delle Donne tutte le iniziative legate alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere del 25 di novembre. Quest'anno il titolo del festival è Paura non avremo, quindi vogliamo essere, diciamo, incitare il nostro pubblico a riflettere un po' sul tema della paura in tutti i sensi, dalla paura delle donne al clima di paura in generale in cui viviamo, ma in un'ottica, diciamo, che guarda al futuro in una maniera propositiva e di coraggio delle donne, che è sempre da celebrare secondo noi.
0: Aggiungo anche il clima, ragionare così, qualora ci fossero anche degli spunti creativi da cogliere, anche il clima di paura che viene utilizzata come logica sempre anche per fare propaganda, perché poi sappiamo che la ricaduta securitaria giova, no? fa pressione su questo. E come si può partecipare alla call e soprattutto a chi si rivolge?
1: La call si rivolge a tutti i soggetti, sia singoli cittadini e cittadine, soggetti pubblici, privati, chiunque organizza un'iniziativa appunto tra il 20 e il 29 novembre potrà candidarla attraverso il form sul nostro sito ereditadelledonne.eu entro appunto il 30 settembre e l'iniziativa, nel momento in cui viene, diciamo, accettata, entra a far parte del calendario off del festival e quindi si troverà poi su tutti i materiali di comunicazione digitali del festival. E a questo proposito invito anche a seguire sempre la pagina Instagram Eredità delle Donne.
0: Allora, ovviamente, insomma, bisogna iscriversi sul form, tutte le informazioni si trovano sul sito già, e si possono proporre anche, è necessario che appunto le iniziative siano, hai detto, il festival ha ormai una rete, un tessuto nazionale, le iniziative anche possono essere ovunque, quindi non
1: assolutamente
0: necessariamente.
1: L'obiettivo del programma OFF è proprio quello di mettere a sistema e mettere in connessione tra loro realtà, come dicevi tu, dal basso e soprattutto su tutto il territorio nazionale e non solo, perché questo insomma, i temi delle donne sono temi di tutti e trasversali a ogni regione, a ogni contesto e a tanti tipi di soggetti diversi. Abbiamo avuto con noi negli anni scorsi da corsi e laboratori di piccole botteghe artigiane fino a eventi di grandi gruppi aziendali, quindi veramente non c'è limite a quello che si può proporre, purché abbia a che fare con le donne e la loro libertà.
0: Lo propongo io, do un suggerimento agli uomini all'ascolto, perché il femminismo è importante anche per loro, che ne dici? Può funzionare?
1: Assolutamente.
0: Poi non dite che ascoltare la radio non è utile, mi raccomando, cogliete l'input.
1: Margherita. Come dice Serena Dandini, il nostro è un festival in cui le donne non parlano di donne, ma in cui le donne parlano, punto. E quindi diamo questa voce a più donne possibili.
0: Noi qua le facciamo anche cantare. Grazie Margherita Nanni, a presto.
1: Grazie a voi, grazie. Ciao. A voi.
0: Le ascoltiamo cantare, le portiamo sui

l'ho detto all'inizio della puntata, i biglietti di questa sera sono finiti, lo so, e non voglio infierire, però metti che dovesse esserci un last minute per cui non posso venire, non posso andare, ho il biglietto e non voglio sprecarlo. Gli ultimi 12 minuti per poter chiamare lo 02 33 001 001, è una persona a cui darlo, a cui far godere. Il concetto di Patti Smith questa sera la trovate sicuro.

Eh sì, sarà una figata questa sera. C'è chi chiede orari di apertura. Alle 19:45 è prevista l'apertura dei cancelli, alle 20:10 suonerà Marta Delgrandi e poi alle 21:10 puntuali inizierà il concerto della grandissima, enorme, gigantesca Patti Smith. A giudicare dal telefono che non ha squillato, probabilmente tutti i detentori e detentrici di biglietto, giustamente e per fortuna, riusciranno ad essere con noi questa sera. Ovviamente siamo felici. Mi spiace moltissimo per chi non è riuscito a prendere un biglietto. Cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. L'invito era appunto ad avere, nel caso in cui ci fosse un last minute, un'incombenza, una qualsiasi ragione per cui ci fosse una persona con un biglietto in mano che non può utilizzare, magari, ecco, accederlo chiamandolo 02 33 001 00 01. Diversamente, l'invito è quello a chiamare allo 0233 001 001, sempre lo stesso numero, proprio perché magari ci si incontra tra ascoltatori e ascoltatrici per una validissima alternativa. Ditemela voi, però, raccontatemela. Le linee sono aperte, ancora altri 10 minuti. Vi leggo anche via messaggini 331 62 14 013.

intervistatela, mi raccomando, mi scrivete. Ma state tranquilli che è certo che in qualche modo vi faremo partecipare a questa serata, ve lo racconteremo di certo, troveremo una modalità per portarvi con voi, lo sapete, lo facciamo sempre. Intanto sono le 17:23 minuti, mancano proprio gli ultimi 5 minuti di Vieni con me, lo sapete che ogni giorno sentiamo un appuntamento fisso all'interno di tantissime iniziative che arrivano, passano, vanno in giro e per la città ce n'è uno che seguiamo ogni giorno, il presidio per Gaza in Piazza Duomo ogni giorno dalle 18:30 alle 19:30. Intanto ci ascoltiamo i Kneecap e io vado a raggiungere Nello.

0: I NICAP su Radio Popolare a Milano il 24 di novembre prossimo, i biglietti sono disponibili, poi non dite che non ve l'avevo ricordato. Intanto non ci dimentichiamo neanche un giorno invece del presidio di Piazza Duomo per ricordare che al momento nel mondo è ancora in corso un genocidio. Oggi tra i cittadini e le cittadine ogni giorno presenti lì nel presidio c'è Nello. Ciao Nello, ben arrivato.
1: Ciao Giulia, grazie. Ciao. Grazie a te Radio Popolare, ciao.
0: Se non ricordo male tu sei stato uno dei primi che ha raccontato l'esperienza.
1: Esattamente il secondo. E niente, anche oggi, anche se lo facciamo tutti i giorni, però devo rinnovare l'appello alla partecipazione in Piazza Duomo dalle 6:30, 7:30, per due motivi. Uno, perché aumentano i turisti ma diminuiscono i milanesi che magari vanno in vacanza, e l'altro perché la situazione in Palestina sta veramente peggiorando.
0: A Gaza
1: dopo la veramente assurda tregua ci sono già stati 1200 morti, in Cisgiordania invece sta aumentando l'aggressione dei coloni nei confronti palestinesi. Proprio ieri, al termine del presidio, sulla gradinata del Duomo abbiamo composto la scritta per chiedere giustizia per Awda Atallen, che è un insegnante palestinese ucciso proprio il 28 luglio dell'anno scorso da un colono perché stava difendendo la sua terra. Al colono, lui è morto, al colono non è successo assolutamente niente. La cosa che veramente fa male è il silenzio che c'è negli organi di stampa, televisione, politici soprattutto.
0: E per questo noi ci prendiamo questa briga qui, Nello. Ti ringrazio ovviamente della partecipazione al presidio, e ogni giorno dalle 18:30 alle 19:30 l'invito è quello a partecipare in Piazza Duomo. Ti ringrazio, Nello.
1: Ecco, soltanto un'ultima cosa, volevo dire che è forse un spiraglio di speranza. Sì, velocissimo. Che oltre a Spagna, Irlanda e Belgio, anche l'Olanda ha deciso di interrompere il commercio con i prodotti Cisgiordania occupata dagli israeliani. Questo è un buon segnale. Vediamo se si allarga questa presa di posizione, che è fondamentale.
0: Grazie Nello, ciao.
1: Grazie a voi, ciao, buona serata.
0: Buona serata a tutti voi e a tutte voi. Per chi c'è, ci vediamo questa sera al castello. Altrimenti ci risentiamo domani su queste frequenze. 16:30, un abbraccio a tutti e a tutte. Da Giulia, ciao!
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Popolare Network.
4: Alle 17:30 le notizie di Popolare Network. Due vigili del fuoco sono morti in un incendio in corso nell'isola greca di Creta e due uomini sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme. Ieri sera un rogo si è acceso anche nell'isola di Paros e 9 centri abitati sono stati evacuati. Maria Zuber, responsabile del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione Europea, ha avvertito che il rischio di incendi boschivi è in aumento per Grecia, Italia e Europa centrale, oltre a Francia e Spagna. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate e se entro l'inizio di agosto gli incendi attualmente in corso non saranno spenti, tutta l'Europa sarà in fiamme, ha aggiunto Zuber.
5: Colpiremo duramente l'Iran, lo ha detto Donald Trump in seguito agli attacchi di Teheran stanotte a una base statunitense in Giordania, 3 petroliere nello stretto di Hormuz. In realtà la risposta degli Stati Uniti è già arrivata con raid condotti insieme all'Arabia Saudita contro l'Iraq, dove sono state prese di mira le forze di mobilitazione popolare irachena che sostengono Teheran. Secondo l'alleanza, almeno 20 membri sono stati uccisi. I gruppi armati filo-iraniani hanno avvertito che una risposta è inevitabile e che potrebbero colpire gli asset statunitensi in Arabia Saudita. Nel frattempo, l'agenzia Reuters ha riferito che nelle prossime settimane l'Iran dovrebbe ricevere una fornitura di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. L'acquisto rappresenterebbe uno dei maggiori sforzi di Teheran per rafforzare le proprie difese dall'inizio della guerra con Stati Uniti e Israele.
4: È stata sgomberata oggi la tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, dove vivevano centinaia di braccianti stranieri che lavorano nelle campagne della piana. I braccianti sarebbero ricollocati temporaneamente in diverse strutture. Sull'avvio delle operazioni interviene Emergency, presente nella tendopoli dal 2011, che definisce positivo il superamento del modello dell'insediamento emergenziale realizzato quasi 15 anni fa dal Ministero dell'Interno, ma esprime preoccupazione per l'assenza di un piano strutturale per il futuro dei lavoratori.
5: Riarmo, benzina, giustizia, legge elettorale, i fronti nella destra continuano ad aumentare in vista dell'autunno. Forza Italia non molla sulle preferenze, ho già chiesto un nuovo vertice di maggioranza sulla legge elettorale che tornerà in aula a settembre. Prima vogliamo vedere l'emendamento, dicono dal partito di Tajani. Altra grana sulla giustizia, non sarà ammesso l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle intercettazioni.
4: È stata firmata l'ipotesi di contratto della sanità pubblica per oltre 592.000 dipendenti tra ARAN e le organizzazioni sindacali. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri, oltre gli arretrati.
5: È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, giornalista di un settimanale vicentino, che aveva denunciato di aver subito un attentato al portone di casa, aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Maurizio Patriciello e la Presidente del Consiglio Meloni. I carabinieri hanno eseguito una perquisizione per personale domiciliare informatica nella sua abitazione, lo ha reso noto la Procura della Repubblica di Vicenza.
4: 17.33, le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Popolare Network.

Eccoci qua, buon pomeriggio, le 17:35 minuti da Cecilia Di Lieto, che starà con voi fino alle 18:30, quando la linea passerà prima alle notizie di Popolare Network e poi a Pop Sera, curato quest'oggi da Mattia Guastafierro. Ecco, adesso benvenute a tutti voi che state ascoltando. Ieri, insomma, io da quando ho iniziato questa trasmissione, che vi terrà compagnia fino a venerdì prossimo, perché poi dal lunedì ripartirà la mattina la scatola magica, dicevo che da quando è partita questa trasmissione, per una serie di ragioni che non vi sto a raccontare, non voglio assolutamente tornare sul latte versato o cosa di questo tipo, vorrei però finalmente mettere questa canzone, che è una canzone che volevo mettere dal lunedì e non ci sono mai riuscita. Vediamo se stavolta ce la faccio. Incrocio tutte le dita che ho a disposizione.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo eravate più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucille, gradi

E ce l'ho fatta finalmente, ce l'ho fatta, ci ho messo 3 giorni per riuscire a proporvi questo super classico di Fabrizio De André. Non chiedetemi il perché, avevo voglia di qualcosa che suonasse un po' napoletano, che desse però un ritmo un po' più brillante, insomma ci tenevo e alla fine ce l'ho fatta e uno dice hai scoperto l'acqua calda, ma è facile così, sentite. Questa è una conduzione musicale che io cerco come sempre di mischiare con parole sobrie il più possibile, cercando di insomma non rendervi pesante questa oretta. In realtà mi piace molto quella di coinvolgervi con telefonate e messaggi, e quello che ho fatto anche nei giorni scorsi. Naturalmente se ne avete voglia io sono felice di accogliervi. Intanto devo ammettere che monta l'eccitazione insomma per il concerto di questa sera. Lo so che molti di voi non sono riusciti a prendere il biglietto e mi dispiace, però avere Patti Smith qui a Milano, organizzato proprio da Radio Popolare per aggiungere alla nostra festa per i 50 anni un altro tassello prezioso, insomma personalmente mi rende veramente felice e sono appunto entusiasta all'idea di questa sera poter assistere a questo concerto di questa figura veramente quasi mitica.

Patti Smith. Patti Smith questa sera a Milano al Castello Sforzesco, organizzato da Radio Popolare per abbinare insomma delle celebrazioni, visto che Patti Smith quest'anno a dicembre compierà 80 anni, noi 50, insomma abbiamo detto facciamo un bel accrocchio, ne sono veramente veramente felice. E Holly dice: ho ancora nelle orecchie del cuore la telefonata di Margherita, così triste e delusa di non aver potuto trovare un biglietto, a quella di Umberto che glielo offriva. Questa è Radio Popolare, questa è la mia radio, un abbraccio a Margherita e Umberto, che mi ha dato una gioia immensa, è davvero molto bello quello che è accaduto ieri pomeriggio. Intanto Grazia, che è contenta di sentirmi, mi chiede un Guccini, e come si fa a dire di no a Guccini, ma insomma adesso datemi un secondo, perché intanto ha scritto Stefano per dire: personalmente credo che il cantautore non abbastanza scoperto sia Battisti e non De André. Detto questo, quasi ogni settimana riscopro qualcosa di De André. A cambiare la mia visione De André fu Creusa de Mar, per una prossima puntata, beh, sicuramente, spero aria condizionata nel vostro studio, sia anche troppo a volte. E poi aggiunge: a Bergamo una piazza dove una centrale elettrica è stata riconvertita a centro culturale ed è ora intitolata proprio a Fabrizio De André. Grazie Stefano, non lo sapevano, sicuramente i nostri ascoltatori bergamaschi invece lo sapranno benissimo, ma ecco, è bellissimo. Dunque, qui mi dicono che mi avanza un biglietto per Patti Smith 15 euro, e beh, il biglietto costava 15 euro, però non so come fare, eventualmente se c'è qualcuno interessato ce lo dice. Intanto, allora, per dar soddisfazione a Grazia, che voleva un Guccini, prima che poi la cosa mi sfugga di mano, io avevo preparato questo Guccini, ahimè. Abbiamo, a proposito di anniversari, di date e via di seguito, abbiamo celebrato da poco quello che a Genova accadde.

Francesco Guccini, Piazza Alimonda, proprio pochi giorni fa, insomma, si è celebrato quello che si è ricordato, quello che a Genova accadde, compreso Carlo Giuliani, perché proprio in Piazza Alimonda perse la vita, ucciso in uno scontro, insomma, ucciso da un poliziotto, ma comunque sia. Sono le 17:55 minuti, tra poco c'è un breve stacco pubblicitario e questo mi importa perché così poi dopo possiamo eventualmente affrontare, se ne avete voglia, un discorso, ma il tutto molto tranquillamente, perché credo che lì fuori faccia parecchio caldo e che quindi sia bene mantenere un ritmo pacato.

0: Un piccolo, piccolissimo stacco pubblicitario, poi ci ripigliamo subito per la seconda parte, ultima parte di questa conduzione musicale, un po' chiacchierata, un po' interloquente. Si può dire interloquente? Sì, si può dire.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
0: Ecco, così abbiamo risolto lo stacco pubblicitario. C'è una telefonata, vediamo chi è, se c'è ancora. Pronto?
2: Sì, ciao, sono Marzia.
0: Buongiorno Marzia, ciao.
2: Ciao. No, ero interessata al biglietto per Patti Smith.
0: Ho capito, io non so bene come metterti in contatto con questo ascoltatore che peraltro non si firma, quindi non so cosa dirti. Se vuoi, magari prova a mandare un messaggio a questo numero. Adesso non so se faccio una cosa corretta, ma insomma, 348
2: Aspetta, scusa. 348
0: 22
2: 22
0: 96 280. Vedi un po' se può funzionare. Mi spiace.
2: Ok, ti
0: Ok, figurati. Ciao,
2: ringrazio,
0: ciao, ciao.
2: ciao, ciao, ciao.
0: Ciao. Ok, allora, niente. Ascoltatore 405, interlocutoria, non ho capito bene. Vabbè, insomma, adesso fermi tutti, nervi a posto, torniamo in noi, diciamo così, in questa, vi dicevo, questa conduzione musicale, che naturalmente è aperta comunque al vostro contributo. Ma insomma, io volevo concentrarmi con voi su un caso che mi sta molto a cuore e sto parlando del Varano di Montichiari. Allora, adesso non so come l'avete vista voi questa questione. Ogni tanto, d'estate, d'inverno, magari d'estate un po' di più, appaiono nelle nostre campagne, nei nostri panorami, animali, come dire, piuttosto insoliti, diciamo, usiamo questo eufemismo. Molto spesso sono felini, a volte sono, insomma, visibilmente animali predatori, quindi possono incutere timore. Del resto viviamo in un contesto in cui appunto si continua a parlare di aggressione di lupi, che poi si scopre che non è vero, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un sacco di paure, di preoccupazioni esagerate. Ora, un povero varano, adesso guardiamoci negli occhi, un povero varano, cosa diavolo ci fa nel bresciano? Lo sa solo lui, anzi, purtroppo non lo sa solo lui, perché se è vero, se quello che è stato fotografato è effettivamente in quella zona, di sicuro c'è arrivato perché lo ha portato qualcuno, probabilmente qualcuno che ama collezionare animali esotici, che poi a un certo punto gli scappa di mano oppure lo liberano addirittura. La cosa che un po', vi confesso, mi ha fatto sorridere è che nella ricerca di questo animale, che ricordiamolo è innocuo, nel senso che non è che vi aggredisce a mozzichi, può darvi una codata e non fa sicuramente bene, ma insomma, voglio dire, se per caso incontrate il varano bresciano, che peraltro mi risulta amare lo spritz, visto che è stato fatto anche un giochino con l'intelligenza artificiale che lo mostra in piazza a Brescia con lo spritz con la cannuccia, insomma, si scherza, si gioca su questa cosa. Comunque, quello che mi ha fatto, vi confesserò, ridere abbastanza è che alla ricerca sono impegnate varie forze dell'ordine, forestali, carabinieri e via di seguito, e hanno utilizzato anche dei droni dotati di termocamere. Ora, non è che bisogna essere proprio degli scienziatissimissimissimi per sapere che i rettili hanno il sangue freddo e che quindi non li si vede con i termocosi. Ecco, a me questa cosa qua mi ha fatto sinceramente sorridere, e però io vorrei che tutti noi mandassimo un pensiero positivo a questo povero varano che si trova lì in mezzo alla campagna bresciana e non sappiamo che fine fa.

Madame, Madame, con questa canzone. Intanto, ascoltatore 405, sì, scusami, sono io che non avevo capito. Sì, non trovavo la parola, interlocutoria era la parola giusta. Grazie, grazie per il tuo aiuto. Intanto, Claudio dice: ho visto un articolo sul Giorno sul concerto di stasera che non diceva assolutamente che era organizzato da Radio Popolare, da non credere. Però, sai. Non è così da non credere perché alla fine si fa fatica a citare Radio Popolare nonostante tutto, il perché è, come dire, a volte determinato dal fatto che alcune testate hanno a loro volta implicazioni con altre radio e quindi non si parla della concorrenza, se non proprio quando si è costretti, mettiamola in questa maniera, oppure chi lo sa. Chi lo sa, però insomma il concerto di questa sera di Patti Smith è stato fortemente voluto da Radio Popolare e siamo veramente felici di poterlo offrire ai nostri ascoltatori e non solo.

0: fastidio, dato che vita meravigliosa, pensando a Stromboli, pensando alla Casa del Sole, pensando a Francesca, insomma pensando un po', lo ammetto, ai fatti miei, ma spero che non vi dispiacciano. Pronto? Sei al telefono ancora?
1: Sì, ciao, sono Roberto.
0: Ciao Roberto, dici.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Volevo complimentarmi per questi spazi a cui date spazio anche alle telefonate.
0: Sì.
1: Sono sempre più rare a Radio Popolare, una volta ce n'erano di più. Forse perché intervengo io magari, non lo so.
0: Adesso non esagerare, su. Roberto,
1: anche la musica, io volevo fare delle proposte, ma mi cassate sempre.
0: Ma cosa vuoi? Ma non è una trasmissione di musica richiesta, io non sarei in grado minimamente di soddisfare le tue richieste, Roberto. Quindi non è cattiveria, mettiamola così.
1: Per via della tecnologia?
0: No, della tecnologia, sì, io non uso piattaforme, quindi non posso accedere, ecco. Quindi,
1: Puoi andare su YouTube.
0: Grazie, grazie Roberto, ti abbraccio. Ciao Roberto.
1: Ciao.
0: Mi spiace, io sono molto, mi rendo conto, frustrante per Roberto, che vorrebbe sempre dei brani che io regolarmente non metto. Comunque, le 18:14 minuti e io scusate, ma c'era un messaggio, ecco, qui Alex che dice: sulle pagine milanesi della Repubblica non c'è neanche una parola sul concerto di questa sera di Malimpeggio. In verità, Alex, ieri c'era un pezzo sulla Repubblica che parlava del concerto di questa sera, non lo diceva nel titolo ma lo diceva nel testo che era organizzato da Radio Popolare, quindi ecco, per dire correttamente quel che c'è da dire.

E questo duetto Flo con Peppe Servillo mi ha fatto venire in mente un altro duetto che, insomma, a me non dispiacciono, eh? Adesso non è che deve essere proprio per forza, però mi è venuto in mente che quest'altro lo trovo bellissimo e ve lo propongo. Eh sì, mi piace proprio assai.

Bellissimo per me questa è la terra di Amdis con Carmen Consoli e Mahmood. Bello, bello, trovo un bellissimo accoppiamento queste due voci. Insomma, oggi è andata un po' così, vi ho ascoltato poco, soprattutto nelle telefonate, ma domani ci rifacciamo se vorrete. Intanto io sto cercando come salutarvi, ma io non so, forse questo qua, perché ho bisogno di una rocchettara.

Oh, ditemi quello che vi pare, ma a me Nannini piace un sacco, un sacchissimo. Maria, Maria, grazie. Per fortuna il manifesto invece parla del concerto di oggi di Patti Smith, organizzato da Radio Popolare. Buon concerto stasera e felicità per Patti Smith. Sì, è vero, il manifesto, anche il Corriere oggi in un trafiletto ne parlava. Beh, c'è stato un gran pieno per il concerto che ha fatto al Circo Massimo a Roma. E a questo proposito, appunto citando il manifesto, nel 1978 ho scritto questa canzone d'amore per Fred Sonic Smith, che sarebbe diventato il mio meraviglioso marito, Because the Night, è l'inno che fa alzare tutti dalle sedie per avvicinarsi al palco, mentre a quasi 80 anni, vedova da più di 30, con un'umanità e una purezza di cuore travolgente, Patti dimostra che le canzoni d'amore vivono per sempre. Because the night belongs to Roma, grida nel finale. E poi è il tripudio, si scrolla la giacca e gli anni di dosso e si lancia in una versione di Land Horses, in cui Johnny sembra il giovane romano di Nine con il crescendo e via così, continua l'articolo. Grazie Maria per questo stralcio e grazie anche l'ascoltatore 509 che ha passato non ha passato un pomeriggio snervante, non l'ho esasperato e questo mi fa molto molto piacere, così come saluto Manuel, saluto tutti voi, per quelli che saranno al castello ci vediamo là, sarà secondo me una bella trasmissione di energia e sarà molto, penso, emozionante per tutti noi. Quindi, grazie come sempre a tutti voi anche per esserci, per essere vicini a Radio Popolare in tutti i modi e con tutte le possibilità. Grazie a stasera. In realtà, in onda ci sentiamo domani, sempre se vorrete, dalle 17:30 dopo le notizie. Ciao ciao da Cecilia Di Lieto.

0: Popolare Network.
1: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30. Due vigili del fuoco sono morti a Creta in un incendio. In Grecia anche Paros e Lesbo stanno bruciando. L'Unione Europea avverte tutta l'Europa in fiamme se entro l'inizio di agosto, quando l'ondata di caldo raggiungerà il picco, gli incendi in corso non saranno spenti. Colpiremo duramente l'Iran, la minaccia di Donald Trump dopo gli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania. Gli Stati Uniti hanno già risposto colpendo insieme all'Arabia Saudita l'Iraq, 20 morti tra le forze di mobilitazione popolare irachene vicine all'Iran. Anthony Fauci, l'immunologo che da tempo è bersaglio di Trump, si è rifiutato di rispondere alle domande in audizione alla commissione che vorrebbe far luce sulle origini del Covid e dimostrare che è stato prodotto in laboratorio dalla Cina. Grillo si risveglia e attacca Conte con un post su Facebook, denuncia traditi i valori del Movimento 5 Stelle. Conte replica: ma se diceva che Draghi era un grillino. Grillo è sempre stato un nemico di Conte, al suo posto alla guida del Movimento vedrebbe bene Chiara Appendino, e c'è lo scenario estremo: sponsorizzare la nascita di un nuovo movimento guidato da Di Battista. Armi, benzina, giustizia, legge elettorale, nella maggioranza si moltiplicano i fronti aperti in vista di settembre. Forza Italia non molla sulle preferenze, non ci sarà l'emendamento di Fratelli d'Italia sulla giustizia. Dati particolarmente negativi sui salari diffusi da Istat, mentre il fatturato delle imprese cresce, trascinato dall'industria dell'energia, per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione. 18.32 minuti, per ora è tutto, alle 19.30, tra meno di un'ora, il giornale di Popolare Network, a più tardi.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.
3: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
4: Il 5 per 1000 a Radio Popolare. Un gran bel gesto. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
3: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
4: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Le 18:34 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, questa è Pop Sera, benvenuti. Fino alle 19:30 con l'informazione estiva di Radio Popolare, poi un'altra mezz'ora sempre insieme, dopo i notiziari. Di che parliamo stasera? Avete sentito poco fa nei titoli del GR, dopo alcuni giorni di tregua apparente si è riacceso il fronte medio orientale. Nella notte ci sono stati due fatti nuovi che sembrano cambiare lo scenario rispetto a quello che conoscevamo fino ad adesso. L'Iran ha condotto alcuni raid contro una base americana in Giordania e gli Stati Uniti hanno risposto colpendo le milizie legate a Teheran in Iraq con il coinvolgimento delle forze saudite, e questo è l'elemento, uno degli elementi di grande novità che davvero apre diverse incognite sul futuro della guerra e anche su un possibile allargamento del conflitto ad altri attori regionali. Ne parleremo, come parleremo del fatto politico di giornata. Si è rifatto vivo Beppe Grillo con un affondo pesantissimo a Giuseppe Conte e a come il Movimento 5 Stelle è cambiato da quando è in mano sua, doveva occuparsi dei cittadini, è finito a occuparsi di poltrone, ha detto Grillo. Un attacco frontale che mira a quale obiettivo, però, e questa è la domanda. C'è chi dice che ci sia lo zampino di Di Battista, un po' dietro c'è addirittura invece chi pensa a Chiara Appendino come futura leader del Movimento, proveremo a capirlo anche questo stasera. Si parla tanto anche oggi di calcio non giocato, cioè di calcio e politica, dai tormenti della nazionale, poco fa tra l'altro le prime parole del CT Roberto Mancini, alle lunghe mani di Trump e di Gianni Infantino, il presidente della FIFA, sul pallone e sulle loro intenzioni di privatizzare il calcio, di vendere il mondiale. Questo è il grande progetto che sta facendo arrabbiare tutti quanti. Questi in ordine sparso alcuni degli argomenti di oggi, però noi iniziamo con questa puntata di Pop Sera dagli incendi che stanno bruciando in mezza Europa, una situazione disastrosa che va avanti da diverso tempo, da diversi giorni, e con queste temperature record ogni giorno quasi, mi viene da dire, si apre un nuovo fronte del fuoco e oggi vediamo nuove zone che sono colpite. Saluto allora Valentina Bosoni che ci ha raggiunto in studio, si sta occupando di questa notizia. Ciao Valentina.
1: Ciao Mattia.
0: Allora partiamo dalla situazione più grave di oggi, dove è successa?
1: Allora, particolarmente preoccupante in queste ore è, diciamo, un nuovo fronte, quello della Grecia, dove la situazione è e continua ad essere drammatica. Due pompieri sono morti oggi mentre cercavano di contenere un vasto incendio sull'isola di Creta. Questo rogo sembrerebbe estendersi per una lunghezza di circa 15 chilometri e è attualmente fuori controllo perché sull'isola di Creta c'è anche un forte vento che, diciamo, rende le operazioni più difficili. Sul posto sono impegnati circa 120 vigili del fuoco e in fiamme sono anche l'isola di Paros e di Lesbo. Particolarmente preoccupante è l'isola di Paros nelle Cicladi, dove un incendio è divampato ieri e circa 10 zone sono state già evacuate. E insomma resta alta l'allerta per il forte vento e le temperature che anche lì, come in tutto il resto dell'Europa, continuano ad aumentare.
0: La Grecia dunque adesso è il nuovo fronte del fuoco. Esatto. Gli incendi in Grecia ogni estate li osserviamo, ma ancora potevamo dire forse mancavano all'appello in quest'estate. Adesso anche nelle Cicladi vediamo i boschi bruciare. E lì poi tu hai raccolto anche delle testimonianze.
1: Sì, esatto.
0: Che ascolteremo tra poco. Prima però le altre situazioni veramente critiche, abbiamo raccontato della Francia soprattutto in questi giorni, nella zona della Gironda, la zona di Bordeaux. Oggi che cosa succede lì?
1: Allora, in questi giorni i due fronti più critici sono stati, come hai detto tu, la Spagna e la Francia, dove in totale oltre 320.000 persone sono state sfollate. In Francia, nella zona della Gironda, appunto la zona più colpita, dove il forte incendio ha minacciato anche la città di Bordeaux, dopo una notte tranquilla, quella di ieri, tranquilla vuol dire semplicemente che le fiamme non sono avanzate ulteriormente verso la città di Bordeaux, resta però alta l'allerta perché appunto anche lì la città di Bordeaux oggi ha registrato 40-42 gradi, insomma anche il forte vento lì rende la situazione preoccupante.
0: Per quanto riguarda invece l'Italia, Valentina, in questi giorni già qualcosa si è visto, ma soprattutto erano forti gli allarmi per le prossime settimane con l'aumento delle temperature nel centro-sud Italia. C'erano dei report che ci mettevano in guardia e ci dobbiamo aspettare qualcosa di grave anche da noi.
1: Sì, allora, oggi il centro emergenze dell'Unione Europea ha lanciato due forti allarmi che ha reso un'allerta abbastanza preoccupante. Una, la prima, è che tutta l'Europa potrebbe essere in fiamme nei prossimi giorni se entro i primi di agosto gli incendi attualmente in corso non verranno domati. Per quanto riguarda l'Italia, sempre questo centro ha annunciato che le previsioni sono che dal 6 agosto circa segnalano un rischio estremo di incendi, soprattutto nella Sardegna. Insomma, ci sono ancora attivi ovviamente nelle zone del centro sud Italia, diversi focolai tra Sicilia, abbiamo avuto il Gargano negli scorsi giorni.
0: Eh sì, tutti effetti comunque della situazione climatica estrema che stiamo vivendo in quest'estate, soprattutto con queste temperature record e le ondate di calore che si susseguono una dopo l'altra. Torniamo alla notizia di giornata per quanto riguarda gli incendi, cioè quelli delle isole greche di Creta e Paros. Tu sei riuscita a metterti in contatto con qualcuno, qualche testimone che sta vivendo questa situazione drammatica, giusto?
1: Sì, io ho raccolto la testimonianza di due italiani. Entrambi gestiscono un ristorante italiano in due aree diverse dell'isola di Paros. Insomma, gli ho chiesto di raccontarmi che cosa hanno visto e qual è la situazione ad ora nell'isola.
0: Allora, li ascoltiamo. Intanto ti ringraziamo, Valentina Bosoni.
1: Grazie, Mattia.
0: Ciao.
2: Ho un ristorante, lavoro in una cucina, quindi ho avuto poca percezione finché sono tornata a casa e la percezione era che stesse bruciando tutto. È abbastanza impressionante. Fiamme e tante persone evacuate in spiaggia, nel ristorante, nei bar. Bella pesante. Ci sono, credo, 25.000 chilometri quadrati bruciati di macchia. Nessun danno alle persone, credo, e credo neanche alle case. Ho avuto degli amici evacuati dall'epicentro dell'incendio, che però poi sono tornati a casa, la casa era in piedi e intorno tutto bruciato.
3: L'incendio è praticamente scoppiato nella giornata di ieri, nel pomeriggio di ieri, e è cominciato in prossimità della discarica dove si raccolgono le immondizie dell'isola di Paros. E poi si è diffusa verso sud, quindi verso il paese di Alichi, perché c'erano dei venti che soffiavano da nord e anche oggi c'è abbastanza vento. Nella giornata di ieri hanno tentato di spegnere l'incendio sia con elicotteri che con degli aerei Canadair. Ieri dietro la montagna si vedevano i bagliori dell'incendio.
0: Queste le testimonianze raccolte dalla nostra Valentina Bosoni. Tra poco passiamo all'Iran. Prima però un'altra notizia di oggi: è morto Glenn Hansard, noto cantautore irlandese, in un incidente in moto, lo ricordiamo. Allora, con uno dei suoi maggiori successi, Falling Slowly, che vinse anche il premio Oscar, e poi andiamo in Medio Oriente.

0: Falling Slowly, Glen Hansard, il ricordo di Popsera per il cantatore irlandese che ci ha lasciato oggi. Sono le 18:45 minuti. Adesso apriamo la pagina Medio Oriente perché sono ripresi i raid stanotte dopo una tregua apparente di qualche giorno, ma soprattutto ci sono stati, sono emersi due elementi nuovi rispetto al contesto che abbiamo osservato finora, che ci dicono forse molto anche del futuro del conflitto. Forse ci suggeriscono addirittura che siamo più vicini a un serio allargamento del conflitto anche ad altri attori regionali. Il primo elemento è che l'Iran ha condotto alcuni raid missilistici contro una base americana in Giordania e gli Stati Uniti, e questo è il secondo elemento, hanno risposto colpendo le milizie filo-iraniane in Iraq. Insieme a chi? Insieme all'aiuto, il coinvolgimento delle forze dell'esercito dell'Arabia Saudita. Ecco, questo secondo elemento più di tutti è quello di grande novità, che apre sicuramente diversi scenari. Saluto allora Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova. Benvenuto professore.
1: Buonasera a voi.
0: Come legge questo coinvolgimento saudita? Siamo davvero più vicini a quell'allargamento anche a Riyadh come parte attiva proprio di questo conflitto?
1: Beh, questo dovremmo vederlo. Certo che insomma le mosse si susseguono, ma è il risultato dell'assenza in qualche modo di un ordine ormai regionale che non tiene più, e di un meccanismo che sembra funzionare a geometrie variabili. Nel senso che l'ingresso, diciamo così, palese in un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita è sicuramente un segno rilevante, però dobbiamo leggerla anche così. Insomma, i sauditi per ora colpiscono le forze della mobilitazione popolare filo iraniane irachene, non attaccano in maniera massiccia e reagiscono in maniera massiccia contro l'Iran. Ecco, quindi bisogna leggerla come appunto sicuramente un meccanismo di escalation che avvicina ormai un conflitto incrociato in cui tutti hanno interessi da tutelare e cercano di metterli sul piatto, e al contempo la serie che possiamo chiamare della guerra in forma, cioè di una guerra che si cerca di più possibile di tenere all'interno di una serie di confini, in modo che il vero nemico capisca esattamente qual è la posta in gioco, sapendo che la mossa successiva può provocare una reazione ancora più intensa, e questa volta però diretta.
0: Insomma, professore, il vero scarto sarebbe stato se l'Arabia Saudita in qualche modo avesse condotto un raid insieme agli Stati Uniti proprio contro, sul territorio iraniano. In questo caso non è avvenuto, però sono passettini che ci avvicinano a un contesto, insomma, di allargamento.
1: Assolutamente, sì, è così, nel senso che se fosse stato un attacco diretto, beh, insomma, sarebbe stata ben dura, anche se, cioè, ovviamente noi sappiamo che nel conflitto gli iraniani hanno colpito non solo le basi, come si è visto in Giordania, negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi nel Golfo. Hanno anche colpito, insomma, nella fase più acuta dello scontro, raffinerie e altri impianti petroliferi dei paesi del Golfo alleati. Quindi in qualche modo insomma, questi paesi sono già stati toccati dalla guerra. Si tratta di capire se sono disponibili. Nel caso dell'Arabia Saudita sarebbe ancora più importante, anche perché sta conducendo in realtà una diplomazia parallela, perché insomma il discorso di Riyadh è palese: se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni, ma insomma la prospettiva di fondo a cui si guarda a Riyadh è chiara, cioè o il regime cade, se non cade, dicono i sauditi, bisogna farci i conti, perché loro sono affacciati appunto su Hormuz e condizionano anche tutti i nostri, diciamo, interessi petroliferi, insomma. E quindi dicevo prima, cioè si mandano una serie di segnali, insomma, anche se questo è un segnale eclatante. Dall'altro lato è anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto, proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci, perché lo temono, perché l'Arabia Saudita ha detto chiaro e tondo che non firmerà gli accordi di Abramo se non ci sarà nemmeno vagamente un percorso verso uno Stato palestinese, nella situazione in cui insomma si trovano i palestinesi a Gaza, per ovvi motivi, ma anche come si è visto in Cisgiordania, fa pensare che questa prospettiva non sia certo insomma a breve, nemmeno forse a lungo termine, se continuerà diciamo un tipo di operazioni che tendono a sottrarre addirittura fisicamente la terra ai palestinesi. E dall'altro lato i sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti, ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata. Se questa stabilità gliela garantisse anche Teheran attraverso una triangolazione con la Cina, dico la Cina perché la Cina è stata quella che ha fatto riallacciare i rapporti tra sauditi e iraniani a sorpresa qualche anno fa, ben venga. Comunque insomma Bin Salman vuole la stabilità del Golfo come tanti altri e a questo disponibile a sacrificare qualsiasi cosa. Per ora tiene il piede in due staffe.
0: Sì, sembra questo lo scenario, soprattutto dal lato saudita. È un altro segnale, professore, di questa guerra a pezzettini, se possiamo chiamarla così, all'interno dello scacchiere medio orientale e che coinvolge direttamente l'Arabia Saudita, è quello che è successo oggi con gli Houthi yemeniti, che sappiamo sono una milizia filo iraniana, che hanno annunciato che imporranno pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb. Ovviamente quello è il traffico commerciale in quello stretto, che va a toccare direttamente gli interessi dell'Arabia Saudita.
1: Sì, certo, anche perché l'Arabia Saudita, come abbiamo detto, ha cercato di ovviare a questa crisi dirottando fondamentalmente la sua produzione petrolifera in scali e porti che stanno nel Mar Rosso. Ma se anche il Mar Rosso viene chiuso, anche selettivamente, come gli Houthi dicono di voler fare, solo verso i sauditi, solo verso determinati paesi, è chiaro che insomma l'Arabia Saudita è in difficoltà, perché può pensare in futuro di poter in qualche modo costruire attraverso una serie di alleanze regionali degli oleodotti via terra che consentano sostanzialmente di riprendere l'esportazione petrolifera, ma finché la situazione è questa, diciamo a breve questa prospettiva non si dà. Non è che un oleodotto lo fai in due settimane, insomma ci vuole, e poi sono stata non solo di farlo fisicamente può essere, ma garantirgli diciamo tutta una serie di meccanismi legati alle lavorazioni, all'indotto, insomma sì. È un'operazione che non si può fare dall'oggi al domani, quindi hanno bisogno di qualche anno di tempo e sarebbero davvero nei guai, ecco. Quindi ovviamente gli iraniani giocano, se la carta diciamo di Hormuz rischia per loro di diventare problematica, perché gli Stati Uniti riprendono il conflitto anche spinti da Israele, insomma questo era il vero obiettivo del viaggio di Netanyahu a Washington come sempre. Gli iraniani hanno la carta dell'altro stretto, perché di fatto due stretti sono come dire nella loro disponibilità,
0: nel mirino,
1: e sì, anche Bab el Mandeb attraverso gli Houthi.
0: E questo, tutto questo spiega perché appunto, come ci diceva lei professor Renzo Guolo, l'Arabia Saudita abbia in qualche modo deciso di avere un ruolo un po' più attivo, soprattutto in queste ultime settimane lo scenario sta cambiando. Ma come si concilia, professore, questo coinvolgimento e questo avvicinamento stretto, forte, tra Arabia Saudita e Stati Uniti con Israele? Israele e Arabia Saudita sono insomma due paesi che difficilmente potremmo vedere uno a fianco all'altro, ma in questa fase che cosa si può dire?
1: No, ripeto, sono come dire convergenze in questo momento che sono solo tattiche, cioè il problema non è capire come ci stia dentro una situazione in cui gli Stati Uniti hanno smobilitato tutte le loro alleanze diciamo sistemiche, nel senso che ci sono solo alleanze di fatto a geometria variabile, perché questo è il risultato del trumpismo, lo si vede in Europa ma lo si vede anche altrove. Nulla è eterno, il patto siglato da Roosevelt con i Saud nel 1945 a bordo dell'incrociatore Quincy, come dire, non ha più la valenza di un tempo. Possono esserci interessi convergenti e non convergenti, insomma, gli Stati Uniti interessa soprattutto dirigere le proprie energie verso il Pacifico. Insomma, bisogna tenere un dato, conto di un dato quando parliamo dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ormai hanno raggiunto l'autosufficienza energetica attraverso le cosiddette tecniche di fracking, di shale gas, riescono a estrarre, diciamo, petrolio tranquillamente, dal loro insomma sottosuolo senza grandi problemi. Non hanno più la dipendenza energetica dal Golfo che avevano fino a un decennio fa, e questo insomma li ha liberati da qualsiasi ipotesi. Questo gli consente loro di muoversi con più libertà dal loro punto di vista. Questo non significa che dall'oggi al domani interrompano i rapporti con i sauditi, ma diciamo che possono, come dire, decidere di farlo con una maggiore autonomia rispetto al passato, e questo è ancora un, diciamo, un vincolo che invece i sauditi hanno. I sauditi possono, come dire, muoversi liberamente nel momento in cui hanno deciso che fanno il salto di campo, cioè se, per esempio, guardano la Cina. Insomma, sembra un paradosso enorme, sembra un grande salto, ma devono trovare una potenza di riferimento che gli fa fare esattamente ciò che vogliono, pur all'interno di diversi, diciamo, meccanismi non come quelli attuali. Quelli attuali si reggevano sostanzialmente sul rapporto Arabia Saudita Stati Uniti, Arabia Saudita, Israele, nessun rapporto tra Israele e sauditi, ma il triangolo si chiudeva sugli Stati Uniti, a parte gli accordi di Abramo che dicevano che non potevano firmare. Ecco, questo sarà ancora possibile? Questo è uno dei grandi interrogativi dopo Hormuz, dopo la guerra. Come si chiuderà la guerra? Noi non lo sappiamo. Ecco, sappiamo solo che appunto i sauditi vogliono tenersi le mani libere. Poi può darsi anche che restino dentro a questa prospettiva, diciamo, di stretto accordo con l'America, ma stanno guardandosi in giro. Con Israele è difficile, ma non perché abbiano velleità di sostegno alla causa palestinese, come possono, diciamo, averle gli iraniani, che insomma si pongono o vorrebbero ancora essere il punto di riferimento dell'Islam mondiale. Non è possibile, sono sciiti, appartengono a una minoranza, ma l'Arabia Saudita è pur sempre il luogo custode di il paese custode dei luoghi santi, il luogo del pellegrinaggio alla Mecca, che è obbligatorio per ogni fedele. Insomma, devono garantire un equilibrio religioso che persino per lo spregiudicato Bin Salman è un problema serio da cui non può prescindere, e quindi non è che possono fare un accordo con Netanyahu nel momento in cui Israele tratta i palestinesi come sta facendo. Questo è praticamente impossibile, e allora è difficile possono avere un'alleanza diretta. Possono, diciamo, interloquire con gli Stati Uniti, ma è quanto agli accordi con di Abramo, beh, insomma, certo. La situazione è questa, se li scordano.
0: Sì, e aggiungo un po', come già accennava lei, che il ciclone Trump, che ha scombussolato i rapporti internazionali,
1: travolge tutto.
0: Praticamente ha permesso relazioni che fino a qualche tempo fa sembravano impossibili, e stanno dentro diverse convergenze variabili, appunto, come ci spiegava. Professore, abbiamo un minuto soltanto, ma volevo chiederle, ieri in quell'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu, che strategia si è decisa, se lei l'ha capito e se riesce a dircelo in un minuto?
1: Ma non pare sia uscito un granché, insomma, cioè l'unica cosa è che Trump non può più farci condizionare a Netanyahu, insomma, mi gliel'hanno spiegato in molti, insomma, anche stretto il consigliere, a pochi mesi dalle elezioni di midterm, perché ormai Israele si è mangiata, diciamo, anche negli Stati Uniti, anche nel ceto politico, anche nella destra americana, quel capitale di simpatia che aveva. Ovviamente non è che i legami sono saltati, ma non ha più, come dire, la piena possibilità di coinvolgere tutti, ma questo è un momento come quello che sostiene Trump, MAGA o altre componenti, è fondamentalmente sovranista. Beh, questi movimenti ragioneranno essenzialmente nella base della logica dei propri interessi nazionali. Oggi l'interesse nazionale o l'interesse di Trump in particolare è quello di non avere, diciamo, chi spinge verso un proseguimento della guerra, finire questa guerra per concentrarsi altrove. Questa è un'ipotesi che non è ovviamente negli interessi di Israele, quindi in questo momento non c'è sintonia piena, non vuol dire che non ci sia alleanza, sintonia sugli obiettivi. E teniamo conto che Netanyahu deve andare alle elezioni, ha esattamente il problema opposto, può vincere le elezioni solo se prosegue la sua guerra infinita.
0: Vedremo come andrà, allora magari già nei prossimi giorni, se ci sarà qualche altro elemento nuovo a chiarirci meglio il quadro. Grazie professore nel frattempo per essere stato con
1: noi. Grazie a voi.
0: Renzo Guolo, professore docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova. 30 secondi di stacco e poi parliamo del ritorno sulla scena politica italiana di Beppe Grillo.
2: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

0: Le 19 e 2 minuti in questo istante, Pop Sera, Radio Popolare. Allora, adesso senza dubbio la notizia politica di giornata, il grande ritorno di Beppe Grillo dopo mesi e mesi di silenzio, dopo aver, si pensava, perso definitivamente la sua battaglia per il controllo del Movimento 5 Stelle. Il fondatore oggi si è rifatto vivo e lo ha fatto con un affondo molto pesante al suo grande nemico interno, ormai possiamo definirlo così, cioè Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Così ha scritto Grillo sul suo blog in un post che si titolava «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». E poi ancora un altro passaggio forse significativo, il movimento era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Riferimento esplicito come non mai a Giuseppe Conte. Saluto Lisa Di Giuseppe, giornalista del Domani che da sempre segue 5 Stelle. Ciao Lisa, benvenuta.
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera, sorpresa perché proprio adesso questo... a fondo di Grillo, come te lo spieghi?
1: Beh, allora, se si vanno a sentire i 5 Stelle odierni, cioè i contiani, fanno quasi tutti la battuta che Beppe Grillo d'estate s'annoia e ogni agosto deve riproporre uno screzio con Conte. Diciamo, a parte gli scherzi, verosimilmente, secondo me questa volta in realtà l'appello di Grillo ha un'altra portata, perché comunque arriva in un momento in cui appunto il panorama politico si sta muovendo parecchio. E forse là fuori c'è qualcuno che può raccoglierlo, può ascoltare insomma la sua richiesta, ecco.
0: E chi è questo?
1: Magari potrebbe essere Alessandro Di Battista, insomma, è un po' un segreto di Pulcinella, non sto svelando purtroppo nessuno scoop, però nel senso che il fatto che l'ex deputato dei 5 Stelle sia, come dire, chiaramente in rotta con Conte, diciamo, l'ha dimostrato anni fa, che forse si può ritrovare anche un po' di più nel DNA originario del Movimento 5 Stelle, quindi quello proprio grillino, letteralmente parlando, è anche molto chiaro. Quindi, come dire, verosimilmente i due in questo momento hanno un avversario comune, quindi l'idea che questo messaggio in qualche modo si possa un po' leggere in controluce come una benedizione di un nuovo progetto non è così peregrina, diciamo.
0: Una manovra un po' incrociata, no, a tenaglia su Giuseppe Conte tra Grillo e Di Battista per questo nuovo progetto che insomma ha davvero le gambe, Lisa, di andare avanti, perché di Battista si è parlato per tantissimo tempo di un suo ritorno in politica e poi alla fine non se n'è mai fatto nulla.
1: Questo è vero, sicuramente Di Battista, diciamo, si è ritagliato anche un altro ruolo, in questo momento lui scrive libri, fa il commentatore, sembra un po' però a parlare anche con chi lo conosce bene che questa dimensione non gli basti più, lui comunque, insomma, lo ricordiamo, è un capopopolo, è uno che arringa la piazza, che sta sul palco, anima le folle, quindi l'idea, insomma, che resti a fare l'intellettuale d'aria forse non gli calza così bene. Quindi d'altra parte, diciamo, il momento è buono, si stanno appunto muovendo tante cose, c'è se vogliamo anche un pubblico per certe istanze che all'epoca del Movimento 5 Stelle magari anche perfino per il Movimento Pentastellato erano un po' estreme. Pensiamo per esempio all'inclinazione verso Mosca che rappresenta Roberto Vannacci. Ora, Di Battista da questo punto di vista è sempre stato molto disponibile a una soluzione diplomatica al conflitto ucraino, che questa posizione, diciamo, abbia un orecchio anche nel mondo del centrosinistra non è una novità. L'idea appunto che quindi ci sia forse un nuovo spazio anche appunto a sinistra del movimento contiano, secondo me non è appunto da sottovalutare e magari è arrivato il momento per sfruttarlo, anche perché appunto Di Battista ormai è fuori dal Parlamento da diversi lustri, quindi insomma se perde il treno stavolta forse la gente potrebbe iniziare a rischiare di scordarselo.
0: Tu ci stai descrivendo, Lisa, un fenomeno, almeno un'operazione politica alla Vannacci ma a sinistra, è questo?
1: Non è del tutto dissimile, nel senso che sicuramente 2 anni in comune, in qualche modo il reclamare qualcosa che è andato perduto, che per mannacci evidentemente il fascismo, per Di Battista chiaramente invece è il punto di riferimento del Movimento 5 Stelle. È un po', se vogliamo, soprattutto nel caso di Di Battista, una ricerca forse di chi è il più puro in questo momento. Chiaramente Grillo è ancora dalla sua, diciamo, lo scettro del fondatore, quindi l'idea che lui in qualche modo benedica o indichi Di Battista come vero interprete dell'essenza dei 5 Stelle è significativo ancora per una parte dell'elettorato, che forse non è neanche più quella del Movimento 5 Stelle contemporaneo,
0: Ecco
1: verosimilmente è ritornata nell'astensionismo.
0: perché sicuramente avrà fatto, se davvero l'operazione è questa, ci saranno fatti due calcoli, una parte di elettorato o di astensionismo che potrebbe essere in qualche modo attirato da questa proposta politica c'è, però ti chiedo, la base parlamentare, la base invece degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, come guarda tutto questo?
1: Beh, per avere un'idea di questo ha senso farsi un giro nei commenti sotto al post di Grillo di stamattina, dove verosimilmente ci sono ancora tanti elettori del Movimento 5 Stelle di oggi, che effettivamente, come dire, rispediscono le accuse di Grillo al mittente, dicono: vabbè, ma tu sei stato il primo a dire che Draghi era grillino, ma lo stesso Draghi che poi ha smontato una serie di riforme dei 5 Stelle e così via. Contemporaneamente, secondo me, appunto, c'è un po' di elettorato dei tempi del 25%, del 32%, che negli anni si è un po' disamorato dal partito di Conte, insomma, che invece è stato molto più istituzionale di quello che fu il movimento delle origini.
0: Senti, invece un'ultima cosa, perché non c'è soltanto la suggestione di Battista, ma c'è anche una suggestione Chiara Appendino dietro queste parole di Beppe Grillo. Che ne pensi?
1: Chiara Appendino sicuramente sta cercando in qualche modo di smarcarsi da Giuseppe Conte, lei da tempo è rotta, nello scorso autunno ha lasciato addirittura l'incarico di vicepresidente perché appunto non si ritrova più nell'impronta di centrosinistra, diciamo progressista, preferisce dire lui, che ha impresso Conte al movimento. Da questa prospettiva, senz'altro anche lei può rivendicare un grande valore simbolico, è stata una delle prime sindache del movimento insieme a Virginia Raggi, però tra le due sicuramente quella più vicina a Di Battista, a quei toni, a quell'approccio è Virginia Raggi. Mi sembra che forse Chiara Appendino stia giocando un'altra partita, non so se in questo momento Beppe Grillo si rivolga a lei, che appunto invece sarebbe una soluzione interna e quindi dovrebbe in qualche modo prima scalare il partito.
0: Quindi Chiara Appendino potrebbe giocare una partita in autonomia slegata da queste parole di Grillo, almeno non sarebbero forse indirizzate a lei, ma c'è comunque anche quella suggestione con Chiara Appendino che cerca di smarcarsi in qualche modo e di costruirsi anche un futuro diverso dentro il Movimento 5 Stelle, perché poi alla fine se andiamo a vedere tra i 5 Stelle lei è sicuramente il nome più significativo dentro il Movimento oggi dopo quello di Giuseppe Conte.
1: Senz'altro, diciamo che sono molto lontani quei tempi in cui appunto il movimento aveva tanti volti riconoscibili. Ricordiamoci che c'erano tempi in cui appunto accanto a Di Battista c'era Di Maio, c'era Roberto Fico, che per carità oggi è presidente di regione, ma chiaramente a livello nazionale ha un po' perso quella voce che aveva all'epoca. Sicuramente il gruppo dirigente di oggi vive tanto all'ombra di Conte e secondo me anche in prospettiva, in una situazione in cui si va appunto in una campagna elettorale che sarà molto dura, giocare tutto sul nome di Conte non sarà una partita facilissima per il Movimento 5 Stelle. Motivo per cui forse appunto una parte dell'elettorato, forse più della classe dirigente attuale, potrebbe arrivare a guardare a Grillo in cerca di indicazioni.
0: Siamo qui, vediamo quello che succede. Lisa, grazie per essere stata con noi. Buon
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
0: lavoro, Lisa Di Giuseppe, giornalista del Domani. Vi preannuncio che domani a Summertime ci occuperemo ancora del Movimento 5 Stelle, ma interrogando voi ascoltatori e ascoltatrici, magari voi ascoltatori che siete stati, siete anche oggi elettori del Movimento 5 Stelle. Che ve ne pare di questa uscita di Beppe Grillo, di questo attacco a Giuseppe Conte e anche di queste suggestioni che vorrebbero, insomma, delle strade alternative per il movimento del futuro, che vedono forse il ritorno di Di Battista o magari l'ascesa di Chiara Appendino domani a Summertime insieme alla nostra Chiara Manetti. Adesso invece un'altra notizia, ascoltatori e ascoltatrici, riguarda anche voi, e questa siamo veramente felici di darvela e di cui siamo orgogliosi perché ci riguarda direttamente. Manca davvero poco, appena un paio d'ore al concerto per i 50 anni di Radio Popolare al Castello Sforzesco. Alle 20 si esibiscono Marta Del Grandi e la mitica Patti Smith. Ci colleghiamo allora con il nostro Nicolò Vecchia. Ciao Nicolò, proprio dal castello, come va?
2: Ciao Mattia, ciao ad ascoltatrici e ascoltatori, va tutto bene, fa caldo, ma questa non è una notizia che vi do io in questo momento, e però tutto sta andando a prepararsi nella maniera migliore. In questo momento sta provando velocemente Marta Del Grandi, che è appunto l'artista giovane italiana che abbiamo scelto per aprire questo concerto, che è soprattutto una festa di Radio Popolare, per Radio Popolare, ma anche in parte di Patti Smith, visto che tra qualche mese compirà i suoi 80 anni, quindi è un doppio anniversario, un doppio compleanno. Patti Smith l'abbiamo incontrata prima del suo soundcheck, che in realtà ha fatto soltanto la sua band perché fa troppo caldo per Patti, ed è di ottimo umore, molto contenta di essere in Italia, era molto contenta del concerto romano, non vede l'ora di fare il concerto questa sera al Castello Sforzesco. Iniziano già a esserci persone in coda che aspettano in realtà le 19.45, perché non si può aprire prima, perché fino alle 19.30 il Castello Sforzesco è un luogo pubblico dove entrano i turisti, per cui bisogna far uscire i turisti e poi far entrare il pubblico del concerto, e quindi siamo pronti per
0: Fantastico.
2: Un concerto che inizierà alle 21.10 per quanto riguarda Patti Smith, ma esattamente un'ora prima, alle 20.10, quindi tra poco inizierà il concerto con Marta Del Grandi.
0: Senti Nicolò, visto che poi appunto inizieranno a entrare anche gli spettatori, ci scrive Marco adesso e io vorrei rispondergli in qualche modo su Telegram. Lui dice che non riesce a venire oggi, ha un biglietto per Patti Smith da vendere. C'è ancora modo di far qualcosa per chi non può venire oggi e vuole dare la possibilità a qualcun altro?
2: Allora, l'unico modo è che si mettano in contatto tra di loro, o lui viene qui, ma se non può venire al concerto immagino che non possa venire qui davanti a regalarlo a un passante. Cioè, l'unica cosa è provare, cioè se lui ha voglia di farsi mettere in contatto con qualche altro ascoltatore. Non vedo, cioè purtroppo.
0: Allora ci provo io, guarda, chiamo io qualche ascoltatore, vedo se c'è qualcuno che non è riuscito a ottenere il biglietto e provo a metterli in contatto io, Marco, e quest'altro ascoltatore che magari vorrebbe venire al concerto. Vediamo se riusciamo a fare questa impresa.
2: Il bagarino buono però.
0: Esatto, senza secondary ticketing, senza aumento dei prezzi, assolutamente tutto. Eccolo, è già arrivato un ascoltatore. Perfetto, allora dopo mi attivo. Serocchia ha scritto su Telegram e quindi poi ti metto in contatto. Senti Nicolò, prima di lasciarti andare, che ci saranno tante cose da fare, Patti Smith ci ha fatto un regalo anche a noi, giusto?
2: Ma sì, allora io prima avevo provato a chiedere se potevamo fare un video, ma lei no, il video social è contraria e io non potevo che essere d'accordo con lei, tra l'altro, ma invece sull'audio era molto contenta di celebrare, condividere questa idea del 50° di Radio Popolare. E quindi sì, ci ha fatto un saluto che credo sia molto simpatico.
0: Lo mandiamo in onda e ti ringraziamo. Allora, grazie Nicolò Vecchia, buon concerto, ci vediamo dopo.
2: Ciao Mattia, grazie.
0: Sentiamo Patti Smith che cosa ci ha detto.
3: Hello everybody, this is Patti Smith and I want to wish Radio Popolare. That's very bad, I'm sorry. In English it's just popular radio, radio popular, radio for the people, and the people have the power. Happy anniversary, Radio Popolare.
2: Thank you so much.
0: Fantastica, Patti Smith e i suoi auguri per i 50 anni di Radio Popolare. Un amico di Patti Smith, il boss Bruce Springsteen.

0: Il boss Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, Radio Popolare, questa è Pop Sera, ultima notizia di cui vi diamo conto. Prima di lasciarvi al GR delle 19.30 c'è il mondo del calcio e non solo, che è in rivolta per l'ultima provocazione di Gianni Infantino. Il presidente della FIFA ha deciso di vendere una parte del mondiale a fondi e capitali privati per raccogliere miliardi di dollari. Cioè aprire le porte della FIFA ai grandi investitori, ai grandi capitali, attraverso la nascita di una nuova società che si chiamerà FIFA Forward Enterprise, sarà destinata a gestire i diritti dei grandi tornei, delle competizioni internazionali e a fare ricavi e profitti. Un progetto che ha immediatamente provocato lo scontro con la UEFA e le altre confederazioni continentali, ha fatto arrabbiare diversi esponenti della politica. Ma soprattutto ha fatto arrabbiare perché tra gli investitori c'è una cordata guidata anche da Joshua Kushner, fratello minore di Jared Kushner, genero di Trump. I legami tra Infantino e Trump e la famiglia Trump sono ormai cosa ben nota e molto saldi. Ma qual è il progetto, appunto, che ha in mente il capo della FIFA? Lo abbiamo chiesto a Luca Cosentini, giornalista di Calcio e Finanza. Lo ascoltiamo.
1: Banalmente Infantino vuole massimizzare il grande successo che ha avuto con il primo mondiale a 48 squadre a livello soprattutto di sponsor, e sappiamo che gli Stati Uniti a livello commerciale sono all'avanguardia in qualsiasi sport, e nel calcio lo stanno diventando: il mondiale per club prima, adesso i mondiali di calcio per nazionali. Cosa vuole fare Infantino? Vuole concentrare in un'unica società di nuova formazione, per cui ha già un nome, quindi è un progetto che ormai è avviatissimo, che si chiama FIFA Forward Enterprise, tutti i ricavi commerciali che la FIFA genera. E basti pensare che il solo mondiale 2026 genera qualcosa come 15 miliardi. Quindi tutta questa nuova società ha una valutazione di 20 miliardi. Cosa vuole fare Infantino? Vuole aprire per la prima volta in assoluto il calcio alla sua massima essenza, perché poi la FIFA è al vertice della piramide, agli investitori privati, quindi vendendo il 20% di questa miniera d'oro, possiamo chiamarla così, da 20 miliardi. A chi la vuole vendere? Agli investitori privati statunitensi. Ed ecco qui perché poi tu giustamente parlavi di Donald Trump, perché anche il presidente degli Stati Uniti c'entra, anche se non direttamente, perché l'azionista maggiore di questo 20% dovrebbe essere Tribe Eternal, che è un fondo costituito e governato da Joshua Kushner, che è il fratello minore di Jared Kushner, che sentiamo anche nelle cronache locali, che è il genero di Trump, un po' il tuttofare dell'amministrazione, anche se poi non figura con un incarico ben definito. Ecco, questo è il piano di Infantino. È un piano che ha creato dei malumori sia da parte della UEFA, ma anche della CONCACAF, della Confederazione Asiatica e di tutte le varie federazioni. Cosa ha fatto Infantino?
0: Sì, scusami.
1: Così chiudo. Infantino praticamente ha mandato una lettera, questa è proprio notizia freschissima, ha mandato una lettera a tutte le 211 federazioni affiliate alla FIFA, compresa anche l'Italia, ci siamo anche noi ovviamente, anche se non andiamo ai mondiali da tre edizioni, ma dicendo: avete fino al 19 settembre per accettare questo mio piano. Se lo farete avrete un pacchetto di finanziamenti che vi aiuterà per il vostro sviluppo calcistico da 40 milioni, se non lo farete questi 40 milioni verranno tagliati al 75% e diventeranno scarsi 3. Ecco, questa è l'ultima mossa di Infantino per convincere le federazioni.
0: Un ricatto praticamente.

0: Possiamo chiamarlo così, infatti è già stato definito così, anche se non pubblicamente, perché poi non è proprio un virgolettato, ma comunque sappiamo che sono indiscrezioni, ma che sono state fatte uscire dalle federazioni stesse, perché abbiamo detto che non sono d'accordo su questo piano, perché hanno paura poi che praticamente gli investitori privati, chi investe ci vuole guadagnare, quindi per aumentare i ricavi cosa fai? O aumenti le squadre, già il piano Infantino da qualche anno, alle competizioni più ricche, mondiale o mondiale per club, o queste competizioni invece di farle giocare ogni 4 anni le fai giocare ogni 2, o se no addirittura annuali, cosa fai? Praticamente soffochi tutte le altre competizioni, quelle nazionali in primis.
1: Ma a questi ricavi che fa la FIFA, oggi per cosa vengono utilizzati? Come vengono disposti sostanzialmente?
0: Vengono distribuiti su tutte le 211 federazioni, che poi sono praticamente governate dalle confederazioni, cioè la UEFA sta sopra tutte le federazioni europee, per farla capire molto, molto banalmente. Vengono distribuiti perché la FIFA è un'organizzazione senza scopo di lucro, quindi non, diciamo che oltre a pagare le spese, fra cui c'è anche lo stipendio di Infantino e di tutti i dirigenti, ovviamente perché nessuno fa beneficenza, però oltre a quello, poi tutte le risorse che rimangono praticamente asciugate le spese vengono distribuite per lo sviluppo del calcio nel mondo.
1: Aprire invece la FIFA ai privati significa praticamente farla entrare nel business e farci guadagnare chi ci investe sostanzialmente, questo è un po' il senso.
0: Sì, esattamente. Chi investe, che sia a breve, a medio, a lungo termine, poi prima o poi vuole rientrare nell'investimento e non solo rientrarci, ma guadagnarci. Quindi già il fatto che questi grandi soggetti finanziari, perché i Kushner, ripeto, non fanno beneficenza, non la fa nessuno, vogliono entrare in questa nuova società, è già il preludio a un aumento del fatturato della FIFA. Come lo aumentiamo? Nuovi sponsor è un po' difficile che arrivino cifre ancora più alte, possono arrivare, ma praticamente fornendo agli sponsor più vetrine, quindi più competizioni. Il numero delle competizioni mi sembra alquanto già saturo, quindi queste competizioni invece di farle giocare ogni 4 anni, mi viene in mente il Mondiale per Club, lo facciamo giocare ogni 2 e poi i mondiali non saranno più a 4 anni, saranno a 2. Questo è il tema in questo momento, è ciò che preoccupa veramente le federazioni e le confederazioni.
1: Senti, l'ultima cosa, come si lega questo progetto ovviamente, oltre al legame tra Infantino e Trump e la famiglia Trump, poi alle elezioni, del nuovo capo della FIFA che dovrebbero esserci l'anno prossimo e in cui Infantino spera di, essere rieletto?
0: Sì, a marzo 2027 Infantino, adesso vedremo se correrà contro qualcuno, sarà come le ultime elezioni, andrà da solo, cerca la conferma e come fa a essere confermato? Deve ottenere più voti possibili dalle federazioni stesse. Ecco, questa mossa di aprire la FIFA sembra un attimo andare in controtendenza a quello che aveva fatto prima Santino, cioè cercare di avere più sostegno possibile dalle federazioni, come aveva fatto, magari tralasciando quelle più, passatemi il termine, potenti, cioè quelli della UEFA, che comunque hanno un numero abbastanza limitato, ma accontentando quelle che sono alla periferia del calcio mondiale, cioè le africane, le asiatiche, cioè aprendo a loro anche la possibilità di andare ai mondiali. Infatti quest'anno nel mondiale a 48 squadre abbiamo visto tante belle favole, che sono Capoverde, che sono Haiti, che sono altri esempi, ma cosa portano? Il loro voto vale come quello dell'Italia, della Francia, è uno su uno. Le confederazioni che hanno più voti sono quelle più grandi, quindi sono le africane, sono le asiatiche, più addirittura dell'europea. Quindi questa mossa, così a primo acchito, personalmente mi sembra anche una controtendenza, perché se vai poi a creare delusioni in chi a marzo ti deve votare, viene anche più voglia a chi ti sta mettendo il bastone fra le ruote a provare a, diciamo, trovare un candidato forte. Ecco, secondo me Infantino sta provando a forzare la mano perché ha capito che dall'altra parte un candidato forte non c'è.
1: Luca Cosentini, giornalista di Calcio e Finanza, linea al GR, poi noi di nuovo alle 20.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Popolare Network.
5: In Europa cresce ancora il rischio incendi, 3 vigili del fuoco morti a Creta, le fiamme minacciano diverse isole greche. Nel GR racconto da Paros, per il centro emergenze europeo necessario spegnere gli incendi prima del picco dell'ondata di caldo. Colpiremo duramente l'Iran, la minaccia di Trump dopo gli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania. Gli Stati Uniti hanno già colpito l'Iraq insieme all'Arabia Saudita, l'obiettivo le milizie filo-iraniane. Anthony Fauci, volto della lotta agli Stati Uniti alla pandemia, da tempo bersaglio di Trump e di una crociata antiscientifica, non risponde alle domande della commissione Covid per evitare l'incriminazione. Grillo si risveglia, attacca Conte, con un post su Facebook denuncia traditi i valori del Movimento 5 Stelle, Conte replica, per lui Draghi era un grillino. Armi, benzina e giustizia, legge elettorale, nella maggioranza si moltiplicano i fronti aperti in vista di settembre. Popolare Network, buona serata al giornale delle 19.30. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate e in Europa continua ad allargarsi il fronte degli incendi. Il centro emergenze dell'Unione Europea ha detto testualmente che tutta l'Europa sarà in fiamme se gli incendi attualmente in corso non saranno domati prima che l'ondata raggiunga il suo picco. Tra poco ci torneremo. Oggi a destare particolare allarme il fronte che si è aperto in Grecia. 3 pompieri sono morti a Creta, dove un fronte di fuoco esteso per circa 15 km ancora fuori controllo. Incendi sono in corso anche sulle isole di Lesbo e Paros. Su Paros un violento rogo è divampato ieri, costringendo l'evacuazione di oltre 10 aree dell'isola. Sentiamo la testimonianza.
6: Ho un ristorante, lavoro in una cucina, quindi ho avuto poca percezione finché sono tornato a casa e la percezione era che stesse bruciando tutto. È abbastanza impressionante. Fiamme. Fiamme e tante persone evacuate in spiaggia, nei ristoranti, nei bar. Bella pesante. Ci sono, credo, 25.000 chilometri quadrati bruciati di macchia. Nessun danno alle persone, credo, e credo neanche alle case. Ho avuto degli amici evacuati dall'epicentro dell'incendio, che però poi sono tornati a casa, la casa era in piedi e intorno tutto bruciato.
5: E continuano a bruciare Francia e Spagna. In Francia una violenta ripresa dei focolai ha costretto i vigili del fuoco a intensificare gli interventi in Gironda, l'area più colpita. In Spagna la situazione sembra essersi stabilizzata nelle zone di Madrid e Avila, ma il premier Sanchez avverte che le prossime ore saranno decisive.
7: La stagione degli incendi in Europa è entrata nel suo punto critico e da Bruxelles arriva un allarme che di certo non può far star tranquillo a nessuno. I prossimi giorni saranno molto difficili, ma con i rischi in aumento anche per Grecia, Italia ed Europa centrale, se entro inizio agosto non saranno spenti gli incendi in Francia, Spagna e Portogallo, tutta l'Europa sarà in fiamme. Queste le parole di Maria Zuber, responsabile del Centro di Coordinamento della Risposta alle Emergenze dell'Unione Europea, nel corso di un incontro oggi con la stampa a Bruxelles per illustrare il lavoro contro la crisi in corso da settimane. Siamo a fine luglio e solo in Francia e Spagna sono andati in fumo 250.000 ettari di terreno, una superficie grande quasi quanto la Valle d'Aosta. E Zuber anticipa già che il 2026 potrebbe diventare la stagione di incendi più grave della storia europea, superando il record stabilito lo scorso anno con poco meno di 1 milione di ettari bruciati. L'Italia in questo momento sta svolgendo un ruolo centrale nel supporto agli sforzi antincendio nella penisola iberica e nel sud-ovest della Francia, che possono contare su oltre 770 vigili del fuoco e 17 Canadair posizionati nelle aree a rischio dal meccanismo di protezione civile europeo, oltre ad altri 27 velivoli della flotta UE e il supporto bilaterale di 37 paesi, UE e non, che partecipano al meccanismo. ma presto l'Italia potrebbe trovarsi nella situazione di dover chiedere supporto, visto che è lo stesso centro di coordinamento di Bruxelles ad avvertire che le previsioni segnalano un rischio estremo a partire dal 6 agosto, in particolare in Sardegna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
5: Trump ha annunciato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran per l'ennesima volta. È una risposta agli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania, a tre petroliere nello stretto di Hormuz. In realtà una prima reazione era già arrivata con raid condotti insieme all'Arabia Saudita contro l'Iraq. Nel paese sono state prese di mira le forze filo-iraniane, almeno 20 membri sarebbero stati uccisi. I gruppi armati filo-iraniani hanno avvertito che una risposta agli attacchi in Iran sarà inevitabile, che potrebbero colpire asset statunitensi in Arabia Saudita. Proprio l'intervento dell'Arabia Saudita è l'elemento di maggiore novità. Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova.
4: Il discorso di Riyadh è palese, sta conducendo in realtà una diplomazia parallela. Se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni, ma insomma la prospettiva di fondo a cui si guarda Riyadh è chiara, cioè o il regime cade, se non cade, dicono i sauditi, bisogna farci i conti, perché loro sono affacciati appunto su Hormuz e condizionano anche tutti i nostri, diciamo, interessi petroliferi, insomma, e quindi si mandano una serie di segnali, insomma, anche se questo è un segnale eclatante. Dall'altro lato è anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci. I sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti, ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata.
5: E veniamo ai problemi interni di Trump negli Stati Uniti. L'immunologo Anthony Fauci, un tempo il volto della lotta alla pandemia, è tornato al Senato americano per un'audizione che avrebbe voluto far luce sulle origini della pandemia di Covid-19. Fauci nel bersaglio di Trump e dei MAGA, impegnati in una crociata antiscientifica. Michele Migone.
8: Che sarebbe stata una battaglia, Anthony Fauci lo sapeva bene, per questo si era preparato con cura. Durante l'audizione al Senato più volte è ricorso al quinto emendamento, il diritto al silenzio per evitare l'incriminazione. Lo ha detto esplicitamente il repubblicano Rand Paul, presidente della Commissione per la Sicurezza Interna convocata per fare luce sulla pandemia del Covid-19. Fin dalle battute iniziali Fauci ha parlato di ossessione per incriminazione nei suoi confronti e ostinazione da parte di Paul. L'immunologo, trattato a pesci in faccia da Donald Trump durante gli ultimi mesi del suo primo mandato alla Casa Bianca, quando Fauci era capo della task force contro il virus, e poi diventato invece con Joe Biden lo zar della lotta contro il Covid, è nel mirino dei repubblicani. È il bersaglio di una crociata antiscientifica, delle teorie cospirazioniste dei MAGA e del sentimento anticinese buona parte della politica e dell'opinione pubblica statunitense. Rand Paul lo accusa di aver mentito sulle origini del Covid, che secondo il senatore repubblicano non sarebbe di natura animale, ma sarebbe il frutto di una fuoriuscita del virus dal laboratorio cinese di Wuhan. E poi di aver nascosto queste informazioni agli americani perché Fauci, secondo Paul, avrebbe in passato finanziato le ricerche proprio di quei laboratori. Per dare forza alle sue tesi, Paul nei giorni scorsi aveva diffuso un migliaio di pagine di appunti che Anthony Fauci aveva prodotto quando era direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive. Il materiale era stato fornito a Paul dal ministro della Sanità, quel Robert Kennedy Jr., che da sempre esprime un forte scetticismo nei confronti dei vaccini e dei dati scientifici. In realtà, nelle pagine non c'è nessun riferimento da parte di Fauci alla nascita in laboratorio del Covid, ma per i MAGA poco importa, l'importante è portare avanti la crociata contro uno dei simboli della scienza negli Stati Uniti e dell'amministrazione Biden.
5: In Italia con la politica è tornato Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle ha scritto un post per attaccare Giuseppe Conte, accusato di aver tradito la purezza originaria di 5 Stelle, una classe dirigente che avrebbe scelto le poltrone, ma si diceva che Draghi era un grillino, la replica seccata di Conte. Dietro la ripresa pubblica di una guerra mai sopita ci sono i conflitti sul simbolo, non ancora risolti, e possibili sviluppi del quadro politico ora che le elezioni si avvicinano. Luigi Ambrosio.
9: È probabile che una fetta di verità la dica Luigi Di Maio. C'è una sentenza che deve arrivare sul simbolo e Grillo rivendica una parte o tutto quel simbolo. Le elezioni sono vicine, perché rimanerne fuori? Gli scenari sono almeno tre. Nel primo, il più morbido, Grillo tornerebbe a fare da pungolo, da stimolo, ora che il campo largo deve scegliere la guida, il perimetro delle alleanze e il programma. Nel secondo, il più dirompente, Grillo starebbe aprendo la strada a un nuovo movimento politico di cui si parla da tempo, guidato da Alessandro Di Battista. Sarebbe un'operazione in grado di destabilizzare il centro-sinistra tanto quanto Vannacci sta destabilizzando il centrodestra. Le assonanze non mancano, entrambi sono punti di riferimento di fette di elettorato deluso, arrabbiato, astensionista, nostalgico di una purezza perduta. Entrambi sono populisti, entrambi hanno malcelate se non esplicite simpatie russe e ci sarebbe chi da lontano, non serve dire da dove, guarderebbe con grandissima soddisfazione a uno scenario simile. Poi c'è il terzo scenario, quello di una operazione interna ai 5 Stelle dove Grillo spingerebbe per la sostituzione di Conte con Chiara Appendino, movimentista vicino alla base. Appendino sarebbe anche un'interlocutrice che lo rimetterebbe in pista al contrario di Conte. Ipotesi retroscena, rimane la domanda: perché Grillo dovrebbe combattere per il simbolo, come dice Di Maio, per poi tenerlo in un cassetto?
5: E poi ci sono i mal di pancia nella maggioranza, dove i fronti continuano ad aumentare in vista di settembre, dopo il riarmo, la benzina, ora il decreto giustizia e ancora la legge elettorale. Da Roma, Anna Bredice.
10: Garantisti sull'ampliamento dell'uso delle intercettazioni per i reati spia di mafia, Forza Italia rimane invece in silenzio e accetta senza dire una parola un altro strappo alle garanzie, seguendo la logica securitaria della destra. Uno strappo avvenuto questa mattina in Parlamento con una corsia addirittura preferenziale attraverso un decreto legislativo. In sostanza, con i soli pareri delle commissioni si amplierebbe l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il provvedimento dovrebbe recepire il regolamento europeo, ma come hanno segnalato le opposizioni, che su questo sono state immediatamente reattive, si andrebbe molto oltre le regole europee. Nei casi di emergenza, rischi di attentati o ricerche di persone scomparse, si avvia l'analisi biometrica, avvertendo solo il pubblico ministero, saltando quindi il passaggio del GIP. Ma uno degli aspetti che preoccupa di più è il controllo delle piazze e l'utilizzo del riconoscimento facciale anche prima delle manifestazioni e cortei a rischio. Si procederebbe quindi al riconoscimento facciale di chi frequenta quei luoghi prima dell'evento. Un passaggio in più verso lo stato di polizia, dicono le opposizioni, sottolineando quindi quella deriva da parte del governo verso logiche di restringimento dei diritti in nome di una sicurezza che serve solo a competere con Vannacci. Ma i motivi di tensione nel governo sono anche altri. Prima della chiusura estiva del Parlamento, nel Senato si dovrà chiarire se la legge elettorale andrà avanti e come. Tajani oggi ha detto che sulle preferenze il suo è un ni, una posizione ambigua che non svela nulla. Per la Russa la legge elettorale si approverà a settembre, sarà necessario un altro passaggio alla Camera con il voto segreto, e tutto questo mentre il Parlamento voterà lo scostamento di bilancio e l'ultima legge di bilancio della legislatura. Linea allo studio.
5: E poco fa si è appreso che il governo ha messo la fiducia invece sul DL giustizia, che andrà al voto nei prossimi giorni. Un uomo è morto, un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia in un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Antonio Del Rico, 66 anni, era il titolare della ditta per cui lavorava il figlio di 26 anni, che è la persona rimasta ferita. Ieri, secondo il conteggio della pagina Morti di Lavoro, sono state superate le 700 vittime d'inizio anno, una soglia che l'anno scorso era stata raggiunta a metà agosto. Dati particolarmente negativi sui salari diffusi da Istat, mentre il fatturato delle imprese cresce, trascinato dall'industria dell'energia, per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione, per la precisione mezzo punto perso. È un dato significativo, perché conferma la fragilità della struttura dei salari italiani, che non è protetta da fiammate inflattive. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e polizia il 20 luglio, dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. È morto a 56 anni in un incidente motociclistico nei pressi di Dublino Glenn Hansard, musicista e cantautore irlandese, tra le figure più amate del folk contemporaneo. Dario Grande.
11: Nato a Dublino nel 1970, Hansard iniziò la sua carriera come musicista di strada, prima di fondare nel 1990 i Frames, storica band folk rock di cui era ancora il frontman. Negli anni 2000 avviò anche un percorso solista e il successo internazionale arrivò nel 2007, quando Falling Slowly, scritta per il film Once, gli valse l'Oscar come migliore canzone originale. Solo il mese scorso aveva pubblicato il secondo volume di Don't Settle, Transmissions East and West, e a dicembre sarebbe dovuto tornare in Italia per 4 concerti. Più volte ospite dei microfoni di Radio Popolare, Glenn Hansard era stato intervistato l'ultima volta da Niccolò Vecchia solo lo scorso aprile. Ecco un piccolo estratto dove raccontava della fortuna che aveva per il bel rapporto con il suo pubblico, forse facilitata dal suo carattere sincero e rilassato, forse merito della sua musica, capace di attirare un certo tipo di persone.
12: I've been very lucky in my kind of career that I've had a good relationship with the audience, and maybe it comes from just being relaxed and speaking openly with the audience or whatever, but, or maybe it's the kind of people my music attracts, I don't know, but I've always had a very easy relationship with the audience.
5: Valentina Bosoni, Valeria Schroeter, Massimo Alberti in redazione, in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network. Sono le 19:45 minuti, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
13: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
14: Popolare Network.
13: Anteo porta il cinema nei municipi.
15: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
16: Dal 27 luglio al 2 agosto all'Anfiteatro della Martesana.
13: Il programma su spaziocinema.info.
17: Le 19:46, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, questa è Metro Regione. 200 consegne al giorno sotto il sole cocente, protesta fuori dal magazzino Amazon di Burago. Il settore della logistica è rimasto fuori dal protocollo della regione Lombardia e a Malpensa 200 posti di lavoro a rischio perché la multinazionale americana vuole trasferirsi a Montichiari. La rete di estrema destra Remigration Summit di Martin Selner vuole organizzare a settembre una manifestazione a Milano. La tappa farebbe parte di un tour europeo. Patti Smith in concerto a Milano per i 50 anni di Radio Popolare, tra un'ora live nel cortile del Castello Sforzesco. È arrivata la quarta ondata di calore della stagione, durerà almeno una decina di giorni, ci saranno picchi di 38-39 gradi in diverse città della Lombardia, tra cui Milano, e torneranno anche le notti tropicali, dove le temperature scenderanno di poco sotto ai 30 gradi. Alcune settimane fa la regione aveva siglato un protocollo per i lavoratori più esposti alle alte temperature, escludendo però i lavoratori della logistica. Oggi c'è stata una protesta fuori dai magazzini Amazon di Burago, vicino a Monza. Per i driver ci sono rischi per la salute da stress da lavoro, hanno spiegato gli autisti, i magazzinieri e i sindacalisti che li stanno seguendo. Ne abbiamo sentito Giovanni Riccardi, segretario generale della FILT CGL Monza e Brianza.
18: Praticamente dopo che l'ordinanza regionale che è stata emanata nel mese di giugno di quest'anno accontenta una fascia di lavoratori, per fortuna mi verrebbe da dire, finalmente si incomincia a vedere qualche risultato, diventa un po' scudo per i lavoratori dell'edilizia, per i lavoratori che svolgono lavorazioni in strada e all'aperto, però esclude praticamente tutti i lavoratori della logistica, del reparto logistica. Vanno a prendere sia il mondo dei magazzini, quindi dei magazzinieri, che questi lavoratori che sono all'interno dove spostano delle merci pesantissime, che non soltanto come letti molte volte anche ancora, se siamo nel 2026, si svolgono mansioni manuali, e quindi il caldo, se fuori ci sono 41 gradi all'interno di questi magazzini dove non c'è aria condizionata, non ci sono aereatori, praticamente l'umidità è molto alta e quindi quello che sente il corpo umano è una temperatura molto più elevata, si parla addirittura di 44-45 gradi. Sono lavoratori che fanno dalle 200-220 consegne al giorno, e con questo caldo avevamo già chiesto il 29 giugno di abbassare le rotte, ma non siamo stati ascoltati. Poi, uscendo dall'ordinanza regionale, oggi siamo voluti ritornare dopo un mese lì ad Amazon a ribadire questo concetto. Speriamo che qualcosa venga ascoltato per le lavoratrici e i lavoratori che lavorano in questa filiera.
17: E a Malpensa sono a rischio quasi 200 posti di lavoro, perché Amazon si trasferisce o vorrebbe trasferirsi a 150 km di distanza, nel bresciano, a Montichiari.
19: Amazon saluta Milano Malpensa e va a Montichiari, l'aeroporto di Brescia. Uno spostamento che mette a rischio 196 posti di lavoro, la maggior parte a tempo determinato. Il gigante statunitense dell'e-commerce ha comunicato la sua decisione di cambiare fornitore e sede a ridosso del mese di agosto, quando è previsto lo stop degli scioperi nel settore trasporti, e ha già una data: dall'8 settembre opererà sullo scalo bresciano, che avrebbe fatto un'offerta al ribasso sul costo dei servizi di terra. Per i 196 dipendenti di Malpensa Logistica Europea che lavorano per Amazon, lo spostamento a 154 km di distanza equivale a un licenziamento. Nella mattina di mercoledì 29 luglio si è tenuto il primo presidio con i sindacati in attesa degli incontri istituzionali. Certo, non c'è possibilità di far cambiare rotta all'azienda statunitense, ma si lavora al ricollocamento di lavoratori e lavoratrici. Formalmente si tratta di un cambio appalto, ma in un contesto del genere anche il ricorso alla clausola sociale a protezione dei dipendenti è quanto mai teorico. Da Malpensa, Roberto Morandi.
17: L'ex sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, attualmente consigliere regionale del PD, è disponibile a candidarsi per il centro-sinistra alle prossime elezioni regionali del 2028. Il suo nome come possibile candidato girava già da tempo. Se sarò chiamato a farlo, farò la mia parte, sono a disposizione e non mi tirerò indietro, ha detto alla festa dell'unità di Valverde in provincia di Brescia. Del Bono alle scorse regionali nelle liste del PD è stato recordman di preferenze con 35.761 voti. Del Bono da qualche settimana è anche già impegnato alla costruzione di un tour attraverso la Lombardia in vista proprio delle regionali del 2028. L'estrema destra della remigrazione di Martin Selner in tour per l'Europa in autunno. Dicono di voler fare una tappa anche a Milano a settembre, dopo il rifiuto da parte della Commissione europea di registrare questa iniziativa in quanto contraria ai valori dell'Unione europea. I promotori del Remigration Summit hanno lanciato un tour nelle piazze europee, tra cui appunto Milano a settembre. Il 17 maggio scorso a Gallarate, in provincia di Varese, a pochi chilometri da Milano, si svolse il primo Remigration Summit in Italia, con la presenza dello stesso estremista austriaco Selner, già in passato sottoposto a restrizioni di ingresso in diversi paesi europei. Contro il raduno si svolsero varie manifestazioni di protesta e due cortei a Milano. La Brigata Ebraica di Milano ha presentato una querela contro ignoti per le contestazioni e la cacciata dal corteo del 25 aprile. Ad annunciarlo in conferenza stampa a Palazzo Marino, Davide Romano, presidente del Museo della Brigata Ebraica, ospitato dal consigliere comunale del centrodestra Manfredi Palmeri. Sentiamo Davide Romano.
20: Si è superato il limite, querela va contro quelli che volevano, che hanno cercato e non sono riusciti a cacciarci dal 25 aprile perché hanno violato la legge e la Costituzione. Dall'altro lato, la querela ha anche una valenza politica. Perché vogliamo anche riprendere un dialogo ponendo una questione di legalità all'interno del 25 aprile. Crediamo che la querela possa in realtà aiutare anche un dialogo politico, perché comunque è chiaro che il problema è politico. Grazie soprattutto a voi giornalisti, ci sono tantissime fotografie, video e tutto, quindi gente tra l'altro a volto scoperto, quindi credo che non sarà difficile indagare in tal senso.
17: A Milano non sono bloccati solo i cantieri toccati dalle indagini della Procura. Ci sono anche progetti che nulla c'entrano con quelle indagini, ma che in una reazione a catena non stanno ottenendo i titoli edilizi dal Comune per permettere l'avvio dei lavori. Succede a 440 alloggi di CCL, Consorzio Cooperative Lavoratori, che sono bloccati in attesa del rilascio dei titoli edilizi. Per sensibilizzare su questo tema, CCL, ACLI e CISL Milano hanno realizzato un'installazione, la rete dell'attesa, presente in due luoghi della città, nella sede di CCL e ACLI Milano e nella sede della CISL. Sono 5 le iniziative cooperative attualmente ferme e 16 i mesi trascorsi dall'ultimo incontro con i soci, senza che siano state fornite tempistiche certe dal comune sul futuro di questi progetti. Ma perché sono fermi? Alessandro Maggioni, il presidente di CCL.
0: Devo dire la verità, non ho una risposta comprensibile a tutti, a me stesso, delle ragioni per cui, soprattutto quelli che non hanno davvero criticità, come il progetto di Castellammare Certosa, che tra l'altro ha edilizia libera, convenzionata agevolata e affitto, in un piano di rigenerazione urbana, quindi con un piano attuativo, non si ha un titolo oggi rilasciato. È una cosa incomprensibile.
17: Voi avete 440 alloggi, come dire, sì, sospesi.
0: Ne abbiamo di più, perché se poi volessimo mettere, abbiamo 220 da aggiungere in Lambrate, dove abbiamo avuto una bocciatura abbastanza incomprensibile di un progetto dei park associati in commissione del paesaggio, anche quello su un piano attuativo, quindi sarebbero 660, ma poi ne avremmo eventualmente quelli dell'accordo con Porta Romana, con Coima, che sta dentro un piano attuativo, quindi a un altro tempo siamo a quasi 800 erotti. Abbiamo 1000 e passa alloggi che non avremmo problemi probabilmente a piazzare, perché sono tutti con costi estremamente abbordabili, ma stiamo a quelli proprio più che abbiamo, più immediati, ecco, sono 440, di cui 70 è in affitto a 100 euro al metro quadro anno, che vuol dire 600 euro, 650 euro per un bilocale. Per farli ci vorranno almeno dai 3-4 anni, e quindi si sta perdendo un tempo immane.
17: Sui crediti ambientali per l'abbattimento dello stadio di San Siro, la maggioranza di centrosinistra a Milano è andata sotto oggi in consiglio comunale. È passato infatti un ordine del giorno del consigliere Enrico Fedrighini, contestato dall'assessora all'urbanistica Anna Scavuzzo. Il PD si è spaccato, l'ODG è passato con 19 voti a favore, 15 contrari e 3 astenuti. Sentiamo il consigliere Fedrighini.
21: Abbiamo votato un semplice principio, inserire nel PGT, nel piano di governo del territorio del Comune di Milano, una breve frase in cui viene chiarito che qualunque intervento di trasformazione urbanistica non può prevedere la compensazione con crediti di carbonio. Qualunque intervento di trasformazione, o come si chiama adesso, rigenerazione urbana, che produce effetti su Milano, ammesso che sia compatibile con l'ambiente, tutti gli effetti devono essere mitigati e compensati qui, non piantando alberelli in Amazzonia, in Brasile, come è stato fatto con Expo. Questo serve a evitare che il tema dello stadio, c'è cioè una convenzione invece stipulata lo scorso 5 novembre in fretta e furia, prima che scattasse il vincolo sul Meazza con la vendita, che prevede invece la possibilità di utilizzare crediti di carbonio. Ecco, questo documento di oggi evita che questo diventi un precedente, per cui Milano sarebbe l'unica città in Europa a consentire la possibile compensazione di interventi che hanno un impatto qua sulla vita materiale dei cittadini, piantando alberi dall'altra parte del globo. Adesso il lavoro inizia adesso.
17: C'è forte preoccupazione tra le famiglie dell'Istituto Comprensivo Scialoia di Milano, zona Affori, per il progetto di demolizione e ricostruzione dell'edificio. Oggi c'è stato un presidio di genitori e cittadini per chiedere al comune garanzie sul futuro dell'intervento. Le famiglie contestano la decisione di trasferire gli alunni e avviare l'abbattimento dell'edificio senza che, a loro dire, siano state ancora fornite certezze sulla ricostruzione. Domani ci sarà una commissione comunale alla quale parteciperanno i dirigenti di Palazzo Marino, gli assessori competenti, per parlare del caso. Sentiamo la referente dei genitori della scuola Scialoia, Denise Bertaglia.
22: Noi temiamo che la scuola venga demolita senza la certezza della sua ricostruzione, poiché ad oggi non abbiamo un cronoprogramma definitivo, non abbiamo garanzie economiche complete, non conosciamo i tempi del rientro, se mai ci sarà nella nuova scuola. Qualora ci fossero tutte le garanzie che la scuola verrà rimessa in piedi, noi saremo anche disposti a subire i disagi che questo comporterà. Però attualmente crediamo che si possa intervenire al giorno d'oggi fermando la demolizione, finché tutto questo non sarà garantito. Noi abbiamo anche chiesto un potenziamento del trasporto pubblico, visto che la scuola secondaria verrà mandata a 2 chilometri dal nostro plesso attuale. Noi crediamo che sia una richiesta di buon senso, non una contrapposizione politica. Noi non chiediamo privilegi, chiediamo certezze, perché quando si parla dell'educazione e del futuro dei nostri figli, le promesse non bastano.
17: A Milano, nel cortile del Castello Sforzesco, sta per iniziare una serata speciale per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare, con il live di Patti Smith. Ad aprire il concerto della cantautrice americana, la musicista milanese Marta Del Grandi. In diretta con noi c'è Niccolò Vecchia. A te la linea, Niccolò.
1: Ciao Roberto e buonasera ad ascoltatrici e ascoltatori. Mancano davvero pochi minuti, tra circa 10 minuti salirà sul palco Marta Del Grandi, che abbiamo scelto come apertura di un concerto che è soprattutto una festa per i nostri 50 anni, una delle iniziative che abbiamo organizzato per questo cinquantennale. C'è la gente che entra in questo momento in una Piazza delle Armi bellissima, che si sta riempiendo di ascoltatori, ascoltatrici e fan di Patti Smith e anche di Marta Del Grandi, che pochi istanti fa mi raccontava la sua emozione di condividere il palco con una delle artiste che sicuramente con la propria libertà e con la propria indipendenza hanno insegnato a intere generazioni di musicisti e di musiciste soprattutto come stare su quel palco e come interpretare la vita di un artista. Noi l'abbiamo scelta per festeggiare questo concerto, soprattutto per questi valori che ha saputo esprimere e che racconterà anche questa sera dal palco, per un concerto che appunto vogliamo vivere davvero come una festa per i 50 anni che sono passati, per i prossimi che arriveranno. Lina allo studio.
17: Grazie Niccolò Vecchia, allora buon concerto e buona festa. Adesso le previsioni del tempo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
2: Un robusto anticiclone si espande dal Nord Africa sul Mediterraneo occidentale sull'Italia con prolungata ondata di calore. Le perturbazioni in transito sull'Europa settentrionale toccheranno solo marginalmente le Alpi con qualche temporale. Le previsioni quindi per le prossime ore: cielo sereno, poco nuvoloso, non escluso però un isolato temporale di calore sulle Alpi, altrove sarà asciutto. Per la giornata di domani giovedì, soleggiato e molto caldo, afoso, foschia, leggera caligine per transito di polvere sahariana. Nel pomeriggio nuvole cumuliformi sui monti in dissoluzione a sera, asciutto. Le temperature massime oscilleranno tra 34 e 36 gradi, zero termico sulle Alpi oltre i 4600 metri.
17: Metro Regione torna domani sera alle 19:45. Un saluto, un buon proseguimento dell'ascolto da Roberto Maggioni.

0: Le 21 minuti, rieccoci, ultima mezz'ora di Pop Sera qui su Radio Popolare. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiera. Ultima mezz'ora per raccontarvi, darvi conto di un'altra notizia di politica italiana che oltre al grillo è particolarmente importante in questa giornata in cui, insomma, vale la pena parlarne perché c'è stato un blitz oggi in Parlamento che sembra alzare ancora di più il livello della repressione da parte del governo, al punto che molti osservatori proprio in questi minuti, anche le opposizioni, iniziano a parlare di un ulteriore passo avanti verso lo stato di polizia, così dicono. Perché il governo vorrebbe introdurre l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. C'è stata oggi un'accelerata in commissione al Senato sul decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale per identificare indiziati dopo aver commesso dei reati. Una novità, insomma, il cui impatto è molto forte, così a leggerla, vi ho letto giusto l'agenzia che ci dava conto di questo, soprattutto perché apre al rischio di un uso indiscriminato della tecnologia, dell'AI e della conservazione dei dati dei cittadini, con poco riguardo per la privacy, come viene appunto denunciato in questi minuti. C'è chi parla a tutti gli effetti di Grande Fratello. Allora, di che cosa si tratta, visto che la novità è, insomma, proprio di questo pomeriggio? Ancora si sa poco, però sicuramente la sta seguendo Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, che è collegato con noi. Benvenuto Mario, ciao.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, di che si tratta?
1: Allora, in buona sostanza c'è questo, il cosiddetto AI Act, che sarebbe il regolamento europeo sull'uso dell'intelligenza artificiale, che in Italia è un decreto legislativo, cioè vuol dire che il Parlamento ha dato la delega al governo di fare una legge, gli è stata data a fine giugno, quindi sono 60 giorni di scadenza e dentro, quindi, fine agosto dovrà diventare operativa, e c'è stata un'accelerazione soprattutto tra oggi e domani ci sarà questa accelerazione, perché da Palazzo Chigi è discesa l'indicazione alle commissioni di Camera e Senato, le commissioni affari costituzionali, giustizia e affari europei, di dare nel minor tempo possibile il proprio parere allo schema di questo decreto, perché il Parlamento è chiamato a dare un parere. E questo decreto, che ha, insomma, al netto di tutto quello che prevede l'AI Act europeo, riguarda soprattutto delle faccende di polizia. Ci sono due, soprattutto, sono gli articoli problematici, l'8 e il 10, in cui si parla dell'identificazione facciale, che è un po' il tema su cui adesso si sta facendo, no, polemica. L'articolo 8 parla dell'identificazione facciale in tempo reale in casi di urgenza, quindi per minacce di terrorismo e di persone scomparse. Vuol dire che la polizia può utilizzare i dati biometrici raccolti con l'intelligenza artificiale, integrati ovviamente con i sistemi di videosorveglianza presenti nelle città, con una comunicazione anche orale al pubblico ministero, vuol dire senza passare dal giudice. La polizia può, insomma, identificare con questi dati biometrici in questo modo, senza bisogno dell'autorizzazione di un giudice. L'articolo 10 invece prevede che per il contrasto dei reati sarà possibile effettuare una raccolta preventiva per 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a un dato luogo. Questa si spiega bene con un esempio, cioè se in una strada o in una piazza è prevista una manifestazione e si ritiene che a quella manifestazione possano essere commessi dei reati, si potranno registrare i dati biometrici, come i tratti del viso e l'iride, di chiunque passi per quella strada per i 7 giorni precedenti a questa manifestazione. In pratica è una cosa preventiva in qualche modo, no? Cioè c'è una schedatura preventiva e poi dopo al limite vengono identificate le persone che durante magari la piazza sono poi accusate di aver commesso dei reati. E questo in sostanza nel merito è il provvedimento di cui si discute oggi, ed è un provvedimento in effetti molto inquietante da questi punti di vista, ed è anche molto particolare che la maggioranza abbia deciso di correre velocissimo, un po' perché appunto c'è la scadenza del decreto legislativo che è al 25 agosto, mi pare comunque l'ultima settimana di agosto, e un po' sicuramente c'è stata, insomma, questa decisione di correre ulteriormente dopo questo rinato allarme sulla sicurezza, sull'ordine pubblico per le manifestazioni in Val di Susa di sabato e a Bologna.
0: Le cose si tengono ovviamente, come spesso accade quando si parla di provvedimenti del governo, con i fatti di cronaca del periodo. Non ho capito una cosa, Mario, se possiamo tornarci, perché forse è
1: un po'
0: fondamentale.
1: complicato, è vero.
0: Sì, se il riconoscimento facciale, l'uso appunto di questi dati biometrici con l'intelligenza artificiale è consentito da quelle regole europee di cui questo decreto legislativo dovrebbe attuarle nella normativa nazionale.
1: Chiaramente questo è un punto da discutere, diciamo, perché per il governo non c'è nessun problema. Il garante della privacy ha offerto un suo parere che dice che tutto sommato, per larga parte, questo decreto è conforme al regolamento europeo. Comunque si tratta di pareri perché la decisione finale, appunto, spetta al governo che ha già la delega del Parlamento per fare questa legge. E il problema poi si porrà anche per il presidente Mattarella, che dovrà promulgare la legge, dovrà firmarla per farla finire in gazzetta ufficiale, ma ha già firmato la delega, quindi la sua firma è un atto formale. Se poi c'è davvero questa adesione non soltanto alle regole europee, ma anche ai principi costituzionali, lo deciderà un domani la Consulta, qualora venisse chiamata in causa. Mi sembra molto probabile che qualcuno la chiamerà in causa, ma lo scopriremo tra mesi, se non tra anni.
0: Certo.
1: Posizioni di Sensi, che è quello che ha
0: Eh
1: sollevato il
0: sì, è
1: caso,
0: lui che ha sollevato.
1: va molto oltre il regolamento europeo. Probabilmente ha ragione a leggere un po' il testo di questo regolamento, però appunto, dopodiché si tratta di dibattito politico. Per il governo è tutto a posto, ecco, poi uno deve decidere il grado di fiducia che ha verso il governo, diciamo.
0: E un'altra cosa, dunque, ci dicevi che domani è un'altra giornata significativa su questo provvedimento, perché domani che cosa dovrebbe accadere, cioè qual è l'iter poi di questo atto?
1: Domani è in calendario il voto nelle commissioni di Camera e Senato, congiuntamente, quindi vanno avanti nello stesso tempo, e domani sono previsti i voti. Probabilmente si voterà e a quel punto il testo finisce in gazzetta ufficiale. Va al Colle per la controfirma e poi in gazzetta ufficiale della legge dello Stato. E
0: Ok,
1: finisce così.
0: e quindi si conclude proprio in pochissimo tempo tutta questa discussione con questa novità significativa ed è la novità del pomeriggio. Mario, noi ti avevamo chiamato anche perché tu stavi seguendo altri progetti, insomma, che ci facevano avvicinare sempre di più verso quello che le opposizioni dicono essere uno stato di polizia a tutti gli effetti, sempre sulla scia dei fatti di cronaca come quelli della Val Susa. Fratelli d'Italia stava studiando anche l'ipotesi di contestare adesso ai manifestanti che sono accusati di devastazione anche il reato di associazione a delinquere. In questi giorni più volte hanno utilizzato il termine terrorismo e terroristi per parlare di quello che è successo in Val Susa. Che cosa significa tutto ciò?
1: Allora, questo pomeriggio alla Camera Fratelli d'Italia ha presentato una sua proposta di legge che consentirebbe di accusare di associazione a delinquere chiunque partecipi a una manifestazione in cui poi ci sono gli scontri e si renda responsabile di alcuni reati fine, cioè perché l'associazione a delinquere si può contestare di per sé, però è sempre finalizzata a qualcosa, e questi sono i reati fine di questa legge, sono quelli tipici delle piazze, quindi la resistenza, la devastazione, il saccheggio, i danneggiamenti e così via. E funzionerebbe così, cioè che per la legge chiunque partecipa ad un gruppo composto da 3 o più persone, pur privo di requisiti di stabilità e di struttura gerarchica, si costituisce e si coordina anche mediante strumenti di comunicazione elettronica in occasione di manifestazioni pubbliche. Cioè non serve più che l'associazione sia stabile, abbia una struttura gerarchica, che è come si configura il reato in questo momento, ma può anche essere, diciamo, del tutto informale, purché i partecipanti siano coordinati tra di loro. Cosa possa voler dire in piazza lo possiamo immaginare: se ci diamo appuntamento davanti a un bar, è possibile che qualche inquirente dica che ci siamo coordinati tra di noi. Ecco, e questo qua porterà poi appunto alla possibilità di processare chi appunto partecipa a dei tafferugli anche per associazione a delinquere. C'è un'ultima postilla che sembra
0: Sì.
1: quasi un monito, perché verrà punito per favoreggiamento, che vuol dire una pena da 1 a 4 anni, anche chiunque, cito testualmente, dà rifugio, fornisce vitto, ospitalità o mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano al gruppo. Vuol dire in sostanza che invitare a cena un notab, per esempio, può valere un'accusa di favoreggiamento.
0: E
1: Questo lo
0: questo
1: dice la proposta di legge presentata oggi.
0: E questa è dunque la proposta di legge allo studio che probabilmente vedremo poi incardinata a un certo punto in Parlamento. Mario Di Vito, passettino dopo passettino si realizza quasi un disegno, lo stiamo raccontando da 4 anni e anzi lo dicevamo ancora di più nell'ultimo anno della legislatura, dove politicamente molte armi di questo governo sono spuntate e la sicurezza rimane il grande cavallo di battaglia da portare avanti, almeno quello su cui tutti e tre gli alleati di governo continuano a restare d'accordo e non ci sono problemi interni tra di loro nella maggioranza. Grazie Mario per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi, buona serata.
0: A te Mario Di Vito e buon lavoro, giornalista del Manifesto. Saluto ora Federico Giannassi, che è deputato del Partito Democratico, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera. Benvenuto Giannassi.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Che cosa si sta realizzando con questo altro tassello in più del riconoscimento facciale?
2: Beh, è un provvedimento che il governo propone alle Camere, che dovrebbe recepire un regolamento europeo, ma che noi riteniamo, nella proposta che è stata inviata alle Camere, inserisca molto di più rispetto a quello che è previsto nel regolamento europeo. Cioè, è del tutto evidente che le nuove tecnologie offrono senza dubbio strumenti molto utili in tanti e diversi settori, anche quello della sicurezza pubblica, ma quegli strumenti devono essere accompagnati da adeguate garanzie a tutela dei cittadini. Riteniamo invece che nella proposta che ci è stata trasmessa vi siano significativi motivi di preoccupazione.
0: Ad esempio, dove sta la discordanza rispetto a quelle che sono le indicazioni europee?
2: Beh, noi ne abbiamo individuate alcune, ad esempio che il regolamento richiede sempre che vi sia un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, dell'autorità amministrativa indipendente, ad esempio quando si procede con l'identificazione biometrica da remoto in tempo reale. Invece nel provvedimento che ci è stato proposto il ruolo del giudice sull'autorizzazione è marginale, secondario, o addirittura non vi è. Pensiamo che sia necessaria una correzione. Un altro punto critico riguarda il riconoscimento facciale a posteriori, perché è prevista la possibilità di attivare il sistema dopo la commissione di un reato per identificare persone che sono già indiziate sulla base di documentazione videofotografica o altri elementi oggettivi, ma questa attivazione avviene sotto la responsabilità di un ufficiale di pubblica sicurezza designato dal questore senza un'autorizzazione giudiziaria. Quindi questo ad esempio è un ulteriore punto critico, ma ne segnalo un'altra: è possibile la raccolta preventiva e la memorizzazione locale per 7 giorni dei dati biometrici di tutte le persone che accedono a luoghi rispetto ai quali si siano ravvisate esigenze di ordine pubblico. Beh, qui non siamo più in presenza, diciamo, di un uso del riconoscimento facciale per uno specifico reato che è stato commesso e quindi per esigenze di individuazione dei responsabili. Non c'è in questo caso una specifica indagine. Siamo in presenza di una ipotesi di acquisizione e conservazione dei dati dei cittadini che non sono sospettati di aver fatto nulla di male. Il regolamento europeo questo modello non lo consente, perché ammette l'uso dei sistemi biometrici a posteriori per indagini relative a specifici reati, e invece vieta, diciamo, impieghi che non siano mirati o comunque privi di un collegamento con un fatto di reato. Ecco, questi sono punti a nostro giudizio molto critici, che richiedono necessariamente un adeguamento, una modifica, un cambiamento anche radicale della proposta che ci è stata prospettata. Noi presenteremo su questo un parere motivato con la richiesta di puntuali, molto precise modifiche allo schema di decreto legislativo, ma se non fossero raccolte queste nostre puntuali, precise richieste di modifica, ovviamente saremmo in presenza di una situazione a nostro giudizio molto preoccupante.
0: Ma quanto margine c'è, Giannassi, per fare questo?
2: Ma allora, era previsto oggi, la votazione è stata rinviata a domani, quindi diciamo su richiesta nostra abbiamo voluto presentare oggi e non domani le nostre proposte, così che possano essere pubbliche, trasparenti, a conoscenza del governo e delle forze di maggioranza. Le abbiamo spiegate nella sede della commissione che si è tenuta nel pomeriggio, quindi noi monitoriamo ora se nelle prossime 24 ore il governo, che non ha detto oggi no, non prendiamo in considerazione queste cose, ha detto va bene, le abbiamo ascoltate, ci riflettiamo, ecco, noi ci aspettiamo che nell'arco delle prossime 24 ore, quando torneremo nuovamente in commissione per il voto, prima del voto ci aspettiamo di ricevere risposta positiva. Se questo non succede, ovviamente si afferma un significativo, grave problema politico, e continueremo dunque in ogni sede a criticare questa scelta, soprattutto se poi il governo procederà ad adottare questi schemi di decreti legislativi, facendoli diventare dei veri e propri decreti legislativi.
0: Se questo non avviene, che strade ci sono? Ci diceva il nostro collega Mario Di Vito del Manifesto, ci si può appellare soltanto a un rischio di incostituzionalità e dunque un intervento del capo dello Stato, è così?
2: Allora, io credo che, poiché in questo caso si tratta anche di un regolamento europeo e le norme sono molto chiare, la norma nazionale non può violare una norma europea immediatamente efficace, il regolamento europeo lo è, c'è anche rischi di contenziosi giudiziari con possibilità per i giudici di disapplicare la norma nazionale contrastante, d'altronde l'abbiamo già visto.
0: Perché scavalca quelle indicazioni europee, questo a fuga in avanti del governo.
2: Sì, a nostro giudizio sì. Ripeto, noi riteniamo che il regolamento europeo non consenta un utilizzo così largo, privo di adeguate garanzie, degli strumenti. Lo consente in un quadro regolamentato e gestito di tutela delle garanzie dei cittadini. Però perché è un regolamento europeo, in caso di violazione della norma nazionale, la norma nazionale deve essere disapplicata, può essere disapplicata, deve essere disapplicata in sede giudiziaria. Pensate al caso dell'Albania, no? Sui temi dell'immigrazione, il governo poi si lamenta, ma se poi scrive norme che sono incompatibili con il diritto dell'Unione, è naturale che poi in una sede giudiziaria quelle norme vengano disapplicate. Ma io vorrei arrivare ad evitare un contenzioso in sede giudiziaria. Bisogna, come dire, che la politica sappia agire con saggezza, con serietà, con rigore. Queste norme devono essere modificate e integrate. Ripeto, noi abbiamo fatto delle proposte molto precise, molto puntuali, proprio per evitare di rimanere a un livello un po' fumoso e generico, non di contestazione. Siamo stati molto precise e puntuali, le raccolgano, perché in quel caso allora la normativa nazionale sarà pienamente coerente con il diritto dell'Unione.
0: Mettiamo caso, Giannassi, dell'ultima cosa che le chiedo, che non vengano recepite.
2: Non di contestazione. Siamo stati molto precisi e puntuali, le raccolgano, perché in quel caso allora la normativa nazionale sarà pienamente coerente con il diritto dell'Unione.
0: Mettiamo caso, Giannassi, dell'ultima cosa che le chiedo, che non vengano recepite quelle vostre precisazioni.

0: politica della legislatura nella quale il governo sta clamorosamente arrancando, perché i fallimenti sono del tutto evidenti anche su questi temi, e però invece di fermarsi e riflettere sull'opportunità di cambiare radicalmente strategia, addirittura la potenzia in una concorrenza tra forze della maggioranza che sta determinando davvero un circolo vizioso, una spirale molto pericolosa sul tema delle garanzie dei cittadini, che poi finiscono per essere compromesse.
1: Grazie Federico Giannassi, magari ci si risente domani per capire come è andata a finire.
0: Volentieri, grazie a voi.
1: A presto, buon lavoro. Federico Giannassi, capogruppo Commissione Giustizia alla Camera del Partito Democratico.

0: E questo è quello che è successo nel bel mezzo del pomeriggio con questa novità significativa nella stretta repressiva che porta avanti la destra di governo ormai da tempo. Saluto adesso il nostro ultimo ospite che è Vincenzo Scalia, sociologo della devianza all'Università di Firenze. Benvenuto professore.
1: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
0: Lei osserva, insomma, studia con attenzione tutti questi passaggi, soprattutto nell'ultimo periodo, in ambito repressione e sicurezza. Questo del riconoscimento facciale è qualcosa che si poteva immaginare?
1: Ma diciamo con questo governo ci possiamo immaginare di tutto, ecco, ma il riconoscimento facciale che poi prende le persone, le immagini delle persone, anche quelli che passano e non li tiene, li tiene lì per 7 giorni. Ecco, voi trasmettete da Milano e sappiamo già che il riconoscimento facciale umano con Valtreda ha prodotto gli effetti che ha prodotto, col tassista che tutti dicevano aveva detto lui, poi ha detto che in realtà era se non è lui, chi è? Ecco, immaginiamoci cosa può succedere con l'intelligenza artificiale che invece non è in grado di emendare, perché comunque l'intelligenza artificiale lavora per algoritmi, quindi per informazioni che vengono immesse dall'esterno. E come facciamo a stabilire se quella persona era effettivamente quella persona? E soprattutto perché questa pesca con le reti a strascico, per cui tutti quelli che per 7 giorni, che voglio dire, che sono stati lì, che passavano anche da lì, rimangono lì per 7 giorni negli archivi della polizia. Qua sembrerebbe tornati alle vecchie retate, ai blitz, che poi sappiamo bene che si risolvono in un nulla di fatto, però il riconoscimento facciale è l'altra faccia di un tentativo di stringere le maglie e di varare dei provvedimenti ancora più restrittivi. Quindi bisogna preoccuparsi, ripeto, a dire, nel 69 Valtreda riuscì a dimostrare la sua innocenza perché c'era il fattore umano, però passò almeno 11 anni di odissea giudiziaria. Oggi non so se i nuovi Valtreda se la potrebbero cavare.
0: Ma verso quale modello, Scalia, si sta andando? Verso quale modello di democrazia o di non democrazia con questo ulteriore passaggio? Perché dove troviamo, in quali altri esempi in giro per il mondo troviamo qualcosa di questo tipo, dove la polizia, senza l'autorizzazione di un giudice, di un magistrato, può utilizzare un sistema di tecnologia di questo tipo per i suoi scopi?
1: Al momento non li troviamo. Poi c'è da dire, diciamo, che per esempio dopo l'11 settembre gli Stati Uniti avevano promosso il cosiddetto Project Carnival, per cui l'FBI poteva spiare tutti i cittadini statunitensi residenti legalmente di religione musulmana, però dietro autorizzazione del magistrato. Ovviamente questa autorizzazione del magistrato de facto veniva e viene prorogata fino a quando l'FBI ritiene necessario farlo, ma qualcosa del genere, ecco, non ha ancora dei precedenti, anche se con Trump possiamo auspicarci, dobbiamo aspettarci che prima o poi qualcosa del genere venga fuori.
0: Non ha precedenti in democrazia?
1: No, assolutamente no. Che io sappia, poi il riconoscimento facciale, i dati biometrici, io ho vissuto 10 anni in Inghilterra e sono stati sottoposti al vaglio pesantemente dalle organizzazioni dei diritti umani.

0: È da anni che si parla di questo argomento e in Inghilterra dico è che non viene portato avanti, che siamo in una fase di stallo. Poi è vero che oggi con l'intelligenza artificiale, con la stretta retroattiva che interessa anche altri paesi al di fuori dei nostri, è probabile che ci sia una contaminazione, un effetto riproduttivo che produca dei modelli, ahinoi, validi anche per altri paesi. D'altronde noi siamo sempre quelli che i modelli peggiori li esportiamo, no? L'abbiamo già fatto 100 anni fa,
1: Sì,
0: mi sembra.
1: tra l'altro forse siamo ormai già ampiamente nell'epoca del capitalismo della sorveglianza che già veniva teorizzato 30 anni fa e oltre. Questo è sicuramente un passaggio plateale che adesso registriamo. Non è l'unico, professor Vincenzo Scalia, perché oggi noi l'avremmo invitata per parlare anche dell'altra questione, no? Dopo i fatti di cronaca che abbiamo visto, soprattutto in Valsusa, allo studio c'è anche un provvedimento per contrastare l'associazione a delinquere a chi manifesta in piazza. È un po' questo il fil rouge che lega questo provvedimento a firma di Fratelli d'Italia che si prepara. Che ne pensa?
0: Ma penso che la questione, intanto volevo dire, aggiungere
1: Sì.
0: un'altra cosa rispetto al modello di intelligence-led policing, diciamo, c'è la raccolta dei dati a livello predittivo, però sempre sottoposti all'autorità giudiziaria. In
1: Giudiziaria.
0: Inghilterra e negli Stati Uniti già funziona così, c'è sempre il vaglio, il filtro dell'autorità giudiziaria, poi bisogna vedere quanto e se viene implementato. Ecco, sull'associazione a delinquere, si va a toccare un nervo scoperto del sistema giudiziario italiano, questo ve lo potrò dire meglio di me, io faccio il sociologo, un giurista. No, già per esempio, dicevo, quando si va ai convegni internazionali, qualche collega che chiede: ma perché l'associazione delinquere di stampo mafiosa è composta da più di 3 persone? Perché non 2 o perché non 5? Quindi il concetto di associazione a delinquere è un concetto molto elastico, molto arbitrario, che viene utilizzato, distorto di volta in volta in funzione delle esigenze del momento. Certo, in Italia, nel caso della criminalità organizzata, diciamo, l'idea del 416 bis ha funzionato, ha introdotto un reato che doveva essere introdotto probabilmente prima, ma c'è sempre questa fattispecie del numero di persone, no? Il proverbio inglese dice: It takes two to make trouble, ci vogliono solo 2 persone a causare guai. Qualcun altro dice che ce ne vuole di più, però anche questo giocare coi numeri in maniera arbitraria è pericoloso, no? Già l'avevamo visto con l'anti-rave: all'inizio erano partiti con 20 persone, erano una mina erano un rave ed erano una minaccia, poi sono stati costretti ad innalzarlo a 50. Ecco, chi stabilisce la pericolosità e l'innocuità, se si può usare questo termine, di un gruppo, di un assembramento di persone? In realtà, diciamo, il fine è sempre quello: è scoraggiare le aggregazioni. Poi, appunto, dicevano alcuni giuristi, se non c'è un'associazione gerarchizzata, strutturata, permanente, è difficile parlare di associazione al delinquere. Il vero è che oggi niente del genere esiste, perché è tutto molto più virtuale, più privatizzato. Si dice che siamo nell'epoca della lean production, ma a maggior ragione non si può parlare di associazione al delinquere, no? Mark Ham, uno studioso americano che seguo tantissimo e che in Italia non è tradotto, lui dice che oggi la possibilità di fare un'associazione a delinquere, diciamo individuale, di compiere atti terroristici dipende dalla capacità dell'individuo di accedere al video e al web, di scaricare delle informazioni e di poter poi metterle in pratica. Quindi ancora nel 2026 parlare di associazione a delinquere, ecco, è un po' forte, no? Abbiamo superato la fase post-fordista, parliamo della rete, parliamo dei punti nodali, e ancora si tira fuori una categoria che invece è, sociologicamente sicuramente antiquata di 50 anni, perché le organizzazioni gerarchiche verticali di massa purtroppo, per fortuna, non esistono più. Però si usa per colpire i diritti fondamentali, ecco, questo è il nodo.
1: E questo è il cuore, certo, di tutto quanto. Senta, professore, siamo arrivati alla fine, abbiamo solo 30 secondi, l'unica consolazione, ed è quella con cui ci lasciamo, le chiedo un commento su questo, è che di provvedimenti repressivi, di strette sulla sicurezza, ne abbiamo viste fin troppe in tutti questi mesi e anni di governo Meloni. La consolazione è che non è che sono poi così tanto efficaci poi nella realtà dei fatti, se si pensi al fermo preventivo, ad esempio.
0: Sì, sono le solite grida manzoniane, ma il problema è che sono grida manzoniane che ne chiamano altre, e che se qualcuno non dispone delle risorse materiali e simboliche per contrastarle, rischia di rimanerci impigliato nella rete. Questo ci deve comunque preoccupare. Non risolve il problema in sé, ammesso che ci sia il problema, però rischia di andare a ledere diciamo, la libertà, la vita e la reputazione di persone singole, in particolare quelli che non sono in grado di mettere in campo, di mobilitare delle risorse adeguate a una difesa. E su questo dobbiamo stare molto attenti.
1: Sì, crea un precedente, apre un dibattito, e certe cose che erano tabù sono sdoganate e ormai sono di dominio pubblico nel dibattito politico. Sicuramente questa è la gravità di tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni, non soltanto sulla sicurezza. Grazie professore, ci fermiamo qua, alla prossima.
0: Grazie a lei, alla prossima, a voi.
1: Vincenzo Scalia, sociologo della devianza all'Università di Firenze. Finisce qui Pop Sera, grazie per essere stati con noi, torniamo come sempre domani dalle 18.35 in poi, per chi c'è stasera ci si vede al concerto di Patti Smith e Marta Del Grande, Del Grandi, per i 50 anni di Radio Popolare. Ciao da Mattia Guastafierro, ciao!

Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e questo è Discoteca d'autore, documentario prodotto da Radio Popolare. Autori raccontati attraverso i loro gusti e le loro scelte musicali. Stai ascoltando il terzo episodio che dedichiamo oggi a Pier Vittorio Tondelli. Qual è la musica di uno scrittore quando chiude un libro e sfoglia le pagine del mondo? Quali i musicisti che ha incontrato, i concerti che ha frequentato, le opere che ha amato? Queste sono le domande che ci poniamo e soprattutto quella che dà il titolo al nostro documentario. Quali dischi avrà comprato? Discoteca d'autore prova a rispondere a queste domande costruendo puntata dopo puntata la playlist immaginaria, ma rigorosamente fondata, di un grande protagonista della letteratura. Ogni volta lo si racconta attraverso il suo rapporto con la musica, gusti, passioni, coincidenze, incontri, testimonianze, frammenti biografici, perché anche gli scrittori, prima di diventare classici, sono stati ascoltatori.

La musica e Pier Vittorio Tondelli costituiscono una simbiosi costante che attraversa tutta la sua vita, così come tutta la sua opera. Ed è una simbiosi che a un certo punto diventa anche impegno professionale. Sappiamo che fece anche il critico di musica pop e rock. Abbiamo scelto di dedicargli due episodi, di cui questo è il primo, perché attraverso la sua figura riusciamo a cogliere diversi aspetti del binomio letteratura e musica, così come quello tra culture giovanili e musica in una generazione di passaggio, qual è appunto quella di Tondelli. E poi c'è l'aspetto geografico. Secondino Buzzati abbiamo raccontato la provincia italiana che si affaccia alla vita mediatica e con Dorothy Parker abbiamo colto una possibile storia di impatto della civiltà metropolitana dell'America moderna su quella delle varie periferie dell'impero. Con Pier Vittorio Tondelli vediamo un esito già maturo, per dirla con lui postmoderno, del rapporto tra questa nostra periferia dell'impero e un panorama internazionale all'epoca già avviato verso la globalizzazione, con tutti i suoi pericoli, le sue contraddizioni, le sue ingiustizie, ma anche con i suoi risvolti culturali che la generazione di Tondelli, tenuto conto che lui è scomparso nel 91, ha spesso colto solo nelle sue valenze positive. Era presto per coglierne i limiti. Mentre moriva e vedeva morire la comunità LGBT falcidiata dall'epidemia di AIDS, a un livello collettivo la voce di Tondelli è ancora fiduciosa. Qualcosa sarebbe accaduto, qualcosa o qualcuno avrebbe salvato gli small town boys di ogni provincia del mondo dall'estinzione, o sarebbero morti tutti. Ma se proprio doveva succedere, che almeno fosse con stile o con il giusto petroniano distacco.

Come si diceva, Pier Vittorio era stato un ragazzo di provincia. Classe 1955, veniva da Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Correggio, negli anni 50, è un comune di poco più di 15.000 abitanti, nel cuore della Emilia paranoica, con i suoi ferri meccanici e relative ruggini che arrivavano anche a infestare la quiete tranquilla e nebbiosa che ancora oggi dà alle parole oltre Po qualcosa del rimando ancestrale. La famiglia Tondelli è un nucleo piccolo borghese, con padre geometra e mamma casalinga, due figli, scuole medie, liceo classico Rinaldo Corso a Correggio e domenica in chiesa. Quando Pier Vittorio inizia il liceo, sono gli anni immediatamente successivi al 68. Le proteste studentesche e operaie hanno modificato profondamente il dibattito pubblico italiano. Nelle scuole superiori e nelle università si discutono nuovi modelli educativi, il rapporto tra cultura e politica, il ruolo delle istituzioni e le trasformazioni della società. Ma Pier Vittorio è un adolescente gay e l'ambiente del movimento controculturale non aveva all'epoca, e per certi versi non ha ancora nemmeno adesso, una natura non patriarcale, inclusiva nei confronti degli omosessuali e degli stessi femminismi. In quel contesto accade di potersi sentire diverso fra i diversi, di tentare forme di assimilazione o libertinaggi liberatori, altri libertini, come li chiama Tondelli stesso, oppure per quella generazione la ricerca di un'identità, almeno per la popolazione omosessuale maschile, passa anche attraverso la definizione di una propria unicità professionale, creativa, artistica. E se, come abbiamo detto, Tondelli scrive altri libertini o sceglie la via totalmente edonistica di Rimini, il giovane uomo, precocemente maturo di camere separate, dirà di sé: la sua diversità, quello che lo distingue dagli amici del paese in cui è nato, non è tanto il fatto di non avere un lavoro, né una casa, né un compagno, né figli, ma proprio il suo scrivere, il dire continuamente in termini di scrittura quello che gli altri sono ben contenti di tacere. La sua sessualità, la sua sentimentalità si giocano non con altre persone, come lui ha sempre creduto, finendo ogni volta a corrompersi la testa, ma proprio nell'elaborazione costante, nel corpo a corpo, con un testo che ancora non c'è.

In una intervista del 1985, Tondelli ha chiarito il carattere simbiotico fra la musica e la sua espressività. Scrivere è il modo di fare musica, di esprimere quell'anelito, quell'ansia di assoluto che è la caratteristica di ogni arte. Dunque, se interpretiamo bene, tutte le arti, ma anche la stessa realtà, nutrono l'autore. Ma quando egli elabora tutti questi input e li rende forma artistica, quello che viene fuori è una sorta di scrittura musicale nel senso di universale, che aspira a beccare da qualche parte l'assoluto e a condividerlo con chi legge. Ci sta. Ma che musica ascoltava questo benedetto adolescente pendolare liceale a Correggio? È lui stesso a descriverci, ancora in camere separate, nella sequenza in cui il protagonista Leo, alter ego dell'autore, dopo la morte del suo compagno Thomas, torna a trovare i suoi. Ci informa proprio di tutto, dicevamo Pier Vittorio Tondelli, nella lente del ricordo tutto quanto sembra ingrandirsi, titoli, particolari, nomi, dettagli. La sua stanza non è più, in un certo senso, quella in cui ha abitato per 20 anni. È rimasta la solita camera, il letto è quello di sempre, anche la scrivania bianca e gli scaffali appesi alle pareti e ripieni di tascabili, libri di scuola, testi universitari sono quelli che ha sempre visto, ma non è più quella. Lui non c'è più fra quelle pareti. Ormai sono rimasti soltanto reperti malinconici o tracce prive di significato in cui non pulsa la vita. Attaccati all'uscio sono rimasti gli adesivi pubblicitari di scarpe da tennis, di jeans Levi's, di radio libere come Punto Radio, Centro Radio Città, Contro Radio Rock Station e Mondo Radio, Marijuana sì grazie, Nucleare no grazie, lo stemma verde e azzurro del pass di Super Sky Dolomiti, il panta del WWF, il pallone arancione da basket della Lega, sopra lo stereo è rimasto l'ingrandimento di una sua fotografia in bianco e nero, ma fra i suoi vecchi dischi, lì accanto, De André, Guccini, De Gregori, Tenco, Banco, Lolli, Cohen, Nina Simone, Tim Buckley, Cat Stevens, Neil Young, sua madre ha mischiato i suoi, Dalida, Orietta Berti, secondo Casadei, Luciano Pavarotti. In un momento in cui sentirsi a casa e sopravvivere a un dolore, l'osmosi simbolica tra i dischi del protagonista e quelli di sua madre è un attimo di straniamento e nello stesso tempo di attaccamento alla vita, che non saremo noi a spezzare.

Il momento della visita ai genitori chiarisce tanto anche del rapporto che Pier Vittorio Tondelli ha con la musica come gesto interiore. La diversità si risolve in scrittura nell'esatto punto in cui identità e memoria diventano un unico tempo che non guarda al futuro, ma esiste lì, con i piedi ben piantati nel qui ed ora dello struggimento di un ricordo. Pier Vittorio Tondelli, così punk, così epicureo e così interiormente gay nel non essere proiettato ad una forma di genitorialità che è ancora oggi un tabù diffuso, anzi, in pieno rilancio.

quando scomparirà la casa in cui Leo è nato, quando il tempietto davanti al quale si arrampicava verrà abbattuto, quando non ci saranno più le stesse pietre, non morirà solamente il ricordo delle persone che ha amato nella sua infanzia, ma lui stesso morirà. La generazione successiva nulla saprà di questi piccoli uomini che hanno attraversato il divenire, di gente che non lascerà traccia, di cui nessuno si ricorderà mai più. Gente umile, anonima, ma alla quale lui è stato in braccio e che l'hanno in un certo senso contenuto, come contengono tutto il futuro. Quando anche il tempietto andrà in rovina, come effettivamente sta andando, si troverà ancora più solo e il paese, senza assolutamente accorgersene, perderà un piccolo infinitesimale frammento in più di sensibilità. Dalla parte opposta alla casa in cui ora abitano i suoi genitori, proprio di fronte a quella in cui lui è nato e che ha lasciato insieme alla famiglia più di 25 anni fa, c'è il cimitero. In fondo al viale, a un paio di chilometri di distanza, la strada compie una larga curva immettendosi sulla nuova tangenziale. Lì sta il cimitero, accanto alla torre dell'acquedotto municipale. Per quanto lui viaggi attraverso il mondo, per quante case possa avere abitato o abiterà da una parte all'altra del continente, tutta la sua vita sarà contenuta in questo budello che va dalla casa in cui è nato al camposanto. Un paio di chilometri, da qui a là. È un gesto mentale che lui ora ripete guardando in fondo al viale e ritornando con gli occhi sulla finestra che gli ha aperto il primo panorama della sua vita. Da qui a là è tutta intera la sua vita.

Erano alcuni degli ascolti documentati del Tondelli adolescente. Dopo la maturità si trasferisce a Bologna, dove frequenta il DAMS, la Bologna del movimento, la Bologna di Umberto Eco, di Andrea Pazienza, di Lolli, delle Radio Libere, di Dalla. Insomma, la Bologna della seconda metà degli anni 70. Non c'è molto da aggiungere a questa definizione, perché sono troppe le cose che condensa. E Tondelli avrà sempre nei confronti di quegli anni 70 uno sguardo affettuoso. Riguarderà come degli anni decisivi. In Weekend Postmoderno scrive: vorrei commemorare qui gli anni 70, anni molto cari, molto amati per quello che hanno effettivamente rappresentato per un ragazzo che li ha attraversati dai 15 ai 25 anni. Essere giovani in quel decennio significò una cosa importantissima: essere presi in considerazione, avere la consapevolezza che il destino della società si giocava ed era giocato sulle proprie spalle. I ragazzi erano la piazza. Parole bellissime che Tondelli pronuncia con molta lucidità, perché tutto quello che l'autore sarà negli anni 80, quindi proprio nella sua vita professionale, è in qualche modo maturato in quel decennio. In particolare, nei racconti degli anni 70 tondelliani c'è una grande sensibilità per quanto concerne le dimensioni di questa piazza. È bello pensarlo adesso che siamo abituati a fotografare la musica in base ai numeri che fa e a ritenere vincenti grandi adunate da 250.000 persone. Tondelli non ha nulla contro le adunate oceaniche, quindi non ha nulla contro i grandi eroi come Bob Marley o Patti Smith, e tantomeno con il fatto che avessero fatto ritornare l'Italia nei circuiti dei concerti internazionali, da cui era rimasta fuori proprio per i grandi disordini che accadevano dalle nostre parti. Però quelle grandi adunate non sono l'unica dimensione della musica, non sono il laboratorio, non sono le nuove tendenze, non sono la verità della musica nel momento in cui non è costretta a scendere a compromessi. Questa è una cosa che Tondelli ha chiarissima, che difende, che nei suoi scritti si può trovare con grande e anche divertita onestà intellettuale. Nel corso del prossimo episodio avremo tanti piccoli club, locali fumosi, sale dance e altri spazi di fruizione della musica che il Tondelli postmoderno ci farà visitare. Ma adesso c'è un racconto molto divertente che vorrei leggervi prima, per due ragioni divertenti. La prima, che ci lascia apprendere un amore insospettabile di Tondelli per la musica celtica. E la seconda, che è un racconto in cui si vedono dei neofascisti fare la cosa che riesce loro meglio, quella insomma di picchiare, aggredire, e poi il tutto si conclude con una perorazione che Tondelli fa a favore di Tolkien, che il nostro vorrebbe strappare alle grinfie dell'immaginario neofascista. E ancora lì siamo. Eravamo insieme a un migliaio di altri fan nella limonaia di Villa Torlonia per ascoltare il grande cantautore irlandese Alan Stivell, l'arpa celtica illuminata da un grande faro e l'orsa maggiore al gran completo alta nel cielo. Una serata davvero un po' barbara, nonostante la vegetazione mediterranea, le palme altissime e le folate di hashish che si spandevano nell'aria. A un tratto dal fondo del parco s'alza un polverone e tutti quelli che stavano dietro corrono disordinatamente in avanti urlando non si sa bene cosa, e noi, che eravamo un po' di lato a berci Guinness naturalmente, non capiamo tanto bene le urla, le grida, i sottanoni al vento delle vetero femministe e le imprecazioni in romanesco, i mortacci, la tuzia. Dopo invece si capisce. Un gruppo di giovanissimi neofascisti, bardati con drappi neri, brandendo manganelli e asce, corre velocissimo e travolge chi ha sul cammino. Volano ceffoni, ma niente di più, qualche cazzotto, qualche spintone con il servizio d'ordine. A loro è bastato rompere l'atmosfera gridando: non ci credereste, Odino, Odino, in preda a un trip Marvel Comics, Fantastici 4, Thor e compagnia bella. Ma lo spavento si è ugualmente avuto, soprattutto perché poi bastava che 10-15 si spostassero insieme che cresceva la paranoia della squadraccia, nonostante tutti urlassero: state calmi, non correte. Ma quella sera,
Comunque, si è ascoltata ottima musica, anche quando, abbandonate le incursioni dei nipotini di Odino, si sono potuti finalmente sentire i Planxty, il gruppo di punta del folk irlandese, e la musica irlandese è stata, per tutta l'estate, la vera novità per il pubblico giovanile, anche se i mitici Chieftains, gli autori della colonna sonora di Barry Lyndon, erano approdati lo scorso anno a Mietere Allori, e anche se a farla da padrone nelle arene e negli stadi è stato ancora una volta il reggae giamaicano di Peter Tosh e Bob Marley. Bastava confrontare i giovani di Villa Torlonia con quelli di Castel Sant'Angelo per capire al volo che tutti i reduci stavano da una parte e i nuovissimi dall'altra, che a sentire stivelle erano facce ormai sconsacrate che partecipavano con pite e serie, mentre per Peter Tosh sbraitavano i baleromani, si indemoniavano i panchettari, si adrenalinizzavano i movimentisti del ballo e del ritmo, tutti appartenenti alla stessa razza, ma con passioni e soprattutto background ben definiti e divisi. Per cui, restando alla musica celtica, niente scoccia di più della strumentalizzazione che i giovani di destra ne stanno facendo in nome dei logori schemi del superuomo e della virilità e del bardo e appunto dell'Odino Dino, arrivando a coinvolgere nella sfida alla corruzione del presente, nella guerra all'evoluzione e alla presunta decadenza dei valori, lo stesso Tolkien e la sua cosmogonia di elfi, fate, cavalieri, orchetti, come sta succedendo fra croci celtiche e rune fasci littori nei campi hobbit della destra alternativa al sistema.

Gli anni 70 volgevano alla loro conclusione e Tondelli riesce a catturarne, al di là degli aspetti più barricaderi, una sorta di lirismo, come di passaggio. Dice: sviluppi successivi hanno comunque innescato atteggiamenti assai diversi nei confronti delle piccole e grandi cose che costituiscono il nostro contemporaneo arredo esteriore e mentale. Già nel 1977 ci si congeda da quell'atteggiamento di scontro frontale e di posizioni contrapposte riguardo alla realtà. Se molti si dileguano per strade violente, moltissimi altri scelgono un modo di vivere laterale, una specie di scrollata di spalle nel tentativo di costruirsi agganci da tribù a tribù e non più nella massificazione del concetto di popolo. Molti intraprendono strade creative, nella consapevolezza che l'individualità può allargare molto di più i circuiti di solidarietà e di conoscenza che non l'opposto. In questo senso, la stagione dei grandi e ultimi concerti degli anni 70 rappresenta un rito di passaggio. C'è ancora la forte tendenza a sentirsi uniti, ma gli eroi che si celebrano sono, come Patti Smith o come Bob Marley, eroi solitari, poetici, proprio perché solitari.

E naturalmente riguardano Patti Smith, le parole con cui Tondelli ci prepara per il decennio successivo, quando Robert Mapplethorpe fotografò la sua ex fiamma Patti Smith per la copertina dell'album Horses. Lei, l'innocente rovinata, è appoggiata a uno sfondo di luce opaca, regge sulla spalla sinistra una giacca scura decorata soltanto da un cavalluccio spilla, porta un paio di jeans come si deve, una camicia candida, capelli ritti e decisi, il viso emaciato e androgino, lo sguardo disperato e fisso e terribilmente frontale, è già sacerdotessa. È il 1975. In Italia non è ancora celebrata come avverrà 3 anni più tardi come la Vestale del Rock, eppure è già presente in quella fotografia un dettaglio che aprirà le porte a un nuovo stile, a una nuova musica, a un nuovo modo di progettare la propria immagine. Appoggiata al collo della poetessa, ecco scendere fino alla vita una sottile, morbida, nera cravatta. Una cravatta non annodata, che fa più pensare senz'altro a un tipo di bretelle, a una sciarpetta o più semplicemente a una striscia di nappa, ma si tratta di una cravatta, senza l'orgoglio del nodo, d'accordo, ma è pur sempre una cravatta. È merito dunque della New Wave, e in particolare di Patti Smith, aver riconciliato una generazione con la cravatta e tramite questa con il modo di immaginare il proprio abbigliamento senza nessun complesso di colpa. Ecco, gli anni 70 finiscono e gli anni 80 iniziano lungo un perimetro molto ristretto. La cravatta di Patti Smith sono le intuizioni dei poeti. Al prossimo episodio.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino. Sempre registrata in questo luglio un po' incasinato dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click. Questa sera parleremo tanto di intelligenza artificiale, soprattutto come conseguenza del fattaccio che ha visto coinvolta OpenAI e Hugging Face, perché ci sono degli strascichi, delle discussioni, delle valutazioni, anche qualche piccolo colpo di scena, e vale la pena approfondire quello che sta succedendo per orientarsi e capirne qualcosa. Parleremo anche di social network, di un po' di vulnerabilità software, di vicende varie che hanno animato la settimana. Prima di cominciare, però, io come al solito vi ricordo che esiste un indirizzo di posta elettronica che è doppioclick@radiopopolare.it, a cui potete inviare spunti, suggerimenti, consigli, richieste, insomma un po' di tutto. Ma partiamo dalla vicenda OpenAI e da quello che è successo nei giorni immediatamente seguenti.

Allora, riassunto delle puntate precedenti, che cos'è successo? Gli sviluppatori di OpenAI stavano mettendo alla prova un paio di modelli di intelligenza artificiale. Uno dei due era ChatGPT 5.6 Sol, che è la versione più avanzata del modello di intelligenza artificiale dell'azienda di Sam Altman. Un altro invece un modello ancora sperimentale che non ha nemmeno un nome in codice, o perlomeno non è ancora stato reso noto. Quello che è accaduto è che a un certo punto hanno sottoposto questi due modelli a un test, un benchmark, quindi un test valutativo, in cui alla fine del test viene assegnato una sorta di punteggio per vedere quanto sia bravo il modello di intelligenza artificiale in un determinato ambito. L'ambito, nel dettaglio, era la cyber security. Ora, naturalmente, quando si fa un test del genere lo si fa in un ambiente chiuso, controllato e protetto, in modo che il modello di intelligenza artificiale, che ha capacità agentiche, cioè che è in grado di agire in maniera autonoma, compiendo più operazioni per raggiungere il suo obiettivo, non possa fare danni. L'errore, da quel che si è capito degli sviluppatori di OpenAI, è che gli hanno dato delle istruzioni del tipo esegui questo test con l'obiettivo di ottenere il maggior punteggio. Beh, il modello di intelligenza artificiale ha interpretato la cosa un po' a modo suo e ha deciso che il modo per ottenere il punteggio più elevato fosse quello di andare a cercarsi le soluzioni del test. Come ha fatto? È riuscito ad aggirare la sandbox, cioè quello spazio chiuso protetto cui accennavo prima, a sbarcare su internet, a prendere di mira i servizi di un'altra azienda, che non è OpenAI, ma si chiama Hugging Face, e ora ci arriviamo, e andare a cercare dentro i server di Hugging Face le soluzioni al quiz, mettiamola così, un po' come... questo è il paragone che avevo fatto settimana scorsa, uno studente che decide di andare a copiare i risultati del compito in classe scassinando la sala professori. Perché Hugging Face? Beh, perché Hugging Face è un'azienda che molti definiscono startup, ma ormai è una realtà ben collaudata e sedimentata, da cui si forniscono tantissime aziende, che contiene un mucchio di materiale sull'intelligenza artificiale. Allora, apriti cielo, perché l'opinione pubblica naturalmente si è scatenata di fronte al modello di intelligenza artificiale che va fuori controllo e agisce in maniera illegale. Io ho dato la notizia quando era più o meno appena uscita, adesso sono usciti un bel po' di dettagli. Allora, i dettagli sono stati resi pubblici dai giornalisti della Reuters, i quali in particolare hanno creato una scaletta a livello di tempistiche, perché tutto è venuto fuori bene o male il 22 di luglio, ma in realtà il modello di OpenAI avrebbe violato tutto il sistema già il 9 di luglio e l'attacco ad Hugging Face sarebbe partito dopo due giorni e sarebbe andato avanti per 48 ore. La cosa abbastanza inquietante è che OpenAI non si è accorta di niente, se ne sono accorti soltanto il 18 e 19 di luglio, quindi parecchi giorni dopo. E a quel punto hanno contattato Hugging Face, che aveva già reso pubblica la notizia di aver subito un attacco, ma di aver semplicemente capito che si trattava di un agente AI, ma non capivano da dove diavolo arrivasse. Allora, cosa ci dice questo? Intanto è che la prima polemica che si era scatenata all'indomani della notizia, quella di molti esperti o anche pseudo esperti che dicevano ma sì, è la solita mossa di marketing fatta da OpenAI, beh, non ha molto fondamento perché, vista la ricostruzione dei fatti, OpenAI in buona sostanza ha ammesso di aver perso il controllo di un suo modello di intelligenza artificiale, di non essersene accorta per dei giorni,
direi che come manovra di marketing farebbe un po' schifo, però emergono adesso delle conseguenze abbastanza importanti riguardanti le reazioni del mondo tecnologico e del mondo della politica. Andiamo a vederle.

Allora, la prima reazione della politica negli Stati Uniti, diciamo che è quella più di pancia, quella più prevedibile, mettiamola in questo modo, è il fatto che immediatamente è stato depositato un disegno di legge che vorrebbe prevedere un kill switch per l'intelligenza artificiale. Che cosa significa? Immaginatevelo come un grosso bottone rosso che nel momento in cui viene premuto interrompe l'attività dell'intelligenza artificiale. Declinato in una logica legislativa, sarebbe il potere del governo degli Stati Uniti di richiedere il rallentamento, la sospensione o il blocco delle attività dei sistemi di intelligenza artificiale delle aziende statunitensi nel caso in cui si ritenga che ci sia un rischio di danno catastrofico, cioè un po' una cosa alla Skynet in Terminator, con l'intelligenza artificiale che prende il controllo e va sostanzialmente a disintegrare il pianeta intero. Ora, io lo trovo piuttosto infantile da un certo punto di vista e anche abbastanza pericoloso, nel senso che noi sappiamo benissimo che ormai all'intelligenza artificiale vengono demandati dei compiti complessi, in particolare sistemi di automazione, argomento su cui torneremo fra poco, che però possono essere anche molto molto importanti o addirittura a rischio critico, nel senso che si può trattare sia di operazioni di sicurezza informatica, che è un po' il grosso tema su cui si stanno concentrando tutti, ma anche automazione proprio a livello fisico. Pensiamo alla gestione dei sistemi di raffreddamento di una centrale elettrica o cose del genere. Ora, immaginare di dare al governo degli Stati Uniti, soprattutto all'attuale amministrazione, un pulsantone rosso che spegne tutto non è l'idea migliore. C'è un'altra iniziativa legislativa però che ha fatto capolino e anche questa è piuttosto preoccupante. Facciamo un passo indietro. È ormai qualche mese che a Washington si stanno preoccupando di quello che succede per l'intelligenza artificiale. I motivi, li abbiamo ripetuti più volte, è che l'amministrazione Trump considera l'intelligenza artificiale come la nuova dimensione in cui si combatte la battaglia globale, e quando dico si combatte non è soltanto in senso figurato, visto e considerato che l'AI si dimostra purtroppo particolarmente utile negli scenari di guerra. In tutto questo il grande nemico è la Cina da una parte e dall'altra invece è la possibilità che qualcuno possa utilizzare i modelli di intelligenza artificiale in maniera criminale, mettiamola così. Allora, per questo l'amministrazione Trump ha introdotto una serie di regole, tra cui quella per cui ogni nuovo modello di intelligenza artificiale, prima di essere reso disponibile a livello commerciale, deve essere testato, fra gli altri, dal Pentagono e dalla National Security Agency, quindi i servizi segreti statunitensi, per verificare che non sia pericoloso. Ma il tema che sta emergendo prepotentemente è il timore che ha l'amministrazione statunitense nei confronti invece dei modelli di intelligenza artificiale cinesi open source, quelli che vengono chiamati open weights. Perché? Perché sono modelli disponibili a tutti e che non necessariamente hanno quei guardrail, quindi quei blocchi che permetterebbero di impedirne un utilizzo illecito. Sempre la vicenda di Hugging Face ha portato in evidenza questa cosa, perché l'avevo già raccontato settimana scorsa. Quello che è successo è che a un certo punto gli esperti di security di Hugging Face si sono resi conto di essere sotto attacco, hanno cercato di usare un modello di intelligenza artificiale statunitense, commerciale, quindi quelli con tutti i blocchi, tutti i controlli, eccetera, per ricostruire le azioni che erano state fatte per violare i loro server. Beh, il modello si è rifiutato di farlo. Per riuscire a fare quella che viene chiamata in gergo attività forensica, cioè capire che movimenti avesse fatto l'attaccante all'interno della rete, hanno dovuto usare appunto un modello cinese open source che non si è fatto nessun problema. Questa cosa qua è stata vista da alcuni senatori
negli Stati Uniti come un problema, e quindi adesso si sta sventolando l'ipotesi di bandire completamente i modelli cinesi. E il che è abbastanza ridicolo, perché un bando dei modelli cinesi avrebbe effetto soltanto probabilmente a livello commerciale e di aziende, soltanto negli Stati Uniti, cioè non vuol dire fermare lo sviluppo dei sistemi cinesi, vuol dire che nel resto del mondo sarebbero disponibili, ma comunque sarebbero disponibili anche per gli utenti statunitensi che se volessero utilizzarli in maniera illecita lo potrebbero fare tranquillamente, perché quelli si ritrovano ovunque. La prima reazione che arriva dal mondo delle aziende è abbastanza decisa, mettiamola così, e vale la pena approfondirla un attimo, perché in realtà nasconde molto molto di più di quello che sembra a prima vista.

Allora, all'ipotesi di bando dei modelli open source si sono immediatamente opposte un numero impressionante di aziende. Allora, provo a leggere, io ho davanti il testo della lettera aperta che hanno pubblicato e vedo dentro AMD, produttrice di processori, vedo Cisco, Cloudflare, colossi del settore della comunicazione e delle telecomunicazioni, mettiamola così, della gestione della rete, CrowdStrike, che è una grossa società antivirus, Dell, mettiamoci anche Microsoft, Google, IBM, la Linux Foundation, Meta, Mistral, Mozilla, Nvidia, insomma più o meno chiunque, Palo Alto Networks, sembra veramente tutto l'elenco del Nasdaq in buona sostanza. Cosa dicono nel loro documento? In buona sostanza è che i modelli aperti sono un strumento prezioso per sviluppare l'intelligenza artificiale, che l'accesso libero a questi modelli è qualcosa di fondamentale per qualsiasi azienda e bla bla bla, insomma, con un corollario in cui citano anche il fatto che grazie ai modelli aperti ci sono dei soggetti come gli ospedali, le scuole, le università che possono accedere a sistemi di intelligenza artificiale relativamente a basso costo. Come al solito, la cosa più interessante è quello che non viene detto, e forse qualcuno, se ha seguito tutta la trattazione del tema intelligenza artificiale che abbiamo fatto qui a Doppio Click nelle ultime settimane, l'ha già intuito. Il punto è che non sono dei sistemi a basso costo che servono soltanto agli enti non profit, alle scuole, ospedali, cliniche, eccetera eccetera, ma sono anche l'unico strumento di salvezza al momento per tutte le aziende, compresi colossi come Microsoft, che si sono resi conto che l'intelligenza artificiale costa tanto, tantissimo. Ne abbiamo parlato più volte, sono arrivati allarmi da numerosi manager del settore. Quello che è risuonato più forte è stato quello dell'amministratore delegato di Uber, che ha sostenuto di essersi bruciato in 6 mesi l'intero budget che era previsto per l'anno in token, che sono un po' l'unità di misura con cui si valuta il consumo di intelligenza artificiale. Ecco, nelle ultime settimane sono circolate notizie riguardanti il fatto, per esempio, che la stessa Microsoft abbia ridotto le licenze di Claude, quindi l'agente o il sistema di intelligenza artificiale, se preferiamo, sviluppato da Anthropic, semplicemente perché il suo uso è troppo costoso, e lo avrebbe sostituito con dei modelli fatti in casa, meno potenti, basati naturalmente su modelli open source, ma che fanno benissimo il loro lavoro. Perché il ragionamento in buona sostanza è che utilizzare i cosiddetti modelli di frontiera, cioè quelli più evoluti, per fare dei compiti quotidiani e ordinari, è un po' come prendere una Ferrari per andare a fare la spesa. Consumi un mucchio di soldi, fai fatica a trovare parcheggio; se invece usi una Panda va tutto molto molto meglio. Quindi ora tutte le aziende statunitensi guardano terrorizzate all'ipotesi che il governo degli Stati Uniti decida di bloccare i modelli open source cinesi e che non ci sia nemmeno un'alternativa pratica per fare modelli open source, diciamo, sviluppati in casa, perché il problema vero non è tanto che siano cinesi, è il fatto che siano aperti, disponibili a tutti e quindi modificabili e poco controllabili. La sintesi, io direi, un grandissimo casino da cui probabilmente non usciremo con facilità, e vedremo adesso come si svilupperà il dibattito riguardo tutto questo. Credo sia arrivato già il momento di un primo brano per oggi, per staccare un po' le mie chiacchiere e andare al prossimo argomento, e ci ascoltiamo un brano che io adoro, che è dei Faith No More, di Edge of the World.

Brano che adoro e lo usiamo per introdurre una piccola notizia, sempre legata all'uso dell'intelligenza artificiale, che è un po' la coda di quella di prima, perché dicevo che ormai i sistemi di intelligenza artificiale vengono usati ampiamente per automatizzare tutti i processi all'interno di sistemi più o meno digitali. Beh, ne ha fatto le spese per esempio la stessa Microsoft, perché quello che è successo nel corso della giornata di giovedì 23 luglio è che un sistema automatico ha commesso un errore e ha provocato sostanzialmente un crollo di tutti i servizi Microsoft 365, quindi stiamo parlando di posta elettronica, SharePoint, che è il sistema di condivisione dei file, OneDrive, che è il sistema di memorizzazione su cloud, Teams, che permette di fare video chiamate, naturalmente Copilot e altri servizi. Ecco, questo credo che sia l'esempio plastico di quello che può succedere nel momento in cui un sistema di intelligenza artificiale va in bomba, nel momento in cui però è stato utilizzato ampiamente all'interno delle infrastrutture per gestirne perlomeno la manutenzione. Rimaniamo con l'ultima notizia che riguarda bene o male l'intelligenza artificiale, che però farà capolino forse anche dopo in maniera meno strutturale, riguarda le pessime abitudini che stanno prendendo le persone di registrare le loro conversazioni di ogni tipo. Che cosa c'entra l'intelligenza artificiale? Allora, la storia l'ho trovata in un articolo scritto da Anna Maria Costantin per The Next Web ed è molto interessante. Molte aziende stanno introducendo in maniera piuttosto massiva quello che sono i sistemi di sbobinatura e registrazione sbobinatura, potremmo dire, delle riunioni. Cosa piuttosto comoda, perlomeno quando funziona, per esperienza personale, e che consente di avere un riassuntino che poi si può dare in pasto all'intelligenza artificiale per avere i punti chiave della conversazione o della riunione. Ecco, sembra che questa cosa però stia un po' prendendo la mano. Avrebbe preso la mano un po' in ambito aziendale, perché non si considerano delle situazioni, diciamo, fuori schema. Per esempio, il caso in cui, finita la call, rimangono in call soltanto due persone, le quali a un certo punto cominciano a parlare degli affari loro o magari commentano quello che è stato detto durante la riunione e non si accorgono che l'agente di intelligenza artificiale è ancora lì a registrare tutto, e magari non sarebbero così felici che quelle conversazioni possano finire nelle mani di qualcun altro. C'è di peggio però, perché l'autrice dell'articolo riporta alcuni casi di persone che hanno preso addirittura l'abitudine di registrare delle conversazioni private per poi farle sbobinare dall'intelligenza artificiale e utilizzare i testi per avere delle valutazioni da parte dei sistemi di AI. Allora sì, qui siamo un po' a livello di sociopatia, però almeno un caso che viene citato nel pezzo parla di una manager che in pratica registrerebbe le conversazioni durante gli appuntamenti, i primi appuntamenti con potenziali partner, per poi farne fare una valutazione da parte dell'intelligenza artificiale. Ok, questa direi che rientra a pieno titolo in una distopia che però arriva tutta da scelte terribilmente umane.

E apriamo un lungo capitolo invece che riguarda Google, perché ha fatto parlare parecchio di sé l'azienda di Mountain View questa settimana. Naturalmente il primo tassello di questa, di questo capitolo è la sanzione da 890 milioni di euro che è stata comminata dalla Commissione europea sulla base del famigerato ormai Digital Markets Act. Allora, la sanzione riguarda due comportamenti di Google che sono stati ritenuti non corretti da parte della commissione. Devo dire che sul primo c'è poco da discutere, nel senso che quello che dice sostanzialmente la Commissione europea è che Google sfrutta il suo motore di ricerca per avvantaggiare i suoi stessi servizi, cioè in pratica quando noi facciamo una ricerca su Google e è possibile che ci serva un servizio come Google Maps o qualcosa del genere, beh, i risultati relativi vengono posizionati più in alto rispetto agli altri. Io su queste valutazioni ho sempre dei grossi dubbi perché ho presente come funziona il motore di ricerca di Google. Faccio un esempio. Nel momento in cui noi andiamo a cercare informazioni riguardo un determinato argomento, lui ci mette più in alto, a parte i contenuti sponsorizzati, e quello lo sappiamo, però i contenuti che ritiene più rilevanti. Come fa a considerarli più rilevanti? Ci sono tutta una serie di parametri. E alcuni dei parametri sono il numero di visite che ha quel sito e diciamo la quantità di relazioni esterne che ha, quante volte viene citato da altri siti, eccetera, eccetera. Ecco, se noi andiamo a parlare di servizi di Google, a me il fatto che Google Maps, per esempio, sia sicuramente il servizio di mappe online più utilizzato al mondo, non lo metterei in dubbio. Quindi, vero che Google sta promuovendo più degli altri i suoi, ma qualche motivo dietro c'è, quindi quello che sta chiedendo la Commissione europea sostanzialmente di penalizzare in maniera artificiale il posizionamento dei servizi di Google per evitare almeno formalmente un abuso di posizione dominante. Anche la seconda motivazione ha qualche piccola crepa dal punto di vista logico, si chiama anti-steering come in gergo, e praticamente è la pratica che Google avrebbe di proibire a chi distribuisce le sue app attraverso Google Play, quindi lo store ufficiale di Android, di fornire agli utenti la possibilità di ottenere gli stessi servizi in maniera alternativa e in maniera spesso meno costosa. Faccio proprio un esempio pratico. Immaginiamo di andare a prendere un'app che richiede una sottoscrizione o il pagamento per l'acquisto. Naturalmente, se noi la prendiamo da Google Play, Google ci fa dei soldi perché si prende una percentuale. Magari sarebbe possibile installarsela anche direttamente dallo sito dello sviluppatore a un prezzo inferiore. Secondo la Commissione europea, Google ha impedito a chi pubblica le applicazioni di fornire queste informazioni e quindi si sarebbe avvantaggiata. Ora, io provo a traslarlo con la solita analogia, però è come dire che se io vado in un supermercato e voglio comprare delle mele, il supermercato sarebbe obbligato a dirmi che quel produttore di mele me le può vendere a meno nel negozio di fianco. Ora, io non so quanto sarebbe contento il supermercato e quanto potrebbe funzionare una cosa del genere, però quando si parla di tecnologia le cose spesso cambiano. Io ormai mi sto rassegnando al fatto che certi ragionamenti anche abbastanza semplici non vengano fatti. Torniamo alle vicende di Google di questa settimana, perché Google ha incassato anche, diciamo che non è stata una grande settimana per l'azienda, una sentenza contraria per una causa che in realtà aveva intentato Google nei confronti di SERP API.
Allora, o Serpapi, dipende come vogliamo leggerla. Che cosa è successo? In pratica, Serp API offre una serie di API, come dice il nome. Le API sono dei sistemi di interfacciamento software che permettono di fare il cosiddetto scraping dei contenuti da dei servizi, cioè in pratica rastrellare informazioni a nastro da determinati servizi. Tra questi c'è anche Google Search. Che cos'è che rastrella in buona sostanza? Beh, tutte le SERP, quindi le descrizioni che emergono nel momento in cui si fa una ricerca su Google. Di conseguenza il sito web, una descrizione del contenuto e alcune informazioni. SERP API ha un bel po' di clienti, alcuni anche grossi come Adobe, Samsung, Uber e Perplexity, che in realtà è un motore di ricerca basato su intelligenza artificiale, quindi è in diretta concorrenza con Google. Il punto è che Google ha tentato di fare causa a SERP API, accusandola di, non tanto accusandola di rubarle dei dati che in teoria sono accessibili a tutti, ma con un trucchetto. Ha sostenuto che violasse il Digital Millennium Copyright Act, cioè la legge statunitense, il DMCA, che protegge il diritto d'autore. Quello che diceva è che lì dentro c'erano anche delle informazioni coperte da copyright e che Serp API se ne approprierebbe. Il problema è che la giudice, che ormai è abbastanza conosciuta perché Yvonne Gonzalez Rogers si è occupata di un mucchio di cause nel settore tecnologico, ha fatto saltare completamente la causa per un semplice motivo. Perché Google non è titolare del diritto d'autore di quelle immagini e quindi non può fare causa per conto terzi, mettiamola così, per una violazione di copyright. Direi motivazione estremamente logica, ma Google è riuscita e ne è uscita a fauci asciutte, mettiamola così.

E continuiamo con Google, perché c'è una novità piuttosto bizzarra nel sistema di gestione degli account di Google, la quale ha introdotto un sistema che permetterebbe di accedere al proprio account anche se si è dimenticata la password, cosa che evidentemente succede a un mucchio di persone sempre più spesso. Beh, il sistema è basato su un video selfie. In pratica quello che si dovrebbe fare è di registrare un proprio video in cui gli aspetti del viso devono essere assolutamente visibili, in particolare il naso, la bocca e gli occhi, una volta registrato questo video selfie, questo viene memorizzato come forma di riconoscimento, e a quel punto, nel caso in cui non dovessimo più ricordare la password o averla persa o insomma in caso di qualsiasi problema di accesso, si potrebbe avviare una procedura in cui, inquadrando se stessi, si verrebbe riconosciuti. Devo dire che molti hanno espresso le loro perplessità soprattutto perché c'è la possibilità naturalmente che qualcuno faccia un deepfake e lo possa utilizzare per aggirare questa forma di controllo. Vero è che se il sistema deve essere fatto in diretta, passando direttamente dalla fotocamera, aggirarlo non è facile. Ci si augura insomma che Google abbia messo in campo tutti gli accorgimenti per evitare di bypassare l'utilizzo in diretta della fotocamera per fare il video di riconoscimento. E continuiamo a parlare di deepfake video perché anche Nvidia si è lanciata nel settore della produzione di strumenti che permettono di andare ad analizzare i video per vedere se sono stati realizzati con l'intelligenza artificiale. Il prodotto si chiama Synthetic Video Detector, per il momento è ancora in versione beta, quindi diciamo sperimentale, in un programma privato che si chiama AI for Media, perché si tratta di uno strumento che è stato pensato principalmente come uno strumento per le redazioni giornalistiche che vogliono verificare se un video sia realistico o meno. Effettivamente questo è un problema enorme, visto e considerato che fino all'avvento dell'intelligenza artificiale noi consideravamo un video come un documento inoppugnabile, cioè che fosse vero al 100%, quindi una fonte, mettiamola così. Oggi è molto molto più difficile. I vantaggi che offrirebbe questo sistema, Synthetic Video Detector, sono due. Uno è la velocità. Secondo Nvidia sarebbe in grado di analizzare un video in Full HD, quindi con una risoluzione elevatissima, in soli 22 millisecondi. Anche il livello di affidabilità sarebbe elevato. La cosa interessante è che dai dati che vengono forniti da Nvidia si capisce anche che l'analisi viene fatta sotto un profilo esclusivamente tecnico. Perché? Beh, perché raggiungerebbe una precisione del 92% sui video non compressi, quindi in qualità ottimale. Però se c'è una compressione, cioè quel sistema che viene utilizzato per ridurre le dimensioni dei video, e spesso e volentieri viene utilizzato in maniera abbastanza impegnativa, mettiamola così, per consentire la pubblicazione in particolare sui social network e per consentire una visualizzazione fluida e rapida sui dispositivi, questa accuratezza scende all'87% con una compressione del 15% e all'82% se la compressione invece è più rilevante. Piccola nota, tutto questo entra in un settore in cui purtroppo i dati di affidabilità sono molto molto più bassi. A me era capitato di scriverne recentemente per quanto riguarda le immagini generate con l'intelligenza artificiale, ma c'è un ulteriore problema. Allora, siccome questi software utilizzano
diciamo dei principi, dei parametri tecnici per valutare l'intervento dell'intelligenza artificiale, quello che non riescono a dire, e che in realtà è la cosa più rilevante, è se l'intelligenza artificiale sia stata utilizzata semplicemente per migliorare l'immagine, cosa che ormai molti fanno, se è stata utilizzata per intervenire su dei dettagli che sono secondari, ipotizziamo per esempio di voler togliere qualcosa che dava fastidio all'interno dell'immagine, oppure se ne abbiano modificato il significato, e quello è molto diverso. Insomma, in tutto questo noi dobbiamo continuare a far riferimento al caro vecchio buonsenso e spirito critico che dovremmo avere nel momento in cui andiamo a controllare un contenuto e verificarne la credibilità. È il momento del secondo brano di questa sera e non c'è un motivo, ho voglia di sentirla perché era tanto che non la sentivo. Loro sono i Pearl Jam.

Torniamo a parlare di nuove tecnologie, in particolare andiamo a parlare di cyber security, perché ci sono un paio di notizie abbastanza sfiziose. La prima è una vulnerabilità di Adobe Acrobat, l'estensione per Chrome, il browser marchiato Google, che ha una sorta di monopolio a livello mondiale e che avrebbe consentito di rubare le conversazioni di WhatsApp. Allora, la questione è un filino complicata, ma cerco di spiegarla nella maniera più semplice possibile. Secondo i ricercatori di Guardio Labs, quello che succede è che sarebbe stato possibile sfruttare il sistema di comunicazione che c'è fra l'estensione di Adobe e la versione web di WhatsApp. Quindi attenzione, non stiamo parlando dell'app per lo smartphone, non stiamo parlando dell'app per Windows o per il Mac, ma della versione web, quella che si apre appunto all'interno del browser. C'è una funzionalità che è stata introdotta da parecchio tempo che permette di aprire direttamente in maniera piuttosto facile un PDF se è stato inviato tramite WhatsApp. Per fare in modo che tutto questo accada, è stato creato un sistema di comunicazione, mettiamola così, tra l'estensione e la pagina web che contiene le conversazioni di WhatsApp. Il problema è che si poteva abusare di questo sistema di comunicazione per inviare dei comandi malevoli e in pratica andarsi a leggere tutte le conversazioni dell'utente in barba del sistema di crittografia end-to-end che dovrebbe proteggere la riservatezza delle comunicazioni. In pratica andarsi a leggere tutte le conversazioni dell'utente in barba del sistema di crittografia end-to-end che dovrebbe proteggere la riservatezza delle comunicazioni all'interno del sistema di me.

dopo che è stato segnalato il problema. Passiamo invece a quella che è una più tradizionale vicenda di attacchi. In questo caso parliamo di hacker russi e in particolare di hacker di Stato russi, perché il riferimento è al gruppo APT28, conosciuto anche come Fancy Bear, un gruppo che si era già fatto notare parecchi anni fa per una serie di attacchi nel corso delle elezioni presidenziali statunitensi, e che aveva attaccato, se non ricordo male, sia i server del Partito Democratico che quelli del Partito Repubblicano. Ma quello che è emerso adesso, e la segnalazione è di una società di cyber security che si chiama ReliaQuest, è una tecnica di attacco che verrebbe utilizzata per sottrarre gli account di posta, sostanzialmente anche quelli per la condivisione dei file, insomma gli account Microsoft 365, sostanzialmente di manager di alto livello. Che cosa avrebbero fatto i pirati informatici russi? Sarebbero andati a modificare le impostazioni di dispositivi Wi-Fi all'interno di hotel che ospitavano delle conferenze. Allora, il bersaglio è ideale, perché in una conferenza mediamente ci si ritrova qualche centinaio tra manager, addetti ai lavori, persone che lavorano in aziende magari di altissimo livello, sono tutti lì e spesso e volentieri si collegano tutti al Wi-Fi che viene messo a disposizione per una serie di motivi. Uno può essere: mi collego con lo smartphone perché non riesco a trovare il segnale, semplicemente perché magari la sala è un po' infrattata nei meandri dell'hotel. Oppure, come ho visto succedere più di una volta alle conferenze, mi sto facendo gli affari miei mentre c'è la conferenza, controllo la posta elettronica col computer e quindi per forza utilizzo il Wi-Fi. Il gruppo Fancy Bear ha pensato di sfruttare questo utilizzo intensivo da parte dei manager che partecipano alle conferenze, facendo cosa? Modificando le impostazioni del server DNS. Allora, server DNS l'ho raccontato un po' di volte, ma lo ripeto sempre. Lo possiamo considerare un po' come l'elenco del telefono del web. In pratica, quando noi inseriamo il nome del sito o l'indirizzo del sito, il server DNS è quello che lo traduce nell'indirizzo IP che permette al nostro dispositivo di collegarvisi. Un po' come con l'elenco del telefono, io parto dal nome di una persona e ottengo il numero di telefono. Ecco, voi provate a immaginare che quello che hanno fatto i pirati informatici di Fancy Bear sia sostanzialmente mettere un elenco del telefono taroccato, per cui quando le persone provavano a collegarsi alla pagina di login di Microsoft 365 finivano su una pagina che era apparentemente identica ma in realtà era gestita da loro, e quindi una volta che veniva inserito username e password loro potevano registrarlo e andare a violare i sistemi delle vittime. Ci sarebbe stato un tentativo in numerosi luoghi del mondo, in particolare in India e Arabia Saudita. Il come si fa a evitare un attacco del genere è semplice: basta utilizzare sempre una VPN, le Virtual Private Network, che molti considerano solo un modo per guardare gli streaming illegali a scrocco. Ecco, in realtà proteggono anche da questo tipo di attacchi, perché nel momento in cui si usa una VPN si usa un server DNS dedicato, protetto, il proprio e non quello del dispositivo Wi-Fi al quale siamo collegati. Manca poco alla fine di anche questa puntata di Doppio Click, e io ne approfitto per andare a mettergli un commento sulla vicenda Fabio Butera. Forse ne avrete sentito parlare. Fabio Butera, giornalista Rai, che è stato condannato a pagare 42.000 euro in una causa di diffamazione, e è arrivata da pochi giorni la conferma della Corte di Cassazione. Qual è il tema? Che la diffamazione non l'ha fatta lui, l'hanno fatta delle persone che hanno scritto dei commenti sotto un suo post. Nel dettaglio, il suo post sbugiardava un articolo del giornale di Vicenza,

contro dei migranti, era quella buffonata uscita nel 2018 in cui si diceva che i richiedenti asilo protestavano per avere l'abbonamento a Sky, notizia che era priva di qualsiasi fondamento. Beh, lui aveva investigato, ne aveva scritto, per quella parte di vicenda, mettiamola così, i giudici gli avevano dato ragione, perché la richiesta di condanna per diffamazione da parte del Giornale di Venezia è stata rimbalzata dalla Corte. Però il Giornale di Venezia, e in particolare il giornalista che ha scritto l'articolo, è tornato alla carica perché appunto delle persone, dei perfetti sconosciuti, avevano scritto dei commenti lesivi della sua dignità sotto quel post, e Butera non li aveva rimossi. Allora, mia personale considerazione: se ci ritroviamo in una situazione in cui tutti dobbiamo sorvegliare che cosa viene scritto sotto i nostri post, magari anche a distanza di anni, ci ritroviamo a fare praticamente i direttori responsabili di una testata e non i semplici utenti di un social network. Devo dire che io stesso, che ho una pagina pubblica su Facebook, spesso e volentieri non vado a guardarmi i commenti, mi limito a pubblicare le notizie, i link agli articoli che pubblico, e nulla di più. Mi auguro che tutto questo cambi. Fra l'altro, negli Stati Uniti, per esempio, ci sono una serie di regole che impediscono esattamente questo tipo di responsabilità, perché sarebbe troppo oneroso per chiunque riuscire a star dietro a una situazione del genere.

E siamo arrivati alla fine di quella che è l'ultima puntata di questa stagione, o di questo palinsesto primaverile estivo di Doppio Click, l'appuntamento con le notizie dal mondo di internet e le nuove tecnologie, quindi sarà per il prossimo autunno. Non so ancora esattamente in che giorno o a che ora, perché i palinsesti sono sempre terribilmente fluidi, ma io mi adeguo sempre di buon grado. Non mi resta che augurarvi un'ottima serata e una buona estate, e quindi un ciao da Marco Schiaffino.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Se non saranno spenti gli incendi in Francia e Spagna, tutta l'Europa sarà in fiamme. Bruxelles lancia l'allarme per il periodo più critico della stagione degli incendi nel primo giorno della nuova ondata di caldo, mentre scoppiano roghi anche in diverse isole greche. Oggi tre vigili del fuoco sono morti a Creta. Donald Trump minaccia ancora l'Iran dopo gli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania e contro tre petroliere nello stretto di Hormuz. Ma una prima risposta è già arrivata contro l'Iraq, insieme all'Arabia Saudita. Intanto l'immunologo Anthony Fauci, già nel mirino di Trump, non risponde alle domande della commissione sul Covid per evitare l'incriminazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate e continua l'emergenza incendi in tutta Europa. Il centro emergenze dell'Unione Europea ha detto testualmente che tutta l'Europa sarà in fiamme se gli incendi attualmente in corso non saranno domati prima che l'ondata raggiunga il suo picco. Oggi ad allarmare particolarmente il fronte incendi che si è aperto in Grecia. Tre pompieri sono morti oggi a Creta, dove un fronte di fuoco esteso per circa 15 chilometri è ancora fuori controllo. Incendi sono in corso anche sulle isole di Lesbo e Paros. Su Paros un violento rogo è divampato ieri, costringendo all'evacuazione di oltre 10 aree dell'isola. Sentiamo una testimonianza da Paros.
1: Ho un ristorante, lavoro in una cucina, quindi ho avuto poca percezione finché sono tornato a casa e la percezione era che stesse bruciando tutto. È abbastanza impressionante. Fiamme e tante persone evacuate in spiaggia, nel ristorante, nei bar. Bella pesante. Ci sono, credo, 25.000 chilometri quadrati bruciati di macchia. Nessun danno alle persone, credo, e credo neanche alle case. Ho avuto degli amici evacuati dall'epicentro dell'incendio, che però poi sono tornati a casa, la casa era in piedi e intorno tutto bruciato.
0: Intanto in Spagna si è aperto un nuovo fronte, mentre la situazione nelle zone di Madrid e Avila sembra essersi stabilizzata, in Castiglia e León, al confine nord con il Portogallo, è scoppiato un altro incendio. 750 persone sono state evacuate e a causa del vento e delle alte temperature la situazione potrebbe peggiorare. Mentre in Francia una ripresa degli incendi in Gironda ha costretto i vigili del fuoco a intensificare gli interventi. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: La stagione degli incendi in Europa è entrata nel suo punto critico e da Bruxelles arriva un allarme che di certo non può far star tranquillo a nessuno. I prossimi giorni saranno molto difficili, ma con i rischi in aumento anche per Grecia, Italia ed Europa centrale, se entro inizio agosto non saranno spenti gli incendi in Francia, Spagna e Portogallo, tutta l'Europa sarà in fiamme. Queste le parole di Maria Zuber, responsabile del Centro di Coordinamento della Risposta alle Emergenze dell'Unione Europea, nel corso di un incontro oggi con la stampa a Bruxelles per illustrare il lavoro contro la crisi in corso da settimane. Siamo a fine luglio e solo in Francia e Spagna sono andati in fumo 250.000 ettari di terreno, una superficie grande quasi quanto la Valle d'Aosta. E Zuber anticipa già che il 2026 potrebbe diventare la stagione di incendi più grave della storia europea, superando il record stabilito lo scorso anno con poco meno di 1 milione di ettari bruciati. L'Italia in questo momento sta svolgendo un ruolo centrale nel supporto agli sforzi antincendio nella penisola iberica e nel sud-ovest della Francia, che possono contare su oltre 770 vigili del fuoco e 17 Canadair posizionati nelle aree a rischio dal meccanismo di protezione civile europeo, oltre ad altri 27 velivoli della flotta UE e il supporto bilaterale di 37 paesi, UE e non, che partecipano al meccanismo. Ma presto l'Italia potrebbe trovarsi nella situazione di dover chiedere supporto, visto che è lo stesso centro di coordinamento di Bruxelles ad avvertire che le previsioni segnalano un rischio estremo a partire dal 6 agosto, in particolare in Sardegna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. È una risposta agli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania e a tre petroliere nello stretto di Hormuz. In realtà una prima reazione statunitense era già arrivata con raid condotti insieme all'Arabia Saudita contro l'Iraq. Nel paese sono state prese di mira le forze filo-iraniane e almeno 20 membri sono stati uccisi. I gruppi armati filo-iraniani hanno avvertito che una risposta agli attacchi in Iraq è inevitabile e che potrebbero colpire gli asset americani in Arabia Saudita. E proprio l'intervento dell'Arabia Saudita è l'elemento di maggiore novità. Sentiamo Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova.
3: Il discorso di Riyadh è palese, sta conducendo in realtà una diplomazia parallela. Se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni, ma insomma la prospettiva di fondo a cui si guarda a Riyadh è chiara, cioè o il regime cade, se non cade, dicono i sauditi, bisogna farci i conti, perché loro sono affacciati appunto su Hormuz e condizionano anche tutti i nostri, diciamo, interessi petroliferi, insomma, e quindi si mandano una serie di segnali, insomma, anche se questo è un segnale eclatante. Dall'altro lato è anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci. I sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti, ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata.
0: L'immunologo Anthony Fauci, un tempo il volto della lotta alla pandemia negli Stati Uniti, è tornato al Senato statunitense per un'audizione che avrebbe voluto far luce sulle origini della pandemia di Covid-19. Fauci è nel bersaglio di Donald Trump e dei MAGA impegnati in una crociata antiscientifica. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: Che sarebbe stata una battaglia, Anthony Fauci lo sapeva bene, per questo si era preparato con cura. Durante l'audizione al Senato più volte è ricorso al quinto emendamento, il diritto al silenzio per evitare l'incriminazione. Lo ha detto esplicitamente il repubblicano Rand Paul, presidente della Commissione per la sicurezza interna convocata per fare luce sulla pandemia del Covid-19. Fin dalle battute iniziali Fauci ha parlato di ossessione per incriminazione nei suoi confronti e ostinazione da parte di Paul. L'immunologo, trattato a pesci in faccia da Donald Trump durante gli ultimi mesi del suo primo mandato alla Casa Bianca, quando Fauci era capo della task force contro il virus, e poi diventato invece con Joe Biden lo zar della lotta contro il Covid, è nel mirino dei repubblicani. È il bersaglio di una crociata antiscientifica, delle teorie cospirazioniste dei MAGA e del sentimento anticinese di buona parte della politica dell'opinione pubblica statunitense. Rand Paul lo accusa di aver mentito sulle origini del Covid, che secondo il senatore repubblicano non sarebbe di natura animale, ma sarebbe il frutto di una fuoriuscita del virus dal laboratorio cinese di Wuhan, e poi di aver nascosto queste informazioni agli americani perché Fauci, secondo Paul, avrebbe in passato finanziato le ricerche proprio di quei laboratori. Per dare forza alle sue tesi, Paul nei giorni scorsi aveva diffuso un migliaio di pagine di appunti che Anthony Fauci aveva prodotto quando era direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive. Il materiale era stato fornito a Paul dal ministro della Sanità, quel Robert Kennedy Jr., che da sempre esprime un forte scetticismo nei confronti dei vaccini e dei dati scientifici. In realtà, nelle pagine non c'è nessun riferimento da parte di Fauci alla nascita in laboratorio del Covid, ma per i MAGA poco importa, l'importante è portare avanti la crociata contro uno dei simboli della scienza negli Stati Uniti e dell'amministrazione Biden.
0: E passiamo all'Italia. È tornato Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, ha scritto un post sui social per attaccare Giuseppe Conte, accusato di aver tradito la purezza originaria dei 5 Stelle e una classe dirigente che avrebbe scelto le poltrone. Ma se diceva che Draghi era un grillino, la replica seccata di Conte. Dietro la ripresa pubblica di una guerra mai sopita, ci sono i conflitti sul simbolo non ancora risolti e possibili sviluppi del quadro politico ora che le elezioni si avvicinano. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
5: È probabile che una fetta di verità la dica Luigi Di Maio. C'è una sentenza che deve arrivare sul simbolo e Grillo rivendica una parte o tutto quel simbolo. Le elezioni sono vicine, perché rimanerne fuori? Gli scenari sono almeno tre. Nel primo, il più morbido, Grillo tornerebbe a fare da pungolo, da stimolo, ora che il campo largo deve scegliere la guida, il perimetro delle alleanze e il programma. Nel secondo, il più dirompente, Grillo starebbe aprendo la strada a un nuovo movimento politico di cui si parla da tempo, guidato da Alessandro Di Battista. Sarebbe un'operazione in grado di destabilizzare il centro-sinistra tanto quanto Vannacci sta destabilizzando il centrodestra. Le assonanze non mancano, entrambi sono punti di riferimento di fette di elettorato deluso, arrabbiato, astensionista, nostalgico di una purezza perduta. Entrambi sono populisti, entrambi hanno malcelate se non esplicite simpatie russe e ci sarebbe chi da lontano, non serve dire da dove, guarderebbe con grandissima soddisfazione uno scenario simile. Poi c'è il terzo scenario, quello di una operazione interna ai 5 Stelle dove Grillo spingerebbe per la sostituzione di Conte con Chiara Appendino, movimentista vicino alla base. Appendino sarebbe anche un'interlocutrice che lo rimetterebbe in pista al contrario di Conte. Ipotesi retroscena, rimane la domanda: perché Grillo dovrebbe combattere per il simbolo, come dice Di Maio, per poi tenerlo in un cassetto?
0: Forza Italia non molla sulle preferenze e chiede un nuovo vertice di maggioranza sulla legge elettorale che tornerà in aula a settembre. Prima vogliamo vedere l'emendamento, dicono dal partito di Tajani. Altra grana sulla giustizia. Non sarà ammesso l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle intercettazioni. Riarmo, benzina, giustizia, legge elettorale. I fronti nella destra continuano ad aumentare in vista di settembre. Da Roma, Anna Bredice.
6: Garantisti sull'ampliamento dell'uso delle intercettazioni per i reati spia di mafia, Forza Italia rimane invece in silenzio e accetta senza dire una parola un altro strappo alle garanzie, seguendo la logica securitaria della destra. Uno strappo avvenuto questa mattina in Parlamento con una corsia addirittura preferenziale attraverso un decreto legislativo. In sostanza, con i soli pareri delle commissioni si amplierebbe l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il provvedimento dovrebbe recepire il regolamento europeo, ma come hanno segnalato le opposizioni, che su questo sono state immediatamente reattive, si andrebbe molto oltre le regole europee. Nei casi di emergenza, rischi di attentati o ricerche di persone scomparse, si avvia l'analisi biometrica, avvertendo solo il pubblico ministero, saltando quindi il passaggio del GIP. Ma uno degli aspetti che preoccupa di più è il controllo delle piazze, l'utilizzo del riconoscimento facciale anche prima delle manifestazioni e cortei a rischio. Si procederebbe quindi al riconoscimento facciale di chi frequenta quei luoghi prima dell'evento. Un passaggio in più verso lo stato di polizia, dicono le opposizioni, sottolineando quindi quella deriva da parte del governo verso logiche di restringimento dei diritti in nome di una sicurezza che serve solo a competere con Vannacci. Ma i motivi di tensione nel governo sono anche altri. Prima della chiusura estiva del Parlamento, nel Senato si dovrà chiarire se la legge elettorale andrà avanti e come. Tajani oggi ha detto che sulle preferenze il suo è un ni, una posizione ambigua che non svela nulla. Per la Russa la legge elettorale si approverà a settembre, sarà necessario un altro passaggio alla Camera con il voto segreto, e tutto questo mentre il Parlamento voterà lo scostamento di bilancio e l'ultima legge di bilancio della legislatura. Linea allo studio.
0: Dati particolarmente negativi sui salari diffusi da Istat, mentre il fatturato delle imprese cresce, trascinato dall'industria dell'energia, per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione. È un dato significativo. La struttura dei salari si conferma fragile e non protetta da fiammate inflattive. E sono state pubblicate le motivazioni degli arresti dei due tedeschi fermati per gli scontri in Valsusa durante la marcia No TAV ai cantieri dell'alta velocità. Nell'ordinanza il giudice per le indagini preliminari ha parlato di un'azione violenta concertata per arrecare più danni possibili alle forze di polizia e ai cantieri. Le accuse sono di devastazione, saccheggio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre i due ragazzi si sono difesi spiegando di aver solo partecipato al Festival dell'Alta Felicità, da 3 giorni di incontri e concerti organizzata dal movimento NOTAV lo scorso fine settimana. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e polizia la sera del 20 luglio, come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. L'unico arrestato andrà a processo il 9 settembre. E siamo in chiusura. È morto a 56 anni in un incidente in moto avvenuto questa mattina vicino a Dublino Glenn Hansard, musicista e cantautore irlandese tra le figure più amate del folk contemporaneo. Sentiamo il servizio di Dario Grande.
7: Nato a Dublino nel 1970, Hansard iniziò la sua carriera come musicista di strada, prima di fondare nel 1990 i Frames, storica band folk rock di cui era ancora il frontman. Negli anni 2000 avviò anche un percorso solista e il successo internazionale arrivò nel 2007, quando Falling Slowly, scritta per il film Once, gli valse l'Oscar come migliore canzone originale. Solo il mese scorso aveva pubblicato il secondo volume di Don't Settle, Transmissions East and West, e a dicembre sarebbe dovuto tornare in Italia per 4 concerti. Più volte ospite dei microfoni di Radio Popolare, Glenn Hansard era stato intervistato l'ultima volta da Niccolò Vecchia solo lo scorso aprile. Ecco un piccolo estratto dove raccontava della fortuna che aveva per il bel rapporto con il suo pubblico, forse facilitata dal suo carattere sincero e rilassato, forse merito della sua musica, capace di attirare un certo tipo di persone.
8: I've been very lucky in my kind of career that I've had a good relationship with the audience, and maybe it comes from just being relaxed and speaking openly with the audience or whatever, but or maybe it's the kind of people my music attracts, I don't know, but I've always had a very easy relationship with the audience.
0: Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.

0: Il libro della notte. Uno dei più importanti scrittori di lingua tedesca, lui è svizzero-tedesco, il suo libro, il cartone di mio padre, storia critica di un'eredità. È una riflessione molto profonda, spesso anche amara e provocatoria, sulle responsabilità delle generazioni passate verso le generazioni future e il loro destino, sulle relazioni familiari, sull'eredità che può essere anche un'eredità negativa, non necessariamente un'eredità positiva, ma il libro affronta anche grandi temi universali come anche che cosa intendiamo noi lasciare. Lucas Berfus è collegato con noi e noi lo ringraziamo di essere a Radio Popolare quest'oggi. Guten Tag, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, guten Tag, buongiorno Milano.
0: In Vater Schiste, nel cartone di mio padre, parla di un padre che in realtà lui non ha conosciuto. È così?
1: Sì, è vero. Ich kannte ihn sehr schlecht. Die Begegnungen mit meinem Vater waren nur wenige. Aber es ist so, dass gerade die abwesenden Väter werden dann sehr präsent als Gespenster. Und sein Ruf und das, was er gemacht hat in seinem Leben und auch das negative Beispiel, die waren sehr präsent, gerade auch in den Erzählungen meiner Mutter.
0: Sì, è vero, l'ho conosciuto poco, ma devo dire, nella mia esperienza personale, che i genitori, in questo caso i padri, lontani, sanno essere molto presenti. Il suo richiamo nella mia vita per quello che ha fatto lui nella sua vita e anche per l'influsso negativo che ha avuto sulla mia è stato estremamente presente. Anche e soprattutto nei racconti di mia madre. Nel libro Il cartone, che appunto contiene poche cose, perché il padre che viene descritto lascia poche cose, lascia debiti, lascia una vita anche criminale che in qualche modo proietta un'ombra negativa, ma è anche un punto di partenza per il narratore. È così?
1: Ja, das stimmt. Ich habe sehr viel und sehr schweres Gepäck von meinen Eltern bekommen. Und das hätte mich erdrücken können oder ich hätte es benutzen können, um etwas damit anzufangen, um Bücher zu schreiben zum Beispiel. Ja. Und deshalb ist es dann trotzdem natürlich eine Gabe und ein Geschenk, aber alle diese Dinge müssen zuerst verwandelt werden von etwas Schmerzhaftem in etwas Schönes und wie zum Beispiel in ein Buch.
0: Sì, in un certo senso sicuramente un punto di partenza. Io ho un bagaglio davvero molto pesante che mi sono trascinato dietro e che dovevo elaborare da parte della mia famiglia, dei miei genitori, non solo di mio padre. Però, insomma, si può scegliere come usare un bagaglio familiare del genere. Io, per esempio, l'ho utilizzato per iniziare a scrivere libri e in qualche maniera la riflessione diventa anche più ampia, più generale, come trasformare qualche cosa di brutto in qualche cosa che invece può essere bello o comunque può essere importante, intenso, significativo, come per esempio un libro. Lucas Berfus, vielen Dank, das war, wir haben viel gereden, aber Sie werden viel mehr sprechen Samstag, wenn Sie in Mailand sein werden. Vielen Dank, dass Sie mit uns gesprochen haben.
1: Grazie mille per l'invitazione e ci vediamo a Milano.
0: Grazie davvero e complimenti per il libro. A risentirci.
1: Grazie.
0: A presto.

0: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, benvenuti a una nuova puntata dell'Ingrediente Segreto, in questa quarta puntata, mercoledì 29 luglio, insieme a Loretta Costa e Giuliano Dottori.
1: Ciao. Perché Loretta Costa? Cosa è successo? Così. Hai perso un pezzo per strada?
0: Sì.
1: È impazzita?
0: Sì, basta, troppi cognomi, basta, mi sono stancata.
1: Va bene, ci sta.
0: Basta,
1: ciao, facciamo... ciao Costa.
0: Ciao Costa, perfetto, stupendo. Come stai?
1: Io dai, bene, abbastanza bene, dai. Tu come te la passi?
0: Io bene, bene. Sono stanca, sono solo un po' stanca, ho tante cose da fare, ma insomma bene, felice. Felice di essere qua con te, soprattutto
1: e
0: oggi.
1: E giochiamo, giochiamo anche questa sera, cari amici e care amiche. Giochiamo a indovinare l'ingrediente segreto.
0: Sì, sì, l'ingrediente segreto di questa sera.
1: Possiamo dire la trasmissione che vanta innumerevoli tentativi di imitazione.
0: Esatto.
1: Come la settimana enigmistica.
0: Esatto.
1: Possiamo dire la trasmissione più bella dell'estate.
0: Bella. Io guarda, a parte che sono molto contenta perché ci hanno scritto un sacco di persone per farci complimenti, per dirci che siamo un bel duo, che siamo divertenti, che insomma, che
1: beh,
0: si divertono.
1: Beh, è bella questa cosa che cominciamo la puntata facendoci i complimenti.
0: Vabbè,
1: da soli. Una volta
0: dai.
1: Per la sigla, una volta
0: vabbè,
1: perché siamo simpatici, una
0: vabbè,
1: volta
0: ma
1: perché...
0: è vero, siamo carini e simpatici, vabbè, insomma, beh. Se fossimo due, insomma, dai, secondo me siamo carini. Però volevo dire questa cosa, che sono particolarmente contenta oggi,
1: sì,
0: perché questo ingrediente segreto è stato scelto da me.
1: È vero.
0: Quindi,
1: è vero,
0: ragazzi,
1: è vero.
0: Preparatevi.
1: E
0: perché...
1: posso anche aggiungere che è non facilissimo, secondo me.
0: Vabbè, perché hai scelto delle canzoni forse un po' così,
1: te,
0: no?
1: Te pareva che era colpa mia di qualcosa. te pareva pure stavolta. Figurati.
0: Dai, iniziamo subito con le canzoni, poi piano piano spieghiamo per chi non ci avesse mai ascoltato, non avesse mai avuto questo piacere, spieghiamo un po' come funziona la trasmissione e intanto vai.
1: E forza, amici, giocate insieme a noi.

0: Wannabe Spice Girls, questo non è un errore, abbiamo messo subito questa canzone così via il dente via il dolore, parlo di Giuliano che ovviamente
1: abbiamo messo subito la bomba, la bomba
0: ovviamente non era d'accordo,
1: no,
0: ma
1: no, perché questo vabbè. è un super pezzo e anche un pezzo di storia poi oggettivamente.
0: Assolutamente, no?
1: Cos'era?
0: Bravo,
1: 90?
0: 96.
1: 96?
0: 96.
1: Ah, pensavo 94, non so come.
0: No,
1: mai.
0: No, 96. Io ero una bimbettina bellissima che ha comprato la cassetta.
1: Perché loro erano tutte tranne la Rugia.
0: Jerry.
1: Esatto, le quattro che poi sono rimaste sono tutte del 76 come me.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Non lo sapevo.
1: Pensavo che fosse del 94, immaginavo che avessero 18 anni.
0: No,
1: però
0: erano,
1: sì, erano coetanei, diciamo. Senti, ah, che roba, senti che roba, senti?
2: L'ingrediente segreto.
1: Ti piace?
0: No.
1: No.
0: Cos'è?
1: Niente, una fesseria che ho fatto. Possiamo fare anche così, guarda.
3: L'ingrediente segreto.
0: Bello, questo mi piace.
1: Oggi passerò tutta l'ora a farti sentire questa cosa in varie lingue.
0: L'ingrediente segreto in varias lingues.
1: In varias lingues. Molto bene.
0: Allora, l'ingrediente segreto qui si è sentito, però appunto non diciamo niente, andiamo avanti appunto. Per chi non conoscesse il programma, questo è un programma in cui mettiamo una serie di canzoni e a un certo punto sveliamo cos'è l'ingrediente segreto. E cosa intendiamo per l'ingrediente segreto?
1: Allora, diciamo che può essere un qualcosa nascosto dentro una canzone, può essere uno strumento musicale, può essere una caratteristica anche appunto del linguaggio musicale nello specifico, può essere qualcosa che riguarda il testo, ovviamente appunto ci sono vari gradi di difficoltà, quindi può essere una cosa che alla seconda canzone uno capisce immediatamente, oppure può essere invece una cosa un pochettino nascosta e un po' da interpretare, diciamo.
0: Esatto, quindi tutte le canzoni che ascoltiamo hanno in comune questa cosa, questa caratteristica appunto, che può essere un suono. Abbiamo avuto nelle puntate precedenti il sax, il ritmo, poi cos'era?
1: Ma forse non svegliamo le tue, perché sto pensando che un sacco di gente l'ascolta in podcast, magari recupera le puntate vecchie e allora così facciamo dello spoiler, capito?
0: Hai ragione.
1: Hai visto,
0: hai
1: che
0: ragione,
1: intelligente. Prima di andare avanti però facciamo la classifica delle Spice Girls dalla quinta alla prima.
0: In che ordine senso?
1: Di preferenza.
0: Ordine, cioè, di preferenza,
1: simpatia.
0: Ah, certo, io ce l'ho.
1: Ok, vai, quinto posto.
0: Quinto posto, Melanie C.
1: Melanie
0: Sporty
1: C chi è?
0: Spice.
1: Ah, ti stava antipatica lei.
0: No,
1: lei
0: non è che mi
1: stava
0: buona, antipatica. Sì, lo so, era bravissima a cantare.
1: L'unica buona,
0: no,
1: a, fare,
0: no, lo so,
1: a fare quello che faceva.
0: Però, sai, sportiva, sempre con ste tute dell'Adidas,
1: okay.
0: Boh, non era molto il
1: quinto
0: mio.
1: Quinto posto, poi quarto posto.
0: Quarto posto, Victoria. No, scusami, Baby Spice,
1: okay.
0: Emma Bunton.
1: Ok.
0: Perché insomma anche lì non era molto il mio, tutta così biondina, questi codini,
1: sì,
0: vestita di rosa.
1: Certo.
0: Terzo posto, Victoria che, Adams,
1: okay.
0: Posh Spice, la moglie di Beckham.
1: Di Beckham, ok.
0: Secondo posto, Jerry Halliwell.
1: Secondo posto,
0: sì,
1: La Rugia.
0: Sì, e primo posto, Melanie B.
1: Ok.
0: No, Melanie B per me era
1: dopo
0: coi toppini tigrati, tutta ricciolona, il piercing alla lingua,
1: Dopo ti dico la mia.
0: Vai,
1: dopo
0: sono molto molto curiosa, guarda.
1: Ma prima?
4: The secret ingredient.
0: Wow, dai, vai col secondo pezzo.

0: Police, Roxanne. Penso fosse stato, se è stato forse il primo singolo uscito, oddio adesso se fosse per dire una fesseria, no, una fesseria atomica, non è vero, mi correggo subito da solo, e beh, pezzo incredibile, tra l'altro devo dire che ogni volta che ascolto questa parte appunto proprio dei Police mi concentro tantissimo sulla batteria. Silver Copeland secondo me è stato veramente un batterista enorme ed è incredibile proprio la parte di batteria. Era super interessante anche il fatto, no, che i Police avessero in qualche modo fatto loro il reggae giamaicano, l'abbiano un po', no, masticato, digerito e rivisitato, ed è
1: vero,
0: molto
1: vero.
0: Figa questa cosa,
1: un bel pezzo,
0: me.
1: E tra l'altro una curiosità sempre per l'angolo dei millennials, che è stata poi quella che ti ho fatto sentire l'altro giorno, remixata per la colonna, sì, sonora di Moulin Rouge, film del 2001 con Ewan McGregor, dove c'è la famosa colonna sonora anche di con, come si chiama, Christina Aguilera, ti ricordi, tutte le,
0: certo,
1: ragazze.
0: Sì, sì, è stata una colonna sonora famosissima, avevo fatto Lady Marmalade.
1: Bravo, Lady Marmalade, non
0: la
1: mi veniva.
0: La signora marmellata.
1: Esatto.
0: Io, testo tra l'altro incredibile quella canzone,
1: sì,
0: lì.
1: Sì, sì, sì. Allora, voglio
2: l'ingrediente segreto.
1: Bello questo. Voglio sapere la tua classifica delle Spice, che
0: allora,
1: sono curiosa.
0: Allora, in realtà io la Rouge la metto al quinto posto, è insopportabile, okay. Mamma mia, insopportabile. E poi ci metto Posh Spice, quarto posto.
1: Ok, beh, certo,
0: da,
1: non
0: da
1: è
0: stirare con la macchina, proprio veramente,
1: no,
0: una persona veramente,
1: no,
0: sgradevole.
1: No, non è
0: proprio
1: vero, secondo me è tutta apparenza.
0: Poi ci metto Sport Spice al terzo.
1: Mamma mia.
0: La biondina la metto seconda perché mi faceva tenerezza. E primo posto però Melanie B, vabbè, Melanie B.
1: Ah,
0: era,
1: ecco, ok. Era. Tra l'altro lei ha fatto parecchi figli con
0: stupenda.
1: Eddie Murphy.
0: Lui, com'è che si chiama, scusami, Eddie?
1: Eddie Murphy?
0: Murphy,
1: ho non Marfin.
0: Ho sentito un'altra cosa.
1: Sì, sì, avevo detto Marfin.
0: Andy Muffin.
1: Essere. Sì, esatto.
0: Sentiamo un attimo qua nella tua lingua.
2: O ingrediente secreto.
1: Ah, o ingrediente secreto. Molto bene, Giuliano. Okay. Molto legale.
0: Va bene, siamo partiti così. Siamo partiti alla grande e stiamo volando altissimi.

0: Maxwell's Silver Hammer, lo sapevo che mi sarei incartata. Beatles, Abbey Road, giusto?
1: Abbey Road,
0: 1969.
1: Sì.
0: Questo che canta è Paul McCartney.
1: Classico pezzo di Paul.
0: Vai.
1: Classico pezzo di Paul.
0: Sono sicura
1: e poi
0: che hai una curiosità.
1: Sì, intanto volevo dire solo una cosa.
0: Vai.
1: Poi quando arrivano i Beatles, alla fine posso dire una parolaccia? No, non si può dire in radio.
0: Secondo me sì.
1: Arrivano i Beatles e cagano in testa a tutti sempre.
0: Ah, vabbè.
1: Anche con un pezzo che forse non è esattamente un loro pezzo di primissima fascia, però una ricchezza di idee, cioè una quantità di cose che succedono
0: sì.
1: dentro le loro canzoni, sempre però con questo gusto, no, della melodia, della cantabilità, della... E vabbè, è proprio una roba
0: che non c'è più.
1: Ingiocabili.
0: Sì.
1: Beatles ingiocabili. Due aneddoti su questo pezzo. Il primo riguarda l'amatissimo, da me perlomeno, lunghissimo documentario di Peter Jackson, Get Back, uscito ormai credo 4 anni fa. 9 ore.
0: Disney, no?
1: 9 ore, bravissima. Okay. 9 ore. Che mi sono già guardato penso 2 volte, più altri spezzoni li ho riguardati, su questo momento insomma di inizio del 69 per l'appunto, in cui si sostanzialmente si sta insieme ai Beatles nel loro processo creativo. Poi loro, a un certo punto, George Harrison lascia la band, si parlano alle spalle, c'è Yoko Ono costantemente seduta di fianco a John Lennon come un avvoltoio, insomma cose, però 9 ore ipnotiche davvero. E in realtà durante quella session

0: Carney arriva e dice: oh ragazzi, vi faccio sentire una canzone, e fa Let It Be, capito? C'è, cioè, una roba che dice: no, è possibile.
1: Mamma mia,
0: pazzesco! E momento magico, veramente super. E quando hanno fatto questa canzone, il suono che avete sentito di questo martello d'argento, appunto, che si sente nel ritornello, che fa bam bam,
1: sì, tan, sì.
0: Tan, tan, tan, tan, praticamente hanno portato un incudine vero in sala di incisione e hanno dato un martello in mano al loro Rodi, che quindi ha registrato i colpi di martello per loro.
1: E questo si vede nel documentario?
0: Sì, si vede proprio che loro entrano con questo enorme incudine. Questo è meraviglioso. L'altra
1: bello.
0: Cosa che forse avete sentito, le orecchie un po' più allenate avranno sentito, è un pezzo del 69, dei sintetizzatori, e quindi uno potrebbe anche pensare: ma cavolo, c'erano già i sintetizzatori? Sì, sono i primissimi sintetizzatori Moog, che un giovanissimo Robert Moog, era veramente un ragazzo, si presentò un giorno agli studi, appunto, della Amy Abbey Road, dice: no, io sono un inventore, ho inventato questa cosa che si chiama sintetizzatore.
1: Ma veramente?
0: E Paul McCartney dice: figo, proviamo.
1: Ma veramente?
0: E quindi abbiamo sentito in anteprima questo.
1: Ma che bello! E prende poi il suo nome.
0: Sì,
1: bello.
0: Sì, Moog.
1: Bello, bellissimo.
0: Un po' come, cos'è che era, Velcro, che l'ha inventato il signor Velcro.
1: Velcro e anche sax.
0: E anche sax, giusto?
1: Sì.
0: Anche brugola, l'ha inventato il signor brugola?
1: Non lo so. Comunque, parlando di cose serie, cioè no, serie no, meno serie anzi, l'ingrediente segreto secondo me in questa canzone è difficilissimo, proprio difficilissimissimissimo,
0: sì, sì.
1: Livello proprio, infatti non chiamerei il VAR, la polizia dell'ingrediente segreto, ma va bene, andiamo avanti.
0: Abbiamo fatto due puntate facilissime, ci sta una puntata un po' più difficile.
1: Sì,
0: dai.
1: Ma questa non è difficile, cioè... Vabbè,
0: adesso diciamo che il prossimo pezzo
1: infatti,
0: è un
1: dai.
0: Grandissimo aiuto.
1: Vai,
0: voliamo
1: su.
0: Sempre molto in alto, restiamo ad Abbey Road, perché questo disco è stato registrato ad Abbey Road, e dopo ne parliamo un po'.

0: La sfumo un pochettino perché, come spero molti di voi sapranno, il pezzo successivo è attaccato, è unito. Questo appunto è Dark Side of the Moon, Pink Floyd, e i brani erano quasi tutti uno attaccato all'altro nel rispetto, diciamo, dell'idea dei concept album. Forse Dark Side of the Moon è il concept album più celebre e posso aggiungere forse uno dei dischi, credo dei 5 dischi più importanti, più belli, più perfetti proprio della storia della musica. È un nuovo gioco questo qua, Trova l'intruso. Abbiamo fatto Pink Floyd, Beatles, Police e Spice Girls.
1: Mamma mia, ecco, no, però quello che voglio dire è quanto è bella questa cosa, cioè secondo me la ricchezza di questo gioco, programma gioco, chiamiamolo così, è proprio questa, no? Cosa c'è in comune con le Spice Girls, i Pink Floyd, i Police e i Beatles, cioè apparentemente nulla, ma invece qualcosa c'è.
0: Qualcosa c'è.
1: Abbiate fede, perché qualcosa c'è. E
0: è
1: secondo me
0: lo studio di registrazione dove hanno registrato.
1: No, non è vero. No, ecco, esatto, non può essere una cosa che non si sente nel brano,
0: no,
1: eh.
0: Certo.
1: Cioè, non bariamo, non si bara, è una cosa che si deve sentire in
0: finora
1: tutti i brani.
0: Non bariamo.
1: No,
0: arriverà
1: non
0: il momento in cui
1: noi siamo onesti. Dai, allora, il prossimo brano
0: sarà un grande aiuto, però dai.
1: È quello grande aiuto, giusto?
0: Allora, questo che abbiamo appena ascoltato, Brain Damage, era già secondo me un grande aiuto se in qualche modo uno aveva colto qualcosa nei brani precedenti.
1: Esatto, esatto.
0: Adesso io vi metto su il pezzo che contiene l'esempio forse di ingrediente segreto più evidente, più famoso, credo.
1: Sì.
0: Credo. E quindi diciamo che dopo il quinto pezzo
1: dell'ingrediente segreto di oggi
0: certo, e direi che dopo il quinto pezzo, insomma,
1: sveliamo
0: vediamo un po' chi di voi ha indovinato.

0: Thriller, Michael Jackson. No, scusate, ero incantata ad ascoltare, perché ascoltare un pezzo così bello in cuffia per bene, tutto senza interrompere, non mi capita quasi mai, devo dire. Poi con delle cuffie così belle, serie come le tue, devo dire, bello, bellissimo,
1: bellissimo,
0: stupendo.
1: Primo disco mio della storia, questo qua.
0: Sì, lo, è vero, lo sapevo.
1: Lo dico, sì. Cassetta regalatami a Natale quando ero un bimbetto,
0: sì.
1: Consumata.
0: Amore.
1: Io l'ho ascoltato veramente, penso, migliaia di volte. E prima di dire, vabbè dai, ormai è chiarissimo. Cos'è comunque, vabbè, insomma, prima di dire l'ingrediente segreto, ho visto qualche tempo fa un classico reel di Instagram che ogni tanto arriva anche qualcosa di carino, dove c'è il musicista che suonò la famosa, per me perlomeno, fa parte di bass synth di questa canzone, quella che fa pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum, e lui diceva no, perché sai, adesso tendenzialmente in studio una roba di questo genere, che è praticamente sempre la stessa cellula, sempre che si ripete, sempre uguale, tranne in tre punti fondamentalmente. E lui diceva, oggi la programmi, lo fai MIDI, la quantizzi, la duplichi e l'hai fatta in un secondo. E lui diceva, alla fine io l'ho suonata tutta, un po' perché si faceva così, ma soprattutto perché non volevo privarmi del piacere di suonare quella cosa sempre uguale. Ed è così un'attitudine ovviamente un po' passata, purtroppo.
0: Bello.
1: Allora, questo ingrediente segreto,
0: allora,
1: dai.
0: No, invece vabbè, io Thriller, scusami, volevo solo dire questa cosa, che Thriller ho invece il mio, uno dei primi ricordi sulla danza, cioè sul balletto, no?
1: Certo.
0: Su quella cosa lì del, cioè io quando ho visto per la prima volta, mi ricordo perfettamente la coreografia di quella cosa lì, sono rimasta scioccata.
1: Beh, possiamo dire che è tuttora, credo, uno dei video musicali più belli,
0: sì,
1: mai fatti, e probabilmente per me è la coreografia, il balletto musicale più bello di sempre, imbattibile.
0: Esatto.
1: Secondo me non si,
0: sì,
1: può battere,
0: sì,
1: con la roba lì.
0: Allora, invece, parlando dell'ingrediente segreto, bisogna dire che l'ingrediente segreto in Thriller è fatto da Vincent Price.
1: Certo.
0: Sai chi è?
1: Come no?
0: Bravo, bravo.
1: Certo.
0: Allora, perché qual è l'ingrediente segreto di oggi?
1: Sono le grasse risate che ci stiamo facendo da una settimana pensando a questa playlist che si chiama Ridi Rinni, che la mamma ha fatto la playlist.
0: È vero.
1: Sì, sì, no, abbiamo pensato di fare
0: la risata, mi è venuto
1: scherzo
0: in mente.
1: Abbiamo fatto,
0: no,
1: scherzo.
0: Vabbè, ma non è scherzo, dai, è bello, perché appunto mi è venuto in mente che la risata appunto è una cosa che c'è in tantissime canzoni, no?
1: Sì.
0: Abbiamo visto appunto in quella dei Beatles, io durante il pezzo dicevo a Giuliano, ma sei sicuro che c'è la risata? E in effetti c'è un accenno.
1: C'è Paul che a un certo punto gli scappa un po' da ridere.
0: Sì, poi c'è la risata di apertura di Wannabe, che è proprio epica. E poi questa di Thriller, diciamo che
1: questa
0: è proprio la risata,
1: è
0: no?
1: Una
0: appunto
1: risatona. In Roxanne ho letto questo aneddoto, non lo sapevo, si sente Sting ridere, ma semplicemente perché si era appoggiato sul pianoforte e forse mentre stavano registrando e hanno voluto tenere quel piccolo errore. E ovviamente anche in Brain Damage dei Pink Floyd c'è,
0: certo,
1: questa risata famosa, perché è uno dei tanti sample registrati di voci che sono stati utilizzati in Dark Side of the Moon. Avevano chiesto insomma un po' di gente, anche appunto inserventi dello studio, assistenti eccetera, di raccontare delle cose, gli facevano delle domande un po' strane, diciamo, e loro poi hanno registrato e utilizzato le cose che gli piacevano. Ovviamente questa risatona di Vincent Price, grande attore specializzato appunto in film horror,
0: sì, è stata registrata per Thriller, cioè non,
1: sì,
0: è una cosa presa,
1: no, certo,
0: è una cosa proprio che ha registrato in studio per quella cosa lì, per rendere appunto ancora più magnifico e memorabile una canzone insomma già di per sé perfetta, secondo me.
1: Molto bene, l'ingrediente segreto è stato svelato e adesso ci ascoltiamo ancora un pochettino di musica, facciamo un salto negli anni 80, anzi o meglio restiamo negli anni 80.

0: Situation Yazoo, la canzone più brutta che abbiamo messo.
1: Tra l'altro, prima volta che la sento nella mia vita proprio. Ho visto che c'era la risata, ho detto ma la mettiamo.
0: Orrenda.
1: Orrenda. Orrenda. Vabbè, ragazzi, cioè, capita, non è che...
0: La canzone più brutta mai messa nella storia dell'ingrediente segreto, di sicuro.
1: Della radio popolare, forse.
0: Della radio popolare. Direi di sì. Però
1: comunque l'anca stava partendo, è un po' il culetto.
0: Sì,
1: no?
0: Ma infatti mi dispiace
1: pian piano stava un po' ancheggiando.
0: Infatti mi dispiace che non ci sia la versione video podcast.
1: Canzone orrenda, veramente. Mi dispiace. Oh, ragazzi, cioè, mi dispiace. Non so neanche chi è. Ma chi è Yazoo, tra l'altro? Ma che ne so?
0: Ma infatti, come
1: perché?
0: Ti è
1: ma fa caldo, ragazzi. Cioè, comunque devi avere pazienza.
0: Ma fai?
1: Fa caldo. Cioè, comunque, dai.
0: Vabbè, però mi è rimasta in testa. Muva. Comunque, va bene, dai. L'ingrediente segreto è appunto la risata che non ho sentito, tra l'altro, in questo pezzo orribile. Forse mi ero dissociata. Un attimo,
1: c'era l'inizio.
0: Non importa, non riascoltiamola, però appunto risata che noi ce ne facciamo tante, perché appunto la risata è contagiosa, la risata fa bene al cervello, provoca endorfine, fa bene a tutto.
1: 3 minuti di cos'è?
0: Sì, sì.
1: Dica 33, angolo della medicina, cos'è all'improvviso? Cos'è questo momento? Cioè, cosa stai dicendo?
0: Mi devo riprendere da questo orrore che abbiamo ascoltato. Cioè, vabbè, dai, lasciami fare anche a me.
1: Di bere tanta acqua, di non uscire nelle ore calde anche.
0: Certo, quello sempre.
1: Allora, bambini, state attenti.
0: Sempre.
1: Dopo mangiato non si fa il bagno.
0: No, in realtà
1: pare che si possa fare.
0: Vabbè, ma no.
1: Dicono che in realtà è una fesseria questa cosa delle 4 ore sotto l'ombrellone a morire di caldo mentre i bambini, capito, danesi
0: però,
1: sono nell'acqua.
0: Ho capito, però se ti mangi 2
1: mangiate
0: chili di
1: tanta
0: carne,
1: frutta e tanta verdura, ragazzi.
0: Esatto,
1: 5
0: esatto.
1: Porzioni al giorno di verdura.
0: Vabbè, comunque
1: poi
0: volevo...
1: cos'altro? Fate sport?
0: Smettila. Però è vero, questa cosa della risata fa bene, è scientificamente provato che faccia bene.
1: Allora, dai, laviamo l'onta.
0: Bravo, metti su un bel pezzo.
1: Cancelliamo l'onta di questo pezzo terrificante. Vai, dai, c'è tutta una roba bella, dai.

0: Gorillaz, Feel Good Inch, è bellissima questa canzone del 2005. Bella, bella, bella. Tra l'altro, i Gorillaz sono in tour adesso. Sono in tour perché la mia amica Ale è andata a vederli e mi ha mandato delle fotine.
1: Bello,
0: bello, bello.
1: Grande, grande band, grande artista. Secondo me, Damon Albarn è in questo momento veramente, lo metto nei primi tre posti. Come proprio sì, è enorme, un artista enorme.
0: È vero,
1: secondo me.
0: Sono d'accordo. La cosa divertente dei Gorillaz è che, appunto, sempre per rimanere in tema di noia, per fare un po' i boomeroni che siamo, no? Che adesso non ci si annoia più perché ci sono i telefoni, ci sono le cose. I Gorillaz nascono da un momento di noia, appunto, tra lui e il fumettista Jamie Helwett, scusate, che creano i Gorillaz nel 1998 nel loro appartamento a Notting Hill mentre guardavano MTV, e lui dice: guardare MTV a lungo è di fatto è un loop infernale, no? E quindi abbiamo voluto creare qualcosa che si potesse poi realmente commentare di figo, e sono nati Gorillaz.
1: Bello, progetto molto interessante, no? Vabbè, già raccontato più
0: sì,
1: volte, un
0: sì,
1: progetto
0: sì,
1: insomma senza personaggi in carne ed ossa, almeno in origine, poi chiaramente poi vabbè, il gioco è durato poco, ma
0: però bello perché appunto la risata, appunto, anche qui parlando dell'ingrediente segreto, è veramente, no?
1: Beh,
0: non voglio dire
1: è
0: iconica perché non mi
1: pezzo.
0: Piace più questa parola, però insomma la caratterizza molto.
1: Assolutamente sì, e potrei forse mettere un'altra canzone molto brutta.
0: No, ti prego.
1: Potrebbe
0: no.
1: essere.
0: No,
1: potrebbe
0: guarda, metti
1: essere.
0: Un'altra cosa senza risate
1: no,
0: piuttosto.
1: No, no,
0: no,
1: ma
0: no.
1: Vediamo.
0: È
1: magari,
0: mezzanotte, dai, cioè ti prego.
1: Però secondo me potrebbe essere,
0: no.
1: Dai. Cioè peggio di quella lì non può essere,
0: no.
1: Comunque, dai.
0: Mamma, ho paura.
1: Semmai la sfumiamo presto, anche perché siamo
0: via.
1: Abbastanza addirittura d'arrivo. E proviamo, vediamo.
0: Ma secondo vabbè, me... semmai la fermiamo, dai.
1: No, secondo me, vabbè, vediamo, dai.
0: Vai,
1: vediamo.
0: Dai, sentiamo.
1: Dopo...

0: questa è veramente brutta. Porco Giuda.
1: Io sono perplessa, cioè io ho la bocca aperta qua e, ma cosa, ma esci da questo corpo?
0: Ma
1: chi
0: so
1: sei?
0: Cosa è successo?
1: Ma tu non sei Giuliano Dottori, ma cos'è successo?
0: Perché almeno ho messo un po' di roba un po' più fresca, capito?
1: Fresca, fresca. Poi sì. Dici a me, capito, che ascolto la
0: tu
1: musica.
0: Non c'è nemmeno la risata in questa canzone, è solo brutta. Ti dico la aspetta.
1: Basta, dai,
0: dai, oh, pompa, eh? Non è male, eh?
1: Vabbè, almeno la gente non si schianta in macchina.
0: Arriva pian piano, quando arriva, arriva però, eh?
1: No, no, non arriva niente, dai, non arriva niente.
0: Lo lasciamo
1: sottofondo,
0: dai.
1: Sì, vabbè.
0: Così cascia, scascia comunque un po' di SIAE.
1: Esatto. E basta, cosa. Tu vuoi dire qualcosa sulla risata? Hai delle cose scientifiche da dire?
0: Guarda. No, in realtà, beh, no.
1: Beh, però la risata è un bel ingrediente segreto, è bello ridere anche nella vita e basta.
0: Beh, ottimo, comunque ti sento frizzante, eh?
1: Filosofa, ti oggi sento... filosofa. Oggi filosofa.
0: Aspetta che stoppo sta canzone, aspetta.
1: Sì, sì,
0: se non riesco a ragionare.
1: Infatti,
0: non riesco a ragionare
1: anch'io
0: con questa roba sotto.
1: Cioè, ma mi sta
0: non so
1: petando il
0: Vabbè,
1: cervello.
0: Vabbè, ragazzi, allora,
1: è andata così stasera.
0: È andata così, purtroppo non sempre, non tutte le ciambelle riescono con il buco, come si dice, esatto, come si diceva ai miei tempi, si diceva anche buonanotte al secchio, che è una delle mie fasi preferite,
1: è
0: e questa è l'Italia,
1: questa
0: esattamente.
1: L'Italia, sì.
0: Allora, in realtà abbiamo ancora una canzone che lasciamo adesso per
1: decente
0: l'ultima.
1: O inascoltabile?
0: No, canzone è bellissima.
1: Ok.
0: E, non abbiamo più detto chi siamo. Che questa cosa qua ce la dimentichiamo spesso.
1: No,
0: eh?
1: Io no, io non me la dimentico. Però oggi, ma oggi la bruttezza del livello raggiunto da quella canzone mi ha fatto spegnere il cervello, capito?
0: Questa è una grande mancanza, perché questo dovremmo farlo sempre.
1: Hai ragione,
0: capito?
1: Hai ragione. Infatti adesso
0: perché
1: facciamo.
0: La gente non lo sa, dice: ma chi sono questi
1: chi
0: qua?
1: Chi sono questi due? Hai ragione. Allora, io sono Loretta Costa, ecco, da stasera. Io sono Loretta Costa e Giuliano Dottori. Siamo qua per farvi divertire, farvi passare una bella serata ogni mercoledì per tutte le sere d'estate, dalle 23 a mezzanotte, esatto,
0: dalle 20 a 11 p.m. ed è il gioco dell'estate, diciamo.
1: Sì, dai,
0: il gioco dell'estate.
1: Gioco
0: oggi
1: dell'estate.
0: Devo dire che era abbastanza difficile la
1: secondo
0: puntata.
1: Me no. No, secondo me era difficile la canzone dei Beatles, secondo me quella la rendeva difficile, però se uno stava un po' attento.
0: Allora, io ti posso dire questa cosa, io ho scoperto oggi per la prima volta che Wannabe comincia con una risata.
1: Però vedi che ti faccio anche
0: non
1: scoprire delle cose.
0: Non l'avevo mai sentita quella risatina lì.
1: Perché non hai mai ascoltato la canzone?
0: Io guardavo
1: non hai mai
0: video.
1: Visto i video? Ma nel video c'è lei, sì, c'è Jerry che fa proprio e corre.
0: È
1: cioè
0: per quello che l'ho messo al quinto posto, capito?
1: Perché ti stanno ma perché ti stava antipatica? Ma non è vero, era un bel tipo. Lei e Melanie B, ma anche Victoria, secondo me. Victoria, ti dirò di più, secondo me è solo apparenza, come me, che tutti dicono che io sono amosona, noiosa, bla bla bla bla, perché ho la faccia sempre, invece sono un cuoricino simpaticissima.
0: Ma Jerry Halliwell è quella che a un certo punto ha fatto un micicolatino, mi ricordo bene?
1: Sì,
0: dopo Madonna,
1: esatto,
0: la Isla Bonita, lei ha fatto micicolatino. Mamma mia, che orrore!
1: Ha fatto quello e poi ha fatto It's Raining Men.
0: Altra coverona.
1: Alleluia.
0: Vabbè, quello è un pezzone, quello lì.
1: È lei, è proprio lei.
0: Bene, allora direi che lasciamo spazio all'ultimo pezzo. Ci lasciamo con un super pezzo del nostro carissimo amico Iggy Pop.
1: No, meno
0: quindi
1: male.
0: Quindi mettiamo un po' di rock and roll bello.
1: Bravo.
0: Lo lasciamo andare in. Fin quando c'è tempo, noi ci vediamo settimana prossima.
1: Ci sentiamo perché non ci vediamo.
0: Ah,
1: purtroppo
0: no?
1: Non ci vedono. Perché sarebbe
0: settimana
1: bello.
0: Settimana prossima,
1: vedere...
0: guarda, faccio una playlist di merda.
1: No.
0: Scelgo 10 canzoni, una peggio dell'altra.
1: Ma io, guarda, conduci da solo nel tuo angolo del nerd per un'ora ad asciugare tutti con le tue cose da nerd.
0: Sai cosa faccio? No, non lo dico.
1: No, infatti,
0: dai,
1: non dire
0: Pop,
1: niente.
0: Buonanotte, grazie. Mi raccomando, bevete acqua e
1: state
0: attenti.
1: E ridete tanto, ragazzi. Ridete tanto, siate felici e godetevi l'estate per quanto possibile, anche se siete in città a lavorare. Ma insomma, ce la faremo, dai. Settimana prossima, ciao!
0: Ciao.

Buonasera, quasi buonanotte ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, la versione estiva di Senti un po', che non va in onda il sabato dalle 18.30 alle 19.30, ma invece tra il mercoledì e il giovedì, sulla soglia di un nuovo giorno, come avrebbe detto quel conduttore notturno di Rai 1 che non cito, ma così l'abbiamo capito tutti. Lascio però anche questi importanti riferimenti culturali per dirvi che in questa trasmissione, nel corso dei mesi estivi, vi farò ascoltare un po' di novità, a volte anche magari qualche cosa che è un po' meno nuova. Oggi abbiamo una scaletta tutta di novità, settimana prossima invece, già vi anticipo, sarà un po' una specie di colonna sonora notturna con alcune delle cose più interessanti uscite in questo 2026, e poi ritorniamo invece a raccontare le ultime novità. E almeno per questa settimana ci sono un bel po' di cose da ascoltare insieme, partendo da due dischi sicuramente attesi e molto raccontati, anche criticati aspramente. Succede in particolare al primo, il nuovo disco degli Strokes, Reality Awaits. Ho letto sia cose discretamente buone e altre invece che distruggono proprio, fanno a pezzettini questo disco. Io credo che la verità stia nel mezzo, cioè quindi è un disco mediocre di una band che forse non ha mai più ritrovato lo sprint degli esordi. Ci sono però dentro delle cose interessanti, un pezzo un po' particolare, ad esempio come questo Liar's Remorse.

Erano gli Strokes con Reality Awaits. Il prossimo disco invece se ne è parlato decisamente meglio e secondo me in maniera meritata. Charlie XCX è ritornata con Music Fashion Film, disco completamente diverso rispetto all'enorme successo di Brat, e già soltanto questo è una testimonianza insomma della sua voglia di continuare a crescere come artista. Camera è uno dei singoli di questo album, secondo me è anche una delle canzoni più belle.

Dopo Camera di Charlie XCX, in questa Senti un po' estate, è arrivata Blue Shadows, nuovo singolo degli Avalanches, con la partecipazione di Karen O, splendida voce degli Yeah Yeah Yeahs. Vince Staples invece ha pubblicato Cry Baby, il suo nuovo album, da qualche settimana. All'interno c'è una canzone che mi è piaciuta molto, che è questa, Cotton.

Abbiamo ascoltato tre canzoni una dietro l'altra. Prima c'era Cotton di Vince Staples da Cry Baby, poi questa Martini Mi Fazza di Matt Berninger, che è un po' di giorni che mi gira in testa, quindi l'ho rimessa nella scaletta anche oggi, singolo stand alone senza un album, e invece i The Tubs che con Stoop to Me sono una giovane band londinese che utilizza anche strumenti celtici nel proprio arrangiamento, nella propria ricetta musicale. Sono molto bravi, sono una giovane band, quindi bisogna farli crescere, però intanto li ascoltiamo con piacere. Sono decisamente meno giovani i Weezer, che sono un gruppo americano, un gruppo molto importante con un seguito fortissimo negli Stati Uniti. Più giovani invece sono i Wednesday, che sono ospiti di questo nuovo pezzo, We Might As Well Be Strangers.

Wizard e Wednesday insieme, i prossimi sono un altro pezzo di storia del alt rock americano, i Dinosaur Jr., singolo nuovo, Several Got Away.

E dopo i Dinosaur Junior, senti un po' estate su Radio Popolare, continuiamo con un altro gruppo, insomma, decisamente esperto, gli Eels. Anche qui un singolo nuovo, Amore.

Usciranno un bel po' di dischi tra agosto, settembre, ottobre delle band che abbiamo citato sinora, quindi Hills, Dinosaur Jr., Weezer, eccetera. Il prossimo è un giovane, si chiama Willie J. Healy e questo pezzo è Ditch.

Un altro nome da tenere d'occhio, Willie J. Healy, questa era Ditch, mentre invece Jonas Police Woman la conosciamo bene, Real Life Evolution, disco uscito da qualche settimana, che reinterpreta le canzoni del suo disco d'esordio, qui insieme a Crystal Warren per uno dei pezzi più belli di quel disco, I Defy.

escono a settembre con un nuovo album anche i Son Lux, su etichetta City Slang. Questo singolo, Want You To Love, è una delle canzoni nuove. Poi subito dopo arriverà Say Yeah di Moses Boyd, e anche qui stiamo parlando di giovani artisti che magari ci segniamo, e sono anche le due canzoni che chiudono questa puntata di Senti Un Po' Estate. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo con appunto una puntata che sarà un po' più una colonna sonora musicale più che condotta, e poi invece riprendiamo anche a chiacchierare a partire da mercoledì prossimo. Grazie per l'ascolto. Se volete ritrovare le canzoni che vi faccio ascoltare, ci sono le playlist sul mio Spotify. Ciao da Nicolò Vecchia.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Se non saranno spenti gli incendi in Francia e Spagna, tutta l'Europa sarà in fiamme. Bruxelles lancia l'allarme per il periodo più critico della stagione degli incendi nel primo giorno della nuova ondata di caldo, mentre scoppiano roghi anche in diverse isole greche. Oggi tre vigili del fuoco sono morti a Creta. Donald Trump minaccia ancora l'Iran dopo gli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania e contro tre petroliere nello stretto di Hormuz. Ma una prima risposta è già arrivata contro l'Iraq, insieme all'Arabia Saudita. Intanto l'immunologo Anthony Fauci, già nel mirino di Trump, non risponde alle domande della commissione sul Covid per evitare l'incriminazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Oggi è iniziata la quarta ondata di caldo dell'estate e continua l'emergenza incendi in tutta Europa. Il centro emergenze dell'Unione Europea ha detto testualmente che tutta l'Europa sarà in fiamme se gli incendi attualmente in corso non saranno domati prima che l'ondata raggiunga il suo picco. Oggi ad allarmare particolarmente il fronte incendi che si è aperto in Grecia. Tre pompieri sono morti oggi a Creta, dove un fronte di fuoco esteso per circa 15 chilometri è ancora fuori controllo. Incendi sono in corso anche sulle isole di Lesbo e Paros. Su Paros un violento rogo è divampato ieri, costringendo all'evacuazione di oltre 10 aree dell'isola. Sentiamo una testimonianza da Paros.
1: Ho un ristorante, lavoro in una cucina, quindi ho avuto poca percezione finché sono tornato a casa e la percezione era che stesse bruciando tutto. È abbastanza impressionante. Fiamme e tante persone evacuate in spiaggia, nel ristorante, nei bar. Bella pesante. Ci sono, credo, 25.000 chilometri quadrati bruciati di macchia. Nessun danno alle persone, credo, e credo neanche alle case. Ho avuto degli amici evacuati dall'epicentro dell'incendio, che però poi sono tornati a casa, la casa era in piedi e intorno tutto bruciato.
0: Intanto in Spagna si è aperto un nuovo fronte, mentre la situazione nelle zone di Madrid e Avila sembra essersi stabilizzata, in Castiglia e León, al confine nord con il Portogallo, è scoppiato un altro incendio. 750 persone sono state evacuate e a causa del vento e delle alte temperature la situazione potrebbe peggiorare. Mentre in Francia una ripresa degli incendi in Gironda ha costretto i vigili del fuoco a intensificare gli interventi. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: La stagione degli incendi in Europa è entrata nel suo punto critico e da Bruxelles arriva un allarme che di certo non può far star tranquillo a nessuno. I prossimi giorni saranno molto difficili, ma con i rischi in aumento anche per Grecia, Italia ed Europa centrale, se entro inizio agosto non saranno spenti gli incendi in Francia, Spagna e Portogallo, tutta l'Europa sarà in fiamme. Queste le parole di Maria Zuber, responsabile del Centro di Coordinamento della Risposta alle Emergenze dell'Unione Europea, nel corso di un incontro oggi con la stampa a Bruxelles per illustrare il lavoro contro la crisi in corso da settimane. Siamo a fine luglio e solo in Francia e Spagna sono andati in fumo 250.000 ettari di terreno, una superficie grande quasi quanto la Valle d'Aosta. E Zuber anticipa già che il 2026 potrebbe diventare la stagione di incendi più grave della storia europea, superando il record stabilito lo scorso anno con poco meno di 1 milione di ettari bruciati. L'Italia in questo momento sta svolgendo un ruolo centrale nel supporto agli sforzi antincendio nella penisola iberica e nel sud-ovest della Francia, che possono contare su oltre 770 vigili del fuoco e 17 Canadair posizionati nelle aree a rischio dal meccanismo di protezione civile europeo, oltre ad altri 27 velivoli della flotta UE e il supporto bilaterale di 37 paesi, UE e non, che partecipano al meccanismo. Ma presto l'Italia potrebbe trovarsi nella situazione di dover chiedere supporto, visto che è lo stesso centro di coordinamento di Bruxelles ad avvertire che le previsioni segnalano un rischio estremo a partire dal 6 agosto, in particolare in Sardegna. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. È una risposta agli attacchi di Teheran a una base statunitense in Giordania e a tre petroliere nello stretto di Hormuz. In realtà una prima reazione statunitense era già arrivata con raid condotti insieme all'Arabia Saudita contro l'Iraq. Nel paese sono state prese di mira le forze filo-iraniane e almeno 20 membri sono stati uccisi. I gruppi armati filo-iraniani hanno avvertito che una risposta agli attacchi in Iraq è inevitabile e che potrebbero colpire gli asset americani in Arabia Saudita. E proprio l'intervento dell'Arabia Saudita è l'elemento di maggiore novità. Sentiamo Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova.
3: Il discorso di Riyad è palese, sta conducendo in realtà una diplomazia parallela. Se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni, ma insomma la prospettiva di fondo a cui si guarda a Riyadh è chiara, cioè o il regime cade, se non cade, dicono i sauditi, bisogna farci i conti, perché loro sono affacciati appunto su Hormuz e condizionano anche tutti i nostri, diciamo, interessi petroliferi, insomma, e quindi si mandano una serie di segnali, insomma, anche se questo è un segnale eclatante. Dall'altro lato è anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci. I sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti, ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata.
0: L'immunologo Anthony Fauci, un tempo il volto della lotta alla pandemia negli Stati Uniti, è tornato al Senato statunitense per un'audizione che avrebbe voluto far luce sulle origini della pandemia di Covid-19. Fauci è nel bersaglio di Donald Trump e dei MAGA impegnati in una crociata antiscientifica. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
4: Che sarebbe stata una battaglia, Anthony Fauci lo sapeva bene, per questo si era preparato con cura. Durante l'audizione al Senato più volte è ricorso al quinto emendamento, il diritto al silenzio per evitare l'incriminazione. Lo ha detto esplicitamente il repubblicano Rand Paul, presidente della Commissione per la sicurezza interna convocata per fare luce sulla pandemia del Covid-19. Fin dalle battute iniziali Fauci ha parlato di ossessione per incriminazione nei suoi confronti e ostinazione da parte di Paul. L'immunologo, trattato a pesci in faccia da Donald Trump durante gli ultimi mesi del suo primo mandato alla Casa Bianca, quando Fauci era capo della task force contro il virus, e poi diventato invece con Joe Biden lo zar della lotta contro il Covid, è nel mirino dei repubblicani. È il bersaglio di una crociata antiscientifica, delle teorie cospirazioniste dei MAGA e del sentimento anticinese buona parte della politica dell'opinione pubblica statunitense. Rand Paul lo accusa di aver mentito sulle origini del Covid, che secondo il senatore repubblicano non sarebbe di natura animale, ma sarebbe il frutto di una fuoriuscita del virus dal laboratorio cinese di Wuhan. E poi di aver nascosto queste informazioni agli americani perché Fauci, secondo Paul, avrebbe in passato finanziato le ricerche proprio di quei laboratori. Per dare forza alle sue tesi, Paul nei giorni scorsi aveva diffuso un migliaio di pagine di appunti che Anthony Fauci aveva prodotto quando era direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive. Il materiale era stato fornito a Paul dal ministro della Sanità, quel Robert Kennedy Jr., che da sempre esprime un forte scetticismo nei confronti dei vaccini e dei dati scientifici. In realtà, nelle pagine non c'è nessun riferimento da parte di Fauci alla nascita in laboratorio del Covid, ma per i MAGA poco importa, l'importante è portare avanti la crociata contro uno dei simboli della scienza negli Stati Uniti e dell'amministrazione Biden.
0: E passiamo all'Italia. È tornato Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, ha scritto un post sui social per attaccare Giuseppe Conte, accusato di aver tradito la purezza originaria dei 5 Stelle e una classe dirigente che avrebbe scelto le poltrone. Ma se diceva che Draghi era un grillino, la replica seccata di Conte. Dietro la ripresa pubblica di una guerra mai sopita, ci sono i conflitti sul simbolo non ancora risolti e possibili sviluppi del quadro politico ora che le elezioni si avvicinano. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
5: È probabile che una fetta di verità la dica Luigi Di Maio. C'è una sentenza che deve arrivare sul simbolo e Grillo rivendica una parte o tutto quel simbolo. Le elezioni sono vicine, perché rimanerne fuori? Gli scenari sono almeno tre. Nel primo, il più morbido, Grillo tornerebbe a fare da pungolo, da stimolo, ora che il campo largo deve scegliere la guida, il perimetro delle alleanze e il programma. Nel secondo, il più dirompente, Grillo starebbe aprendo la strada a un nuovo movimento politico di cui si parla da tempo, guidato da Alessandro Di Battista. Sarebbe un'operazione in grado di destabilizzare il centro-sinistra tanto quanto Vannacci sta destabilizzando il centrodestra. Le assonanze non mancano, entrambi sono punti di riferimento di fette di elettorato deluso, arrabbiato, astensionista, nostalgico di una purezza perduta. Entrambi sono populisti, entrambi hanno malcelate se non esplicite simpatie russe e ci sarebbe chi da lontano, non serve dire da dove, guarderebbe con grandissima soddisfazione uno scenario simile. Poi c'è il terzo scenario, quello di una operazione interna ai 5 Stelle dove Grillo spingerebbe per la sostituzione di Conte con Chiara Appendino, movimentista vicino alla base. Appendino sarebbe anche un'interlocutrice che lo rimetterebbe in pista al contrario di Conte. Ipotesi retroscena, rimane la domanda: perché Grillo dovrebbe combattere per il simbolo, come dice Di Maio, per poi tenerlo in un cassetto?
0: Forza Italia non molla sulle preferenze e chiede un nuovo vertice di maggioranza sulla legge elettorale che tornerà in aula a settembre. Prima vogliamo vedere l'emendamento, dicono dal partito di Tajani. Altra grana sulla giustizia. Non sarà ammesso l'emendamento di Fratelli d'Italia sulle intercettazioni. Riarmo, benzina, giustizia, legge elettorale. I fronti nella destra continuano ad aumentare in vista di settembre. Da Roma, Anna Bredice.
6: Garantisti sull'ampliamento dell'uso delle intercettazioni per i reati spia di mafia, Forza Italia rimane invece in silenzio e accetta senza dire una parola un altro strappo alle garanzie, seguendo la logica securitaria della destra. Uno strappo avvenuto questa mattina in Parlamento con una corsia addirittura preferenziale attraverso un decreto legislativo. In sostanza, con i soli pareri delle commissioni si amplierebbe l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Il provvedimento dovrebbe recepire il regolamento europeo, ma come hanno segnalato le opposizioni, che su questo sono state immediatamente reattive, si andrebbe molto oltre le regole europee. Nei casi di emergenza, rischi di attentati o ricerche di persone scomparse, si avvia l'analisi biometrica, avvertendo solo il pubblico ministero, saltando quindi il passaggio del GIP. Ma uno degli aspetti che preoccupa di più è il controllo delle piazze, l'utilizzo del riconoscimento facciale anche prima delle manifestazioni e cortei a rischio. Si procederebbe quindi al riconoscimento facciale di chi frequenta quei luoghi prima dell'evento. Un passaggio in più verso lo stato di polizia, dicono le opposizioni, sottolineando quindi quella deriva da parte del governo verso logiche di restringimento dei diritti in nome di una sicurezza che serve solo a competere con Vannacci. Ma i motivi di tensione nel governo sono anche altri. Prima della chiusura estiva del Parlamento, nel Senato si dovrà chiarire se la legge elettorale andrà avanti e come. Tajani oggi ha detto che sulle preferenze il suo è un ni, una posizione ambigua che non svela nulla. Per la Russa la legge elettorale si approverà a settembre, sarà necessario un altro passaggio alla Camera con il voto segreto, e tutto questo mentre il Parlamento voterà lo scostamento di bilancio e l'ultima legge di bilancio della legislatura. Linea allo studio.
0: Dati particolarmente negativi sui salari diffusi da Istat, mentre il fatturato delle imprese cresce, trascinato dall'industria dell'energia. Per la prima volta dagli ultimi 10 trimestri i salari sono cresciuti meno dell'inflazione. È un dato significativo. La struttura dei salari si conferma fragile e non protetta da fiammate inflattive. E sono state pubblicate le motivazioni degli arresti dei due tedeschi fermati per gli scontri in Valsusa durante la marcia No TAV ai cantieri dell'alta velocità. Nell'ordinanza il giudice per le indagini preliminari ha parlato di un'azione violenta concertata per arrecare più danni possibili alle forze di polizia e ai cantieri. Le accuse sono di devastazione, saccheggio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre i due ragazzi si sono difesi spiegando di aver solo partecipato al Festival dell'Alta Felicità, la 3 giorni di incontri e concerti organizzata dal movimento No TAV lo scorso fine settimana. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e polizia la sera del 20 luglio come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. L'unico arrestato andrà a processo il 9 settembre. E siamo in chiusura. È morto a 56 anni in un incidente in moto avvenuto questa mattina vicino a Dublino Glenn Hansard, musicista e cantautore irlandese tra le figure più amate del folk contemporaneo. Sentiamo il servizio di Dario Grande.
7: Nato a Dublino nel 1970, Hansard iniziò la sua carriera come musicista di strada, prima di fondare nel 1990 i Frames, storica band folk rock di cui era ancora il frontman. Negli anni 2000 avviò anche un percorso solista e il successo internazionale arrivò nel 2007, quando Falling Slowly, scritta per il film Once, gli valse l'Oscar come migliore canzone originale. Solo il mese scorso aveva pubblicato il secondo volume di Don't Settle, Transmissions East and West, e a dicembre sarebbe dovuto tornare in Italia per 4 concerti. Più volte ospite dei microfoni di Radio Popolare, Glen Hansard era stato intervistato l'ultima volta da Niccolò Vecchia solo lo scorso aprile. Ecco un piccolo estratto dove raccontava della fortuna che aveva per il bel rapporto con il suo pubblico, forse facilitata dal suo carattere sincero e rilassato, forse merito della sua musica, capace di attirare un certo tipo di persone.
8: I've been very lucky in my kind of career that I've had a good relationship with the audience, and maybe it comes from just being relaxed and speaking openly with the audience or whatever, but or maybe it's the kind of people my music attracts, I don't know, but I've always had a very easy relationship with the audience.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.

0: le 18:34 minuti, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, questa è Pop Sera, benvenuti. Fino alle 19:30 con l'informazione estiva di Radio Popolare, poi un'altra mezz'ora sempre insieme, dopo i notiziari. Di che parliamo stasera? Avete sentito poco fa nei titoli del GR, dopo alcuni giorni di tregua apparente si è riacceso il fronte medio orientale. Nella notte ci sono stati due fatti nuovi che sembrano cambiare lo scenario rispetto a quello che conoscevamo fino ad adesso. L'Iran ha condotto alcuni raid contro una base americana in Giordania e gli Stati Uniti hanno risposto colpendo le milizie legate a Teheran in Iraq con il coinvolgimento delle forze saudite, e questo è l'elemento, uno degli elementi di grande novità che davvero apre diverse incognite sul futuro della guerra e anche su un possibile allargamento del conflitto ad altri attori regionali. Ne parleremo, come parleremo del fatto politico di giornata. Si è rifatto vivo Beppe Grillo con un affondo pesantissimo a Giuseppe Conte e a come il Movimento 5 Stelle è cambiato da quando è in mano sua, doveva occuparsi dei cittadini, è finito a occuparsi di poltrone, ha detto Grillo. Un attacco frontale che mira a quale obiettivo, però, e questa è la domanda. C'è chi dice che ci sia lo zampino di Di Battista, un po' dietro c'è addirittura invece chi pensa a Chiara Appendino come futura leader del Movimento. Proveremo a capirlo anche questo stasera. Si parla tanto anche oggi di calcio non giocato, cioè di calcio e politica, dai tormenti della nazionale, poco fa tra l'altro le prime parole del CT Roberto Mancini, alle lunghe mani di Trump e di Gianni Infantino, il presidente della FIFA, sul pallone e sulle loro intenzioni di privatizzare il calcio, di vendere il mondiale. Questo è il grande progetto che sta facendo arrabbiare tutti quanti. Questi in ordine sparso alcuni degli argomenti di oggi, però noi iniziamo con questa puntata di Pop Sera dagli incendi che stanno bruciando in mezza Europa, una situazione disastrosa che va avanti da diverso tempo, da diversi giorni, e con queste temperature record ogni giorno quasi, mi viene da dire, si apre un nuovo fronte del fuoco e oggi vediamo nuove zone che sono colpite. Saluto allora Valentina Bosoni che ci ha raggiunto in studio, si sta occupando di questa notizia. Ciao Valentina.
1: Ciao Mattia.
0: Allora partiamo dalla situazione più grave di oggi, dove è successa?
1: Allora, particolarmente preoccupante in queste ore è, diciamo, un nuovo fronte, quello della Grecia, dove la situazione è e continua ad essere drammatica. Due pompieri sono morti oggi mentre cercavano di contenere un vasto incendio sull'isola di Creta. Questo rogo sembrerebbe estendersi per una lunghezza di circa 15 chilometri e è attualmente fuori controllo perché sull'isola di Creta c'è anche un forte vento che, diciamo, rende le operazioni più difficili. Sul posto sono impegnati circa 120 vigili del fuoco e in fiamme sono anche l'isola di Paros e di Lesbo. Particolarmente preoccupante è l'isola di Paros nelle Cicladi, dove un incendio è divampato ieri e circa 10 zone sono state già evacuate. E insomma resta alta l'allerta per il forte vento e le temperature che anche lì, come in tutto il resto dell'Europa, continuano ad aumentare.
0: La Grecia dunque adesso è il nuovo fronte del fuoco. Esatto. Gli incendi in Grecia ogni estate li osserviamo, ma ancora potevamo dire forse mancavano all'appello in quest'estate. Adesso anche nelle Cicladi vediamo i boschi bruciare, e lì poi tu hai raccolto anche delle testimonianze.
1: Sì, esatto.
0: Che ascolteremo tra poco. Prima però le altre situazioni veramente critiche, abbiamo raccontato della Francia soprattutto in questi giorni, nella zona della Gironda, la zona di Bordeaux. Oggi che cosa succede lì?
1: Ah, allora, sì, in questi giorni i due fronti più critici sono stati, come hai detto tu, la Spagna e la Francia, dove in totale oltre 320.000 persone sono state sfollate. In Francia, nella zona della Gironda, appunto la zona più colpita, dove il forte incendio ha minacciato anche la... sono stati, come hai detto tu, la Spagna e la Francia, dove in totale oltre 320.000 persone sono state sfollate. In Francia, nella zona della Gironda, appunto la zona più colpita, dove il forte incendio ha minacciato anche la città di Bordeaux, dopo una notte tranquilla, quella di ieri, tranquilla vuol dire...

0: Invece l'Italia, Valentina, in questi giorni già qualcosa si è visto, ma soprattutto erano forti gli allarmi per le prossime settimane con l'aumento delle temperature. Nel centro-sud Italia c'erano dei report che ci mettevano in guardia e ci dobbiamo aspettare qualcosa di grave anche da noi.
1: Sì, allora, oggi il centro emergenze dell'Unione Europea ha lanciato due forti allarmi che ha reso un'allerta abbastanza preoccupante. La prima è che tutta l'Europa potrebbe essere in fiamme nei prossimi giorni se entro i primi di agosto gli incendi attualmente in corso non verranno domati. Per quanto riguarda l'Italia, sempre questo centro ha annunciato che le previsioni sono che dal 6 agosto circa segnalano un rischio estremo di incendi, soprattutto nella Sardegna. Insomma, ci sono ancora attivi ovviamente nelle zone del centro-sud Italia, diversi focolai tra Sicilia, abbiamo avuto il Gargano negli scorsi giorni.
0: Eh sì, tutti effetti comunque della situazione climatica estrema che stiamo vivendo in quest'estate, soprattutto con queste temperature record e le ondate di calore che si susseguono una dopo l'altra. Torniamo alla notizia di giornata per quanto riguarda gli incendi, cioè quelli delle isole greche di Creta e Paros. Tu sei riuscita a metterti in contatto con qualcuno, qualche testimone che sta vivendo questa situazione drammatica, giusto?
1: Sì, io ho raccolto la testimonianza di due italiani, entrambi gestiscono un ristorante italiano in due aree diverse dell'isola di Paros. Insomma, gli ho chiesto di raccontarmi che cosa hanno visto e qual è la situazione ad ora nell'isola. Grazie
0: Allora, li ascoltiamo, intanto ti ringraziamo Valentina Bosoni, grazie.
1: Mattia.
0: Ciao.
2: Ho un ristorante, lavoro in una cucina, quindi ho avuto poca percezione finché non sono tornata a casa e la percezione era che stesse bruciando tutto. È abbastanza impressionante. Fiamme e tante persone evacuate in spiaggia, nei ristoranti, nei bar. Bella pesante. Ci sono, credo, 25.000 km quadrati bruciati di macchia. Nessun danno alle persone, credo, e credo neanche alle case. Ho avuto degli amici evacuati dall'epicentro dell'incendio, che però poi sono tornati a casa, la casa era in piedi e intorno tutto bruciato.
3: L'incendio è praticamente scoppiato nella giornata di ieri, nel pomeriggio di ieri, e è cominciato in prossimità della discarica dove si raccolgono le immondizie dell'isola di Paros, e poi si è diffusa verso sud, quindi verso il paese di Alichi, perché c'erano dei venti che soffiavano da nord e anche oggi c'è abbastanza vento. Nella giornata di ieri hanno tentato di spegnere l'incendio sia con elicotteri che con degli aerei Canadair. Ieri dietro la montagna si vedevano i bagliori dell'incendio.
0: Queste le testimonianze raccolte dalla nostra Valentina Bosoni. Tra poco passiamo all'Iran. Prima però un'altra notizia di oggi: è morto Glenn Hansard, noto cantautore irlandese, in un incidente in moto. Lo ricordiamo allora con uno dei suoi maggiori successi, Falling Slowly, che vinse anche il premio Oscar. E poi andiamo in Medio Oriente.

0: Falling Slowly, Glenn Hansard, il ricordo di Pop Sera per il cantatore irlandese che ci ha lasciato oggi. Sono le 18:45 minuti. Adesso apriamo la pagina Medio Oriente perché sono ripresi i raid stanotte dopo una tregua apparente di qualche giorno, ma soprattutto ci sono stati, sono emersi due elementi nuovi rispetto al contesto che abbiamo osservato finora, che ci dicono forse molto anche del futuro del conflitto. Forse ci suggeriscono addirittura che siamo più vicini a un serio allargamento del conflitto anche ad altri attori regionali. Il primo elemento è che l'Iran ha condotto alcuni raid missilistici contro una base americana in Giordania e gli Stati Uniti, e questo è il secondo elemento, hanno risposto colpendo le milizie filo-iraniane in Iraq. Insieme a chi? Insieme all'aiuto, il coinvolgimento delle forze dell'esercito dell'Arabia Saudita. Ecco, questo secondo elemento più di tutti è quello di grande novità, che apre sicuramente diversi scenari. Saluto allora Renzo Guolo, sociologo delle religioni all'Università di Padova. Benvenuto professore.
1: Buonasera a voi.
0: Come legge questo coinvolgimento saudita? Siamo davvero più vicini a quell'allargamento anche a Riyadh come parte attiva proprio di questo conflitto?
1: Beh, questo dovremmo vederlo. Certo che insomma le mosse si susseguono, ma è il risultato dell'assenza in qualche modo di un ordine ormai regionale che non tiene più, e di un meccanismo che sembra funzionare a geometrie variabili. Nel senso che l'ingresso, diciamo così, palese in un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita è sicuramente un segno rilevante, però dobbiamo leggerla anche così. Insomma, i sauditi per ora colpiscono le forze della mobilitazione popolare filo iraniane irachene, non attaccano in maniera massiccia e reagiscono in maniera massiccia contro l'Iran. Ecco, quindi bisogna leggerla come appunto sicuramente un meccanismo di escalation che avvicina ormai un conflitto incrociato in cui tutti hanno interessi da tutelare e cercano di metterli sul piatto, e al contempo la serie che possiamo chiamare della guerra in forma, cioè di una guerra che si cerca il più possibile di tenere all'interno di una serie di confini, in modo che il vero nemico capisca esattamente qual è la posta in gioco, sapendo che la mossa successiva può provocare una reazione ancora più intensa e questa volta però diretta.
0: Insomma, professore, il vero scarto sarebbe stato se l'Arabia Saudita in qualche modo avesse condotto un raid insieme agli Stati Uniti proprio contro, sul territorio iraniano. In questo caso non è avvenuto, però sono passettini che ci avvicinano a un contesto, insomma, di allargamento.
1: Assolutamente, sì, è così, nel senso che se fosse stato un attacco diretto, insomma, sarebbe stata ben dura, anche se, cioè, ovviamente noi sappiamo che nel conflitto gli iraniani hanno colpito non solo le basi, come si è visto in Giordania, negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi nel Golfo, hanno anche colpito, insomma, nella fase più acuta dello scontro, raffinerie e altri impianti petroliferi dei paesi del Golfo alleati. Quindi in qualche modo insomma, questi paesi sono già stati toccati dalla guerra. Si tratta di capire se sono disponibili nel caso dell'Arabia Saudita. Sarebbe ancora più importante, anche perché sta conducendo in realtà una diplomazia parallela, perché insomma il discorso di Riyadh è palese: se non si riesce ad abbattere il regime iraniano, con gli iraniani si dovrà in qualche modo fare i conti, associarli a una forma di ordine nel Golfo. Questo non significa che intanto non si combattono per, diciamo, contenerne le posizioni, ma insomma la prospettiva di fondo a cui si guarda a Riyadh è chiara, cioè o il regime cade, se non cade, dicono i sauditi, bisogna farci i conti, perché loro sono affacciati appunto su Hormuz e condizionano anche tutti i nostri, diciamo, interessi petroliferi, insomma. E quindi dicevo prima, cioè, si mandano una serie di segnali, insomma, anche se questo è un segnale eclatante. Dall'altro lato è anche il segnale che gli Stati Uniti hanno richiesto, proprio perché temono che l'Arabia Saudita si sganci, perché lo temono, perché l'Arabia Saudita ha detto chiaro e tondo che non firmerà gli accordi di Abramo se non ci sarà nemmeno vagamente un percorso verso uno Stato palestinese, nella situazione in cui insomma si trova noi palestinesi a Gaza, per ovvi motivi, ma anche come si è visto in Cisgiordania, fa pensare che questa prospettiva non sia certo insomma a breve, nemmeno forse a lungo termine, se continuerà diciamo un tipo di operazioni che tendono a sottrarre addirittura fisicamente la terra ai palestinesi. E dall'altro lato i sauditi hanno la percezione netta che un conflitto con l'Iran non garantisce la loro sicurezza, ma se questo conflitto tra Stati Uniti e Iran va avanti, ci rimettono, e quindi in qualche modo per loro la soluzione più che garantisce stabilità sarà quella più gettonata. Se questa stabilità la garantisse anche Teheran attraverso una triangolazione con la Cina, dico la Cina perché la Cina è stata quella che ha fatto riallacciare i rapporti tra sauditi e iraniani a sorpresa qualche anno fa, ben venga. Comunque, insomma, Bin Salman vuole la stabilità del Golfo come tanti altri e a questo è disponibile a sacrificare qualsiasi cosa. Per ora tiene il piede in due staffe.
0: Sì, sembra questo lo scenario, soprattutto dal lato saudita. È un altro segnale, professore, di questa guerra a pezzettini, se possiamo chiamarla così, all'interno dello scacchiere medio orientale e che coinvolge direttamente l'Arabia Saudita, è quello che è successo oggi con gli Houthi yemeniti, che sappiamo sono una milizia filo iraniana, che hanno annunciato che imporranno pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb. Ovviamente quello è il traffico commerciale in quello stretto, che va a toccare direttamente gli interessi dell'Arabia Saudita.
1: Sì, certo, anche perché l'Arabia Saudita, come abbiamo detto, ha cercato di ovviare a questa crisi dirottando fondamentalmente la sua produzione petrolifera in scali e porti che stanno nel Mar Rosso. Ma se anche il Mar Rosso viene chiuso, anche selettivamente, come gli Houthi dicono di voler fare, solo verso i sauditi, solo verso determinati paesi, è chiaro che insomma l'Arabia Saudita è in difficoltà, perché può pensare in futuro di poter in qualche modo costruire attraverso una serie di alleanze regionali degli oleodotti via terra che consentano sostanzialmente di riprendere l'esportazione petrolifera, ma finché la situazione è questa, diciamo a breve questa prospettiva non si dà. Non è che un oleodotto lo fai in due settimane, insomma, ci vuole, e poi sono stata non solo di farlo fisicamente, può essere, ma garantirgli tutta una serie di meccanismi legati alle lavorazioni, all'indotto, insomma. Sì, è un'operazione che non si può fare dall'oggi al domani, quindi hanno bisogno di qualche anno di tempo e sarebbero davvero nei guai, ecco. Quindi ovviamente gli iraniani giocano, se la carta di Hormuz rischia per loro di diventare problematica, perché gli Stati Uniti riprendono il conflitto anche spinti da Israele, insomma questo era il vero obiettivo del viaggio di Netanyahu a Washington come sempre. Gli iraniani hanno la carta dell'altro stretto, perché di fatto due stretti sono nella loro disponibilità,
0: nel Hormuz mirino,
1: e sì, anche Bab el Mandeb attraverso gli Houthi.
0: E questo, tutto questo spiega perché, appunto, come ci diceva lei, professor Renzo Guolo, l'Arabia Saudita abbia in qualche modo deciso di avere un ruolo un po' più attivo, soprattutto in queste ultime settimane lo scenario sta cambiando. Ma come si concilia, professore, questo coinvolgimento e questo avvicinamento stretto, forte, tra Arabia Saudita e Stati Uniti con Israele? Israele e Arabia Saudita sono, insomma, due paesi che difficilmente potremmo vedere uno a fianco all'altro, ma in questa fase che cosa si può dire?
1: No, ripeto, sono convergenze in questo momento che sono solo tattiche, il problema non è capire come ci stia dentro una situazione in cui gli Stati Uniti hanno smobilitato tutte le loro alleanze, sistemiche, nel senso che ci sono solo alleanze di fatto a geometria variabile, perché questo è il risultato del trumpismo, lo si vede in Europa ma lo si vede anche altrove. Nulla è eterno, il patto siglato da Roosevelt con gli Saud nel 1945 a bordo dell'incrociatore Quincy, come dire, non ha più la valenza di un tempo. Possono esserci interessi convergenti e non convergenti, insomma, gli Stati Uniti interessa soprattutto dirigere le proprie energie verso il Pacifico. Insomma, bisogna tenere un dato, conto di un dato quando parliamo dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ormai hanno raggiunto l'autosufficienza energetica attraverso le cosiddette tecniche di fracking, di shale gas, riescono a estrarre, diciamo, petrolio tranquillamente, diciamo, dal loro insomma, sottosuolo senza grandi problemi. Non hanno più la dipendenza energetica dal Golfo che avevano fino a un decennio fa, e questo, insomma, li ha liberati da qualsiasi ipotesi. Questo gli consente loro di muoversi con più libertà dal loro punto di vista. Questo non significa che dall'oggi al domani interrompano i rapporti con i sauditi, ma diciamo che possono, come dire, decidere di farlo con una maggiore autonomia rispetto al passato, e questo è ancora un vincolo che invece i sauditi hanno. I sauditi possono, come dire, muoversi liberamente nel momento in cui hanno deciso che fanno il salto di campo, cioè per esempio guardano la Cina. Insomma, sembra un paradosso enorme, sembra un grande salto, ma devono trovare una potenza di riferimento che gli fa fare esattamente ciò che vogliono, pur all'interno di diversi, diciamo, meccanismi non come quelli attuali. Quelli attuali si reggevano sostanzialmente sul rapporto Arabia Saudita Stati Uniti, Arabia Saudita-Israele, nessun rapporto tra Israele e Sauditi, ma il triangolo si chiudeva sugli Stati Uniti, a parte gli accordi di Abramo che dicevano che non potevano firmare. Ecco, questo sarà ancora possibile? Questo è uno dei grandi interrogativi dopo Hormuz, dopo la guerra. Come si chiuderà la guerra? Noi non lo sappiamo. Ecco, sappiamo solo che appunto i sauditi vogliono tenersi le mani libere. Poi può darsi anche che restino dentro a questa prospettiva, diciamo, di stretto accordo con l'America, ma stanno guardandosi in giro. Con Israele è difficile, ma non perché abbiano velleità di sostegno alla causa palestinese, come possono, diciamo, averle gli iraniani, che insomma si pongono o vorrebbero ancora essere il punto di riferimento dell'Islam mondiale. Non è possibile, sono sciiti, appartengono a una minoranza, ma l'Arabia Saudita è pur sempre il luogo custode il paese custode dei luoghi santi, il luogo del pellegrinaggio alla Mecca, che è obbligatorio per ogni fedele. Insomma, devono garantire un equilibrio religioso che persino per lo spregiudicato Bin Salman è un problema serio da cui non può prescindere, e quindi non è che possono fare un accordo con Netanyahu nel momento in cui Israele tratta i palestinesi come sta facendo. Questo è praticamente impossibile, e allora è difficile possono fare un'alleanza diretta. Possono, diciamo, interloquire con gli Stati Uniti, ma è quanto agli accordi con di Abramo, beh, insomma, certo. Se la situazione è questa, se li scordano.
0: Sì, e aggiungo un po', come già accennava lei, che il ciclone Trump, che ha scombussolato i rapporti internazionali,
1: travolge tutto.
0: Praticamente ha permesso relazioni che fino a qualche tempo fa sembravano impossibili, e stanno dentro diverse convergenze variabili, appunto, come ci spiegava. Professore, abbiamo un minuto soltanto, ma volevo chiederle, ieri in quell'incontro alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu, che strategia si è decisa, se lei l'ha capito e se riesce a dircelo in un minuto?
1: Ma non pare sia uscito un granché, insomma, cioè l'unica cosa è che Trump non può più farci condizionare a Netanyahu, insomma, mi gliel'hanno spiegato in molti, insomma, anche stretto il consigliere, a pochi mesi dalle elezioni midterm, perché ormai Israele si è mangiata, diciamo, anche negli Stati Uniti, anche nel ceto politico, anche nella destra americana, quel capitale di simpatia che aveva. Ovviamente non è che i legami sono saltati, ma non ha più, come dire, la piena possibilità di coinvolgere tutti, ma questo è un momento come quello che sostiene Trump, MAGA o altre componenti, è fondamentalmente sovranista. Beh, questi movimenti ragioneranno essenzialmente nella base della logica dei propri interessi nazionali. Oggi l'interesse nazionale o l'interesse di Trump in particolare è quello di non avere, diciamo, chi spinge verso un proseguimento della guerra, finire questa guerra per concentrarsi altrove. Questa è un'ipotesi che non è ovviamente negli interessi di Israele, quindi in questo momento non c'è sintonia piena, non vuol dire che non ci sia alleanza, sintonia sugli obiettivi. E teniamo conto che Netanyahu deve andare alle elezioni, ha esattamente il problema opposto, può vincere le elezioni solo se prosegue la sua guerra infinita.
0: Vedremo come andrà, allora magari già nei prossimi giorni, se ci sarà qualche altro elemento nuovo a chiarirci meglio il quadro. Grazie professore nel frattempo per essere stato
1: con noi. Grazie a voi.
0: Renzo Guolo, professore docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova. 30 secondi di stacco e poi parliamo del ritorno sulla scena politica italiana di Beppe Grillo.

0: Le 19 e 2 minuti in questo istante, Pop Sera, Radio Popolare. Allora, adesso senza dubbio la notizia politica di giornata, il grande ritorno di Beppe Grillo dopo mesi e mesi di silenzio, dopo aver, si pensava, perso definitivamente la sua battaglia per il controllo del Movimento 5 Stelle. Il fondatore oggi si è rifatto vivo e lo ha fatto con un affondo molto pesante al suo grande nemico interno, ormai possiamo definirlo così, cioè Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Così ha scritto Grillo sul suo blog in un post che si titolava «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». E poi ancora un altro passaggio forse significativo, il movimento era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Riferimento esplicito come non mai a Giuseppe Conte. Saluto Lisa Di Giuseppe, giornalista del Domani che da sempre segue 5 Stelle. Ciao Lisa, benvenuta.
1: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Buonasera, sorpresa perché proprio adesso questo... a fondo di Grillo, come te lo spieghi?
1: Beh, allora, se si vanno a sentire i 5 Stelle odierni, cioè i contiani, fanno quasi tutti la battuta che Beppe Grillo d'estate s'annoia e ogni agosto deve riproporre uno screzio con Conte. Diciamo, a parte gli scherzi, verosimilmente, secondo me questa volta in realtà l'appello di Grillo ha un'altra portata, perché comunque arriva in un momento in cui appunto il panorama politico si sta muovendo parecchio. E forse là fuori c'è qualcuno che può raccoglierlo, può ascoltare insomma la sua richiesta, ecco.
0: E chi è questo?
1: Magari potrebbe essere Alessandro Di Battista, insomma, è un po' un segreto di Pulcinella, non sto svelando purtroppo nessuno scoop, però nel senso che il fatto che l'ex deputato dei 5 Stelle sia, come dire, chiaramente in rotta con Conte, diciamo, l'ha dimostrato anni fa, che forse si può ritrovare anche un po' di più nel DNA originario del Movimento 5 Stelle, quindi quello proprio grillino, letteralmente parlando, è anche molto chiaro. Quindi, come dire, verosimilmente i due in questo momento hanno un avversario comune, quindi l'idea che questo messaggio in qualche modo si possa un po' leggere in controluce come una benedizione di un nuovo progetto non è così peregrina, diciamo.
0: Una manovra un po' incrociata, no, a tenaglia su Giuseppe Conte tra Grillo e Di Battista per questo nuovo progetto che insomma ha davvero le gambe, Lisa, di andare avanti, perché di Battista si è parlato per tantissimo tempo di un suo ritorno in politica e poi alla fine non se n'è mai fatto nulla.
1: Questo è vero, sicuramente Di Battista, diciamo, si è ritagliato anche un altro ruolo, in questo momento lui scrive libri, fa il commentatore, sembra un po' però a parlare anche con chi lo conosce bene che questa dimensione non gli basti più, lui comunque, insomma, lo ricordiamo, è un capopopolo, è uno che arringa la piazza, che sta sul palco, anima le folle, quindi l'idea, insomma, che resti a fare l'intellettuale d'aria forse non gli calza così bene. Quindi d'altra parte, diciamo, il momento è buono, si stanno appunto muovendo tante cose, c'è se vogliamo anche un pubblico per certe istanze che all'epoca del Movimento 5 Stelle magari anche perfino per il Movimento Pentastellato erano un po' estreme. Pensiamo per esempio all'inclinazione verso Mosca che rappresenta Roberto Vannacci. Ora, Di Battista da questo punto di vista è sempre stato molto disponibile a una soluzione diplomatica al conflitto ucraino, che questa posizione, diciamo, abbia un orecchio anche nel mondo del centrosinistra non è una novità. L'idea appunto che quindi ci sia forse un nuovo spazio anche appunto a sinistra del movimento contiano, secondo me non è appunto da sottovalutare e magari è arrivato il momento per sfruttarlo, anche perché appunto Di Battista ormai è fuori dal Parlamento da diversi lustri, quindi insomma se perde il treno stavolta forse la gente potrebbe iniziare a rischiare di scordarselo.
0: Tu ci stai descrivendo, Lisa, un fenomeno, almeno un'operazione politica alla Vannacci ma a sinistra, è questo?
1: Non è del tutto dissimile, nel senso che sicuramente 2 anni in comune, in qualche modo il reclamare qualcosa che è andato perduto, che per mannacci evidentemente il fascismo, per Di Battista chiaramente invece è il punto di riferimento del Movimento 5 Stelle. È un po', se vogliamo, soprattutto nel caso di Di Battista, una ricerca forse di chi è il più puro in questo momento. Chiaramente Grillo è ancora dalla sua, diciamo, lo scettro del fondatore, quindi l'idea che lui in qualche modo benedica o indichi Di Battista come vero interprete dell'essenza dei 5 Stelle è significativo ancora per una parte dell'elettorato, che forse non è neanche più quella del Movimento 5 Stelle contemporaneo,
0: Ecco perché
1: verosimilmente è ritornata nell'astensionismo.
0: sicuramente avrà fatto, se davvero l'operazione è questa, ci saranno fatti due calcoli, una parte di elettorato o di astensionismo che potrebbe essere in qualche modo attirato da questa proposta politica c'è, però ti chiedo, la base parlamentare, la base invece degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, come guarda tutto questo?
1: Beh, per avere un'idea di questo ha senso farsi un giro nei commenti sotto al post di Grillo di stamattina, dove verosimilmente ci sono ancora tanti elettori del Movimento 5 Stelle di oggi, che effettivamente, come dire, rispediscono le accuse di Grillo al mittente, dicono: vabbè, ma tu sei stato il primo a dire che Draghi era grillino, ma lo stesso Draghi che poi ha smontato una serie di riforme dei 5 Stelle e così via. Contemporaneamente, secondo me, appunto, c'è un po' di elettorato dei tempi del 25%, del 32%, che negli anni si è un po' disamorato dal partito di Conte, insomma, che invece è stato molto più istituzionale di quello che fu il movimento delle origini.
0: Senti, invece un'ultima cosa, perché non c'è soltanto la suggestione di Battista, ma c'è anche una suggestione Chiara Appendino dietro queste parole di Beppe Grillo. Che ne pensi?
1: Chiara Appendino sicuramente sta cercando in qualche modo di smarcarsi da Giuseppe Conte. Lei da tempo è rotta, nello scorso autunno ha lasciato addirittura l'incarico di vicepresidente perché appunto non si ritrova più nell'impronta di centro-sinistra, diciamo progressista, preferisce dire lui, che ha impresso Conte al movimento. Da questa prospettiva, senz'altro anche lei può rivendicare un grande valore simbolico, è stata una delle prime sindache del movimento insieme a Virginia Raggi, però tra le due sicuramente quella più vicina a Di Battista, a quei toni, a quell'approccio è Virginia Raggi. Mi sembra che forse Chiara Appendino stia giocando un'altra partita, non so se in questo momento Beppe Grillo si rivolga a lei, che appunto invece sarebbe una soluzione interna e quindi dovrebbe in qualche modo prima scalare il partito.
0: Quindi Chiara Appendino potrebbe giocare una partita in autonomia slegata da queste parole di Grillo, almeno non sarebbero forse indirizzate a lei, ma c'è comunque anche quella suggestione con Chiara Appendino che cerca di smarcarsi in qualche modo e di costruirsi anche un futuro diverso dentro il Movimento 5 Stelle, perché poi alla fine se andiamo a vedere tra i 5 Stelle lei è sicuramente il nome più significativo dentro il Movimento oggi dopo quello di Giuseppe Conte.
1: Senz'altro, diciamo che sono molto lontani quei tempi in cui appunto il movimento aveva tanti volti riconoscibili. Ricordiamoci che c'erano tempi in cui appunto accanto a Di Battista c'era Di Maio, c'era Roberto Fico, che per carità oggi è presidente di regione, ma chiaramente a livello nazionale ha un po' perso quella voce che aveva all'epoca. Sicuramente il gruppo dirigente di oggi vive tanto all'ombra di Conte e secondo me anche in prospettiva, in una situazione in cui si va appunto in una campagna elettorale che sarà molto dura, giocare tutto sul nome di Conte non sarà una partita facilissima per il Movimento 5 Stelle. Motivo per cui forse appunto una parte dell'elettorato, forse più della classe dirigente attuale, potrebbe arrivare a guardare a Grillo in cerca di indicazioni.
0: Siamo qui, vediamo quello che succede. Lisa, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
0: Buon lavoro, Lisa Di Giuseppe, giornalista del Domani. Vi preannuncio che domani a Summer Time ci occuperemo ancora del Movimento 5 Stelle, ma interrogando voi ascoltatori e ascoltatrici, magari voi ascoltatori che siete stati, siete anche oggi elettori del Movimento 5 Stelle. Che ve ne pare di questa uscita di Beppe Grillo, di questo attacco a Giuseppe Conte e anche di queste suggestioni che vorrebbero, insomma, delle strade alternative per il movimento del futuro, che vedono forse il ritorno di Di Battista o magari l'ascesa di Chiara Appendino domani a Summer Time insieme alla nostra Chiara Manetti. Adesso invece un'altra notizia, ascoltatori e ascoltatrici, riguarda anche voi, e questa siamo veramente felici di darvela e di cui siamo orgogliosi perché ci riguarda direttamente. Manca davvero poco, appena un paio d'ore al concerto per i 50 anni di Radio Popolare al Castello Sforzesco. Alle 20 si esibiscono Marta Del Grandi e la mitica Patti Smith. Ci colleghiamo allora con il nostro Nicolò Vecchia. Ciao Nicolò, proprio dal castello, come va?
2: Ciao Mattia, ciao ad ascoltatrici e ascoltatori, va tutto bene, fa caldo, ma questa non è una notizia che vi do io in questo momento, e però tutto sta andando a prepararsi nella maniera migliore. In questo momento sta provando velocemente Marta Del Grandi, che è appunto l'artista giovane italiana che abbiamo scelto per aprire questo concerto, che è soprattutto una festa di Radio Popolare, per Radio Popolare, ma anche in parte di Patti Smith, visto che tra qualche mese compirà i suoi 80 anni, quindi è un doppio anniversario, un doppio compleanno. Patti Smith l'abbiamo incontrata prima del suo soundcheck, che in realtà ha fatto soltanto la sua band perché fa troppo caldo per Patti, ed è di ottimo umore, molto contenta di essere in Italia, era molto contenta del concerto romano, non vede l'ora di fare il concerto questa sera al Castello Sforzesco. Iniziano già a esserci persone in coda che aspettano in realtà le 19.45, perché non si può aprire prima, perché fino alle 19.30 il Castello Sforzesco è un luogo pubblico dove entrano i turisti, per cui bisogna far uscire i turisti e poi far entrare il pubblico del concerto, e quindi siamo pronti per
0: Fantastico.
2: Un concerto che inizierà alle 21.10 per quanto riguarda Patti Smith, ma esattamente un'ora prima, alle 20.10, quindi tra poco inizierà il concerto con Marta Del Grandi.
0: Senti Nicolò, visto che poi appunto inizieranno a entrare anche gli spettatori, ci scrive Marco adesso e io vorrei rispondergli in qualche modo su Telegram. Lui dice che non riesce a venire oggi, ha un biglietto per Patti Smith da vendere. C'è ancora modo di far qualcosa per chi non può venire oggi e vuole dare la possibilità a qualcun altro?
2: Allora, l'unico modo è che si mettano in contatto tra di loro, o lui viene qui, ma se non può venire al concerto immagino che non possa venire qui davanti a regalarlo a un passante. Cioè, l'unica cosa è provare, cioè se lui ha voglia di farsi mettere in contatto con qualche altro ascoltatore. Non vedo, cioè purtroppo.
0: Allora ci provo io, guarda, chiamo io qualche ascoltatore, vedo se c'è qualcuno che non è riuscito a ottenere il biglietto e provo a metterli in contatto io, Marco, e quest'altro ascoltatore che magari vorrebbe venire al concerto. Vediamo se riusciamo a fare questa impresa.
2: Il bagarino buono però.
0: Esatto, senza secondary ticketing, senza aumento dei prezzi, assolutamente tutto. Eccolo, è già arrivato un ascoltatore. Perfetto, allora dopo mi attivo. Serocchia ha scritto su Telegram e quindi poi ti metto in contatto. Senti Nicolò, prima di lasciarti andare, che ci saranno tante cose da fare, Patti Smith ci ha fatto un regalo anche a noi, giusto?
2: Ma sì, allora io prima avevo provato a chiedere se potevamo fare un video, ma lei no, il video social è contraria e io non potevo che essere d'accordo con lei, tra l'altro, ma invece sull'audio era molto contenta di celebrare, condividere questa idea del 50° di Radio Popolare. E quindi sì, ci ha fatto un saluto che credo sia molto simpatico.
0: Lo mandiamo in onda e ti ringraziamo. Allora, grazie Nicolò Vecchia, buon concerto, ci vediamo dopo.
2: Ciao Mattia, grazie.
0: Sentiamo Patti Smith che cosa ci ha detto.
3: Hello everybody, this is Patti Smith and I want to wish Radio Popolare. That's very bad, I'm sorry. In English it's just popular radio, radio popular, radio for the people, and the people have the power. Happy anniversary, Radio Popolare.
4: Thank you so much.
0: Fantastica, Patti Smith e i suoi auguri per i 50 anni di Radio Popolare. Un amico di Patti Smith, il boss Bruce Springsteen.